0: Sul web fioccano le previsioni per un'estate caratterizzata da ondate di calore. Abbiamo chiesto un parere al climatologo Carlo Barbante.
1: Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi, ma il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni. Vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è molto molto difficile.
0: Sport, calcio, i mondiali americani vanno agli ottavi, la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. Alle 3 un altro match, quello tra Messico ed Ecuador. Tennis, il torneo di Wimbledon, passano il turno Berrettini e Sonego, sospesa per oscurità la gara di Cobolli. Si trovava 2-7-1 l'azzurro sull'argentino Navone e torneranno in campo oggi Cobolli e Navone insieme al campione Sinner che sfiderà il portoghese Borges. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. La corrispondente.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo ius soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. I giudici dunque hanno bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul suo social Truth Trump scrive: lo ius soli è dannoso, ma possiamo facilmente rimediare con una legge. Il Congresso dovrebbe mettersi al lavoro già oggi. Trump canta invece vittoria per altre due sentenze della Corte Suprema, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali.
4: Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: A Doha i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Qatar e il Pakistan, con al centro lo stretto di Hormuz e la proposta iraniana di tariffe per il transito navale. Washington frena, mentre Teheran lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati come da memorandum. L'Unione Europea segue la mediazione, restano forti però le distanze tra le parti. E torniamo in Italia con la politica e scontro sulla nuova legge elettorale all'esame della Camera. Garantirà stabilità al paese, per la maggioranza pensano solo al potere, replicano le opposizioni.
5: Un vertice tra i leader di maggioranza per arrivare, nonostante le divergenze sul tema preferenze, ad un emendamento unitario. E questo è l'obiettivo del centrodestra, che intanto ha riunito nel pomeriggio gli sherpa dei diversi partiti. Troveremo l'accordo, assicura il vice premier Azzurro Tajani. Obiettivo: dare stabilità e governabilità al paese. Da noi moderati, Maria Stella Gelmini.
6: La legge elettorale deve essere uno strumento per rendere i cittadini protagonisti delle scelte della politica. Ecco perché noi sosteniamo l'importanza delle preferenze.
5: Testo inemendabile per il centrosinistra, con Elly Schlein che accusa Meloni di pensare solo al potere e non alle esigenze vere del paese. Concetto condiviso da AVS Angelo Bonelli.
7: Giorgia Meloni da tempo ha tirato giù la maschera, vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere violando la Costituzione.
5: Il pentastellato Giuseppe Conte rilancia, se necessario, pronti anche al ricorso alla consulta. Leader del Movimento 5 Stelle che, dopo il pressing di Fratelli d'Italia, le dimissioni del capogruppo Bignami e le accuse di evitare il confronto in commissione Covid, accetta di dimettersi per essere ascoltato, con la garanzia però di venir poi reintegrato immediatamente nella commissione. Alessandro Allegra, GR1.
2: Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito nella pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Tutte le risorse del PNRR risultano regolarmente assegnate, non ci sono fondi non utilizzati né ritardi nella destinazione delle somme. Lo precisa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, smentendo presunte tensioni tra i ministeri. Il ministro degli affari europei Tommaso Foti sottolinea che l'impatto delle riforme andrà valutato anche oltre i soli indicatori di crescita economica. E il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato al MIMIT le principali compagnie petrolifere attive in Italia, chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio scade la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel, le aliquote torneranno ai livelli ordinari. Inflazione in lieve calo a giugno, secondo l'Istat il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2 di maggio, mentre rallenta anche il carrello della spesa, ma per l'Unione Nazionale Consumatori l'estate resta a rischio rincari, soprattutto spiega il Codacons, per energia, turismo e viaggi. E veniamo alla cronaca: è morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia nell'Oltrepò Pavese. La madre, 35 anni, in prognosi riservata. Nell'incidente coinvolti anche due uomini che non sono in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. A Bari fermato il presunto assassino del 39enne Alessandro Signorile, ucciso in strada. L'indagato, la guardia giurata Alessandro Barcellona di 40 anni, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio. Pare sospettasse una relazione tra la sua compagna, che voleva lasciarlo, e la vittima. Quattro persone sono state arrestate per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali delle azioni, pagati poche migliaia di euro. L'indagine antimafia prosegue ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente anche legato a inchieste giornalistiche. Il difensore dell'Inter della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza all'epoca minorenne, circostanza da lei negata. Il calciatore è stato convocato per chiarire la sua posizione. E alla vigilia delle ordinazioni episcopali oggi in Svizzera, l'appello di Papa Leone XIV ai lefebriani: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri prassi. La fraternità sacerdotale San Pio X, espressione del movimento ultratradizionalista dei lefebriani, ha in programma la consacrazione di quattro nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che secondo il diritto canonico porterà inevitabilmente a una scomunica automatica dalla Chiesa di Roma e quindi di fatto a uno scisma. Il caldo: oggi saranno 22 le città italiane da bollino rosso, mentre l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa dovrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione. Questa volta allerta temporale in 10 regioni. Chiudiamo con lo sport. Tennis: comincia bene il torneo di Wimbledon per Berrettini. Anche Sonego avanza al secondo turno, cede al debutto Arnaldi. Rinviato per oscurità il match con Bolli Navone. Esordio vincente al femminile per Grante e Paolini. Oggi torna invece in campo per la sua seconda sfida Sinner. Per lo sport, i mondiali americani vanno agli ottavi: la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. E sta per iniziare invece Messico-Ecuador, era stato rinviato per pioggia. In questo momento i calciatori stanno entrando in campo e tra poco ci sarà il fischio d'inizio. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le info alle 4, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Oggi a Doha, in Qatar, iniziano i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati Witkoff e Kushner sono già nel Golfo. Per Teheran, il transito dello Stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione rimane tra Iran e Oman. Sul tavolo anche la questione libanese, dove, pure se è stato siglato un accordo per il cessate il fuoco, proseguono i raid israeliani. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia il decreto firmato dal Presidente Trump per eliminare lo ius soli, ovvero il diritto alla cittadinanza americana per chi nasce negli USA. Per una lieve maggioranza, i giudici della massima corte statunitense hanno difeso il 14° emendamento. Dura la replica del Presidente, è un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso con una legge. Le sue parole: la stessa Corte ha confermato il divieto di Trump per le atlete trans di non gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Intanto il numero uno della Casa Bianca ha annunciato per il 9 e 10 settembre a Dallas la convention dei repubblicani per fare il punto della nostra nazione, i nostri risultati e il nostro futuro radioso, ha detto. Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, 1.943 i morti, più di 10.000 i feriti e ancora decine di migliaia di dispersi. Proseguono le operazioni di soccorso.
3: Sono oltre 6.400 le persone strappate alle macerie dalla protezione civile venezuelana, dai team internazionali che combattono la loro lotta contro il tempo. Tra i sopravvissuti, salvati anche due bambini tra i 3 e i 12 anni, intrappolati tra i detriti da 6 giorni, mentre cresce la conta delle vittime ad ogni aggiornamento. Allo Silos, una struttura nel porto di Aguaira, la regione più colpita dal terremoto, vengono portati i corpi delle vittime, centinaia, in attesa di riconoscimento. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne serva una quantità molto inferiore, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate nelle macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accesso agli aiuti, afferma l'ONU. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. L'UNICEF ha inviato 47 tonnellate di attrezzature mediche e materiale sanitario. Hanno cominciato a lavorare negli ambulatori di La Guaira anche i medici arrivati dall'Italia, che si accinge a inviare un terzo aereo con aiuti e personale specializzato. Enzo Ceri, GR1.
2: Avrebbero agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro i 4 accusati, tra uomini e una donna, di aver posizionato lo scorso 16 ottobre un ordigno davanti al cancello dell'abitazione del giornalista Siegfried Ranucci a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 auto e danneggiando il muro perimetrale. I membri del gruppo, di età compresa tra i 53 e i 22 anni e residenti tra le province di Napoli ed Avellino, hanno tutti i precedenti penali per droga. Gli inquirenti sono risaliti ai 4 tramite un esame in incrociato tra sistemi di videosorveglianza e tabulati telefonici. I 3 uomini sono finiti in carcere per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, mentre per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari. È in carcere a Reggio Emilia l'uomo che ha ucciso un pizzaiolo perché si era rifiutato di consegnargli una pizza gratis. È entrato nel locale per uccidere, dicono gli inquirenti. La ricostruzione di quanto accaduto nelle parole del procuratore.
4: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
5: È netto il procuratore capo di Reggio Emilia Gaetano Paci nel ricostruire l'omicidio di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota in città. Andrea Pellati, 43 anni, alcuni precedenti per droga, un disturbo psichico, ora al vaglio degli inquirenti, si è presentato nel locale con l'unico intento di uccidere. I due hanno avuto una breve discussione, poi il 43enne ha scavalcato il bancone e ha colpito con diverse pugnalate la vittima, ferendo gravemente anche la sorella di Stipa, Antonella. Un delitto avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni che hanno fornito una descrizione precisa dell'assassino, che è stato arrestato poche ore dopo. Il movente lo spiega ancora il procuratore Paci.
4: Questa brutale aggressione trae origine dal diniego di fornire ulteriori pizze all'indagato a causa del fatto che l'indagato non aveva saldato alcune precedenti forniture.
5: Davanti alla pizzeria per tutto il giorno molti hanno portato un mazzo di fiori, un biglietto, un ricordo.
6: Brava persona, disponibile con tutti.
7: Un gran lavoratore, è una cosa allucinante.
5: Giuseppe Lisi, GR1.
2: L'ondata di caldo record sull'Europa, clima ancora rovente nelle zone centro-orientali come Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria. Ultime ore di caldo e afa anche in Italia. Da domani le temperature inizieranno a calare, oggi però 21 le città, da bollino rosso. Nella parte nord della penisola, allerta temporali. Sport, calcio, i mondiali americani, vanno agli ottavi la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. Messico, Ecuador inizierà da pochi minuti con un'ora di ritardo per causa pioggia. Tennis, il torneo di Wimbledon, passano il turno Berrettini e Sonego, sospesa per oscurità la gara di Cobolli mentre si trova 2-7-1 contro l'argentino Navone. Torneranno in campo Cobolli e Navone quest'oggi insieme a campione Sinner che sfiderà invece il portoghese Borg. Sarà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Baciami.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo Ius Soli. La corrispondente.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare, uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo Ius Soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. I giudici dunque hanno bocciato ancora una volta Trump sostenendo che il suo ordine esecutivo viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul suo social Truth Trump scrive: lo Ius Soli è dannoso ma possiamo facilmente rimediare con una legge. Il Congresso dovrebbe mettersi al lavoro già oggi. Trump canta invece vittoria per altre due sentenze della Corte Suprema. Quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali.
4: Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E oggi a Doha in Qatar iniziano i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati Witkoff e Kushner sono già nel Golfo. Per Teheran il transito dello Stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione dovrà rimanere tra Iran e Oman. Washington frena, Teheran lega però i negoziati anche allo sblocco di asset congelati come da memorandum. Restano forti le distanze tra le parti. E torniamo in Italia con la politica e scontro sulla nuova legge elettorale all'esame della Camera. Garantirà stabilità al paese per la maggioranza. Pensano solo al potere, replicano le opposizioni.
5: Un vertice tra i leader di maggioranza per arrivare, nonostante le divergenze sul tema preferenze, ad un emendamento unitario. E questo è l'obiettivo del centrodestra che intanto ha riunito nel pomeriggio gli sherpa dei diversi partiti. Troveremo l'accordo, assicura il vice premier Azzurro Tajani. Obiettivo: dare stabilità e governabilità al paese. Da noi moderati, Maria Stella Gelmini.
6: La legge elettorale deve essere uno strumento per rendere i cittadini protagonisti delle scelte della politica. Ecco perché noi sosteniamo l'importanza delle preferenze.
5: Testo inemendabile per il centrosinistra, con Elly Schlein che accusa Meloni di pensare solo al potere e non alle esigenze vere del paese. Concetto condiviso da AVS Angelo Bonelli.
7: Giorgia Meloni da tempo ha tirato giù la maschera e vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere, violando la Costituzione.
5: Il pentastellato Giuseppe Conte rilancia, se necessario, pronti anche al ricorso alla consulta. Leader del Movimento 5 Stelle che, dopo il pressing di Fratelli d'Italia, le dimissioni del capogruppo Bignami e le accuse di evitare il confronto in commissione Covid, accetta di dimettersi per essere ascoltato, con la garanzia però di venir poi reintegrato immediatamente nella commissione. Alessandro Allegra, GR1.
2: Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito nella pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato al MIMIT le principali compagnie petrolifere attive in Italia chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello Stretto di Hormuz. Il 3 luglio scade infatti la proroga dello scontro sulle accise su benzina e diesel, le aliquote torneranno ai livelli ordinari. Inflazione lieve calo a giugno, secondo l'Istat il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio, mentre rallenta anche il carrello della spesa, ma per l'Unione Nazionale Consumatori l'estate resta a rischio rincari, soprattutto spiega il Codacons per energia, turismo e viaggi. Veniamo alla cronaca. È morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia nell'Oltrepò pavese. La madre, 35 anni, in prognosi riservata. Nell'incidente coinvolti anche due uomini che non sono in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. E quattro persone sono state arrestate per l'attentato al collega Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali delle azioni. Le indagini dell'antimafia proseguono ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente, forse anche legato alle inchieste giornalistiche. A Bari fermato il presunto assassino del 39enne Alessandro Signorillo, ucciso in strada. L'indagato, guardia giurata Alessandro Barcellona di 40 anni, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio. Pare sospettasse una relazione tra la sua compagna, che voleva lasciarlo, e la vittima. E alla vigilia delle ordinazioni episcopali oggi in Svizzera da parte dei lefebriani, l'appello di Papa Leone XIV: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri prassi. La fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Marcel Lefebvre nel 1970, ha in programma infatti la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio, un atto che secondo il diritto canonico porterà inevitabilmente a una scomunica automatica dalla Chiesa di Roma e quindi di fatto ad uno scisma. E oggi saranno 22 le città italiane da bollino rosso per il caldo, mentre l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa dovrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione. Ci sarà anche oggi un vertice al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio riunione d'emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con gli Stati europei.
0: Pensavamo che fosse un'anomalia, dovremmo cominciare a considerarla la nuova normalità, questa sequenza di giornate col termometro costantemente dai 35 gradi in su. Per l'OMS è la prova generale delle estati che verranno e bisognerà farsi trovare preparati perché il caldo non sia sempre un'emergenza. Per fronteggiare quella ancora in corso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato una riunione con i paesi dell'Unione Europea per il 6 luglio. Vertice straordinario anche al nostro Ministero della Salute per fare il punto su questa ondata di calore che pian piano va mollando la presa. Aria più fresca proveniente dall'Atlantico indebolirà l'anticiclone africano con l'effetto di abbassare le temperature e innalzare l'allerta per grandinate e temporali. Anche nell'Europa occidentale la situazione va migliorando, mentre il grande caldo ora investe i paesi più a est, con la Slovacchia molto in rosso sulla cartina delle temperature e 35 gradi a Bucarest. Donatella Gori, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Tennis, comincia bene il torneo di Wimbledon per Berrettini, anche Sonego avanza al secondo turno, cede al debutto Matteo Arnaldi. Rinviato per oscurità il match con Bolli-Navone, esordio vincente al femminile per Grante e Paolini, oggi torna in campo per la sua seconda sfida Sinner. Per lo sport il calcio, vanno agli ottavi la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. In campo in questo momento Messico-Ecuador con i messicani in vantaggio di 2 gol. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5:30. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Oggi a Doha, Qatar, iniziano negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati Witkoff e Kushner già sono nel Golfo. Per Teheran il transito dello Stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione rimane tra Iran e Oman. Sul tavolo anche la questione libanese, dove pure se è stato siglato un accordo per il cessate il fuoco, proseguono i raid israeliani. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia il decreto firmato dal presidente Trump per eliminare lo ius soli, ovvero il diritto alla cittadinanza americana per chi nasce negli USA. Con una lieve maggioranza, i giudici della massima corte statunitense hanno difeso il 14° emendamento. Dura la replica del presidente, è un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso con una legge, le sue parole. La stessa corte ha confermato il divieto di Trump per le atlete trans di non gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Intanto il numero uno della Casa Bianca ha annunciato per il 9 e 10 settembre a Dallas la convention dei repubblicani per fare il punto sulla nostra nazione, i nostri risultati e il nostro futuro radioso, ha detto. Da oggi la Russia chiude i valichi di frontiera con tre paesi NATO quali Finlandia, Lettonia ed Estonia. Si tratta di collegamenti ferroviari che così non permetteranno più la circolazione libera di persone e merci. La cronaca, la svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Arrestate quattro persone. Secondo chi indaga, erano pronte a fuggire all'estero.
3: Magistrati e investigatori non hanno dubbi sugli esecutori materiali. Il cerchio è chiuso. Sono i quattro arrestati. Tre uomini di 53, 40 e 21 anni e una ragazza di 22 delle province di Napoli e Avellino. Adesso è caccia ai mandanti, di cui parla anche il giudice nella sua ordinanza di arresto. Quelli che hanno pianificato l'attentato a Ranucci, che hanno fornito denaro e schede SIM, che erano pronti a garantire appoggi, coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono intercettati loro stessi. Ti danno i soldi e ti vai a divertire, mentre in un'altra conversazione parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Facciamo la storia, dicono. Esplosivo da cava ad alto potenziale, quello piazzato la sera del 16 ottobre 25 alle porte della capitale davanti alla casa del conduttore di Report Bruno Sokolovic, GR1.
2: Alessandro Bastoni, calciatore dell'Inter della Nazionale Italiana, è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza che all'epoca era minorenne, circostanza negata dalla ragazza stessa. Bastoni è stato convocato per chiarire la sua posizione. A Napoli tre persone, due uomini e una donna, sono state fermate per la sparatoria nel quartiere Montesanto con accuse di rissa, porto abusivo di armi e spari in luogo pubblico con aggravante mafiosa. Le indagini hanno ricostruito una violenta colluttazione seguita da colpi d'arma da fuoco in piazza, dinamica documentata dalle telecamere di videosorveglianza. In zona è stato anche sequestrato un fucile Kalashnikov nascosto sotto un'auto. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est. Termometro a 40 gradi in Austria, Slovacchia e Ungheria. L'OMS ha fissato per il 6 luglio un incontro con l'Unione Europea sull'emergenza caldo. Oggi vertice anche al Ministero della Salute. In Italia sono 21 le città da bollino rosso e le temperature sono destinate a scendere, ma aumenterà l'allerta per temporali e grandinate. Sul web fioccano le previsioni per un'estate caratterizzata da ondate di calore. Abbiamo chiesto un parere al climatologo Carlo Barbante.
4: Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi, ma il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni. Vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è molto molto difficile.
2: Sport, calcio e mondiali americani vanno agli ottavi, la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 e la Francia che supera la Svezia 3-0. Messico-Ecuador che è iniziata circa con un'ora di ritardo per pioggia. In questo momento la gara è sul 2-0 per il Messico e siamo al minuto 71. Tennis, il torneo di Wimbledon, passano il turno Berrettini e Sonego, sospesa per oscurità la gara di Cobolli. Il risultato era 2-7-1 per l'azzurro sull'argentino Navone e torneranno in campo oggi quando ci sarà anche Sinner, il nostro campione, che sfiderà il portoghese Borch. Ed era l'ultima notizia. Linea a successo.
5: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Di cantante, anzi di cantattore.
12: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
13: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
14: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
16: Successo. Storie e voci dal Novecento.
17: Primo luglio.
18: Eccoci qua, buongiorno.
17: Il sole è sorto.
18: Sì.
17: Alle 5.35. Patrizia Cavalieri pure.
19: Sì.
17: Luca Bernardini, il maestro Bernardini pure.
18: Sì.
17: E tra parentesi, lo riascoltiamo. Riascoltiamo che suona durante le puntate del venerdì, che si appalesa.
19: Tutti i venerdì riascoltiamo le puntate del venerdì.
17: Le puntate musicali.
19: Esatto.
18: Mi dispiace per gli ascoltatori.
17: No, ha il suo perché. Ha notizie della Genuini.
18: La Genuini era in un negozio di Parei. Mi ha telefonato,
17: sì,
18: e ha detto: voi aspettate.
17: Certo,
18: quindi noi siamo qui sul Tevere, aspettiamo.
17: Bene, quale puntata riascoltiamo posto che il sole è sorto?
18: Oggi ascoltiamo la puntata dell'11 febbraio, quindi anche con i fatti successi appunto nei vari 11 febbraio. E mi piace ricordare ancora una volta una trasmissione che io personalmente non ricordo, Patrizia forse non ricorda. Il professore forse ricorda, che si chiama Il microfono è vostro.
17: Ah, come no, certo, il microfono è vostro. Era quelli che si chiamano appunto gli show, i talent show, per poter favorire. Quindi ricordiamo questo, e che cosa ti ispira questo ricordo in puntata?
19: No, io ripenso a Giuseppe De Santis, che ricordiamo in trasmissione, e a Silvana Mangano, che viene provinata una prima volta e non va bene, però poi riesce ad avere la parte e dichiara così su questo provino decisivo sotto la pioggia: se quel giorno a Roma non fosse piovuto e io non avessi avuto i capelli bagnati e la faccia pulita, Giuseppe non mi avrebbe mai scelta. Al primo provino ero truccata da vamp, orribile. Lui cercava la verità, non la finzione. De Santis ha saputo vedere sotto la crosta di quella ragazza goffa e pretenziosa che ero, trovando la mondina che aveva in testa.
17: Fantastico questo Giuseppe Santis, il riso amaro,
19: sì.
17: Noi ricordiamo queste cose.
19: Molto legato alla ciociaria.
17: Sì, certo.
19: Infatti ha avuto un legame profondo con Libero De Libero, che era un poeta
17: ciociaro, certo.
19: Ciociaro e anche ha purificato, mi sembra di qua. Adesso sto andando a braccio, quindi potrei
17: sbagliare. No, non stai sbagliando, c'è il maestro Bernardini che ti guarda con occhi ammirati.
18: Bovini.
19: Bovini.
18: Con occhi bovini. Ha presente il bue.
17: Il bue.
19: E qui ricordiamo il nostro amico Max Tortora.
17: Max
19: io
17: Tortora.
19: Lo voglio ricordare sempre perché
17: è vero. Dunque riascoltiamo con voi la puntata. Successo @rai.it. Grazie delle vostre testimonianze. Apriamo con una voce che echeggiò l'11 febbraio del 1929.
20: Quello dell'11 febbraio del 1929 che suggellava la pace tra la Chiesa e lo Stato. Era un problema che pesava da 60 anni sulla coscienza della nazione. Il fascismo lo ha risolto.

Beh, non è l'Eurovisione. Abbiamo, togliendo la retorica dalle frasi pronunciate, togliendo la retorica, l'enfasi retorica dalle frasi pronunciate da Mussolini, effettivamente era vero. Dopo 60 anni si chiudeva un fatto essenziale nella storia politica del nostro paese, della nostra nazione. L'11 febbraio del 1929 venivano firmati i patti lateranensi. In sostanza erano tre documenti, tre. Era un trattato, uno, una convenzione finanziaria, due, e poi il vero e proprio concordato. Venivano stabiliti questi rapporti tra Stato e Chiesa, però al di là di tutto quello che può essere l'enfasi retorica, il problema esisteva, perché nel 1870 l'esercito piemontese prendeva con la forza lo Stato Vaticano, cioè toglieva il potere temporale al Papa. Quindi, se vogliamo analizzare le cose con gli occhi della storia e non con gli occhi della propaganda, era un esercito straniero che occupava uno Stato sovrano in se stesso.

0: E praticamente addirittura il governo italiano fa la famosa legge delle guarentigie, cioè le garanzie, che se è più o no non ne vuol sapere, al punto tale che dice attenzione, perché nessun cattolico può aderire alla politica italiana. Questa cosa non venne ovviamente rispettata alla lettera. Sappiamo che poi appunto all'inizio del Novecento ci sono dei movimenti cattolici che prenderanno anche il largo, però di fatto questa questione, si chiamava questione romana, era una questione aperta e mai chiusa, cioè sostanzialmente lo Stato Pontificio non riconosceva il governo italiano, non c'erano rapporti diplomatici e tutto, quindi bisognava porre fine a tutto questo. Si pone fine dal 1927, quando si cominciano a fare delle trattative tra appunto Stato della Chiesa e Stato italiano. All'inizio non si riescono a capire, ci mettono 2 anni e nel 29 si arriva appunto a questa a raccontare tutto quello che stiamo dicendo. Praticamente c'è una pacificazione e in buona sostanza con questo trattato, con questa convenzione finanziaria e con il concordato si stabiliscono le regole per le quali libera Chiesa in libero Stato, eccetera eccetera eccetera, con un contributo economico da parte dello Stato italiano nei confronti dello Stato della Chiesa, e praticamente il Papa è sovrano nella sua piccola cittadina, che è Città del Vaticano, creando un'aporia, cioè uno Stato italiano e dentro c'è un piccolissimo Stato che poi in realtà è una monarchia assoluta, se ci si pensa bene. Quindi dobbiamo ragionare bene prima di prendere posizioni in tutto questo. Che succede questa mattina, oggi, l'11 febbraio del 26, più o meno a mezzogiorno, quindi tra qualche ora, pioveva a dirotto su Roma, Mussolini è vestito a gran festa con tanto di cilindro sulla testa, ho fatto una rima involontaria, lo aspetta Pietro Gasparri, il segretario di Stato, insieme firmeranno questo concordato che poi vive fino al 1984, nel quale 1984 verrà rivisto il concordato sotto il governo Craxi. Mi ricordo soltanto una cosa: la religione cristiana non è la religione di Stato, insomma, ecco, questo tra le tante cose che vengono praticamente ridiscusse. Però è indubbio dire che l'11 febbraio del 29 è stata una data essenziale per la storia della nostra nazione. E a questo punto sentiamo una rievocazione del 1939, un servizio dell'Istituto Luce, a 10 anni di distanza dalla firma del concordato, quando non era più Pio IX Papa ma era Pio XI, sentiamo che cosa succede.
1: L'Alto Consiglio di Pio XI, trovando mirabile comprensione nella volontà illuminata di Benito Mussolini, preparava l'evento che darà nella storia il nome a questo grande pontificato, la conciliazione. L'11 febbraio 1929 venivano firmati gli accordi lateranensi che ponevano fine al dissidio fra lo Stato italiano e il governo della Chiesa.

0: Niki Bacchi non ci vede più. Dite tu, proprio tu, o mi bacio pur lo dico a Tiki Fu. A Tiki Bacchi o Tiki Fu, l'italiano non ci stette a pensar su. Se la prese per la mano, la condusse più lontano sotto un albero laggiù. Dimmi il tuo nome, o bella indù, Tiki Bacchi sono e non scordarlo più. E per meglio ricordar, posto lui si mise a fare.
1: E la radio trasmetteva queste canzoni. Quando si guarda al passato, non immaginate una cosa cristallizzata, una cosa eterea. C'è sempre stata la voglia del doppio senso. Questo è Gabré Aldo Giuseppe Salvatore Cimato, che è stato un cantante del suo malgrado, un cantante del ventennio, perché poi è diventato un cantante del ventennio, ma sappiamo che era controverso. Era un cantante di Caffè Chantan, e questa Zichi Pachi Zichi Pu di Vittorio Mascheroni e Peppino Panzeri, Peppino Vedi. Mendes, sì, nel 1929 era la canzone più ascoltata nei Caffè Chantan, dove metteva in scena anche qui propaganda, no? La prestanza del maschio italico, no? La bella indù Zichi Pachi. E vabbè, insomma, questo abbiamo ricostruito una pagina di quel 1929, una pagina confusa tra grande storia e

0: piccola storia e vai a capire qual è delle due, insomma. Cambiamo pagina, maestro Bernardini.
1: Rassegna del dilettante diretta da Riccardo Mantoni. Presenta Nunzio Filogamo.
2: Una giuria volante con Mantoni e Filogamo compie per conto della RAI un giro d'Italia dedicato ad un simpatico reclutamento di forze radiofoniche.
3: Il microfono è vostro, è sì una trasmissione leggera, però può diventare, per alcuni, forse per lei stessa, il trampolino di lancio verso la celebrità.
0: Non posso, voi credo sappiate che per me la radio è una persona che parla, o più persone che parlano e non si vedono, se no si chiama televisione. Ecco, io in questi momenti ho il rammarico di non poter avere una telecamera che inquadra la regia, c'è il maestro Bernardini sagace con Stefano Velli, ma soprattutto lasciamo perdere Urbani, che è pontificale, visto che oggi abbiamo parlato del Vaticano, ma i visi di Chiara Terranova, di Patrizia Cavalieri, di Roberta Giannini con gli occhi spalancati, prima zichi pachi zichi pu, adesso poi il microfono è vostro, per far vedere come in realtà nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Il microfono è vostro. 1950, cominciava l'11 febbraio del 50 sulla rete rossa, sarebbe Radio 2, e questa trasmissione era praticamente un talent show, oggi va tanto per la maggiore, che poi è diventata la corrida. Non è un caso che Riccardo Mantoni è il fratello di Corrado Mantoni ed era il regista di questa trasmissione, che era condotta da questo grandissimo Nunzio Filogamo, elegantissimo Aramis, faceva Aramis nei Quattro Moschettieri. Pensate che nel 1951 divenne addirittura un film, Il microfono è vostro, diretto da Giuseppe Bennati, con Aroldo Thieri, Gisela Sofio, Enrico Luzzi, Enrico Viarisio, mamma mia, grande, ricordiamo nella pubblicità di un celebre panettone, vabbè. E Nunzio Filogamo era il presentatore elegante che faceva gareggiare questi signori, erano dilettanti allo sbaraglio, con questo sistema estremamente anche cattivo, se vogliamo, sadico, di vedere il fiasco di un dilettante, no? Oppure di vedere, cosa positiva, lo stupore di scoprire il talento in queste persone che sono praticamente persone come noi. A questo punto sentiamo proprio Filogamo che apre la trasmissione, Il microfono è vostro. Sentiamo, anche se preso dal film, ma va bene, dai.
4: Miei cari amici vicini e lontani, grazie e buonasera. Dopo molte peregrinazioni nelle più belle città d'Italia, il microfono è vostro, è ritornato in questa incantevole Roma, dove ha ritrovato...
0: E poi è diventata la corrida, no? La corrida che andava in onda da Roma e da Firenze, andava in onda dal Teatro Montezebio, che oggi è il Teatro Manzoni. La sala Montezebio è esattamente vicino alla sede storica della radio, perché la sede storica è via Asiago 10 e questa invece è via Coldilana, ed è una traversa di Viale Mazzini, a poche centinaia di metri. E c'erano dilettanti allo sbaraglio con un pubblico che faceva tifo, un pubblico che contestava, con un pubblico che applaudiva laddove c'era da applaudire. E giravano per le città, la radio girava per le città e creava questa unione a 6 anni dalla fine della guerra. È una bella pagina, secondo me. Il microfono è vostro, è uguale per tutti, fatevi sotto, diceva così il maestro Nunzio Filogamo. A questo punto sentiamo l'esibizione di un concorrente, preso sempre in questo caso sempre dalla radio, ma dalla settimana Incom, ma non importa, siamo nel 52, siamo negli anni in cui la televisione non esisteva. Esiste soltanto la radio e quindi la fantasia del radio. Sentiamo.
5: Non mi ha sentito? Lei fischia sempre così?
6: No, fischio molto meglio quando sono in bagno.
7: Craia, craia, craia, la razza del Paranà. Craia, craia, craia, è l'ultima novità. Craia, craia, craia, i cuori conquisterà. Craia, craia, craia, dal Messico al Canada.
0: Che bello riprendere queste cose, calarsi praticamente con la fantasia della radio senza immagini in quelle che erano altri anni. Questa è la Raspa e Adionilla Pizzi, e prima abbiamo sentito una concorrente che fischiava perfettamente. Filogamo, come Corrado, si stupisce, ma lei fischia sempre bene così, non soltanto quando sono in bagno. Quindi c'è una rappresentazione popolare, questa concorrente poi vincerà perché fischiava perfettamente bene, e ripeto quel concetto concetto di prima, osservare queste trasmissioni vuol dire o fare del sadismo, cioè vedere il naufragio di un concorrente che non sa cantare, che non sa imitare, che non sa fischiare, che non sa far nulla, oppure vedere lo stupore di coloro i quali invece dicono: accidenti, questo è uno come noi e può diventare un talento. E a questo punto vorrei tanto sapere, di stupore in stupore, con quale stupore Chiara Terranova è andata a svegliare non so chi.
8: Renzo Arbore, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Arbore, secondo lei il microfono è vostro? Riusciva a raccontare e a rappresentare l'Italia del dopoguerra?
9: Sì, era la prima volta che più o meno si sentiva le voci della gente comune. Allora la radio era il dominus della nostra giornata. Le canzoni e il parlato della radio sottolineavano tutti i momenti della nostra giornata. E quindi il microfono è vostro. Era la prima volta che ci incuriosiva perché finalmente persone come noi potevano parlare alla radio.
8: Qualche anno più tardi, quando lei ha iniziato a lavorare in Rai, Nunzio Filogamo era un punto di riferimento?
9: Il primo uomo che noi apprezzavamo come presentatore era Nunzio Filogamo. Del resto poi presenterà Sanremo, è stato molto importante, c'era tutta una letteratura su Nunzio Filogamo e quindi un riferimento c'era comunque, perché era elegante, acculturato, si sentiva che parlava un linguaggio elegante. Per noi che parlavamo ancora i dialetti, insomma, è un bell'italiano quello che parlava Filogamo.
8: Cari amici vicini e lontani, forse è la frase più famosa di questi 100 anni di radio. Perché è rimasta così profondamente nell'immaginario collettivo?
9: Perché era una frase molto azzeccata. Cioè, effettivamente la missione della radio era quella di sentire uniti gli amici, sia quelli vicini, cioè che ascoltavano la radio da Roma o da Torino, dove c'era Nunzio Filogamo, o quelli più lontani. Quindi era una bellissima cosa di fratellanza, era uno slogan azzeccatissimo, tant'è vero che io ho voluto chiamare così il programma dedicato ai 60 anni della radio e ho invitato proprio Nunzio Filogamo, che oltretutto io apprezzavo moltissimo perché da bambino, avendo l'età che ho, ascoltavo e c'ho ancora i dischi dei Quattro Moschettieri. Nunzio Filogamo interpretava Aramis non soltanto, ma cantava anche delle canzoncine curiose come Il cagnolino pechinese.
8: Grazie mille a Renzo Arbore.
9: Grazie tante a voi, buon ascolto a tutti gli ascoltatori della radio.

0: Caro Stefano Velli, poc'anzi, con il sole ancora di là da venire, proprio con Roberta Genuini, diceva, insomma, tutti questi ospiti che riusciamo a mettere insieme, ci sarà un perché. Maestro Bernardini, vorrei ritagliarmi qualche piccolo spazio di cose dette con parole mie, dai. E torniamo a quel 1929, visto che c'è la pacificazione tra Stato e Chiesa. Mi viene in mente così, di parlare a quest'ora del mattino della preghiera. Sì, della preghiera. È difficile parlare di certi argomenti evitando la retorica che abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, evitando il luogo comune, evitando tutto quanto vorresti dire in libertà, ma non ci riesci perché temi la retorica e il luogo comune. Beh, l'uomo si rivolge al cielo da sempre. E da sempre ha bisogno di credere alla possibilità di essere ascoltato. Ma non per uno scambio di favori, io prego e tu esaudisci il mio desiderio, ma più semplicemente per la speranza da riporre in un qualcosa superiore a tutto questo nostro agitarsi quotidiano. Uno stato di agitazione necessario per mettere in mostra potere, successo, vittoria. Ecco, secondo me chi sa pregare parla. Come se fossimo tra amici, come se quella discussione avvenisse in osteria. Sì, sì, proprio in osteria, senza troppe cerimonie, senza pretese di risolvere, tanto per parlare, tanto per sfogarsi, tanto per raccogliere i frammenti dell'anima e ricomporne un mosaico esistenziale, grazie anche a quel dialogo superiore. Senza nulla pretendere in cambio, come dovrebbe essere una preghiera. Chiedendo di illuminare chi pensa di avere il potere su questo mondo materiale, per esempio, i potenti di questo mondo, pronti ad acquistare tutto, combattendo anche una strada preferenziale per l'altro mondo, magari facendo finta di pregare. One more kiss, dear. Oggi rimaniamo in zona anni 40-50, anche se siamo partiti dagli anni 20. 11 febbraio 1917, quindi un po' prima, nasce Giuseppe De Santis a Fondi, a Fondi, 11 febbraio 17, e se ne va nel 97. Chi è De Santis? È stato un grande regista, forse uno dei rappresentanti più evidenti, forse proprio il primo rappresentante del neorealismo italiano, quindi chiudere l'epoca dei telefoni bianchi dove c'era la retorica, dove tutto quanto era amore, fantasia, oh cara, dammi una sigaretta, e queste cose molto false, finte, e lui mette in scena i problemi dell'agricoltura, i problemi della povera gente. Pensate a dei film come Riso Amaro, per esempio, dove c'era un Gasman strepitoso, ma una Silvana Mangano ancora più strepitosa di Gasman, è una gara tra tutte e due, è difficile dire chi è in prima e chi è dopo. Con Piero Berengo Gardin, Giuseppe De Santis, in una telefonata del 1983 su Radio 1, quindi sulla nostra rete, parla per l'appunto del cinema, della rivoluzione cinematografica che fece lui e quegli altri registi che hanno fondato il neorealismo italiano. Sentiamo.
1: Questa piccola pattuglia, questo nucleo di intellettuali che era costituita da Lizzani, da me, dai fratelli Puccini, c'era allora anche collaboratore di cinema, persino Michelangelo Antonioni.
2: Esatto.
1: Ora questa pattuglia di cinema sentiva una sorta di malessere nei confronti del cinema italiano che si faceva in quel momento e che poi è andato famoso sotto il nome di cinema dei telefoni bianchi, insomma, che era un cinema avulso, proprio staccato dalla realtà che ci circondava.
0: È chiaro, no? Il neorealismo è una reazione, devo dire, l'abbiamo detto tante volte, che nasce anche per l'indigenza del cinema italiano. Cinecittà era occupata dagli sfollati, quindi si girava per strada con i resti di pellicola, con attori improvvisati, insomma, quindi è tutto un altro mondo. E allora adesso il maestro Bernardini è entrato in studio, si è messo al pianoforte, è rigorosamente in frac con cilindro, si è tolto il cilindro, l'ha appoggiato sul pianoforte bianco, e sul suo pianoforte bianco mi accompagna per un Rigo 1 originale di Giuseppe De Santis. Beh, prego maestro. Il cinema deve essere un atto d'amore verso la realtà, anche quando la realtà è dura, scomoda, ingiusta. Successo@rai.it per chi voglia scriverci, e noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. A 6 giorni dal terremoto che ha devastato il Venezuela, estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni. Oltre 1.900 finora i morti ufficiali, oltre 10.000 i feriti, ma ci sono decine di migliaia di dispersi. E proseguono le operazioni per trovare chi è ancora sotto le macerie dei palazzi crollati.
3: Sono oltre 6.400 le persone strappate alle macerie dalla protezione civile venezuelana, dai team internazionali che combattono la loro lotta contro il tempo. Tra i sopravvissuti, salvati anche 2 bambini tra i 3 e i 12 anni. Intrappolati tra i detriti da 6 giorni, mentre cresce la conta delle vittime ad ogni aggiornamento. Allo Silos, una struttura nel porto di Aguaira, la regione più colpita dal terremoto, vengono portati i corpi delle vittime, centinaia in attesa di riconoscimento. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne serva una quantità molto inferiore, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate nelle macerie dei quasi 59.000 edifici annientati dal terremoto. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accesso agli aiuti, afferma l'ONU, insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. L'UNICEF ha inviato 47 tonnellate di attrezzature mediche e materiale sanitario. Hanno cominciato a lavorare negli ambulatori di La Guaira anche i medici arrivati dall'Italia, che si accinge a inviare un terzo aereo con aiuti e personale specializzato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Stati Uniti, lo Ius Soli è un male per il nostro paese, il Congresso approvi una legge per mettervi fine, lo afferma Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato il tentativo del presidente di abolire con un decreto esecutivo il diritto di cittadinanza per nascita. La Corte, a maggioranza conservatrice, ha ribadito il principio del 14° emendamento della Costituzione del 1868. Trump canta vittoria invece sul divieto per gli atleti transgender di competere nelle gare femminili, una decisione approvata questa dalla Corte. La guerra in Iran, dopo giorni di schermaglie nel Golfo Persico, da oggi a Doha in Qatar negoziati indiretti tra delegati statunitensi e iraniani alla presenza dei mediatori. Già arrivati sul posto gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Per Teheran il transito dello stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione dovrà rimanere tra Iran e Oman. Washington frena, mentre la Repubblica Islamica lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati come previsto dal memorandum di intesa. A Reggio Emilia è passato la notte in carcere Andrea Pellati, 42enne, ripreso dalle telecamere di una pizzeria mentre accoltella a morte il proprietario Raffaele Stipa e la sorella Antonella, che per tentare di difenderlo ha riportato diverse ferite. Una reazione forse premeditata dopo che la vittima aveva detto basta alle continue richieste di pizze senza pagarle. È polemica intanto dopo i comunicati della Lega, prima dell'arresto dell'aggressore, un italiano, invocavano la remigrazione ipotizzando che l'omicidio fosse stato commesso da uno straniero. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Secondo l'accusa, 6 anni fa ha avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca 17enne. Ascoltata come testimone, la giovane ha tuttavia negato quanto sostengono i PM. Gli inquirenti hanno convocato anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazi, che saranno ascoltati come testimoni. Il grande caldo, oggi 21 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa che porterà temporali. Pioggia, vento e grandine arriveranno tuttavia già oggi sul nord. Le condizioni estreme appena vissute sono destinate a ripetersi, la temperatura del mare, secondo i dati Copernicus, è già 6 volte più alta della media del periodo. Per questo oggi al Ministero della Salute ci sarà una nuova cabina di regia, mentre il 6 luglio riunione di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con gli Stati Europei. L'azienda automobilistica statunitense Ford fa marcia indietro sull'intelligenza artificiale. Dopo aver provato a inserirla nei processi di controllo qualità, ha dovuto richiamare 350 ispettori e ingegneri con grande esperienza nel settore. Abbiamo sbagliato a pensare che introducendo l'intelligenza artificiale e aggiustando i requisiti di progetto avremmo ottenuto un prodotto di qualità, ha fatto sapere Charles Poon, vicepresidente dell'ingegneria hardware di Ford. Sentiamo su questo Stefano Epifani, presidente della Fondazione sulla sostenibilità digitale.
4: Il vero errore di Ford non è stato usare l'intelligenza artificiale, è stato pensare che potesse sostituire gli ingegneri invece di lavorare con loro. Creatività, giudizio, capacità di riconoscere i problemi che nessuno ha ancora catalogati non si addestrano su un dataset, si costruiscono in anni di esperienza umana. L'intelligenza artificiale amplifica il talento, non lo rimpiazza. Chi confonde le due cose prima o poi finisce per richiamare gli ingegneri.
2: Lo sport, parliamo di calcio e tennis partendo dall'aggiornamento sui mondiali. Manuela Collazzo è qui in studio.
0: Perché l'ultima sfida in ordine di tempo si è chiusa proprio qualche minuto fa, Messico-Ecuador 2-0, reti di Quiñones e Jiménez, entrambe nel primo tempo. La gara è stata posticipata di un'ora per le condizioni meteo non ottimali a Città del Messico, con rischio fulmini nei pressi dello stadio. La festa dei messicani alla fine, promossi agli ottavi, sfideranno la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18, l'altra gara di oggi alle 22 e Belgio-Senegal. È terminata nella notte Francia-Svezia, nessuna sorpresa, 3-0 francese, doppietta di Mbappé, gol di Barcola. La squadra di Deschamps troverà ora il Paraguay. Olanda ancora decisivo per la sua Norvegia, che ha eliminato la Costa d'Avorio 2-1 il risultato finale. Norvegia avanti con Nusa, il pari della Costa d'Avorio con Diallo. All'86esimo il sigillo di Olanda, che tocca quota 5 reti in questo mondiale. Sarà Norvegia-Brasile agli ottavi. Il tennis a Wimbledon, oggi il ritorno in campo di Sinner, che alle 14.30 affronterà il portoghese Borgic. Avanza intanto Berrettini, che rimonta ha sconfitto Wawrinka in 4 set. Bene anche Sonego, che sempre in 4 set ha battuto Echeverri. Fuori Arnaldi per mano di Alice. Interrotta per oscurità la sfida tra Cobolli e Navone. Tra le donne avanzano Paolini e Grant.
2: Sono le 6 e 6 minuti. La linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
1: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Trump e lo Ius Soli, le prossime mosse dei lefevriani, l'appello del Papa, il possibile scisma, ancora la politica interna con il centrodestra e il Colle, il caldo, questi temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. L'appello del Papa ai lefevriani: evitate lo scisma. Questa è l'apertura. Leone XIV, non ordinate i vescovi. Il titolone invece è questo: migranti, la sconfitta di Trump. Il presidente è un male per gli USA, ora il Congresso deve fare una legge. No della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. E ancora allerta in diverse città, caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il Ministero smentisce l'OMS. A centro pagina, bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia all'uomo l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. E ancora a centro pagina la cronaca, Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante, l'intercettazione, facciamo la storia. Questo è il Corriere della Sera. Vediamo il Messaggero, lo strappo dei lefevriani, scisma, appello del Papa, non lacerate la Chiesa. C'è un editoriale di Paolo Pombeni, il segno dei tempi, e poi caos, voli e treni, colloquio con Salvini, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. A centropagina Donald furioso, il Congresso rimedi, lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema USA boccia la riforma di Trump. E ancora sempre a centropagina, il 6 luglio vertice d'emergenza dell'Unione Europea, caldo, l'OMS, in Italia 5 vittime, ma il Ministero smentisce, falso. Così il Messaggero. Vediamo l'Avvenire. Diritto supremo. Questo è il titolo d'apertura. L'abolizione dello Ius Soli, voluta da Trump, dichiarata incompatibile con la Costituzione USA. Il presidente dei vescovi americani, siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. I giudici, il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti, il tycoon va avanti. A centropagina, Calderone, salario giusto affidato alle parti sociali, la ministra aumentata la sicurezza, è un'intervista. E ancora a centropagina, il Papa scrive ai lefevriani: tornate sui vostri passi, oggi la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. In basso la cronaca, attentato a Ranucci, arresti, ma si cercano i mandanti. Passiamo al domani. La Corte dà una lezione ai MAGA. Trump sconfitto sullo Ius Soli. Le toghe bocciano il tentativo di abolire il diritto di cittadinanza. Il presidente adesso vuole una legge, intanto festeggia la vittoria nella crociata per vietare gli sport femminili alle studentesse trans. Iran USA, trattativa in Qatar, ma Teheran è assente, il piano dell'Oman per Hormuz. Così scrive il domani. Passiamo al manifesto. Dietro la collina, questo è il titolo d'apertura. L'ascesa nei sondaggi del generale Vannacci costringe Meloni a cambiare strategia. Lancia l'esca della conquista del Colle per la destra e dopo aver bruciato i tempi ora rallenta sulla legge elettorale. Dà la colpa ai treni e a Salvini, ma vuole agganciare i neofascisti di Futuro Nazionale. Così scrive il manifesto a centropagina. Negli Stati Uniti si nasce americani, la Corte Suprema difende lo Ius Soli, sancito dal 14° emendamento della Costituzione. Passiamo al Libero. Il conte Pinocchio, questo è il titolo d'apertura. Le carte sbugiardano Giuseppi, i parlamentari grillini come piazzisti segnalavano ad Arcuri le aziende amiche da cui acquistare mascherine. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, i quirinabili di razza e quelle storie che la sinistra scorda. Poi di spalla scisma in vista e in Vaticano c'è chi brinderà e ancora centropagina sesso con una escort di 17 anni indagato l'interista Bastoni. Questo Libero. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Emiliano il ritorno, questo è il titolo d'apertura. L'ex governatore alla Gazzetta, sono pronto a dare il mio contributo. De Caro, punto interrogativo, siamo sempre innamorati. C'è un focus, vertice a Matera con Piantedosi, lotta ai caporali e poi di spalla la cronaca, dramma della gelosia, operaio ucciso a Bari, Carbonara fermato un quarantenne. Vediamo il Fatto Quotidiano. L'apertura è questa: preferenze e giustizia, la destra perde la testa, Tajani sfascia tutto dalla legge elettorale alle intercettazioni. E in alto invece Covid, tutte le balle su Conte e Arcuri, commissione, accuse smentite dai giudici. Questo è il Fatto Quotidiano. Vediamo invece il Tempo. Conte nella tempesta, protezioni finite per Giuseppi, punto interrogativo. Questa è la prima pagina del Tempo. Passiamo al Giornale. La tratta dei migranti, CAF e ONG, 30 arresti, smantellato il business dei clandestini. Il titolone invece è questo, Covid l'ora della verità per Conte, sia l'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi. Le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri dopo l'inchiesta sulle mascherine. A centropagina, Sant'Anchè spiazza tutti, di Pietro sindaco di Milano e ancora Stati Uniti, Ius Soli, i giudici bocciano Trump ma passa la linea su gli atleti trans. Ancora in basso lo scisma in Vaticano, il Papa scrive ai lefebriani per scongiurare la scissione. Müller, il latino non va proibito. Passiamo alla Verità, il caso delle mascherine miliardarie farlocche. Scrive la Verità, così la Procura di Roma ha salvato Arcuri e arricchito i mediatori. Strane coincidenze, l'ex AD di Invitalia, dopo i nostri scoop di fine 2020, si offrì ai PM mentre era indagato per corruzione, ma dopo 9 giorni fu archiviato e le toghe capitoline hanno chiesto con 2 anni di ritardo la perizia sui dispositivi anti-Covid già scaduti. Così scrive la Verità in prima pagina. E poi a centropagina, tensione a Genova, per non bruciare la maggioranza, la Salis si rimangia l'inceneritore. E ancora centropagina, i richiedenti asilo si devono pagare l'albergo. Ennesimo provvedimento spot di un governo di sinistra europeo. La Gran Bretagna prova a fare la faccia feroce con gli immigrati per raccattare qualche voto, ma finché non si azzerano gli aiuti, a chi arriva è inutile. Così scrive la Verità in prima pagina. Vediamo il Sole 24 Ore. Sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma cittadinanza per diritto di nascita, lo Ius Soli resta in vigore. E poi Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi. Vediamo la Stampa. L'ombra dello scisma, questa è l'apertura. Il Papa e i lefebriani, non ordinate i vescovi, siete fuori. La replica, Leone ci benedica. Centropagina, Ius Soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. C'è un editoriale, l'editoriale di saluto di Andrea Malaguti, La Stampa, il privilegio di un giornale libero, c'è una dedica, si prendono in prestito le parole di Gino Paoli, ti lascio una canzone, il mondo si è fermato, io ora scendo qui, prosegui tu, ma non ti mando sola. Questo è quanto scrive La Stampa in prima pagina. Vediamo Repubblica. Ius Soli, schiaffo a Trump. La Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali e temporanei. L'ira del Presidente, questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Un commento di Gianni Riotta, la vittoria dell'America del diritto. Di spalla, opposizione contro Meloni su Quirinale e legge elettorale. E poi a centropagina, la cronaca, bomba a Ranucci, 4 arresti PM, ora a caccia ai mandanti. In basso, no dei lefebriani all'appello del Papa, oggi lo scisma, è un servizio di Jacopo Scaramuzzi. Allora vediamo subito a pagina 2 di Repubblica, dedicata agli Stati Uniti. La Corte Suprema salva lo Ius Soli, l'ira di Trump farà male agli USA, ora il Congresso cambi la norma. I giudici costituzionali hanno bocciato un ordine esecutivo che negava la cittadinanza ai figli di immigrati illegali o temporanei. Sentenze favorevoli al tycoon su atleti transgender e elettorali. Così scrive Repubblica a pagina 2. Andiamo subito a pagina 3, sempre di Repubblica, lo scatto d'orgoglio del collegio creato a immagine del Presidente, nato con un sotterfugio, la maggioranza dei togati ha sempre obbedito alla Casa Bianca, ma su nazionalità e dazi ha dato lo stop. Così scrive Repubblica a pagina 3. Vediamo il Messaggero, pagina 4. La Corte Suprema boccia Trump, negli USA resta valido lo Ius Soli, il quarto no dei giudici in due giorni. Bocciato il tentativo di abolire la norma che tutela i figli degli immigrati senza documenti. Donald, un male per il paese, ma il Congresso può facilmente porre rimedio con una legge. L'Avvenire a pagina 2. La Corte Suprema boccia Trump, no all'abolizione dello Ius Soli. Il Presidente, è un peccato per il nostro paese, ma possiamo facilmente rimediare con una legge. Molto deluso lo Speaker della Camera, Mike Johnson, ma una revisione parlamentare della Costituzione si presenta come un processo molto lungo e complesso. Siamo alla Stampa, La Stampa a pagina 10, Ius Soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema USA salva il diritto di cittadinanza per nascita anche per i figli di irregolari. Il Presidente è il male per il paese, resta il divieto per le persone trans di partecipare a gare femminili. Passiamo al Giornale, sfida tra, ecco, cambiamo argomento, siamo all'altro tema forte, al centro delle prime pagine dei giornali, appunto i lefebriani e la città del Vaticano. Sfida tra Papa e lefebriani, stop o è scisma? Rifletta. Oggi le consacrazioni che porterebbero alla nuova scomunica, lettera di Leone, aperti al dialogo, la replica, nessun distacco dalla Chiesa. Quindi questo è il Giornale a pagina 15. Di spalla un focus, la fraternità, i 733 sacerdoti e 500.000 fedeli, la scomunica del 1988 e la Ecclesia Dei. Passiamo al Messaggero a pagina 5, lo scisma dei tradizionalisti, questo è l'occhiello, l'appello del Papa ai lefebriani, vi prego, non lacerate la Chiesa. Oggi la fraternità consacra 4 vescovi sfidando l'autorità del pontefice, saranno scomunicati. Prevost invia una lettera implorando il passo indietro, ma i ribelli chiudono, nostro dovere andare avanti. In basso c'è un'intervista a Gerhard Müller, che è prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede. Non vogliono dire a Leone, pretendono una fede su misura. E allora sentiamo subito le parole di Müller.
7: Già abbiamo avuto questa commissione, con, che si chiamava Ecclesia Dei, per fare possibile di ritornare questi lefebriani. È molto importante la identità con la Chiesa dei tempi degli Apostoli, questa è la tradizione.

0: Era la voce di Lola Young, proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a Libero, ancora dedicata alla vicenda dei Lefebvriani, rivolta contro la Chiesa accusata di modernismo, così scrive Libero a pagina 14 in un lungo servizio di Andrea Morigi. La fraternità di San Pio X, fondata dal vescovo francese Lefebvre, non ha riconosciuto la tradizione cattolica nei documenti del Concilio, nonostante gli sforzi compiuti da Benedetto XVI per evitare una rottura. In basso, il Papa e i Lefebvriani tornati indietro e loro ci benedica oggi la consacrazione di quattro vescovi. Leone XIV li avverte: non strappate la tunica di Cristo. A pagina 15, la pagina successiva, ancora un lungo servizio di Antonio Socci. Con lo scisma in vista in Vaticano c'è chi brinda. Lo scontro con i tradizionalisti esploso durante il pontificato di Francesco, che aveva imposto limiti alla celebrazione della messa con il rito antico. Vediamo cosa scrive su questo tema l'Avvenire. A pagina 5, l'appello del Papa ai Lefebvriani: non lacerate la tunica di Cristo. Passiamo a Repubblica, pagina 19, il Papa e i Lefebvriani: fermatevi, in Svizzera anche Forza Nuova. Prevost: vi prego con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, ma Econ: si consumerà lo scisma con i nuovi vescovi. In basso la nomina, Vaticano, un'altra suora ai vertici, Mugugni per la scelta di Leone. Smerilli, parliamo di suora Alessandra Smerilli, che è il nuovo capo del Dicastero Sociale Vaticano, da settembre guiderà il Dicastero Sociale, tra alcuni monsignori serpeggia già lo scontento. Ancora sullo stesso tema, siamo al Corriere della Sera, pagina 3, il movimento La Fraternità San Pio X, i ribelli tradizionalisti che si sentirono traditi dal Concilio Vaticano II, contrari a ecumenismo e dialogo interreligioso, la rottura nell'88. Ancora la stampa pagina 3, quel filo che lega Leone a Lutero è l'esercizio della disciplina, il massimo desiderio dei cristiani è l'unità ed è qui che avviene il trauma. È un'analisi firmata da Franco Cardini. Cominciamo la parte politica. La parte politica, siamo a pagina 12 della stampa. Colle alt, campo largo. Meloni pronta a tutto, il rebus del generale. La leader di Fratelli d'Italia prova a disinnescare Futuro Nazionale unendo il centrodestra. La corsa al Quirinale agita la maggioranza. Fitto e Tajani candidati. In basso un'intervista a Giordano Bruno Guerri. Nessun golpe in vista da parte della Premier. Si trasforma in tragedia, una cosa normale. Lo storico, a sinistra hanno paura di perdere un'altra pedina dello scacchiere. Vediamo cosa scrive Niccolò Carratelli, cosa chiede Niccolò Carratelli. Dice: già sento le grida di allarme da sinistra, no fascisti al Quirinale. E questa è la risposta di Giordano Bruno Guerri: me le aspetto anch'io, ma in questa destra di governo io non vedo fascisti. Credo che si siano fatti già abbastanza danni tenendo i missini fuori dall'arco costituzionale e ritardando così l'evoluzione della destra liberale. Qualcuno è rimasto a una destra che non esiste più. Vediamo Libero, invece Libero siamo alle pagine 4 e 5, solo l'idea del colle a destra fa impazzire la sinistra, la Schlein già invoca la piazza, per Morassut il centrodestra non ha ancora una visione pienamente costituzionale, Italia Viva evoca la rivoluzione reazionaria della maggioranza, nel campo largo hanno scapocciato. E alla pagina successiva, appunto pagina 5, da Leone a Cossiga i presidenti eretici. Giovanni Leone, una violenta campagna stampa lo accusò di corruzione, si dimise, poi venne accertata la sua totale estraneità. E ancora Francesco Cossiga, nel 1991 il suo messaggio alle Camere invocò una profonda modernizzazione dello Stato. Ancora la politica a pagina 9 del Messaggero, Conte Schlein, destra al colle e la Premier vuole solo il potere. Il leader del Movimento 5 Stelle al Messaggero, legge elettorale incostituzionale per blindarsi con i fedelissimi. La linea sulle primarie, unica via per unire la nostra comunità. Il Corriere della Sera, sempre sulla politica, Quirinale caccia all'identikit, le prime rose nel centrodestra, da Mantovano alla stessa Premier, da Giorgetti a Fitto, le ipotesi per il colle. In basso una intervista a Gelmini, noi moderati, il cattolicesimo sociale, ricchezza per la coalizione, Vannacci, punto interrogativo, è distante. ancora la politica, pagina 11 del Corriere della Sera, la mossa senza precedenti che alza il sipario sulla grande corsa, l'obiettivo storico di Meloni, le politiche come banco di prova per puntare a un presidente non di sinistra. Alla pagina successiva il rebus preferenze non si scioglie, legge elettorale c'è l'ipotesi, rinvio, posizioni distanti, niente vertice con i leader del centrodestra, Fratelli d'Italia prova la mediazione. Così il Corriere della Sera, pagina 12, noi ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Meteo Radio.
5: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:29. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, vi segnaliamo un chilometro di code al momento a causa di un incidente, siamo tra Linate e Segrate in direzione dello svincolo per Lecco. Ci spostiamo in A26, Genova, Gravellona, Toce, rallentamenti tra Masone e l'allacciamento per la 10 per chi viaggia verso Genova Voltri. In A12, Genova Rosignano, vi segnaliamo lavori in corso tra Brugnato, Borghettovara e la Spezia in entrambe le direzioni. Ci spostiamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di code tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E in chiusura vi portiamo in autosole sul tratto Roma-Napoli, lavori in corso tra Caianello e San Vittore in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30, rieccoci all'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Sole 24 Ore. Lo Ius Soli resta in vigore. Sconfitta di Trump. La Corte Suprema conferma cittadinanza per diritto di nascita. E a centropagina Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi. Vediamo il Corriere della Sera. L'appello del Papa ai lefebriani, evitate lo scisma, Leone XIV, non ordinate i vescovi. Questo invece è il titolone, migranti, la sconfitta di Trump, no della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. Il presidente è un male per gli USA, ora il Congresso deve fare una legge. Ancora la cronaca, allerta in diverse città, caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il Ministero smentisce l'OMS. A centropagina la cronaca, Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante, l'intercettazione, facciamo la storia. E poi bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia all'uomo l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, diritto supremo. L'abolizione dello Ius Soli, voluta da Trump, dichiarata incompatibile con la Costituzione USA, il presidente dei vescovi americani. Siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. I giudici, il 14° emendamento garantisce la cittadinanza a chi nasce negli Stati Uniti, il tycoon va avanti. A centropagina, Calderone, salario giusto affidato alle parti sociali, la ministra aumentata la sicurezza, è un'intervista. E poi il Papa scrive ai lefevriani: tornate sui vostri passi, oggi la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. In basso la cronaca: attentato a Ranucci, arresti, ma si cercano i mandanti. Vediamo la Stampa. La Stampa apre così: l'ombra dello scisma. Il Papa ai lefevriani: non ordinate i vescovi o siete fuori. La replica: Leone ci benedica. A centropagina, Ius Soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. C'è un lungo editoriale di Andrea Malaguti che saluta appunto i lettori della Stampa. La Stampa, il privilegio di un giornale libero, una dedica presa a prestito da Gino Paoli, ti lascio una canzone che dice: il mondo si è fermato, io ora scendo qui, prosegui tu, ma non ti mando sola. Di spalla la politica, lo scontro Meloni-Vannacci e quella corsa per il Quirinale. Vediamo il Giornale: la tratta dei migranti, CAF e ONG, 30 arresti. Smantellato il business dei clandestini. Il titolone invece è questo: Covid, l'ora della verità per Conte. Sì all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi. Le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri dopo l'inchiesta sulle mascherine. Stati Uniti ancora, Ius Soli, giudici bocciano Trump, ma passa la linea sugli atleti trans. A centropagina, Sant'Anchè spiazza tutti, Di Pietro sindaco di Milano. E poi lo scisma in Vaticano, il Papa scrive ai lefevriani per scongiurare la scissione, Müller il latino non va proibito. Passiamo a Repubblica, Ius Soli, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del Presidente, questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Un commento di Gianni Riotta, la vittoria dell'America del diritto. Di spalla la politica, opposizione contro Meloni su Quirinale e legge elettorale. A centropagina la cronaca, bomba a Ranucci, 4 arresti, PM ora caccia ai mandanti. In basso il caso no dei lefevriani all'appello del Papa, oggi lo scisma. Vediamo il Messaggero, scisma, l'appello del Papa, non lacerate la Chiesa, lo strappo dei lefevriani, c'è un editoriale, il segno dei tempi, firmato da Paolo Pombeni. Il titolone invece è questo: disagi per viaggiare meglio, i 1300 cantieri attesi da anni, caos voli e treni, colloquio con Salvini. Fermare oggi i lavori significherebbe rinunciare a un paese più moderno domani. A centropagina, Donald furioso, il Congresso rimedi, lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema USA boccia la riforma di Trump. E poi in basso, caldo, l'OMS in Italia, 5 vittime, ma il Ministero smentisce, falso. Vediamo la Gazzetta del Mezzogiorno, ricordiamo che fra poco avremo ospite Mimmo Mazza, direttore appunto della Gazzetta del Mezzogiorno, per commentare le notizie di oggi. Emiliano, il ritorno, l'ex governatore alla Gazzetta, sono pronto a dare il mio contributo. De Caro, punto interrogativo, siamo sempre innamorati. C'è un focus, vertice a Matera con Piantedosi, lotta ai caporali, di spalla la cronaca, dramma della gelosia, operaio ucciso a Bari, Carbonara fermato un quarantenne. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Buongiorno Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Eccoci qua, che bella accoglienza, il cielo di Renato Zero. In molti si staranno svegliando in questo momento sognando sotto questa canzone. Direttore, Emiliano il ritorno è il titolone d'apertura del tuo giornale. Per dire cosa?
1: Abbiamo fatto un'intervista esclusiva all'ex governatore pugliese Michele Emiliano, che dopo mesi di silenzio, in attesa che il CSM deliberasse l'incarico che gli aspettava, quale magistrato che per 20 anni aveva fatto politica, ha deciso di parlare e ha parlato a tutto campo dei suoi rapporti con il centrosinistra, della sua vita personale, insomma di quello che ha fatto per Bari e del fatto che si mette a disposizione del centrosinistra per le prossime elezioni politiche, dove ambisce ad avere un seggio, una candidatura per un seggio in Parlamento.
0: Allora, passiamo a uno dei due grandi temi affrontati sulle prime pagine di quasi tutti i quotidiani, lo Ius Soli, questo schiaffo a Trump, vedo Repubblica. La Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. C'è l'ira del Presidente, questa decisione è un male. Che cosa significa secondo te, direttore?
1: Ma significa, secondo me, che gli Stati Uniti cominciano a trovare gli anticorpi a una gestione molto personale dello Stato americano e che quindi riescono a resistere anche alle pressioni che il Presidente fa in maniera forse anche scomposta come in questo caso. Invece la barra viene tenuta dritta, d'altronde dobbiamo ricordarci che gli Stati Uniti è un paese fondato da immigrati, non è un paese che è governato ed è amministrato da persone nate davvero in America, sono tutti figli di onde di migratorie che continuano ancora perché gli Stati Uniti sono un paese, non sono l'unico paese che hanno bisogno di immigrati per poter lavorare, poter garantire servizi pubblici essenziali.
0: Leggo dal Corriere della Sera: non ordinate i vescovi, tornate indietro, l'accorato appello di Papa Leone ai lefebvriani che oggi in Svizzera hanno annunciato che ordineranno 4 nuovi vescovi. Il pontefice ha invitato i tradizionalisti ad evitare lo scisma, in caso di rifiuto scatterebbe la scomunica. Che cosa accadrà secondo te in queste ore prossime ormai?
1: Ma ci sono molti pontieri al lavoro per evitare quello che sembra un vero e proprio scisma. Non sarà semplicissimo, però Papa Leone ce la sta mettendo tutta per evitare quella che sembra una frattura abbastanza importante nel mondo ecclesiastico.
0: Allora, la politica interna, pagina 8 di Repubblica, scontro sulla legge elettorale, Schlein, la priorità di Meloni è il potere per andare al colle, le opposizioni lanciano allarme, Conte pronti al ricorso alla Consulta e propone un nuovo nome per la coalizione, Alleanza per la Democrazia e la Costituzione, slitta la legge elettorale, questa è la Stampa, pagina 14, per colpa del caos Treni resta il nodo preferenze. Sentiamo, direttore, ascolta con noi le parole di Tajani e di Schlein.
2: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto, evitando accordi di palazzo, pasticci di ogni tipo, sapendo anche chi sarà il candidato.

0: una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad un anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani.
1: Ecco Mimmo Mazza, legge elettorale e Quirinale. Dove andremo secondo te?
2: Ma andremo in un periodo sicuramente di scontro, perché se come sembra si voterà l'11 aprile dell'anno prossimo, quindi in anticipo di 4-5 mesi rispetto alla scadenza naturale della legislatura, vuol dire che vivremo le prossime settimane ad altissima tensione, perché la legge elettorale, la modifica della legge elettorale è un tema molto caldo, soprattutto sul fronte delle preferenze che avete spaccato anche lo stesso centrodestra. E poi perché il definire il perimetro delle coalizioni, a destra col caso Vannacci, a sinistra con una coalizione che rischia di andare da Renzi a Conte, non sarà semplicissimo, saranno giorni molto, molto caldi, già lo sono di natura per questioni meteorologiche, ma diciamo che la temperatura politica salirà molto. Noi oggi ospitiamo in prima pagina un pezzo di Bruno Vespa, un editoriale che apre la strada al Quirinale per Giorgia Meloni, staremo a vedere.
1: Ecco, hai citato il tema del caldo, io proprio lì volevo arrivare. Pagina 18 del Corriere della Sera, caldo, 22 città da bollino rosso. Sui morti scontro OMS Ministero, la dirigente della salute, non ci risultano picchi dopo l'afa in arrivo, il fronte temporalesco. Ancora il Corriere a pagina 19, notti tropicali e giorni estremi, la nuova estate europea, ogni anno sarà peggio. L'esperto, fino a 3-6 ondate di calore a stagione, il ruolo del mare. Ascolta con noi direttore Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, sentiamo.
3: Il problema è che non è che nel futuro saremo a queste temperature, più va avanti più le temperature peggiorino, e teniamo conto che se in media nel mondo la temperatura sale di un grado, in Italia la temperatura sale di 2 gradi, e gli eventi estremi diventano sempre più frequenti e situazioni di questo genere che prima non c'erano sono pericolose. Certo, uno si può abituare, ma può andare anche al Camposanto prima di abituarsi.
1: Ecco, come ci possiamo abituare per evitare ovviamente il peggio?
2: Beh, non è semplicissimo, perché gli eventi estremi mi preoccupano in maniera particolare, perché non c'è stato soltanto un aumento delle temperature, ma ieri per esempio tutta la Puglia è stata attraversata da diversi episodi di trombe d'aria che hanno creato danni all'agricoltura, ma danni anche materiali dove hanno fatto il loro percorso. Quindi non è facile abituarsi agli eventi estremi, perché con la temperatura si può rispondere col climatizzatore, ammesso che abbiamo l'energia per poterli alimentare, ma con gli eventi estremi fa davvero paura. Da oggi in Puglia è cambiato il bollino, siamo passati dal bollino rosso al bollino di allerta per le piogge, speriamo bene.
1: Andiamo all'estero, Monte Carlo e caccia all'uomo, l'attentatore forse è in Italia, è il titolo di pagina 6 del Corriere della Sera. Pagina 7, il ritratto e le inchieste, Bentley, truffe e yacht, la vita dorata di Ermolaev e degli oligarchi ucraini del battaglione Monaco. Ti fa paura questa storia?
2: Sì, perché non è chiaro se è un episodio singolo, se invece si tratta di una resa dei conti, quindi con un piano preordinato che ha superato anche i livelli dei confini nazionali per liberarsi di uno degli oligarchi più importanti. Fa paura perché la capacità di colpire anche all'estero ovviamente rende un po' tutti allarmati. In Puglia abbiamo una presenza di russi e di ucraini molto ricchi nei resort principali della regione, è chiaro che questo episodio crea timore.
1: La cronaca, siamo a pagina 10 di Repubblica, bomba a casa Ranucci, 4 arresti, hanno agito su commissione, 5 gli indagati in tutto, il comando partito dall'Irpinia, ora si cercano i mandanti, Mantovano, chiarire le zone d'ombra, l'opposizione alla RAI, dategli la tutela legale, vediamo La Stampa, pagina 16, bomba a Ranucci, 4 arresti, abbiamo fatto la tarantella, ora è caccia ai mandanti, in cella il comando che fece esplodere la sua auto, facciamo la storia, gli inquirenti hanno agito su commissione, stavano per scappare. Quanto è difficile, direttore, fare il nostro lavoro?
2: È molto difficile, specie per chi come Ranucci fa una battaglia di libertà, di inchieste, di scava tra le cose che accadono. Io ho letto con attenzione le 107 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita ieri dai carabinieri, devo riconoscere agli inquirenti di aver fatto un lavoro straordinario, ma ci sono appunto, come lo stesso sottosegretario Mantovano diceva, delle zone d'ombra, perché non è ancora chiaro chi siano i mandanti, e secondo me è essenziale scoprire al più presto chi sono i mandanti per farsi un quadro più chiaro di quello che è accaduto.
1: Ce la faremo, arriveremo in tempi brevi, ovviamente, a una verità.
2: Ma secondo me sì, perché comunque alla fine i risultati dell'inchiesta

0: sono delle rite più brevi. Gli arrestati erano monitorati anche nelle scorse ore e si è deciso di agire proprio perché il pericolo di fuga era diventato concreto. Secondo me, se non alzeranno un muro di omertà, gli inquirenti riusciranno anche a capire da chi viene questo piano scellerato che rischia di far saltare in aria lo stesso giornalista di Rai 3.
1: Grazie, grazie davvero. Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Stefano Belli, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
4: Il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà. Viva lei, bella e martire, che tutto quello che le chiede gli darà. Niente di più seducente c'è di un'orchestra eccitata e ninfomane, chiusa nel golfo mistico che ribolle di tempeste libertà, turbinando nel vortice dove spariscono i paesi e le città.
3: Seguimi, lettore! In questo caso, diciamo, seguimi, ascoltatore. Il libro di oggi è Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Dice lui, seguimi lettore, dice così e ci conduce nell'esatto centro dell'amore ed è quello di due che si amano nel modo proprio del miracolo. Lui è maestro, lei è Margherita, sono amanti segreti e quando quello, lo scrittore dice seguimi lettore, ci porta tutti nella scintillante luce dell'amore incondizionato dei due. Sia recisa la lingua infame al mentitore che ha negato l'esistenza di un amore autentico, fedele ed eterno sulla terra. Ascoltiamola ancora. Sia recisa la lingua infame al mentitore che ha negato l'esistenza di un amore autentico, fedele, eterno sulla terra. E questo amore eterno è una storia ben nota ed è quella che parte da una decisione ben precisa del diavolo, quella di farsi vivo nell'Unione Sovietica di Stalin, che è dichiaratamente atea, e lì disputare, giusto appunto a Mosca, su quel che davvero si dissero, a dispetto del materialismo scientifico, Cristo e Pilato straziato dall'emicrania ma accompagnato dal proprio cane. Il diavolo fa il diavolo, non ha altro compito, ma l'amore, che è il miracolo di Maestro e Margherita, prende il sopravvento sul diavolo. Il maestro infatti è recluso, tenuto a distanza da Margherita che lo vuole fortemente al punto di accettare e superare la prova delle prove, la notte sulla soglia dell'inferno, cioè partecipare nuda al gran ballo di Satana e così riprendersi lui. E così nella ricompensa attesa da tutti noi, che è la ricompensa del riposo, che è il sogno autentico, fedele, eterno, e tutto questo accade nell'immortale cielo di Santa Madre Russia, dove, finita la festa, Margherita incontra Voland, il diavolo padrone della notte di Mosca, e così dice. Dunque, Margot, cosa vuole per avere fatto oggi gli onori di casa mia? Che cosa desidera per avere partecipato nuda a questo ballo? Quanto stima il suo ginocchio? Quali perdite le hanno cagionato i miei invitati che lei ha chiamato dianzi pendagli da forca? Parli! E adesso parli pure senza soggezione, dato che gliel'ho proposto io. E Margherita trova il coraggio e alla fine chiede: voglio che subito, in quest'attimo stesso, mi venga restituito il mio amante, il maestro. Così disse, e così uno spasimo le contrasse il viso. Il diavolo mantiene la parola e Bulgakov così descrive l'incontro. Margherita lo riconobbe subito, diede in un gemito, alzò le mani battendole insieme e gli corse incontro, lo baciava sulla fronte, sulle labbra, si stringeva alla sua guancia ispida e le lacrime a lungo trattenute fluivano ora giù per il viso. Aveva pronunziato una parola sola e la ripeteva come insensata, una parola sola che ripeteva come insensata: tu, tu, tu.

Per amore di maestro, Margherita scende all'inferno e lei è l'eroina della storia. È il nostro lupus in fabula, che a pensarlo ci lascia senza parole. Il lupus in fabula è quello che ci fa scovare la Margherita nel nostro orizzonte contemporaneo, quella che per amore del suo maestro ha affrontato l'inferno dell'opinione pubblica, ed è Yoko Ono. Quando Yoko Ono incontra John Lennon, lui fa parte dei Beatles, la band più amata al mondo, è l'idolo di milioni di teenager che oggi sono tutti in geriatria, e quando lei entra nella sua vita sa di entrare nel gran ballo satanico dei mass media e di un intero culto.

i Beatles si sciolgono e lei, che di sua è performer, compositrice, scrittrice, diventa il capro espiatorio mediatico, il nemico assoluto. Lei diventa come la vedova di Mao, che viene riconosciuta come capo della banda dei quattro nella Cina del culto maoista. Ma, come dice il film, nessuno può mettere Yoko in un angolo. Nemica per tutti, questa donna diventa simbolo dell'amore radicale, simbolo della libertà artistica, e salva il suo maestro, John Lennon, creando con lui uno spazio fuori dal controllo dei Beatles e dell'industria. Ed è come la casa segreta di Margherita e del maestro. Ed è proprio così, come anche loro, Yoko Ono e John Lennon, vanno a fabbricare un universo parallelo, tutto di performance, di happening, tutto di arte, di musica, dove vivere quel loro amore che la società intera rifiuta.

disperato per la morte di Euridice, che scende agli inferi per riportarla indietro, così, a parti invertite, Margherita e Yoko affrontano l'inferno per amore del maestro e di John Lennon. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Maestro e Margherita. Fatelo per la ricompensa del riposo, fatelo per il sogno autentico, fatelo per restituirsi all'autentica fedeltà dell'amore. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto, ricordate, non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me. In regia c'è Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Simone Pagani a Venezia e a Roma Emanuele Di Cabio. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Le macerie e la speranza. In Venezuela, 6 giorni dal terremoto, è estratto vivo un bimbo di 3 anni. Il dramma dei sopravvissuti. Mancano acqua e cibo. Rischio epidemie. Pizzaiolo ucciso a coltellate, aggressione premeditata secondo gli inquirenti. L'assassino, che pretendeva di mangiare gratis, ha precedenti per droga e problemi psichiatrici. Tregua dal caldo, arrivano temporali e grandine, oggi ancora 21 città con bollino rosso, domani scenderanno a 2. L'OMS, in Italia 5 morti in 24 ore, il Ministero della Salute non ci risultano. Umano è meglio, la Ford riassume 300 ingegneri per spiegare all'intelligenza artificiale come si fanno auto di qualità. Mondiali, Francia da paura, trista la Svezia, ottavi assicurati, passano anche Norvegia e Messico. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini e Sonego e in campo torna Sinner. Buongiorno da Luana Cremasco. In Venezuela sfiora quota 2.000 il numero dei morti accertati causati dal terremoto di mercoledì. Ospedali al collasso per il gran numero di feriti, ancora decine di migliaia i dispersi.
3: È diventato un obitorio a cielo aperto il complesso architettonico dello Silos al porto della Guaira. Nel cortile di quella che un tempo era un'area di stoccaggio dei cereali, centinaia di bare accatastate e una distesa di sacchi di plastica che contengono corpi. Ai margini, file di familiari in attesa di poter riconoscere i propri cari dalle foto scattate dagli addetti. Nel dramma delle tante vite perse e mentre ormai non si spera più di trovare superstiti, ieri una scintilla di luce, quella del salvataggio di 2 bambini, uno di 12 e uno di 3 anni, fino a quel momento sepolti sotto le macerie. Calcoliamo che 30.000 persone vivevano nelle zone più colpite e 6.400 sono state salvate, dichiara il presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodriguez. Il lavoro dei soccorritori, dice, è stato eroico. La NASA, sulla base delle immagini satellitari, parla di quasi 59.000 edifici danneggiati o distrutti. Mancano acqua e cibo. Sulle migliaia di persone rimaste senza tetto, che si arrangiano alla bella meglio per lo più in tende, ieri si è abbattuto un violento temporale. Le forti piogge hanno provocato anche il crollo di case già pericolanti. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Stati Uniti, lo Ius Soli è un male per il nostro paese. Il Congresso approvi una legge per mettervi fine. Lo afferma Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato il tentativo del presidente di abolire con un decreto esecutivo il diritto di cittadinanza per nascita. La Corte, a maggioranza conservatrice, ha ribadito il principio del 14° emendamento della Costituzione del 1868. Trump canta vittoria invece sul divieto per gli atleti transgender di competere nelle gare femminili, una decisione questa che è stata approvata dalla Corte. La cronaca: in carcere a Reggio Emilia il 42enne che ha coltellato a morte il titolare di una pizzeria è entrato nel locale per uccidere, dicono gli inquirenti.
4: Un'aggressione violenta, brutale, arrivata al culmine di una giornata di discussioni tra assassino e vittima, e tutto per una pizza. Andrea Pellati, 43 anni, precedenti per droga, in cura per disturbi psichici, ora al vaglio anche degli inquirenti, si presenta lunedì sera nel locale di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota a Reggio Emilia. I due parlano, il 43enne già dalla mattina pretendeva pizze gratis. Te ne ho offerte già 3, ribatte Stipa, ma Pellati scavalca il bancone, si avventa sull'uomo, lo colpisce con diverse pugnalate, ferendo gravemente anche la sorella del 67enne, è entrato per uccidere, spiega il procuratore Gaetano Paci.
5: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
4: Un delitto avvenuto davanti a numerosi testimoni, inquadrato dalle telecamere del locale. Pellati è stato arrestato qualche ora dopo, aveva ancora con sé il coltello. Un omicidio che ha sconvolto la città. Stipa era molto conosciuto e stimato. Nella serata di ieri il comune ha indetto una camminata contro la violenza a cui hanno partecipato centinaia di persone.
6: Brava persona, disponibile con tutti.
7: Un gran lavoratore, è una cosa allucinante.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
2: 4 persone sono state arrestate per l'attentato al conduttore della trasmissione Report, Sigfrido Ranucci. Una bomba piazzata davanti alla sua casa di Pomezia, che il 16 ottobre 2025 distrusse le auto di famiglia del giornalista. Secondo gli inquirenti sono gli esecutori materiali dell'intimidazione. Intercettati, si vantavano dell'ordigno, cercavano di procurarsi altro esplosivo. Le indagini dell'antimafia proseguono per individuare i mandanti e soprattutto per chiarirne il movente. Annuncio il ringraziamento agli inquirenti e agli agenti che lo scortano. La strage di Casalotti a Roma è ancora in fuga, ricercato in Italia e all'estero il killer che lo scorso venerdì ha sterminato una famiglia. Tre persone, padre, madre e figlia di 8 anni, uccise a colpi di mannaia. Unico sopravvissuto l'altro figlio di 20 anni, ora in ospedale. Ieri sera una veglia e una fiaccolata in ricordo delle vittime. La nostra inviata.
0: Non ci diamo pace, non accettiamo questa atrocità.
8: I racconti commossi dei residenti del quartiere Casalotti.
0: C'è chi non riesce più a recarsi al punto vendita, sapendo di non trovarlo. Inaccettabile lo sterminio di questa famiglia. Abbiamo tutti perso un fratello.
9: Noi stanno malissimo da comunità della Bangladesh.
10: Senza parola. Vogliamo la giustizia di Kamal.
8: Ieri sera un fiume di persone è sceso in strada a sterminare una famiglia, Kamal Uddin, la moglie Arjo e la piccola Risha di soli 8 anni. Shahadat Hossain, venerdì sera li ha trucidati con una mannaia. Il movente per gli inquirenti forse legato al rifiuto della moglie di Kamal Arjo alle molestie di Shahadat, oppure una storia di estorsioni alla quale Kamal non si è piegato.
11: Questa lettera anonima al padre di Kamal, dove diceva che se non avesse consegnato soldi e oro avrebbero fatto del male, avrebbero ammazzato il figlio e la figlia piccola. Kamal era turbato da sta lettera.
8: Un amico di Kamal chiede poi che si pensi ad Amir, il figlio di Kamal ed Arjo, unico superstite della strage.
12: Che cosa potremo fare per lui?
13: Ragazzo di 20 anni solo.
8: Elena Paba, GR1.
2: Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Secondo l'accusa, 6 anni fa ha avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca 17enne. Ascoltata come testimone, la giovane ha tuttavia negato quanto sostengono i PM. Gli inquirenti hanno convocato anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, che saranno ascoltati come testimoni. Il ministro delle imprese, Urso, ha convocato le principali compagnie petrolifere in Italia chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio, lo ricordiamo, scade la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel. Le aliquote torneranno dunque ai livelli ordinari. Inflazione in lieve calo a giugno in Europa, il tasso annuo in Italia scende al 3%. La fotografia dell'Istat evidenzia un quadro in leggero miglioramento per il calo del costo dei beni energetici nell'ultimo mese.
14: Migliora il quadro dei prezzi in Italia e in Europa. L'inflazione a giugno è scesa di poco, ma è un segnale, frutto anche degli interventi che diversi paesi hanno messo in campo per fermare il caro energia per la crisi nello stretto di Hormuz. In Italia si attesta al 3% su base annua, in decelerazione rispetto al più 3,2% registrato a maggio. Frena anche il prezzo del cosiddetto carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona. Il rallentamento all'1,2%. 6% dal precedente 1,9%. La contrazione dell'inflazione ha interessato anche Germania 2,3% e Francia 1,8%. Segnali positivi, ma che non entusiasmano più di tanto la BCE, e dopo l'ultimo rialzo dei tassi resta ancora vigile. Le stime di giugno sono un segnale buono, ma non buonissimo per le associazioni delle imprese e dei consumatori. La frenata dei prezzi nelle principali economie dovrebbe però riverberarsi su quella dell'Eurozona e avrà comunque un peso sulla decisione di settembre del Consiglio della Banca Centrale. Paola Bonanni, GR1.
2: La politica, ancora scontro sulla legge elettorale all'esame del Parlamento.
15: Il centrodestra è al lavoro per arrivare ad un emendamento unitario sulla riforma della legge elettorale. Obiettivo: ripianare le divergenze, in particolare sul tema delle preferenze. Per Fratelli d'Italia l'importante è che si garantisca stabilità e governabilità al Paese. Da Forza Italia arrivano le rassicurazioni del vice premier Antonio Tajani.
16: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo delle elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto, evitando accordi di palazzo, pasticci di ogni tipo.
15: Sulla legge elettorale, assicurano i 5 Stelle, il fronte progressista è pronto al ricorso alla consulta. Per AVS la premier vuole prendersi il Quirinale, stessa linea del Partito Democratico, la segretaria Elly Schlein.
17: In un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale.
15: Intanto Intanto in commissione Covid, dopo le dimissioni per essere audito del capogruppo del partito della Premier Bignami, l'ex Premier Giuseppe Conte si dice pronto a fare lo stesso, ma con la garanzia di un suo reinsediamento immediato nell'organismo. Alessandra Allegra, GR1.
2: Appello di Papa Leone XIV ai lefevriani: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri passi. La Fraternità Sacerdotale San Pio X, espressione del movimento ultratradizionalista, oggi in programma la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Un atto che, secondo il diritto canonico, porterà inevitabilmente a una scomunica automatica della Chiesa di Roma e dunque di fatto a uno scisma. E Papa Leone intanto ha nominato un'altra suora capo di un dicastero. La reverenda Alessandra Smerilli dirigerà dal 1 settembre quello per il servizio dello sviluppo umano integrale. È la terza prefetta in Vaticano e c'è un'altra donna che ricopre un posto dirigenziale nella Curia Romana, suor Raffaella Petrini, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. L'ondata di caldo sull'Europa. In Italia sono 21 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione che porterà temporale un po' ovunque. Oggi cabina di regia al Ministero della Salute, che contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle vittime italiane del caldo. Non ci risultano, affermano dal Ministero. Sentiamo.
18: Le prime dichiarazioni del capo dipartimento della prevenzione al Ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello, a commento delle 5 vittime italiane in 24 ore dichiarate dall'OMS, arrivano quando il termometro in tanti capoluoghi della penisola ha già superato la soglia dei 35 gradi e 2 persone, un bracciante nella provincia di Mantova e un operaio nel Trevigiano, sono collassati sotto il sole. Dati reali, secondo Campitiello, che confutano le proiezioni dell'OMS. Un botta a risposta che l'andamento mutevole delle condizioni meteo contribuisce a spegnere. Ai bollini rossi per il caldo, 25 ieri, 21 oggi, 2 domani, si sovrappongono le allerte per temporali violenti della Protezione Civile. Bollino arancione, al momento, solo in Lombardia. Pioggia, vento e grandine arriveranno oggi al nord, al centro, domani al sud. Un sollievo che durerà qualche giorno, in un quadro climatico globale già irrimediabilmente compromesso, a guardare anche la temperatura del nostro mar Mediterraneo, già 6 volte più alta della media del periodo, secondo i dati di Copernicus. Oggi al Ministero della Salute ci sarà una nuova cabina di regia, mentre il 6 luglio convocata una riunione d'emergenza dall'OMS con gli stati europei. Paola Guarnieri, GR1.
2: Passo indietro sull'intelligenza artificiale, lo fa l'azienda automobilistica Ford, che ha richiamato al lavoro più di 300 ingegneri.
19: Più ancora che la creatività, a decretare la rivincita dell'uomo sulla macchina fu l'esperienza. È successo in Michigan, Stati Uniti d'America, dove la Ford ha richiamato oltre 300 ingegneri dopo aver constatato che i sistemi basati sull'intelligenza artificiale non erano in grado di eguagliare il loro know-how sul campo. Perché, con buona evidenza, senza la conoscenza empirica e la capacità di scegliere e discernere, anche gli algoritmi producono risultati insufficienti. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
20: Il vero errore di Ford non è stato usare l'intelligenza artificiale, è stato pensare che potesse sostituire gli ingegneri invece di lavorare con loro. Creatività, giudizio, capacità di riconoscere i problemi che nessuno ha ancora catalogati non si addestrano su un dataset, si costruiscono in anni di esperienza umana.
19: Un caso che ridimensiona l'idea di una sostituzione completa del lavoro qualificato da parte dell'intelligenza artificiale e rilancia il valore del capitale umano nell'industria.
20: L'intelligenza artificiale amplifica il talento, non lo rimpiazza. Chi confonde le due cose prima o poi finisce per richiamare gli ingegneri.
19: Mauro Zan. GR1.
2: E siamo allo sport, con il calcio e il tennis in evidenza. Facciamo allora il punto qui in studio con Manuela Collazzo.
21: Cominciando con i mondiali, lo show della Francia, un 3-0 senza storie per eliminare la Svezia, doppietta di Mbappé e rete di Barcolà, più un'infinità di occasioni francesi. È stato un dominio. Ora per la nazionale di Deschamps c'è il Paraguay agli ottavi. Promosso anche il Messico, che nella gara chiusa un'ora fa circa ha battuto 2-0 l'Ecuador, gol nel primo tempo di Quiñones e Jiménez per il Messico. Ora la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, la sfida di oggi alle 18, l'altra partita di oggi alle 22, e Belgio-Senegal. Sarà la Norvegia di Haaland, la rivale del Brasile, agli ottavi. Haaland ancora decisivo, sua la rete all'86esimo del 2-1 della Norvegia contro un'ottima Costa d'Avorio. Il tennis a Wimbledon, torna in campo Sinner alle 14.30, il numero uno del mondo sfida il portoghese Borges. Vanno avanti Berrettini, che in rimonta ha piegato Wawrinka, e Sonego Bravo che ha battuto Echeverri. Fuori Arnaldi sconfitto da Alice. Sospeso per oscurità il match tra Cobolli e Navone riprenderà oggi. Tra le donne, bene, sia Paolini sia la 18enne Grant ed è una 20enne, l'australiana Joint, a eliminare la 44enne Serena Williams. Rientro amaro a Londra dunque per la Williams, 7 volte trionfatrice a Wimbledon.
1: Sono le 7:14, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella prima parte della puntata di oggi ci si occupa di sanità, perché ieri, 30 giugno, era il termine fissato nel PNRR per aprire 1000 case di comunità e 300 ospedali di comunità su tutto il territorio nazionale. Ci si chiederà se questo obiettivo è stato effettivamente raggiunto. E poi, in ultima parte, dopo il GR, la riforma della legge elettorale in discussione alla Camera, ne abbiamo parlato anche in corso di giornale. Tra gli ospiti della puntata vi segnalo in particolare il ministro della salute Orazio Schillaci. Radio Anch'io oggi con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi, buona giornata.
3: Le braccia al cielo, la grande fatica.
22: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
23: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
24: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
25: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
26: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
27: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
28: Fai leva sui miei desideri, eh?
27: Veramente faccio leva sull'IVA.
28: Leva sull'IVA?
27: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
28: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
27: Ce li leva?
28: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
27: Leva l'IVA.
28: E i pensieri.
27: Solo a luglio, solo da
29: Iperceramica.
30: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
31: Conviene al tuo portafogli.
32: E alle nostre vacanze romane.
33: Anche se non siamo a Roma!
30: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
34: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: A Casalotti una lunga fiaccolata per dire no alla violenza e ricordare Kamaluddin, la moglie e la figlioletta uccisi venerdì scorso nella loro abitazione da un connazionale di origini bengalesi, poi fuggito, continuano le ricerche per trovarlo. Un primo passo per individuare chi vuole fermare la libertà di stampa, così il giornalista Rai Sigfrido Ranucci dopo l'arresto dei 4 presunti componenti del comando dell'attentato dell'ottobre scorso. Indagini ora sui mandanti. Tavolo tecnico con il questore all'Università di Tor Vergata in vista del concerto di Ultimo in programma sabato nella spianata dell'Ateneo, attesi 250.000 spettatori. Buongiorno da Antonio Moro in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. L'omicidio di Casalotti, indagini serrate per rintracciare il presunto killer della famiglia di origini bengalesi, padre, madre e la figlietta di 8 anni uccisi venerdì scorso a Roma. L'ipotesi del delitto passionale si fa sempre più strada nelle testimonianze dei connazionali, si intravede anche una pista legata a una vendetta per estorsioni. Le forze dell'ordine cercano tra i sostenitori del Bangladesh National Party a Torpignattara, quartiere a forte presenza bengalese che il sospettato frequentava. Intanto il 20enne figlio maggiore dell'ucciso, scampato alla morte ma ferito gravemente, è uscito dalla terapia intensiva. Ieri sera a Casalotti, in omaggio alla famiglia scomparsa, una fiaccolata fin sotto l'abitazione di Kamaluddin, Diana e la piccola Arwa.
2: Un intero quartiere ha gremito Piazza Ornea e le vie di Casalotti, periferia nord-ovest di Roma, per ricordare Kamal, Jahan Hossein e la piccola Arwa, la famiglia di origini bengalesi sterminata nella notte del 26 giugno da un killer ancora in fuga. Tantissime le persone che hanno preso parte alla fiaccolata per stringersi attorno alla comunità bengalese e dimostrare vicinanza anche concreta attraverso raccolte fondi per sostenere Amir, il figlio ventenne, unico superstite della famiglia. In tanti hanno parlato al megafono davanti a centinaia di persone. Toccante il ricordo delle maestre della piccola Arwa. Come faremo a settembre a vedere quel banco vuoto, hanno detto tra le lacrime. Siamo qui con il cuore pieno di dolore per chiederti scusa, hanno aggiunto, perché a scuola insegniamo la pace e invece gli adulti, che dovrebbero proteggere i bambini, sanno fare cose che a volte feriscono e stavolta hanno veramente esagerato. Presenti anche i bimbi e le bimbe che frequentavano la classe della piccola. La fiaccolata è quindi partita ed ha attraversato le strette vie del quartiere fino a via Montiglio, dove è stato osservato un minuto di raccoglimento davanti alla casa di Kamal, Jahan e la piccola Arwa, e lì il corteo si è sciolto tra il silenzio e il dolore di una comunità che chiede rispetto e vuole giustizia. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Arrestate 4 persone per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025. A tradire il comando, la vettura noleggiata ripresa dalle telecamere, sono tutti campani. Ora è caccia ai mandanti, che sia un primo passo per cercare di individuare chi vuole limitare la libertà di stampa, ha commentato Ranucci.
3: Emerge il fatto che volevano segnare la storia con questo attentato, l'idea di mettere delle esplosioni per far cadere addirittura un palazzo, hanno continuato a mettere le bombe anche dopo quella messa sotto la mia abitazione. Spero che sia un primo passo per arrivare a capire chi ha cercato di limitare la libertà di stampa.
4: Dobbiamo buttare i palazzi a terra, dicevano i presunti autori. È un vocale di febbraio scorso, cioè 4 mesi dopo l'attentato davanti a casa del conduttore di Report. Continuavano a delinquere gli indagati e a commentare il delitto, riferendo tra loro di essere rimasti 2 ore sul posto il giorno dell'esplosione. I presunti autori erano stati pagati per la commissione e c'era già un piano di fuga all'estero e la difesa legale pronta. Dopo i 4 arresti eseguiti all'alba di oggi dai carabinieri su provvedimento del GIP del Tribunale di Roma e richiesta dalla direzione distrettuale antimafia, si punta al cuore dell'inchiesta. Continua l'attività dei carabinieri del comando provinciale di Roma, di quelli di Avellino e di Napoli, per svelare i mandanti dell'attentato. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Continuano senza sosta le ricerche nel lago di Vico per individuare Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso in acqua da sabato pomeriggio.
5: Per tutto il giorno si avvicendano nella perlustrazione del lago gommoni, moto d'acqua, imbarcazioni con strumenti come sonar o un ROV, un robot subacqueo teleguidato che consente di vedere quello che c'è sotto la superficie del lago. Però non è stato usato. Sono scesi diversi sommozzatori, ma di Luigi Cavallari, 84 anni, marito di Eugenia Roccella, ministro della famiglia, non c'è ancora traccia. Le 72 ore che i protocolli di salvataggio considerano il limite massimo per trovare una persona viva in queste condizioni sono passate da tempo. La domanda è per quanto ancora proseguiranno le ricerche. A Punta del Lago la rimessa di barca è diventata la centrale operativa dei soccorritori che si avvicendano. Una telecamera da lì dovrebbe aver ripreso il punto esatto in cui Cavallari si è immerso. Sembra che i soccorsi insistano nei pressi di Ronciglione, come se è lì che le tracce portassero. I barchini per le gite al lago sono ormeggiati accanto alle imbarcazioni dei soccorritori. Molte però non hanno ciambelle di salvataggio né giubbotti. A Punta del Lago arriva Mario Mengoni, sindaco di Ronciglione.
6: Chiunque al lago di Vico, in qualsiasi lago, in qualsiasi, anche in qualsiasi mare, quindi anche nel mare, è obbligatorio avere salvagente, avere gli strumenti, diciamo, di sicurezza. Purtroppo poi sta alla coscienza delle persone utilizzarli sia quando si va sulle barche, sia quando si sta arriva, quando si fa il bagno.
5: Nella notte tra lunedì e martedì le ricerche si sono fermate per un violento temporale. La speranza è che il maltempo non rallenti ancora il faticoso lavoro dei soccorritori. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: È ripresa gradualmente ieri sera la circolazione sulla linea Orte-Fiumicino-Aeroporto dopo lo spegnimento dell'incendio che dalla tarda mattinata aveva interessato la tratta Fidene-Nuovo Salario. Le fiamme sarebbero partite all'interno di un'area ferroviaria nella quale erano depositati materiali edili, generando una densa nube di fumo visibile anche a distanza. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, polizia locale, protezione civile e servizio giardini di Roma Capitale e tecnici. Presentato dal questore di Roma il piano sicurezza per il concerto di Ultimo del 4 luglio prossimo che si terrà nella spianata dell'Università di Tor Vergata. 250.000 gli spettatori attesi.
7: Un evento che rimarrà nella storia, il concerto di Ultimo, la favola per sempre, un tavolo tecnico all'Università di Tor Vergata per presentare il piano sicurezza della Questura in occasione di questo evento che richiamerà a Tor Vergata 250.000 persone sabato prossimo. Roberto Massucci, questore di Roma.
8: La caratteristica di questo piano di operare per capacità multitasking significa che viene definita un'attività di supporto attraverso il Centro per la gestione della sicurezza dell'evento che privilegia la funzione leader di quel momento, quindi se c'è l'emergenza sanitaria la sanità, se c'è l'emergenza di tipo gestione delle folle, le forze dell'ordine e quant'altro, in maniera tale che le risposte siano immediate.
7: 9 macro aree per garantire l'ordine, la sicurezza, l'accoglienza, la mobilità, le attività di controllo, la protezione civile e l'assistenza sanitaria. Sarà elevato lo standard di sicurezza nelle stazioni della metropolitana e della linea A e C, con particolare riferimento ad Anagnina e Giardinetti. Una sinergia con l'Università di Tor Vergata. Sicurezza e musica, il filo conduttore. Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'Università di Tor Vergata.
9: Rappresentano una vera frontiera nuova per il nostro Ateneo, la possibilità di accogliere in sicurezza un numero di persone molto elevato. Questo grazie a una collaborazione interistituzionale di primissimo livello che fa tesoro dell'esperienza del Giubileo e che si giova della collaborazione di tante autorità pubbliche e private.
7: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Tennis Wimbledon, i romani promettono bene, Berrettini ha battuto Wawrinka mentre Cobolli si ferma per il buio, partita sospesa ma era in vantaggio contro l'argentino Navone, sentiamo.
10: 4 ore e 20 minuti di lotta e spettacolo, Matteo Berrettini supera Stan Wawrinka al primo turno di Wimbledon al termine di una maratona conclusa. Al quarto set tutti i parziali finiscono al tie-break a dimostrazione del grande equilibrio. Il romano, dopo aver perso il primo set, si impone nei tre successivi dopo una sfida di altissimo livello. Per l'azzurro un grande ritorno sull'erba inglese contro il campione svizzero che ha ricordato a tutti la sua storia. Wawrinka, 41 anni, era al suo ultimo match a Wimbledon e lascia il torneo a testa alta dopo una battaglia di grande intensità con l'ovazione del centrale spinta anche dal romano che a fine match chiede applausi al pubblico per il suo avversario. Al secondo turno Berrettini se la vedrà con Arthur Fils, testa di serie numero 20 del tabellone. Altra sfida impegnativa per Matteo che a Wimbledon è stato il primo italiano ad arrivare in finale. Per l'altro romano impegnato ieri Flavio Cobolli, fresco finalista del Roland Garros, partita sospesa per oscurità contro l'argentino Navone. Cobolli ha perso il primo set per poi recuperare vincendo il secondo parziale al tie-break e il terzo set col punteggio di 6-3. A quel punto però il buio non ha consentito più di andare avanti. Il match riprenderà oggi con il quarto set. Flavio dovrà sfruttare il vantaggio e chiudere la partita per raggiungere il secondo turno. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: Ora le previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
11: Oggi sarà una giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso e possibilità di piogge o temporali limitata ai settori interni appenninici e alle ore pomeridiane. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo rispetto a ieri e sarà ancora marcato il disagio da caldo su gran parte della regione, con bollino rosso per le città di Roma, Rieti, Frosinone e Latina e giallo per Viterbo, secondo l'ultimo bollettino emesso dal Ministero della Salute. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Novità nella mobilità: al via in data odierna il pagamento per entrare nelle ZTL di Roma. Anche le auto green, elettriche, ibride e a idrogeno. Sono 750.000 i veicoli green che potevano accedere gratuitamente alla ZTL Centro. Ora dovranno ottenere un nuovo permesso annuale obbligatorio a fronte di un pagamento di circa 1.000 euro. Esentati dal nuovo permesso taxi, veicoli con conducente, i mezzi comunali di soccorso e delle forze dell'ordine e i titolari di contrassegno, i disabili e le moto. Le auto green sono 75.000. Ora per un aggiornamento sul traffico sentiamo Giulia Casadei dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
12: Fino a 2 luglio sul litorale lavori di abbattimento alberi in via dei Pescatori tra via del Fosso di Dragoncello e via Canale dello Stinco. Dalle 9 alle 16 possibili rallentamenti e deviazioni per la linea bus 018. Proseguono anche i lavori di messa in sicurezza in via Salaria. Fino al 4 luglio nella fascia notturna tra le 21 e le 7 resta chiuso il tratto tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione del centro. Infine fino al 30 luglio e dall'1 al 3 settembre nelle notti di martedì e mercoledì lavori nella stazione di Roma Trastevere, previste modifiche ai treni regionali con cancellazioni, limitazioni e servizi sostitutivi con autobus.
1: 7:29:30, tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Rosi, da Antonia Moro che ha condotto in studio. L'augurio di una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
9: Ore 7, 31 minuti e 50 secondi. Buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Oggi è mercoledì 1 luglio. In questa prima parte di trasmissione parliamo di sanità, parliamo delle case di comunità e degli ospedali di comunità. Per interagire con noi, per esprimere le vostre idee, le vostre considerazioni, porre anche le vostre domande agli ospiti, il nostro numero WhatsApp è sempre 335-699-2949 per messaggi scritti o audio. E allora proviamo subito a capire che cosa sono le case di comunità. Sono un punto previsto dal PNRR per il quale l'Italia ha ricevuto un bel gruzzoletto, circa 2 miliardi di euro. Sono strutture pensate per garantire ai cittadini un accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, un accesso cosiddetto di prossimità, un accesso di vicinanza. Sono 1715 quelle previste dal piano, ma entro il 30 giugno, quindi entro ieri, dovevano essere attivate almeno 1038 case di comunità e 307 ospedali di comunità. Oggi proveremo a capire se questo target è stato raggiunto, ma do subito il buongiorno alla nostra prima ospite, che è Margherita De Bac, collega giornalista del Corriere della Sera, che da sempre si occupa di sanità. Buongiorno Margherita.
10: Buongiorno a voi.
9: Allora Margherita, ci sono anche alcune criticità in questo piano che prevede appunto l'attuazione delle case di comunità, parleremo anche di quelle, però ti chiedo innanzitutto di aiutarci a capire che tipo di servizi devono offrire queste case di comunità, dovrebbero offrire.
10: Allora, le case di comunità sono delle strutture dove i cittadini, in particolare quelli con malattie croniche, parliamo, non so, di scompenso cardiaco, diabete, avranno un punto di riferimento, con un brutto termine che a me non piace usare, ma non c'è altro per indicarlo, e verranno presi in carico, cioè entreranno in un circuito automatico in base al quale verranno inseriti in un programma di visite periodiche, il tutto finalizzato a ammorbidire, alleggerire il carico che finisce negli ospedali e per le emergenze, perché quella è la finalità degli ospedali, curare i malati acuti che hanno delle emergenze e finiscono al pronto soccorso, e alleggerire anche la pressione sui CUP, cioè sui centri unici di prenotazione, le famose liste di attesa, il fatto che appunto un paziente cronico debba chiamare il centralino per prenotare delle visite, e poi abbiamo visto spesso è un circuito problematico. Ecco, e questo si chiama, saranno queste case di comunità, la base dell'assistenza territoriale, che io la chiamo sotto casa, cioè a disposizione del cittadino.
9: Appunto, non sono dei poli di prossimità, sì. Ecco. Però non, sì. Non saranno un aiuto anche per i medici di famiglia?
10: saranno un aiuto? Ecco, su questo ci sono state molte polemiche fra la categoria dei medici di famiglia e il governo, perché si è partiti proponendo ai medici di famiglia il passaggio dal contratto di convenzione, cioè erano convenzionati col sistema sanitario, cioè sono dei liberi professionisti che vengono pagati dal servizio sanitario per certe prestazioni, di passare alla dipendenza. Questo progetto è stato momentaneamente, temporaneamente
9: accantonato, diciamo, al momento.
10: Però si è raggiunto un accordo in base al quale loro dovranno prestare un certo numero di ore all'interno delle case di comunità, e sia ben chiaro, il cittadino non è che perde il diritto a scegliere il suo medico di famiglia e andarlo a trovare nello studio di riferimento, che è stato sempre il suo punto di riferimento, però si troveranno ciclicamente anche lì per coordinare questa attività di presa in carico dei malati cronici.
9: Ecco Margherita, ma se io ho bisogno del medico di famiglia e ne ho bisogno in un orario in cui lui non c'è, lui o lei ovviamente non c'è, potrò andare in sostituzione in queste case di comunità o dovrò rivolgermi, non so, alla guardia medica, al pronto soccorso?
10: Beh no, le guardie di comunità, le case di comunità includeranno anche le guardie mediche, quindi ci saranno delle case di comunità cosiddette hub, cioè aperte 24 ore su 24 tutti i giorni, ed altre con un orario limitato diurno. Quindi sì, la finalità è proprio questo, dare un punto di riferimento sicuro e sotto casa al cittadino. Quindi sì, lo troverà, lo dovrebbe trovare, perché il grande problema di queste strutture è che pare adesso hanno tagliato tutto il traguardo, infatti il governo si sta affannando per mandare la certificazione a Bruxelles sull'avvenuto completamento di queste case delle comunità, dovranno essere riempite di medici, è lì il punto debole.
9: Ecco, il rischio della carenza di personale, infermieri e medici.
10: E infermieri e medici, perché si è tanto parlato dei medici di famiglia che dovrebbero essere il fulcro di questo sistema di coinvolgimento automatico della popolazione, però oltre ai medici di famiglia ci sono gli specialisti, i cardiologi, i diabetologi, e poi soprattutto i servizi sociali, lo psicologo, tutte attività che insomma, di cui queste case di comunità dovranno essere complete, e che al momento è un po' problematico, soprattutto gli infermieri non ci sono.
9: Ecco Margherita, se puoi resta a qualche altro minuto con noi, io nel frattempo do il buongiorno a un altro nostro ospite che è Carlo Curato, la componente dell'esecutivo nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buongiorno dottor Curatola.
11: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno agli ospiti.
9: Dottore, allora stavamo parlando proprio di voi, di medici. Allora è stato firmato un po' in extremis, in zona Cesarini si direbbe in termini calcistici, questo accordo che prevede un vostro impegno anche nelle case di comunità. Ce lo spiega meglio lei?
11: Corretto. Beh, 23 giugno non abbiamo chiuso una partita, ne abbiamo chiuso un accordo che disciplina in qualche modo la disponibilità del medico di medicina generale ad essere protagonista, attore protagonista all'interno di queste case di comunità che sono, non dimentichiamo, presidi del Servizio Sanitario Nazionale previsti dal PNRR, ma non previsti dal PNRR, ma sempre presidi del Servizio Sanitario Nazionale risultano essere i nostri studi, quindi andremo a rendere diciamo così virtuosa e gestita la nostra presenza anche all'interno delle case di comunità, con un accordo che di fatto se si pensa a dove si voleva partire, si voleva partire ad una richiesta di presenza, diciamo così, coercitiva, per usare un termine che si può intendere meglio, una presenza che cadeva sulla testa dei singoli medici, sarebbe caduta per 6 ore pro capite, che a parer nostro, secondo i calcoli, e non solo nostro, secondo i calcoli fatti, sarebbe stata addirittura eccedente rispetto ai fabbisogni di queste case di comunità, avrebbe imposto una presenza, diciamo così, imposta per ruoli e compiti che in questo momento non abbiamo potuto disciplinare. Si rilancia, era questo che perché l'accordo è la nostra presenza.
9: Quindi è su base volontaria,
11: sì,
9: l'adesione a questo accordo?
11: È anche su base volontaria. Allora, la nostra presenza è armonizzata rispetto a quelle che sono le disponibilità in questo, grazie a questo accordo, nel senso che i medici che hanno poche scelte andranno prioritariamente, perché devono completare il loro carico assistenziale con le ore, e andranno sicuramente in maniera prioritaria a presidiare le case di comunità. Poi via via ci sarà una sorta di interpello per il quale anche i medici che sono massimalisti su base volontaria potranno, e ce ne sono diversi di questi che lo vorranno fare, potranno accedere a questa attività oraria predisposta da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 all'interno delle case di comunità, ecco, insieme alle altre figure previste, cioè agli infermieri,
9: agli specialisti
11: che prima stavate già
9: citando,
11: nominando,
9: ecco, curatola. Allora le faccio ascoltare anche l'appello, chiamiamolo così, di Gabriele Banchini, che è un medico che gestisce alcune case di comunità a Milano.
12: Mi auguro per prima cosa che i colleghi capiscano l'importanza dell'accordo ottenuto e della situazione critica in cui ci troviamo, e che quindi vengano a fare le loro 6 ore settimanali, come sarà previsto, in casa di comunità, dandoci una mano per una migliore gestione sia dei pazienti cronici, soprattutto quelli orfani, e che anche per la presa in carico dei pazienti stessi.
9: Allora, dottor Curatola, ci arriva una domanda da un ascoltatore: portare sotto casa la sanità e avrà la stessa qualità del passato, oppure potrà esserci più superficialità?
11: Beh, allora, se alla base rimane il rapporto di fiducia che nel tempo ha sempre caratterizzato il rapporto fra medico e medico di medicina generale e paziente, e che in questi ultimi periodi è stato inficiato un po' dalla pandemia del Covid, un po'

0: L'inversione della piramide demografica ha portato inevitabilmente a un aumento dei fabbisogni e il carico, essendo aumentato perché siamo pochi, sicuramente questi sono tutti fattori che insieme creano un mix che sfilacciano il rapporto di fiducia. Ma il rapporto di fiducia consolidato tra medico e paziente fa sì che questo, le case di comunità possano soltanto andare ad aiutare da una parte il medico, dall'altra la presa in carico del paziente cronico, soprattutto che è un paziente che in questo momento è prevalente. Una volta si curavano prevalentemente le acuzie, si andava dal medico solo quando si aveva bisogno. Oggi si fa la medicina
1: Ok.
0: generale è incentrata,
1: Anche sulla
0: grazie a Dio, viva
1: prevenzione,
0: Dio,
1: insomma,
0: sulla
1: certo, sulla
0: prevenzione
1: prevenzione,
0: e
1: sui
0: su questo tipo di
1: controlli. Cioè.
0: attività che da soli nei nostri studi abbiamo davvero, pur essendo ben organizzati in parecchie situazioni, facciamo fatica adesso a
1: Chiaro.
0: governare. Il governo all'interno delle case di comunità di questa tipologia di problemi può sicuramente riavvicinare, io la vedo in questa
1: In questo
0: maniera.
1: modo.
0: È importante però andare a breve, a stretto giro, anche prima del 30 settembre, a prevedere un atto di indirizzo che porti ad una contrattazione che finalmente possa disciplinare in maniera specifica quelle che sono le attività che faremo insieme alle altre professioni proprio per rendere più virtuoso il processo di presa in carico.
1: Grazie, curato alla torno da Margherita De Bac. Margherita, ci arrivano tanti messaggi da chi dice già si capisce che le case di comunità non funzioneranno. Se mancano medici e infermieri negli ospedali e nelle case di comunità chi ci metteranno? Gli studenti del primo anno. E invece ci scrive Valentino dalla provincia di Palermo, qui la casa di comunità funziona, il feedback è sostanzialmente buono. In un paese di 30.000 abitanti riesce a dare risposte ai cittadini.
2: Sì, io sono fiduciosa e più d'accordo con quest'ultimo intervento perché le case di comunità quando funzioneranno, e già ci sono degli ottimi esempi, io vivo a Roma e anche a Roma ne hanno aperte diverse con un ottimo riscontro fra la popolazione, quindi io credo che possono una volta entrate a regime e ci vorrà ancora del tempo, soprattutto in alcune regioni che sono indietro, come soprattutto al sud, una volta entrate a regime potranno costituire il fulcro dell'assistenza territoriale che è stato sempre un po' il tassello, il punto debole della nostra sanità e che ha determinato infatti l'affluenza esagerata negli ospedali, al pronto soccorso, dove finiscono cittadini che non dovrebbero avere quelli e gli ospedali come punto di riferimento per certe patologie. Insomma, io sono
1: Certo.
2: fiduciosa che una volta entrata a regime questo sia il sistema che possa
1: Possa
2: risolvere
1: funzionare. Alcuni.
2: alcuni dei problemi
1: Così
2: della
1: bisogna
2: sanità.
1: cominciare. Grazie,
2: Sì.
1: grazie a Margherita De Bacche del Corriere della Sera e do il buongiorno allora al Ministro della Sanità, Orazio Schillaci. Buongiorno, Ministro.
3: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Ministro, buongiorno, grazie per essere con noi. Noi in apertura le facciamo sentire un paio di voci di presidenti di regione che parlano proprio di queste case di comunità. Partiamo dal presidente della regione Emilia-Romagna, De Pascale.
4: La casa di comunità e l'ospedale di comunità di Reggio Emilia Centro, l'ennesima inaugurazione nel nostro territorio regionale che da un lato mette in rete i servizi territoriali col lavoro di squadra dei medici di medicina generale. Qui 7 giorni su 7, 12 ore al giorno, ci sarà una risposta che garantisce continuità assistenziale con l'ambulatorio dell'aggregazione funzionale territoriale dei medici di medicina generale, una rete multiprofessionale che avvicina la cura ai cittadini, la rende più appropriata e che non ha solo l'obiettivo di difenderla, la sanità pubblica, ma di aprire nuove opportunità di cura.
1: E adesso un secondo contributo che è del presidente della Regione Lazio, Rocca.
5: Ad Anagni è stato davvero un momento emozionante. Non soltanto ha aperto una nuova casa della comunità, l'ospedale di comunità già comunque operativo, ma anche il punto oncologico dove possono essere somministrati farmaci antiblastici per i malati oncologici. È un momento importante, un allargamento significativo dei servizi con la presenza dei medici di medicina generale che ho potuto incontrare, il personale sanitario ed è una di quelle giornate che rimangono nel cuore.
1: Ministro Schillaci, allora due presidenti di regione molto positivi, molto entusiasti direi di questa novità.

0: Sì, mi ha fatto piacere sentire i due presidenti. Su questo è stato fatto un grande lavoro insieme proprio alle regioni e le case di comunità fanno parte di una nuova visione della nostra sanità che mette al centro il territorio e la vicinanza ai pazienti. Fino ad oggi avevamo essenzialmente il medico di base, il pronto soccorso degli ospedali, sicuramente importanti, non sufficienti, rimangono entrambi, ma oggi per i cittadini c'è un terzo punto di riferimento, le case di comunità, e qui i cittadini troveranno assistenza primaria, cure specialistiche, visite per tanti bisogni di salute che non sono urgenti, ma anche servizi infermieristici per medicazioni, terapie, monitoraggio dei parametri. Si potrà fare anche screening e prevenzione, insomma una sanità più vicina ai cittadini, più moderna e per dare sempre più cura, ma soprattutto per prendersi cura delle persone.
1: Ministro, in che modo queste nuove strutture, case di comunità e ospedali di comunità, possono aiutare anche le strutture già esistenti del Servizio Sanitario Nazionale?
0: Sì, noi andiamo a rafforzare la medicina territoriale che soprattutto durante la pandemia del Covid è stato un po' l'anello debole del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Queste strutture andranno ad alleggerire le emergenze da un lato e il carico anche sui medici di medicina generale dall'altro. Sono una vera e propria terza gamba per la sanità che mancava, oggi l'abbiamo, ci aiuteranno pian piano a rendere la sanità più vicina alle persone. Saranno punti di riferimento sul territorio con le loro equipe multidisciplinari, prenderanno in carico i pazienti cronici, fragili, alleggeranno anche qui il peso che oggi grava sulle strutture ospedaliere. Io sono convinto anche che ridurranno molto la pressione che oggi c'è sui pronto soccorsi.
1: Ministro, le faccio ascoltare un altro contributo che è quello di Tina Cupani, che è segretaria generale della Federazione Nazionale dei Pensionati della CISL del Veneto.
2: Le case di comunità, noi come pensionati della CISL del Veneto, le abbiamo sempre lette come una opportunità per i nostri cittadini. Avere, soprattutto per gli anziani e per le persone con difficoltà o con malattie croniche, un punto unico di riferimento nel territorio e vicino anche alla propria residenza significa trovare il medico di famiglia, trovare l'infermiere, trovare l'assistente sociale e avere comunque un punto di riferimento quando ci sono delle necessità impellenti.
1: Le aggiungo un messaggio che ci arriva da Giulio, da Bari: è impensabile non orientarsi verso una sanità territoriale, bisogna puntare sul territorio e sulle cure domiciliari. Si va in questa direzione, Ministro?
0: Sì, assolutamente, queste ultime affermazioni sono quelle con le quali siamo andati avanti in questi anni. Io credo che sia importante modernizzare il nostro Servizio Sanitario Nazionale e andare veramente verso una medicina territoriale, perché questo è quello che vogliono i cittadini. Soprattutto abbiamo un grande peso di persone fragili, anziane, croniche, che lì troveranno le cure, la presa in carico di ciò di cui hanno bisogno per stare meglio. È proprio
1: Ministro.
0: un cambio di meglio della nostra sanità pubblica, mi lasci dire.
1: Ministro, ma abbiamo raggiunto allora questo target previsto dal
0: Sì,
1: PNRR?
0: il target, sì, assolutamente, nonostante quello che è stato detto in questi anni, siamo in linea con i target previsti, stiamo chiudendo la parte amministrativa, stiamo lavorando con le regioni per chiudere tutta la macchina burocratica, inviare la documentazione, lo facciamo e lo faremo nei tempi. C'è stato veramente un grande lavoro di tutti e io ripeto, la sanità è un bene comune del nostro paese che va preservata, il nostro servizio sanitario pubblico. Veramente ci siamo adoperati per costruire una nuova era della medicina territoriale. Questo, come le dicevo, è veramente un cambio di passo per la sanità pubblica e i cittadini se ne accorgeranno presto.
1: Ministro, ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Allora, un ascoltatore da Brescia ci chiede se questi servizi sono gratuiti per i cittadini.
0: Ma certo, assolutamente, fanno parte del
1: Meglio
0: Servizio
1: sempre
0: Sanitario Nazionale,
1: specificare.
0: quindi. Ma no, ma il Servizio Sanitario Nazionale è un bene assoluto della nostra Repubblica. Io lo ripeto da sempre: è invidiato all'estero un servizio universalistico che si prende cura soprattutto delle persone più deboli, delle persone che hanno maggiori difficoltà economiche. Quindi sarà in linea con quelli che sono i principi ai quali si basa il nostro Servizio Sanitario Nazionale, assolutamente.
1: Ministro, un'altra domanda: dove si trova un elenco di queste case? Sarà disponibile un elenco, magari, ecco, su base
0: Ma
1: regionale?
0: guardi, Ma io credo di sì, assolutamente. Lavoriamo con le regioni per far sì che su base regionale sarà disponibile avere un elenco delle case di comunità con tutti quanti i servizi e le possibilità che offrono al proprio interno, in modo tale che i cittadini possano orientarsi e magari scegliere i presidi che sono più vicini alla loro residenza. Questo credo che sia anche importante da sottolineare.
1: Come procede la ricerca di medici?
0: Ma guardi, intanto, come sa, abbiamo chiuso un accordo con i medici di medicina generale su base nazionale, quindi saranno presenti nelle case di comunità. Questo è importante perché i medici di medicina generale sono quelli che conoscono meglio degli altri i pazienti e quindi possono dare veramente un contributo fondamentale. Ma ci saranno delle equip multispecialistiche, ci saranno altri specialisti, stiamo ragionando anche sui medici ospedalieri per averli su base volontaria, ma avremo anche infermieri ed altri operatori sociosanitari, quindi credo che una volta che le strutture man mano si avvieranno i cittadini veramente si beneficeranno dei nuovi servizi che troveranno sul territorio.
1: Ministro Schillaci, l'Italia soffre storicamente un gap tra le regioni del sud e quelle del nord sulla salute, non solo, ma adesso parliamo di salute. Grazie a queste nuove strutture si può pensare di cominciare a colmarlo, ad avvicinare i servizi offerti appunto ai cittadini del sud e del nord?
0: Guardi, devo dire che tutte le regioni, soprattutto nell'ultimo periodo, hanno compiuto veramente degli sforzi importanti per aprire le case di comunità e la medicina territoriale. C'è stato un lavoro di squadra, qualcuno, va detto, è stato più veloce, qualcuno è andato già oltre quelli erano gli obiettivi previsti, qualcuno è rimasto un po' indietro. Però io credo che bisogna avere come faro, io l'ho, i pazienti e la Costituzione, che prevede proprio in sanità gli stessi diritti per tutti. Per questo ho voluto con grande forza un accordo nazionale sui medici di medicina generale e un accordo che metta tutti insieme, tutti quanti nelle stesse condizioni. È un esempio virtuoso di come si debba lavorare insieme, Stato e Regioni, per dare una risposta veramente a tutti, indipendentemente da dove uno è nato e da dove uno risiede. Questo è fondamentale, quindi io credo che anche questo gap tra Regioni del Sud e del Nord, che da sempre affligge la nostra sanità, bisogna riuscire a risolverlo una volta per tutte.
1: Del resto la riforma anche dei medici di medicina generale è una cosa di cui parlava addirittura Draghi, quindi qualche anno fa. Grazie Orazio Schillaci, Ministro della Salute, grazie per essere stato con noi e averci parlato appunto delle case di comunità e degli ospedali di comunità. Noi ci fermiamo qui, sono le 7:55 minuti, termina la prima parte, torneremo dopo il GR1 delle 8 per parlare della riforma della legge elettorale. Restate con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:56 minuti. Andiamo in A4, Brescia-Padova, code, traffico intenso allo svincolo, Verona-Sud, in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A7, code tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento per la 12 per chi viaggia verso Genova. In Autosole, sul tratto Milano-Bologna, code, traffico intenso nel tratto tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona. In Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, al momento si segnalano code allo svincolo Santa Croce sull'Arno in uscita per chi proviene da Firenze. E andiamo ora sulla tangenziale di Napoli, code e traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. E in chiusura torniamo in Autosole, 2 chilometri di code per un incidente tra l'allacciamento per la 30 e Santa Maria Capua Vetere in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Sconfitta per Trump, la Corte Suprema conferma la cittadinanza per diritto di nascita. Lo stop allo ius soli era uno dei pilastri della sua presidenza. Il capo della Casa Bianca e il Congresso rimedi con una legge. Emergenza acqua e cibo, ospedali al collasso. In Venezuela è rischio epidemie. Il lavoro eroico dei soccorritori a 6 giorni dal terremoto, estratti vivi dalle macerie 2 bambini. Tornate sui vostri passi, la Chiesa è disponibile al dialogo. Appello di Papa Leone ai lefevriani per evitare lo scisma. Oggi prevista l'ordinazione di 4 vescovi senza l'autorizzazione pontificia. Dobbiamo buttare giù i palazzi, facciamo la storia. Le intercettazioni dei 4 arrestati per l'attentato dinamitardo contro il giornalista di Report Ranucci. È caccia ai mandanti. Indagato per prostituzione minorile, avviso di garanzia per Bastoni, difensore dell'Inter. Secondo i PM di Milano avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una 17enne, ma la giovane coinvolta nega di aver ricevuto soldi. Legge elettorale resta il nodo preferenze, la maggioranza è importante garantire la stabilità. Le opposizioni, la Premier pensa al suo potere, pronti a ricorrere alla Consulta. Mari mai così caldi, Copernicus a giugno record del riscaldamento oceanico, verso il calo delle temperature, primi temporali e grandine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia 5 vittime, il Ministero non ci risulta. Roma capitale della musica, le capannelle in 30.000 incoronano Olly, Tor Vergata come Woodstock, piano sicurezza per il concerto di Ultimo del 4 luglio, dai nebulizzatori alle navette gratuite. Mondiali di calcio, spettacolo Francia, domina la Svezia e vola agli ottavi, promosse Norvegia e Messico. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini e Sonego, in campo tornano Sinner e Cobolli. Buongiorno da Luana Cremasco. La sconfitta di Trump sui migranti, confermato dalla Corte Suprema, nonostante la maggioranza conservatrice, il principio dello ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. La sua parziale abolizione era uno dei pilastri della politica del presidente americano sull'immigrazione. Sentiamo la corrispondente.
3: La Corte Suprema ha respinto il tentativo di Donald Trump di limitare lo ius soli con un ordine esecutivo che mirava a impedire che i bambini nati da immigrati illegali o da residenti stranieri temporanei diventassero automaticamente cittadini americani. Quel provvedimento, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Ma Trump non si arrende, scrive che si può facilmente rimediare con una legge e invita il Congresso a mettersi al lavoro da subito. Il speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, si dice molto deluso e conferma: dovremo affrontare la questione. Dopo aver regalato a Trump più poteri e la quasi totale immunità, ma averlo fermato sui dazi, la Corte Suprema dunque boccia uno dei pilastri della sua presidenza, assestando un duro colpo alla stretta sull'immigrazione. Il presidente però può cantare vittoria per altre 2 sentenze dei giudici: quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che ha eliminato i limiti di spesa per le campagne elettorali. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In Venezuela, una settimana dal terremoto, i morti accertati sono già quasi 2.000, decine di migliaia ancora i dispersi. Il paese intero è sotto shock.
4: Si è tinto di un rosso intenso il cielo di Caracas, un tramonto apocalittico mai visto che ha sorpreso, incantato e riscosso la gente da giorni sprofondata nel dramma del sisma. Così in tanti hanno fotografato e postato sui social quel cielo infuocato, salutando così la fine di un altro giorno di lutto e di angoscia. Sui palazzi crollati e sulle tende improvvisate delle migliaia di persone rimaste senza tetto, un forte temporale ieri ad aggravare una situazione già disastrosa. Allo Silos, al porto della Guaira, il cortile di quello che era un sito di stoccaggio di grano si è trasformato in un mega obitorio a cielo aperto con centinaia di bare accatastate e file di familiari per il riconoscimento dei loro cari. Il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, plaude al lavoro eroico dei soccorritori che hanno tratto in salvo 6.400 persone sulle 30.000 circa che si trovavano nelle zone più colpite. Ieri il miracolo di 2 bambini estratti vivi dalle macerie, uno di 12 e uno di 3 anni. Scarseggiano acqua e cibo, ospedali al collasso, rischio epidemie. La Croce Rossa venezuelana annuncia un piano di 24 mesi per assistere 300.000 persone. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Medio Oriente, l'esercito libanese si prepara a dispiegarsi nelle due aree pilota nel sud del paese, oggi occupate da Israele, ma che secondo i termini dell'accordo firmato a Washington, Tel Aviv dovrà abbandonare. La nostra inviata è stata nel quartier generale di Amshit, dove da anni i militari italiani contribuiscono all'addestramento dell'esercito libanese, mentre nella zona di sicurezza è arrivato Netanyahu con il ministro della difesa Katz.
0: Il premier israeliano Netanyahu visita la cosiddetta zona di sicurezza all'interno del territorio libanese. Resteremo, dice, finché Hezbollah rappresenterà una minaccia. Parole in linea con quelle dell'allegato operativo dell'accordo tra Israele e Libano, che non parla di ritiro delle truppe israeliane, ma di una riduzione e di un ridispiegamento graduale con il progressivo subentro dell'esercito libanese. Una forza fragile questa, chiamata a una sfida enorme, ma anche l'ultima istituzione che secondo l'Economist gode di una fiducia trasversale. Da 10 anni anche l'Italia contribuisce a rafforzarla. Attraverso la missione MIBIL, i nostri militari addestrano i soldati libanesi nelle capacità di un esercito moderno, dal combattimento urbano alle operazioni anfibie. Nel quartier generale di Amshit, sulle colline a nord di Beirut, ci accoglie il comandante della missione, il colonnello Gissoni.
1: Il futuro per quanto riguarda le forze armate libanesi non è semplice, perché attualmente al sud la situazione non è il massimo. Ci vuole un grandissimo impegno a livello militare per poter permettere alle forze armate libanesi di scendere e pian piano recuperare tutti quei territori da dove adesso si sono allontanate.
0: Da Hamshit con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: E non si fermano i raid israeliani nella striscia di Gaza. Ieri rivendicata l'uccisione di un comandante di plotone della Jihad Islamica Palestinese che aveva partecipato ai massacri del 7 ottobre. La situazione umanitaria resta drammatica. Gaza è un disastro, l'ha detto il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, raccontando la sua visita nella striscia della scorsa settimana. Le città sono rase al suolo, Rafah non esiste più, la gente vive nelle tende in mezzo alle fognature con i topi che mordono i bambini, ha riferito il cardinale. Appello di Papa Leone XIV ai lefevriani per evitare lo scisma dalla Chiesa di Roma. Sentiamo.
5: Vi prego con il cuore, tornate sui vostri passi. È l'ultimo appello di Papa Leone XIV ai lefevriani dopo i tentativi di dialogo dei mesi scorsi. Questa mattina nel seminario svizzero di Econ è prevista l'ordinazione di 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia, un atto che avrà come conseguenza la scomunica late sententiae, cioè automatica, e un nuovo scisma. Nel 1988 Giovanni Paolo II aveva scomunicato Marcel Lefebvre, che aveva consacrato 4 vescovi senza l'approvazione del Papa. Nel 2007 Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino. 2 anni dopo ha revocato la scomunica. Nella lettera inviata ieri da Leone XIV al superiore della Fraternità San Pio X, il pontefice riconosce ai lefevriani l'attaccamento alla vita liturgica e la fedeltà alla tradizione. La Chiesa, scrive Prevost, è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa. Lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Con animo addolorato, ma ancora pieno di speranza, Leone XIV ha chiesto ai lefevriani di desistere dall'intento. Francesca Paltracca, GR1.
2: Sono le 8:08, siamo alla cronaca con la svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre, con l'arresto di 4 persone. Secondo chi indaga erano pronte a fuggire all'estero e ora si cercano i mandanti.
6: Adesso è caccia agli altri. Quelle persone non identificate, di cui parla anche il giudice, nell'ordinanza con la quale fa scattare le manette per coloro che sono ritenuti gli esecutori materiali. Sono i mandanti, quelli che hanno fornito denaro e schede SIM ed erano pronti a garantire coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono al telefono, ascoltati dagli investigatori, gli arrestati, 3 uomini di 53, 40 e 21 anni e una 22enne, tutti delle province di Napoli e Avellino. Ti danno i soldi e ti vai a divertire, si sente in una conversazione, mentre in un'altra parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Facciamo la storia, dicono. I magistrati non hanno dubbi. Il 16 ottobre 2025 sono loro a piazzare la bomba davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, esplosivo da cava ad alto potenziale che distrugge la macchina del conduttore di Report.
7: Credo che sia importante che le si rivivica a tutti i livelli dietro questo attentato, che aveva come unica finalità limitare ulteriormente la libertà di stampa.
6: Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Reggio Emilia ha passato la notte in carcere Andrea Pellati, il 42enne ripreso dalle telecamere di una pizzeria mentre accoltella a morte il proprietario Raffaele Stipa e la sorella Antonella, che per tentare di difenderlo ha riportato diverse ferite. Una reazione forse premeditata dopo che la vittima aveva detto basta alle continue richieste di pizze senza pagarle. È polemica intanto dopo i comunicati della Lega, prima dell'arresto dell'aggressore, un italiano, invocavano la remigrazione ipotizzata che l'omicidio fosse stato commesso da uno straniero. Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile in concorso.
8: Quando venerdì sarà interrogato, Alessandro Bastoni potrà dare la sua versione per contrastare un'accusa che il giocatore nega, quella di prostituzione minorile in concorso con tre persone già finite ai domiciliari. Secondo gli inquirenti avrebbe fatto sesso pagando una ragazza che all'epoca aveva 17 anni e 8 mesi. Era il luglio del 2020 e il difensore dell'Inter e della Nazionale di anni ne aveva 21. La giovane, già sentita come testimone, avrebbe negato di aver ricevuto soldi, ma le chat emerse dall'inchiesta sui titolari dell'agenzia che avrebbe organizzato un giro di escort per clienti facoltosi sembrano dire altro. Insieme a Bastoni sono indagati i titolari della società Emanuele Buttini e Deborah Ronchi e il PR Alessio Salamone. Era quest'ultimo a tenere i rapporti con il giocatore, organizzando la cena e l'incontro con la giovane, nelle conversazioni le frasi sulla sua minore età. Il sospetto di chi indaga è che l'agenzia trattenesse parte del compenso destinato alle ragazze, accuse tutte da provare. Per farlo sono stati convocati come testimoni non indagati altri calciatori, tra i quali l'attaccante dell'Atalanta Daniel Maldini, il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori e quello del Bologna Kevin Bonifazi. Simone Zazzera, GR1.
2: Rai Radio 1, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato le principali compagnie petrolifere in Italia per chiedere un immediato adeguamento alle pompe di rifornimento dei prezzi.
9: Il governo non abbassa la guardia sul prezzo dei carburanti, nonostante sia in calo già da 20 giorni. Così il ministro delle imprese Urso si muove d'anticipo per evitare che le tensioni internazionali si scarichino ingiustamente sulle tasche dei cittadini, convocando al MIMIT le principali compagnie petrolifere operanti in Italia. Urso ha chiesto ad APP, Eni, Kuwait e Tamoil di adeguare il più velocemente possibile i prezzi alla pompa all'effettivo andamento al ribasso del greggio, dopo la ripresa del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, così da trasferire il prima possibile il beneficio alle famiglie e alle imprese italiane. Per il titolare del MIMIT vi sono ulteriori margini di riduzione dei prezzi, ma ora la palla passa ai petrolieri, che dovranno valutare l'entità del taglio. Intanto lo sconto sulle accise su benzina e diesel si avvia a scadenza senza nuova proroga. Il ministro Urso, così come quello dell'economia Giorgetti, considerano dunque esaurita la stagione degli aiuti a pioggia, così l'agevolazione sarà in vigore fino al 3 luglio, dopodiché le aliquote torneranno a livello ordinario. Gelsomina Testa, GR1.
2: Dazi, Bruxelles rafforza la linea difensiva sul commercio, stretta sull'acciaio e sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extra Unione Europea.
10: Da oggi scatta la tassa europea sui piccoli pacchi, un'imposta da 3 euro sulle spedizioni fino a 150 euro di valore in arrivo da paesi extra europei. Un provvedimento pensato per frenare l'ingresso di merci a basso costo, spesso provenienti dalla Cina, che nel 2025 hanno raggiunto un volume pari a 5,9 miliardi. Scatta anche il nuovo regime di salvaguardia per il settore siderurgico. Le quote di acciaio che potranno entrare nell'Unione Europea senza dazi vengono ridotte di quasi la metà, mentre per i volumi che superano i limiti fissati le tariffe salgono dal 25 al 50%. L'obiettivo è quello di proteggere le acciaierie europee dalla sovrapproduzione mondiale, in particolare quella asiatica, e impedire che il mercato europeo diventi lo sbocco privilegiato dell'acciaio a basso costo. Da ottobre gli importatori inoltre dovranno certificare il paese di fusione e colata dell'acciaio per evitare triangolazioni e aggiramenti delle regole. Lorenzo Opice, GR1.
2: Tutte le risorse del PNRR risultano regolarmente assegnate. Non ci sono fondi inutilizzati né presunti ritardi nella destinazione delle somme. La precisazione arriva in una nota dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ministro degli Affari Europei Tommaso Foti ha sottolineato il grande impatto che le riforme messe in campo avranno sulla vita dei cittadini, impatto che andrà valutato anche oltre i soli indicatori di crescita economica. La politica Commissione Covid e riforma elettorale al centro del confronto. Sentiamo.
11: Niente fumata bianca nell'incontro tra Sherpa del centrodestra sul nodo preferenze invise a Lega e Forza Italia. Inoltre, come richiesto dalle opposizioni, possibile slittamento di una settimana dell'esame del testo in aula. Il ministro Tajani sottolinea che dovrà permettere agli italiani di sapere chi ha vinto. Per Fratelli d'Italia è importante garantire stabilità e governabilità al paese. Il partito della premier sulla vicenda mascherine Covid attacca Giuseppe Conte, Elisabetta Gardini.
12: Nei giorni scorsi Conte ha incontrato di nascosto l'ex commissario Arcuri. È collegato ai gravissimi fatti che stanno emergendo in commissione Covid. Fratelli d'Italia chiede chiarezza.
11: L'ex premier, incassato l'ok all'immediato reinsediamento in commissione, si dice pronto a dimettersi dall'organismo per essere audito sui fatti. Minaccia poi il ricorso alla consulta contro la riforma elettorale.
13: Di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale.
11: Il PD con la segretaria Elish Lein promette il muro in Parlamento e nel paese per bloccare la legge, e AVS con Angelo Bonelli rincara: sono lontani dai bisogni dei cittadini, vogliono solo il potere e il Quirinale. Francesco Macaro, GR1.
2: L'ondata di grande caldo sull'Europa. In Italia oggi sono 21 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa che porterà temporali un po' ovunque. Questa mattina cabina di regia al Ministero della Salute, perché l'emergenza che abbiamo affrontato in questi giorni è destinata a ripetersi. Facciamo il punto qui in studio con Paola Guarnieri.
14: Eh sì, Luana, abbiamo imboccato la discesa, si dice in questi casi, nel senso che il peggio è passato. Parliamo del caldo record di questi giorni. Oggi sono 21 le città con bollino rosso, domani saranno 2, ma intanto sono 14 le regioni dove la protezione civile ha diramato allerte gialle o arancioni per violenti temporali. Un quadro mutevole ed estremo con cui dovremo fare i conti, lo dicono da giorni studiosi, da anni studiosi e fisici del clima. Lo confermano anche gli ultimi dati di Copernicus sulla temperatura dei nostri mari. Nel Mediterraneo si registra già una temperatura di 6 gradi superiore alla media del periodo, e il 21 giugno scorso la temperatura media degli oceani del pianeta era di 21 gradi. Evidenze di una crisi climatica che si misura anche in termini di vittime. Ieri 2 in Italia, un bracciante nella provincia di Mantova e un operaio nel Trevigiano. Sullo sfondo il botta e risposta tra OMS e Ministero della Salute. Alle 5 vittime italiane in 24 ore dichiarate dall'OMS ha risposto il capo dipartimento della prevenzione al Ministero, Maria Rosaria Campitiello, ha detto non ci risulta. Oggi al Ministero della Salute, lo dicevate, ci sarà una nuova cabina di regia, mentre lunedì 6 luglio riunione d'emergenza dell'OMS con gli stati europei. Perché? Perché le previsioni parlano di altre ondate di caldo e di temperature sopra la media per gran parte della stagione. Quanto sono affidabili? Donatella Gori lo ha chiesto al climatologo Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Sentiamo.
15: Sarà un'estate di ondate di calore?
16: È difficile dirlo con precisione perché i modelli non riescono ad arrivare così lontano nel tempo. Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi.
15: Fino a quando è attendibile una previsione meteo?
16: Il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni, vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è decisamente molto molto difficile.
15: Voi climatologi, per le vostre analisi, che modelli usate?
16: Abbiamo delle serie storiche molto lunghe, addirittura migliaia di anni, attraverso le ricostruzioni paleoclimatiche, e le contestualizziamo su quello che leggiamo oggi dalle misurazioni che facciamo con gli strumenti molto accurati.
15: Qualcosa impariamo anche noi dall'esperienza, ad esempio grande caldo prima, forti temporali dopo.
16: Sì, certo, perché questi sono eventi che si verificano molto molto spesso.
2: E non sembrano temere il caldo torrido i fan di Ultimo, che da giorni sono accampati nella spianata davanti all'Università Tor Vergata di Roma, dove il 4 luglio si terrà il suo attesissimo concerto. Sono previste 250.000 persone. Predisposto un maxi piano per la sicurezza e l'accoglienza, 500 operatori sanitari, nebulizzatori, navette gratuite dalla stazione della metropolitana più vicina a Nagnina, che resterà aperta tutta la notte, droni e steward tra i fan. Ne abbiamo parlato con il questore di Roma.
17: Sicurezza e musica. Così il questore di Roma, Roberto Massucci, ha sintetizzato il piano elaborato nel tavolo tecnico che ha varato la complessa macchina organizzativa per il concerto La favola per sempre del romano Ultimo.
18: Visto il caldo del periodo e la possibilità che possano verificarsi malori collegati al caldo, la funzione sanitaria diventa quella che avrà la massima attenzione da parte di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, del volontariato, della protezione civile presenti sul campo.
17: Abbiamo messo a punto un piano di sicurezza on demand, ha detto sempre il questore di Roma. Si risponde subito alle esigenze che arrivano dal territorio.
18: Una pianificazione molto soddisfacente che sarà messa in campo ed è già in campo già da qualche giorno per garantire tutta la fase di preparazione delle prove.
17: Da settimane i fan si sono accampati con tende e sacchi a pelo nella spianata di Tor Vergata, che si è trasformata in una moderna Woodstock. Simona Decina, GR1.
14: E in una capitale accaldata, ieri sera a Rock in Roma, a Capannelle, in 30.000 hanno applaudito Olly.
19: Una festa, quella che Olly porta all'ippodromo delle Capannelle. E se la venue non premia il suono, il pubblico fa tutto il resto. In 30.000 sono accorsi ad applaudirlo e il concerto è un rito collettivo dove la voce del cantante genovese è sovrastata totalmente dal coro della platea. Braccia alzate, volti sorridenti, bambini che ondeggiano sulle spalle dei genitori. Olly, con la sua mole possente, troneggia al centro del palco, lo sguardo tenero, il volto sudato e incredulo davanti a quella selva di mani al cielo.
20: Sembra un concerto di Woodstock, sono contentissimo.
19: Che hanno sfidato la temperatura torrida e sotto una luna bellissima cantano ogni singola canzone in scaletta. Poi l'ovazione, su balorda nostalgia, il brano sanremese che ha sancito l'ascesa di Olly. E il concerto non poteva chiudersi senza l'odore di Genova, sulle note di Fabrizio De André. Perché se un ciclo si sta completando, un altro è pronto ad aprirsi. Il suo primo tour negli stadi nel 2027. Marcella Sullo, GR1.
14: Sono le 8:21 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva. Poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
21: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nella seconda parte parleremo di legge elettorale. La riforma è in discussione alla Camera. Approfondiremo le novità e capiremo cosa cambierebbe se venisse approvata.
14: Restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico. Coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Fabio Cardinali, Emanuele Rinnaudo. Luana Cremasco al microfono dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
22: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
23: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
22: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
24: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
25: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
24: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
25: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
24: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
25: Terme dell'Emilia Romagna.
24: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
26: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
27: Fai leva sui miei desideri, eh?
26: Veramente faccio leva sull'IVA.
27: Leva sull'IVA?
26: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
27: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
26: Ce li leva?
27: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
26: Leva l'IVA.
27: E i pensieri.
26: Solo a luglio, solo da
28: Iperceramica.
29: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
30: E alle nostre vacanze romane.
31: Anche se non siamo a Roma!
29: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
32: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
33: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
34: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
33: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
35: Su
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
3: R1 Sport.
4: Buongiorno da Manuela Collazzo. Ai mondiali di calcio, una grande Francia vola agli ottavi 3-0 alla Svezia dopo un vero e proprio dominio.
5: Impressionante la facilità con cui la formazione vice campione del mondo si è liberata degli svedesi. 3-0 il risultato finale, la doppietta di Mbappé che raggiunge a quota 6 Lionel Messi e stacca di una marcatura Holland la rete di Barcola. Nel primo tempo la Francia studia gli avversari, ci mette 45 minuti per andare in gol dopo due pali, uno di Mbappé e uno di Olise da immortalare. La sua rovesciata, i fotografi di tutto il mondo e lo stesso Kylian Mbappé però, che porta la Francia in vantaggio. Poi però nella ripresa Olise si riscatta, magari non coi gol ma con gli assist per i propri compagni, la doppietta di Mbappé, si diceva, il gol di Barcola, il 3-0 finale. Le marcature potevano essere assai di più, la Svezia ha messo in campo ciò che ha potuto, tanta determinazione, tanta buona volontà, tre attaccanti di sicuro valore, nulla però in grado di arginare lo strapotere transalpino. Chi fermerà la Francia? Questa è la domanda che a questo punto del mondiale si pongono tutti. Magari ci proverà il Paraguay negli ottavi di finale. Francesco Repice, GR1.
4: Si è chiusa quando da noi era alba, Messico-Ecuador 2-0 e festa messicana per il traguardo ottavi, festa non solo a Città del Messico, come ci racconta uno dei nostri inviati a Dallas.
6: Il boato al fischio finale quasi scuote l'imponente maxi schermo nella piazza ribattezzata dal colosso delle comunicazioni che dà il nome a mezza città. Il cuore di downtown, ma per qualche ora è Little Mexico, numerosissima comunità, la solida enclave da quasi un secolo. La maglia della tricolor è d'obbligo e si parla soltanto spagnolo.
7: È un dia de feliz para los mexicanos.
6: Vince e convince la squadra di Aguirre, la sblocca Quiñones, gran destro in velocità, poco dopo in versione assist man per Jiménez, raddoppio e apoteosi.
8: Viva Mexico, cabrones!
6: Messico è niente nuvole, semmai stelle sfocate tra le luci della metropoli. L'Inghilterra non fa paura, ammesso che oggi batta la Repubblica Democratica del Congo, saranno i tre leoni il prossimo ostacolo, sempre all'Azteca.
9: Inghilterra, con Messico giocando in Messico, credo che Messico va a ganare.
10: Che gane per la minima differenza, 2-1, 1-0.
6: Dalla collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
4: Come si accennava, oggi Inghilterra Repubblica Democratica del Congo alle 18, alle 22 Belgio Senegal. Passo indietro a ieri sera, sempre Holland decisivo per la Norvegia, 2-1 sulla Costa d'Avorio, norvegesi agli ottavi sfideranno il Brasile.
11: La Costa d'Avorio gioca meglio ma non concretizza la mole di lavoro nella metà campo norvegese, 14 calci d'angolo contro 3, ma la Norvegia sa come sfruttarli ed alla fine vince 2-1 e si qualifica agli ottavi di finale. Due perle, una di Nusa, l'altra di Diallo, il botte risposta, ma a decidere è come sempre lui, Erling Haaland. Avrà toccato 8-9 palloni in tutta la partita, ma la firma finale è sempre la sua. La Norvegia ora se la vedrà col Brasile, il difensore del Torino Marcus Pedersen.
12: Brasile è un grande nazionale, molto forte. Sto molto felice con il mio compagno. I nostri tifosi, un grande saluto per loro. È bello.
11: Costa d'Avorio che esce a testa alta, ha disputato un ottimo mondiale e forse meritava di andare avanti. Il capitano Frank Kessié.
13: Usciamo a testa alta, non possiamo buttare tutti, perché da 20-25 anni la Costa d'Avorio non ha mai passato il girone e l'abbiamo fatto. Siamo molto orgogliosi per questo. Siamo usciti e abbiamo tanti dolori, però cosa dobbiamo fare? Questo è il calcio.
11: Ma il futuro promette bene. La Costa d'Avorio ha mostrato giovani interessanti come il quasi italiano Anad Diallo. Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
4: Tennis, il punto su Wimbledon, dove oggi tornano in campo Sinner e Cobolli.
15: La gioia di Matteo Berrettini, finalista nel 2021, ha vinto la partita dei tie-break contro Stan Wawrinka. Le lacrime dello svizzero alla sua ultima recita a Wimbledon. 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in 4 ore e 15 minuti. Nel tie-break del secondo, incredibile, vinto 18-16, 6 set point annullati da Berrettini. Matteo ha vinto anche la 43esima partita sull'erba. Ora per il martello azzurro, il francese Fils, un martedì con con tante emozioni con il ritorno di Serena Williams. Dopo 4 anni ha perso 6-3 al terzo contro Maya Joint con la standing ovation del centrale. 44 anni Serena, 20 anni l'australiana. In casa Italia super Tyra Grant, 18 anni soltanto, la prima vittoria a Church Road. Successi anche per Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Perde invece Matteo Arnaldi, semifinalista a Roland Garros, sospeso per oscurità. Il match di Flavio Cobolli in vantaggio 2-7-1 contro l'argentino Navone, e oggi torna in campo il re Jannik Sinner. Emilio Mancuso, GR1.
4: Le 8.30, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da
28: Iperceramica.
18: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
19: Gli italiani scelgono chi vince e la proposta, diciamo, non aiuta nessuno da questo punto di vista, ma quello che vince ha i numeri per governare.
20: La priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale.
21: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto.
22: Di fronte alle priorità degli italiani, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale.
23: L'unica mia preoccupazione in quel campo lì, e ripeto, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti.
24: Vuole cambiare la legge elettorale per garantirsi il potere, violando la Costituzione, mettendo un premio di maggioranza.
25: Una legge elettorale per dare stabilità al paese, che è un valore importante per la nostra economia. Noi moderati vuole il ritorno alle preferenze.
26: Questo paese avrebbe bisogno di una legge proporzionale e si interromperebbe questo meccanismo per cui destra e sinistra non fanno altro che urlarsi addosso.
27: Futuro Nazionale non ha potuto ancora intervenire e far mettere ai voti i propri emendamenti, che sono quelli dell'introduzione della preferenza, la raccolta firme in digitale.
35: Il punto fondamentale è no alle preferenze, perché la Meloni ha bisogno delle liste bloccate. Giorgia Meloni, questo è il melonellum, è la legge che vuole portare Giorgia Meloni al Quirinale.
36: 8:33, bentornati a Radio Anch'io. Vi ricordo ancora il nostro numero per i WhatsApp: 335-699-2949. Scriveteci o registrate un vocale in questo anello di voci, in questa copertina montata dal nostro regista Mauro Convertito. Abbiamo sentito i leader della politica, alcuni li avrete sicuramente riconosciuti: la Presidente del Consiglio Meloni, la leader del PD Schlein, Tajani, Forza Italia, Conte, Movimento 5 Stelle. leader della Lega Salvini, Bonelli di AVS, Maurizio Lupi Noi Moderati, Calenda di Azione, Vannacci di Futuro Nazionale, e in chiusura abbiamo sentito anche l'opinione di Matteo Renzi. Allora, sta cambiando la legge elettorale? Punto interrogativo. Cambierà? È in discussione nell'aula della Camera una riforma proposta dal centrodestra, alla quale però il centrosinistra si oppone in modo anche molto netto, minacciando ostruzionismo. Cerchiamo di capire che cosa potrebbe cambiare se passasse appunto la proposta di riforma della maggioranza. Do subito allora il buongiorno alla nostra prima ospite, che è Carla Bassu, costituzionalista, insegna diritto pubblico comparato all'Università di Sassari. Buongiorno professoressa.
4: Buongiorno a voi.
36: Professoressa Bassu, allora partiamo dall'attualità. La legge elettorale attualmente in vigore è il Rosatellum, corretto?
4: È così, correttissimo, sì, il Rosatellum, che prevede un misto di una formula proporzionale, però con una correzione di collegi uninominali che sparirebbero del tutto con questa nuova proposta a nome Bignami bis, perché sì, è già stata emendata, e che renderebbe la formula fortemente, puramente proporzionale, ma anche qui ci sarebbe una forte correzione di un premio di maggioranza.
36: Quindi,
4: o
36: professoressa,
4: di stabilità.
36: Proviamo a capire, perché l'argomento è complicato. Attualmente noi abbiamo una componente plurinominale, una componente proporzionale e una componente uninominale, quindi i 3/8 dei seggi sono attribuiti con il sistema maggioritario.
4: È così, precisamente così.
36: Questi 3/8 andrebbero a sparire, quindi?
4: Completamente, sì. Quindi si avrebbe una vocazione davvero proporzionale, se non fosse però che c'è un premio di stabilità, lo chiamano i promotori, molto forte. Peraltro
36: un premio di governabilità.
4: Sì, ci sono tanti nomi, qualcuno l'ha chiamato premio di onnipotenza addirittura, perché davvero è un premio molto grande, poi in quota fissa, che rischia effettivamente di distorcere il sistema.
36: Ecco, professoressa, questo è un premio che viene attribuito alla coalizione che raggiunga, se c'è, perché poi non è detto che ci si arrivi, il 42% dei voti, giusto?
4: Precisamente, anche questo è un correttivo, perché originariamente la prima proposta prevedeva un 40% come soglia, non una soglia casuale, perché segue in realtà una indicazione precisa data dalla Corte Costituzionale, perché noi non possiamo dimenticare che le leggi elettorali in Italia sono state oggetto di sindacato di costituzionalità e sono state bocciate, almeno in parte, dalla Corte Costituzionale, che ha dato dei riferimenti precisi proprio per evitare che i correttivi delle leggi elettorali comportino una distorsione, uno squilibrio del sistema. Allora questa soglia è stata individuata come la minima possibile.
36: Ecco, professoressa, mi scusi, io la interrompo per cercare di capire io stessa e di provare a far capire a chi ci ascolta, perché come accennavo l'argomento è un po' ostico. Quindi gli interventi della Corte Costituzionale sono stati fatti su alcune leggi elettorali che erano in vigore prima, che anche sul Rosatellum, ma perché quali erano le criticità che venivano individuate?
4: La criticità fondamentale è quella di distorcere, sbilanciare il sistema, e cioè fare sì che il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, che è la legge elettorale, risulti distorsiva, strumentale a un fine politico, e non sia rappresentativa fedelmente della effettiva volontà del popolo. Quindi quando si perseguono obiettivi legittimi per l'ordinamento, come la stabilità per esempio, bisogna comunque stare attenti a non incidere eccessivamente su altri obiettivi altrettanto importanti, come per esempio la rappresentatività.
36: La rappresentatività, ecco, perché la stabilità nel nostro paese è sempre stato un vulnus, infatti molto spesso abbiamo assistito a cadute di governi, anche a legislature terminate prima del tempo. Questa riforma prevede appunto un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, fino quindi ad arrivare a un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori.
4: È così, sono tanti. Intanto si tratta di un premio fisso, come è stato detto, quindi non assegnato in percentuale. Ed effettivamente è un premio molto importante, perché in questo modo chi ottiene per esempio il 42% dei voti, e non è detto che questo accada, però se ciò avvenisse otterrebbe un 15% di seggi in più. È molto, soprattutto pensiamo al caso in cui magari una coalizione ottiene il 42% e una ne ottiene il 39% o il 40%, uh-huh. E quindi a fronte di uno scarto molto piccolo di seggi tra una coalizione e l'altra, una si troverebbe molto premiata e l'altra però si troverebbe molto svantaggiata.
36: Quindi, professoressa, lei dice che questo è un premio fisso, non cambia se la coalizione che vince raggiunge il 42,1% o raggiunge il 46%, faccio per dire.
4: Esattamente questo. E bisogna però anche pensare che l'altra, quella perdente, si ottiene un
36: certo, è la stessa cosa, a specchio, esatto. chiaro. Professoressa, a specchio, sì. Ecco, resti con noi perché do il buongiorno anche a Riccardo Maggi, deputato segretario di Più Europa. Buongiorno Maggi.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
36: Maggi, allora, onorevole, lei è molto critico. Venerdì scorso, quando in aula si è svolta la discussione generale, lei è stato espulso per le proteste. Ci spieghi perché? Che è così critico?
1: Ma perché questa che avete appena illustrato nei tratti essenziali è una legge elettorale che toglie qualsiasi forza al voto dei cittadini. Io ho mostrato in aula un facsimile della scheda grande con sotto una scritta "il tuo voto non conta", ma al di là della scritta, che è un mio giudizio politico, l'elettore e l'elettrice si troveranno di fronte a delle liste di nomi bloccati, delle doppie liste, perché non solo quelle sui listini proporzionali, anche le liste, la listona, diciamo, da cui verrebbe pescato il premio di maggioranza. Cioè, in questo modo davvero il cittadino o prende atto di quella lista e l'accetta così com'è, non ha nessuna discrezionalità, oppure sostanzialmente rinuncia al voto. Cioè, questo modo di votare è una rinuncia, secondo me, al voto libero, democratico e uguale previsto dalla Costituzione. Il premio di maggioranza non è un premio di maggioranza, è un premio a una minoranza che viene trasformata in maggioranza, cioè una minoranza nel paese diventa magicamente un'ampia maggioranza nel Parlamento. Da questo punto di vista è molto peggio della legge truffa del 53. In quel caso il grosso premio di maggioranza andava a chi avesse comunque raggiunto il 50% più uno dei voti, e poi nei fatti chi conta davvero è il capo, cioè il nome che non è nella lista, ma che è obbligatorio che tutte le liste dichiarino per essere legittime quelle liste. Cioè, nel momento in cui si depositano le liste dei nomi, se non viene dichiarato chi quelle liste, la persona che quelle liste indicheranno al Presidente della Repubblica per l'incarico di Presidente del Consiglio, le liste non possono essere presentate. Quindi sarà un'elezione per il capo o per la cava e per i suoi, non per il Parlamento.
36: Mi scusi una cosa, ma nel cosiddetto Bignami bis, quello che poi è stato approvato in commissione la scorsa settimana, io ho letto che, e si legge anche sul dossier del Centro Studi della Camera, che è sparita però l'obbligatorietà quella di cui parlava lei adesso, dell'indicazione del Presidente del Consiglio, perché appunto si rischiava poi un profilo di incostituzionalità, quindi quello potrebbe essere un problema superato.
1: Beh no, perché diciamo semplicemente ipocritamente hanno scritto "fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica", è come se io dico "le do un cazzotto in testa, fatta salva la sua integrità fisica", diciamo, no? Quello poi lo vediamo, perché come potrà un Presidente della Repubblica di fronte a un nome che deve essere indicato obbligatoriamente e che è, diciamo così, un vincolo giuridico, non solo politico. Cioè non è come scrivere Berlusconi presidente nel simbolo o Salvini premier. Se non si dichiara quel nome, le liste decadono. Io penso che questo sia platealmente incostituzionale. Poi all'ultimo è stata introdotta in commissione rapidissimamente una norma odiosa, perché discrezionale da un punto di vista politico, quindi che tratta gli amici in un modo e i nemici in un altro, gli avversari politici in un altro, per l'accesso alla partecipazione, per cui si decide chi può partecipare senza dover raccogliere 80.000 firme a livello nazionale e chi invece...
36: Aspetti, diciamo, che ci arriviamo, onorevole, sì. Maggi, aspetti un attimo perché le leggo qualche messaggio, perché come sa noi siamo anche al servizio appunto degli ascoltatori. Giorgio da Corigliano ci scrive: buongiorno, la sinistra

0: dei cittadini. Oggi vogliono lasciare tutto in mano alle segreterie di partito. Alberto Da Biella, favorevole a una nuova legge elettorale, in quanto è giustissimo dare la possibilità a chi vince anche con un voto in più di governare con stabilità 5 anni. Luca da Lainate, ma fatemi capire, è una vita che questa nazione aspetta una riforma elettorale che permetta finalmente stabilità governativa. Ecco, Maggi, lei che cosa risponde appunto ai nostri ascoltatori sulla stabilità in particolare?
1: Che è
0: Secondo
1: un
0: lei
1: tema
0: come si fa?
1: importante,
0: Ecco, perché
1: è un
0: è
1: tema
0: significativo
1: importante.
0: anche per garantire le riforme, no? In qualsiasi paese, non solo nel nostro.
1: Però la stabilità si ottiene attraverso, diciamo, una proposta politica che sia omogenea. La storia del nostro paese ci dice, pensiamo ad esempio a quando c'era il Porcellum, che poi è stato dichiarato incostituzionale e che costruiva anche lì con un forte premio di maggioranza delle coalizioni che stavano insieme per prendere il premio. Pensiamo ai governi Prodi 2006, Berlusconi 2008, con una legge con un forte premio di maggioranza che venne varata proprio con il feticcio della stabilità. La stabilità non ci fu. La stabilità non si crea, diciamo, dando un bonus che altera la rappresentanza. La stabilità si crea perché c'è un lavoro politico nella proposta politica. Se le coalizioni non sono omogenee, se i partiti sono in crisi e non riescono a mettersi insieme su un programma politico chiaro e credibile, non è con una legge elettorale che si risolve questa cosa. Anzi, con questa legge elettorale si rompe anche l'altra questione che va tenuta in equilibrio, che è quella della rappresentanza. Quindi io dico attenzione, è un'illusione.
0: Maggi, resti con noi perché sono arrivati anche vari messaggi audio e la nostra regia ne ha selezionati alcuni.
2: Buongiorno Mario da Noceto, ma perché tutta questa smania di tornare alle preferenze? Le preferenze hanno caratterizzato un periodo storico e sono diventate il ricettacolo del deleterio clientelismo di cui paghiamo ancora le conseguenze.
3: Buongiorno, Salvatore della provincia di Milano. Considerato l'alto tasso di assenteismo, è il partito più grande, quello dell'astensione. Io sono tra questi. Penso adesso il voto è una delega, è un voto delega. Io sarei per un referendum dove il voto possa diventare delibera.
4: Buongiorno, sono Luigi da Taranto. Perché si ostinano a non voler indicare o rimettere le preferenze? Come fate a non capire che è l'unico modo per far tornare la gente a votare?
0: Ecco, ci scrive anche Maria Rosa, a mio avviso il premio di maggioranza a chi giunge al 42% sarà comunque sbilanciato in quanto comunque vota circa il 60% degli aventi diritto. Maggi, però le chiedo la sua opinione sulle preferenze.
1: Ma io non ho mai, diciamo, considerato le preferenze uno strumento particolarmente felice. Ricordo il dibattito all'inizio degli anni 90 sul il voto clientelare legato alle preferenze, addirittura alcuni le consideravano criminogene. Ci sono altri sistemi, il collegio uninominale, anche un sistema proporzionale ma con collegio uninominale. C'è l'istituto del ballottaggio che consente al cittadino di esprimere due voti, uno in prima istanza sul partito che preferisce e un altro al secondo turno tra i due arrivati primi o le due coalizioni arrivate prime. Cioè ci sono tanti sistemi, secondo me anche migliori delle preferenze, per rafforzare la scelta del cittadino. Questa legge li ha fatti fuori tutti, questo è il punto. Ha mantenuto le liste bloccate decise dai segretari di partito e un grosso premio di maggioranza. Quindi qui neanche le preferenze sarebbero, come dire, migliorative, è proprio l'impianto che va fatto
0: Quindi
1: saltare.
0: contrari su tutto. Grazie Riccardo Maggi, deputato segretario di Più Europa. Come avevo promesso, torno da Carla Bassu, costituzionalista, e le chiedo qual è il sistema che va per la maggiore, almeno in Europa?
5: Allora, non si può dire in generale qual è il sistema che va per la maggiore, perché la legge elettorale, il sistema elettorale, che è profondamente legato al cuore stesso della democrazia, che esprime quindi lo spirito, mi viene da dire, di un ordinamento costituzionale, è legato anche alla cultura costituzionale, alle tradizioni. E allora, per esempio, democrazie considerate tradizionalmente mature, anche se ultimamente stanno ricevendo forti scossoni, come penso al Regno Unito, alla Gran Bretagna, tradizionalmente hanno dei sistemi maggioritari, ma come vediamo la Gran Bretagna si è trasformato in uno dei sistemi più instabili. Questo rafforza il fatto che un sistema elettorale non può prescindere da quello che accade nella realtà, dalla politica, dalla solidità o meno del sistema politico, e quindi questo dovrebbe essere tenuto conto anche da noi. Non si può pensare di esportare come soluzione ideale una formula, un sistema elettorale elettorale,

0: senza importare anche i cittadini e le cittadine del paese in cui funziona bene, perché è un ragionamento che non funziona. In Europa, ma anche altrove, abbiamo un panorama variegato
1: diverso,
0: di formule elettorali,
1: chiaro,
0: esatto, però
1: chiarissimo.
0: studiate in ragione dei singoli sistemi.
1: Grazie professoressa Bassu, lo ricordo, insegna diritto pubblico comparato all'Università di Sassari. Do il buongiorno al nostro ultimo ospite, che è Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, di cui è responsabile nazionale dell'organizzazione. Buongiorno, onorevole.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, onorevole Donzelli, partiamo dalla stretta attualità. Ieri sera c'è stata una riunione a Via della Scrofa nella sede di Fratelli d'Italia. Uno dei temi, se non l'unico, insomma, ce lo dirà lei, è stata la legge elettorale. Com'è andata questa riunione?
2: È andata bene, ma noi non... ho visto molta attenzione sull'incontro di ieri sera. Ne facciamo ormai da qualche settimana, forse da qualche mese, facciamo 2 o 3 la settimana di incontri di questo tipo. Ovviamente come coalizione ci confrontiamo non solo sugli argomenti e sugli singoli emendamenti, ma anche sulle modalità e sui tempi per andare avanti, per portare diciamo, a compimento questo che è un passaggio che non appassiona il popolo, ma le cui conseguenze poi le provano tutti.
1: Onorevole, non appassiona il popolo, ma sa che ci stanno arrivando tantissimi messaggi, quindi forse è una cosa che interessa gli ascoltatori più di quanto ci si potrebbe aspettare. Onorevole Donzelli, uno dei punti importanti, uno dei punti anche forse di frizione, è quello delle preferenze. Fratelli d'Italia le vuole introdurre. E gli alleati?
2: Sì. Gli alleati hanno delle perplessità in più, ci stiamo confrontando, stiamo lavorando per trovare una formula di preferenza che possa risolvere i dubbi di tutti, perché ovviamente non c'è il sistema perfetto. Non è che le preferenze non abbiano difetti, come non hanno solo difetti le liste bloccate. E appunto forse è necessario anche utilizzare un po' la fantasia e trovare un sistema che consenta di superare i difetti sia delle liste bloccate che delle preferenze.
1: Ecco, onorevole, lei parlava dei tempi, di cui probabilmente avete parlato proprio ieri, anche di questo, insomma, ieri sera in questa
2: Sì,
1: riunione.
2: certo.
1: Oggi alle 14 c'è una capigruppo alla Camera. La capigruppo è la riunione dei presidenti di gruppo, che stabilirà, appunto anche l'iter, della legge elettorale. Si parla di un rinvio alla prossima settimana.
2: Ci sono le opposizioni, hanno chiesto con forza un rinvio di un'altra settimana, motivandolo, mi dicono, io non ho visto la lettera che hanno scritto al Presidente della Camera, quindi poi ci sarà oggi la Capigruppo, ma il pourparlers dicono che lo motivano per un evento nazionale organizzato dal Partito Democratico a Napoli. Se così fosse, devo essere sincero, la prassi vuole che ci sia il rispetto per i partiti per quando ci sono importanti eventi nazionali. A volte i lavori, perché comunque i partiti nella loro vita democratica fanno parte della democrazia stessa. Altre volte noi pure abbiamo chiesto degli spostamenti d'aula,
1: Certo.
2: per esempio per quando c'era Treiu. Quindi diciamo che
1: Ci
2: se
1: può
2: quello è il
1: stare,
2: motivo e viene
1: ecco.
2: chiesto, per una volta ci può stare.
1: Ci può
2: Certo,
1: stare.
2: se poi tutte le settimane c'è un evento di partito, diventa chiaramente un tentativo ostruzionistico e non va più bene.
1: Però si può trovare un accordo, almeno in questo caso. Senta, onorevole, ci sono alcuni messaggi, per esempio Massimo da Perugia, parlare di legge elettorale per la stabilità in un momento in cui stiamo vivendo uno dei governi più durevoli della storia della Repubblica fa sorridere. Non è l'unico messaggio che punta sul fatto che in realtà il governo Meloni, a meno di cataclismi, insomma, si avvia a diventare il governo più lungo della storia italiana. Come mai si sente la necessità allora di cambiare la legge elettorale, indirizzandola appunto verso una maggiore ricerca appunto della stabilità?
2: Guardi, odio essere ipocrita. Il governo è stabile perché Giorgia Meloni è brava, perché noi siamo compatti, uniti e perché siamo il centrodestra perfetto, ma non dobbiamo prendere in giro gli italiani. Se questa è una legislatura stabile in cui c'è una maggioranza stabile, perché l'altra volta non c'era un bipolarismo, ma c'era fondamentalmente 3 poli, anzi 4, perché l'attuale opposizione si era divisa in 3 coalizioni. C'era il gruppo centrista, sì, i 5 Stelle per conto loro e il PD per conto proprio. E quindi questo ha portato a una vittoria schiacciante del centrodestra, ma se con i numeri dell'altra volta ci fossero stati uniti, come si presenteranno uniti probabilmente l'attuale Campolargo oggi, non avremmo avuto questa stabilità. Quindi la stabilità di questa legislatura è sicuramente frutto delle nostre grandi capacità, ma anche dell'incapacità l'altra volta delle sinistre di
1: Di
2: unirsi.
1: unirsi.
2: E ricordo che la legislatura prima di questa ci vollero 90 giorni per formare un governo. Immaginiamoci con le crisi internazionali che c'è, con le difficoltà energetiche che ci sono, oggi l'Italia è esposta a 90 giorni senza governo. La speculazione internazionale brucierebbe miliardi degli italiani. Avremmo delle crisi economiche deleterie che pagheremmo per 20 anni con 90 giorni senza
1: chiaramente
2: governo.
1: Chiaramente non ci possiamo permettere. Onorevole Donzelli, come le accennavo, il tema interessa i nostri ascoltatori e allora resti con noi perché ascoltiamo qualche vocale.
3: Dottoressa Rinaldi, buongiorno. Vincenzo da Salerno, penso che la legge elettorale debba essere cambiata, anche perché noi cittadini dobbiamo sapere da subito chi saranno e chi sono i nostri coloro che ci guideranno nel corso delle varie legislature.
4: Buongiorno dottoressa, sono Umberto da Marghera, suo affezionato ascoltatore. Io dico questo, che neppure il paese più sgangherato ogni tornata elettorale cambia la legge.
5: Due considerazioni. La prima, ma l'attuale legge elettorale non ha permesso a questo governo di durare molto?
6: Buongiorno, chiamo da Napoli. Il popolo sovrano dovrebbe scegliere i propri rappresentanti al Parlamento.
1: Ecco, onorevole Donzelli, un tema su cui tornano tanti nostri ascoltatori è la necessità di rappresentatività, cioè vogliono che appunto poi il proprio voto venga rappresentato in Parlamento.
2: Certo, questo vale sia per le preferenze, che ovviamente era l'ultima telefonata che abbiamo ascoltato, ma vale anche, come diceva, la prima telefonata, e soprattutto vale per questo che l'italiano vuole, quando va a votare, che il proprio voto abbia un peso. Se va a votare per un partito che dice non mi allerò mai con quell'altro e poi il giorno dopo ci fa il governo insieme, si perde fiducia nella politica, l'italiano si sente truffato. Cioè far sapere prima con chi ti allei, cosa vuoi fare e chi governa è un fatto di chiarezza. Nessuno compra una casa senza averla visitata. Perché dovremmo dare un voto senza sapere chi ci va a governare dopo?
1: Ecco, Donzelli, ci arriva proprio un messaggio di Francesca da Bologna. Quello che ci insegna la storia recente è che una volta ottenuto il voto ogni parlamentare può fare quello che vuole, cambiando partito, anche se votato con liste bloccate. Bisogna vietare l'esodo nel corso della legislatura, insomma i famosi cambi di casacca.
2: E questo, la Costituzione prevede la libertà, certo, del parlamentare. Dovremmo cambiare la Costituzione da questo punto di vista, il vincolo di mandato. Ovviamente se ti presenti in una coalizione in cui dici già chi vorresti come Presidente del Consiglio, con un programma chiaro e già gli elettori lo sanno, ti senti più vincolato moralmente a rispettare la parola data. Se ti presenti senza far sapere né chi è il candidato Presidente del Consiglio, né con chi ti allei, né che cosa fai dopo, inevitabilmente ciascun parlamentare si sente più libero di tradire. Poi certamente spetta agli italiani, quando votano, premiare i partiti che sono stati più coerenti.
1: Donzelli, torno in chiusura, abbiamo proprio poche decine di secondi, però devo tornare sulle preferenze, un tema su cui Fratelli d'Italia insiste e sul quale appunto, come ci diceva lei, gli alleati sono un po' più perplessi. Si potrebbe andare al voto segreto su questo tema?
2: Questo decide il Parlamento, è sovrano, noi non chiederemo il voto segreto, noi vorremmo votare in modo palese, ma se ci sono 20 deputati o un capogruppo che rappresenta 20 deputati che chiede il voto segreto, è obbligatorio. Quindi in tal caso va chiesto alle opposizioni se chiederanno o no il voto segreto su questo, non va chiesto a noi. Però, chiedo scusa, concentrarsi sulle preferenze, che sono un dettaglio importante, ma non capire che la legge elettorale serve a far sapere agli italiani prima chi va al governo, evitare tradimenti, evitare che ci siano coalizioni che si formano in Parlamento alle spalle degli italiani con giochi di palazzo, sempre, ma avere chiarezza prima è utile.
1: È utile. Grazie onorevole Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, responsabile nazionale organizzazione. Grazie a tutti, a domani.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
9: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
14: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
13: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
16: Conviene al tuo portafogli.
17: E alle nostre vacanze romane.
18: Anche se non siamo a Roma!
15: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In Svizzera al via la messa per la consacrazione dei quattro nuovi vescovi della Fraternità San Pio X, espressione del movimento ultratradizionalista dei Leferriani, una decisione presa contro il pontefice e il Vaticano, celebrazione in rito antico e in latino. Appena ieri l'appello di Papa Leone ai Leferriani: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri passi. E rispetto a quanto avvenuto esattamente 38 anni fa, quando con lo stesso atto furono scomunicati da Giovanni Paolo II, la cerimonia, che si svolge sempre a Decon, avviene anche in diretta sui canali social. Stati Uniti, lo Ius Soli è un male per gli Stati Uniti, il Congresso approvi una legge per mettervi fine, lo afferma Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato il tentativo del presidente di abolire con un decreto esecutivo il diritto di cittadinanza per nascita. La Corte, a maggioranza conservatrice, ha ribadito il principio del 14° emendamento della Costituzione del 68. Trump canta vittoria invece sul divieto per gli atleti transgender di competere nelle gare femminili, una decisione approvata dalla Corte. La guerra in Iran, dopo un weekend di schermaglie nel Golfo Persico, a Doha in Qatar, negoziati indiretti tra delegati statunitensi e iraniani tramite i mediatori. Sul posto da ieri gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner. Per Teheran il transito dello stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione dovrà rimanere tra Iran e Oman. Washington frena, mentre la Repubblica Islamica lega i negoziati anche allo sblocco degli asset congelati, come previsto visto dal memorandum di intesa. E le incertezze internazionali potrebbero avere ripercussioni sulle borse. Andiamo allora subito a sentire come stanno aprendo le contrattazioni questa mattina ai mercati continentali, collegandoci con Milano e con Chiara Rancati.
3: Oggi è una partenza debole per i listini europei in una settimana che finora è stata povera di stimoli e con i volumi ridotti tipici del periodo estivo. Aprono in lieve calo Milano, meno 0,25%, Parigi e Londra. Francoforte è sulla parità. La giornata è in ordine sparso anche per i listini asiatici che, in assenza di indicazioni chiare dallo scenario geopolitico, sono mosse da fattori interni. Vanno bene quindi Tokyo e Shanghai, in rialzo su dati positivi per il comparto manifatturiero, mentre perdono Hong Kong e soprattutto Seoul, che chiude in calo di quasi il 2%, probabilmente per effetto di prese di beneficio, dato che l'indice principale della borsa sudcoreana negli scorsi tre mesi ha volato sulle ali del comparto dei chip, più 61% in un trimestre, un record storico per la piazza. Cifre che provano un certo ritorno dell'appetito per il rischio tra gli operatori di mercato, come testimonia anche il calo del prezzo dell'oro. In primavera era arrivato a toccare e poi sfondare il tetto dei 5.000 dollari l'oncia. In questi giorni torna ormai da diverse sedute sotto la soglia dei 4.000. Linea a voi.
2: La cronaca: è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter. Secondo l'accusa, 6 anni fa ha avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca 17enne. Ascoltata come testimone, la giovane ha però negato quanto sostengono i PM. Gli inquirenti hanno così convocato anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Alle ore contate il grande caldo che ha colpito gran parte dell'Europa. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa che porterà temporali, pioggia, vento e grandine. Le condizioni estreme appena vissute sono destinate a ripetersi. La temperatura del mare, secondo i dati di Copernicus, è già 6 volte più alta della media del periodo. Sono diventate finalmente visibili al pubblico le meravigliose scene dipinte provenienti dalla tomba etrusca detta François dal nome del suo scopritore, l'archeologo fiorentino Alessandro François, che la portò alla luce a Vulci a metà 800. Un mese fa il Ministero della Cultura ha acquistato per 15 milioni di euro i preziosi pannelli con le pitture staccate dalla tomba, che ora vengono esposti nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.
0: A impressionare la bellezza dei corpi e il colore rosa vivo della carne, come nelle figure di Eteocle e Polinice. Luana Toniolo, direttrice Museo Nazionale Etrusco.
1: Questa tomba, che è data alla seconda metà del IV secolo a.C., ci mostra infatti una fase in cui la pittura antica sta cambiando sotto l'influsso della pittura greca. Iniziano a emergere lumeggiature, giochi di ombre che fanno emergere proprio la plasticità dei corpi, che è una grande novità.
0: Queste pitture hanno anche un importante valore di testimonianza storica.
1: Perché è raffigurata una figura che in etrusco si chiama Max Tarna, ma che in realtà noi conosciamo come Servio Tullio, il sesto re di Roma. Quindi questo di fatto è l'unico ritratto che noi abbiamo di un re della Roma arcaica.
0: Le pitture sono esposte in una ricostruzione della tomba e in mostra c'è anche il corredo funerario con magnifici gioielli.
1: Il corredo è stato disperso nei principali musei europei e per celebrare questa acquisizione veramente epocale abbiamo voluto ricomporre questo corredo, che ha veramente gioielli bellissimi magnogreci, vasi dall'Attica, vasi dal sud Italia, un corredo che ci dà l'idea della ricchezza di questa famiglia di Vulci.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
7: Conviene al tuo portafogli
8: e alle nostre vacanze romane,
9: anche se non siamo a Roma.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
17: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
18: Radio 1 Musica.
7: E alle 9:09 si riparte con la musica, la squadra di Radio 1 Musica, quindi Danilo Gionta in regia e Stefano Velli alla parte tecnica vi danno il benvenuto anche per questa oretta. Insomma, noi saremo insieme fino a venerdì, quindi con Nicoletta Simeone, e poi è un'ora dedicata comunque alla musica di ogni decennio, quindi partiamo dagli anni 60 per approdare fino agli anni 2000. Vi ricordo ancora una volta quello che è il numero per inviare i vostri WhatsApp, che possono essere messaggi, commenti e anche suggerimenti, quelli sono veramente molto graditi, al 335-699-2949. Però la nostra Corinna De Laurentiis ci fornisce anche quelle che sono le novità di quest'anno e partiamo subito. Allora, se qualcuno mi dovesse dire, proprio costringermi a scegliere un tormentone di quest'estate, io adesso l'ho scelto ed è questa canzone che parte ora, di Merck e Cremont. Sono produttori fantastici loro, insieme a Serena Brancale e ai Colors. Questa è Partenope. Yeah!

una confezione pulitissima per questo pezzo di Merck & Cremont, Partenope con Serena Brancale e i Colors. E noi partiamo invece con il nostro viaggio tra i vari decenni, e quindi partiamo come sempre dal 1960, esattamente dal 1963, e parliamo di una delle voci veramente più incredibile della musica internazionale, cioè Dusty Springfield, che in realtà si chiamava Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Però la chiamavano Dusty perché le piaceva giocare a pallone in cortile proprio in mezzo alla polvere. Dusty vuol dire praticamente impolverata. Lei aveva un caratterino niente male, la stampa britannica diceva che era una scocciatrice, però era anche una donna molto decisa che non rinunciava assolutamente a quelli che erano i suoi ideali. Nel 64 a Città del Capo in Sudafrica, e siamo in pieno apartheid, si esibisce in un concerto in cui il pubblico per sua richiesta è misto, e questo le frutta l'immediata espulsione dal paese. Aveva un coraggio incredibile, era un mezzo soprano, l'avevano chiamata la gazza ladra perché lei rubava modi, tonalità, stile, acuti, quindi da ogni genere musicale, e appunto registra questa canzone nel 1963. Ma la particolarità è che qualche anno fa una ex corista, Jean Westwood, ha rivelato che la canzone in realtà era stata scritta da suo marito, che era Mike Hawker, ed era destinata a lei perché voleva cercare di lanciare la sua carriera solista. Però la coppia fu contattata dal produttore di Dusty Springfield, che aveva un disperato bisogno di un successo pop, e quindi gli chiede proprio in ginocchio la canzone e loro gliela danno. Diciamo che questa corista aveva cantato con Aretha Franklin, con Tom Jones, con Jimi Hendrix, e dice: ero una brava cantante, la mia versione di I Only Want to Be With You avrebbe potuto essere un successo, però è andata diversamente.

era mattutina questa canzone di Dusty Springfield, I Only Want to Be With You. So che molti di voi aspettano gli anni 70, però questa volta voglio spiazzarvi un po', perché quando si va sul decennio degli anni 70 si va moltissimo sul rock, sulla psichedelia, insomma questo è un po' il genere che ha contaminato tutte quante le canzoni, però vorrei fare qualcosa di diverso. Allora, io ho letto tempo fa un articolo veramente molto divertente sul falsetto di Barry Gibb, cioè sul contrasto che c'è tra le parole che lui pronuncia, che sono estremamente impetuose, e questo falsetto. Allora, voglio dire quello che c'è scritto: c'è una dissonanza estetica nell'ascoltare Barry Gibb alla fine degli anni 70 cantare qualcosa come Tragedy o Staying Alive, in cui raggiunge le note più alte e minaccia di rompere qualsiasi vetro nelle vicinanze con la potenza della sua virile risonanza empatica. Quest'uomo aveva una potenza sessuale che trasudava da ogni poro del corpo. Allora, la dissonanza di cui parte questo articolo è ancora evidente in una canzone che è Spirits Having Flown, che è contenuta nell'album omonimo del 1979, e c'è in effetti un testo di fuoco, no? Parole altisonanti che però vengono sussurrate dalla voce di Barry Gibb. Io sono il tuo uragano, il tuo fuoco nel sole, quanto a lungo dovrò vivere nell'aria, tu sei il mio paradiso, il mio angelo in fuga, quanto a lungo dovrò aspettare, è l'alba del sentimento che inizia dal momento in cui sei lì. Allora, perché ho scelto proprio questa canzone? Perché è un pezzo che offre qualcosa di più intimo rispetto al repertorio che c'è all'interno di questo album, cioè è una canzone che non se la tira, è una canzone che quasi scivola, quindi è una sorta di dichiarazione di onestà che fanno i Bee Gees, come dire: noi siamo maturati, noi sappiamo fare anche questo e vogliamo anche ricercare la grazia. La traduzione di Spirits Having Flown è spiriti che sono volati via, è una metafora, è un'espressione che indica la liberazione della mente, il sentirsi sollevati da un peso e farsi trasportare dall'ispirazione.

0: Sembra di volteggiare, vero, con questo finale di Spirits Have Flown alle 9:24 minuti qui a Rai Radio 1, 335-699-2949. Io ringrazio tantissimo Gianluca da Cagliari per il suo messaggio, che mi manda un solo saluto salato e mi ricorda veramente qualcosa a cui sono molto affezionata, questo augurio. Dunque, ci sono le previsioni meteo, tra poco continueremo a fare il nostro viaggio nei decenni. Radio 1 Musica torna subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Liquidice elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
14: Radio 1 Musica.

devo ringraziare Corinna De Laurentiis per questa canzone. Ci siamo incontrate l'altro giorno in corridoio e mi ha detto: ma hai sentito la nuova canzone dei New Genea? A te è talmente bella che te la devo mettere. E infatti me l'ha messa, anche perché i New Genea hanno fatto un colpaccio e sono riusciti a prendere nel loro gruppo Tom Misch proprio per questa canzone che si intitola On and On. Ricordiamo che i New Genea sono italianissimi, ma sono di una veramente di una bravura eccezionale. Quel ma non ci stava, non so perché ho detto l'avversativo, però sono veramente, è veramente un gruppo eccezionale. Sono le 9:33 minuti, siamo tornati subito dopo il meteo e tocca agli anni 80. Per gli anni 80 abbiamo scelto quello che è stato un po' il gruppo rappresentativo della dance europea di quel periodo, e cioè gli Imagination, con Lee John, che era praticamente proprio il leader del gruppo, che ultimamente ha detto: negli anni 80 c'era una grande diversificazione musicale, oggi chiunque può essere Beyoncé. All'epoca si puntava sull'unicità e sull'evoluzione dell'espressione artistica, la musica dance era più divertente e il testo aveva ancora una sua importanza. Ora nelle discoteche si ascoltano spezzoni di brani e la musica è più meccanica. Forse ve lo ricordate il leader degli Imagination, quando eravamo un po' più piccoli ascoltavamo questa canzone e vedevamo soprattutto il video, un po' lo prendevamo in giro perché si vestiva in maniera un po' surreale. Quest'uomo è un mezzo genio, è diventato attore, collaboratore di tanti artisti ed è stato produttore, ideatore e regista di un documentario che è un'opera monumentale proprio sulla black music britannica, che si chiama Flashback. Io non sono riuscita a trovarlo, l'avrei visto molto volentieri. È stato presentato qualche anno fa al Festival di Cannes e contiene più di 100 interviste. Veramente ci sono tutti, anche Jonathan Butler, Ruby Turner, tutta la black music britannica. Il pezzo è quello che uscì il 19 febbraio del 1982, una canzone che ha assolutamente lasciato un segno. Lui ha detto: io non pensavo che questa canzone avesse successo, la canzone che a me piaceva era un'altra, era In the Heat of the Night, però le cose sono andate diversamente. Ma il pezzo invece che ha avuto più successo di tutti gli altri era questo, Just an Illusion.

vabbè, cioè questo pezzo qui è qualcosa di eccezionale, vabbè. Andrei avanti proprio in loop, mando un bacio a Stefania che se la sta ballando in macchina. A me fa molto piacere quando mi piacciono le canzoni che proponiamo qui a Radio 1 Musica. Però siamo arrivati agli anni 90 e sapete che gli anni 90 sono stati un po' il decennio delle boy band, anche se ho scoperto che la prima boy band della storia era tedesca, era nata nel 1927, i Comedian Harmonist, però è tutta un'altra storia. In questo caso invece sono cinque ragazzi del nord dell'Inghilterra che scatenano un'ondata di isteria adolescenziale nei primi anni 90, poi litigano, si sciolgono, quattro di loro praticamente vanno un po' alla deriva, mentre il loro nemico giurato, che era parte del gruppo, ha un successo pazzesco. Stiamo parlando dei Tic Tac, su cui è uscito alcuni mesi fa un documentario che ne ripercorre la storia a tratti drammatica. Uno di loro, Mark Owen, era il biondino del gruppo, ha detto a quelli che hanno avuto l'idea di fare questo documentario: per favore, abbiamo lavorato così duramente per ricostruire i nostri rapporti, non rovinateli. Però in effetti loro poi si sono riappacificati, per fortuna. Ho scelto un pezzo del 95 perché dimostra un po' il raggiungimento della maturità artistica di questo gruppo, e anche perché tre mesi dopo, al culmine del loro successo, Robbie Williams, senza troppi convenevoli, abbandona il gruppo. La canzone è stata scritta in soli 15 minuti da Gary Barlow, che era un po' l'autore del gruppo ed era anche un po' la voce solista di questa canzone. La canzone è stata presentata per la prima volta ai Brit Awards del 95. Si trattava di un'epoca precedente a internet, quindi la richiesta della canzone fu così alta che venne addirittura anticipata l'uscita. Questa canzone è rimasta al primo posto della classifica del Regno Unito per 4 settimane ed è il loro singolo più venduto. Sentite proprio, l'atmosfera è diversa rispetto alle canzoni dei Take That, era molto più rilassata, quasi soul in certe parti. Si intitola Back for Good.

0: scattare una foto.
1: Amore è il nuovo singolo di Elisa qui a Radio 1 Musica con la produzione di Dardust, quindi si sente dal suono. È bellissimo il messaggio che ha inviato Caterina al 335-699-2949, in cui dice: io insomma negli anni 80 ero più per i Pink Floyd e quindi questa musica, per esempio abbiamo sentito gli Imagination, i Take That, la snobbavo, invece adesso a distanza di anni

Mi piace molto ascoltarla, io esattamente come te, Caterina, mi piace più adesso di allora. Mentre noi siamo approdati agli anni 2000 con un album che si intitola 21st Century Breakdown del 2009, che vinse il Grammy l'anno successivo come miglior album rock, e stiamo parlando dei Green Day. E c'è una canzone dal titolo 21 Guns che si riferisce al saluto militare con 21 salve di cannone che tradizionalmente è riservato ai caduti in battaglia oppure alle persone, alle massime autorità, ecco. E in questa canzone i colpi di cannone vengono sfruttati come una metafora, un invito ad arrendersi davanti a conflitti che non sono necessariamente di guerra, possono essere anche conflitti interiori. E dice Billy Joe Armstrong: arrendersi non significa necessariamente rinunciare, ma forse significa semplicemente cercare di ritrovare un po' di umanità. Pezzo splendido questo, spero che siate d'accordo con me. 21 Guns, Green Day.

Green Day con 21 Guns. Faccio rispondere a Davide da Mantova, da Maurizio, dalla provincia di Udine, perché Davide voleva un pezzo di Sepoltura, mi vuole proprio lanciare neanche nel rock, proprio in quelle cose arrabbiatissime, io faccio un po' fatica, e invece Maurizio dalla provincia di Udine dice: uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, non solo dei Green Day, e naturalmente questo mi riempie di gioia. E siamo veramente ormai alla fine, quindi non facciamo in tempo a sentire il pezzo degli anni 20, ma sentiamo almeno il pezzo degli anni 10. Abbiamo parlato delle boy band, e quindi se i Take That sono stati un fenomeno principalmente europeo, i One Direction invece sono stati un fenomeno internazionale e sono riusciti ad arrivare fino alla classifica americana. Entrambi i gruppi hanno avuto tanto successo, però ne hanno fatto le spese, e quello che sembra più equilibrato è Harry Styles, anche se questo album parla di un 25enne che fa sesso, si diverte, ma poi si incupisce tantissimo. E la canzone che vorrei proporvi è Golden, che è un pezzo che è stato il cui videoclip è stato girato sulla costiera amalfitana. Praticamente c'è lui che incontra le persone, che chiacchiera con loro, sembra un ragazzo veramente estremamente rilassato, e io trovo che questa sia una delle canzoni veramente più interessanti di Harry Styles. Ho sentito anche l'ultimo album che mi ha leggermente spiazzato, invece in questo caso devo dire che era molto bella. Ha detto che gli ricordava le atmosfere di Malibu, Harry Styles, perché poi l'ha registrato lì questo album. Allora ci salutiamo qua, Nicoletta Simeone vi dà appuntamento a domani, saremo insieme come sempre dalle 9 alle 10 con Radio 1 Musica, grazie a Danilo Gionta e a Stefano Velli alla parte tecnica, la Danilo Gionta naturalmente per la regia, GR1 e poi l'Italia in diretta, Raffaele Roselli e Gabriele Broccani. Grazie per tutti i vostri messaggi, siete sempre eccezionali. A domani.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In Svizzera è in corso la consacrazione dei 4 nuovi vescovi della Fraternità San Pio X, espressione del movimento ultra-tradizionalista dei Lefebvriani. Una decisione presa contro il Pontefice e il Vaticano. Celebrazione in rito antico e in latino. La cerimonia si svolge sempre a Decaux e avviene anche in diretta sui canali social. Appena ieri l'appello di Papa Leone ai Lefebvriani: non ordinate vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri passi. Un atto che, secondo il diritto canonico, porterà inevitabilmente ad una scomunica automatica dalla Chiesa di Roma. La guerra in Iran, dopo un weekend di schermaglie nel Golfo Persico, a Doha, in Qatar, oggi negoziati indiretti tra delegati statunitensi e iraniani tramite mediatori. La corrispondente Anna Mazzone.
3: Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono arrivati ieri in Qatar e, secondo Doha, i colloqui indiretti tra le delegazioni iraniane e statunitensi sono già cominciati. Al centro del tavolo di incontri lo stretto di Hormuz, che Washington vorrebbe aperto e completamente libero, mentre Teheran punta a gestirlo militarmente attraverso il controllo dei Pasdaran. Secondo il vostro Journal sarebbe stato aperto un canale per la gestione della crisi tra i guardiani della rivoluzione e CENTCOM, il comando centrale operativo degli Stati Uniti. Il traffico intanto nel Golfo Persico è ripreso, ma le navi in transito sono la metà rispetto all'inizio della guerra, mentre sulle operazioni di sminamento delle acque di Hormuz Teheran afferma che saranno condotte esclusivamente dall'Iran. Le autorità iraniane annunciano di aver raggiunto un'intesa con l'Oman per la gestione di Hormuz. Muscat conferma l'intesa ma esclude qualsiasi pedaggio per le navi in transito. Intanto un'altra questione sul tavolo è quella del nucleare. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che l'Iran continuerà ad arricchire l'uranio per scopi civili, perché questa è un'operazione legittima secondo gli iraniani.
2: In Venezuela, ad una settimana dal doppio sisma, le vittime accertate sono ormai quasi 2.000, i dispersi decine di migliaia. Il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, plaude al lavoro eroico dei soccorritori che hanno tratto in salvo oltre 6.400 persone. Ieri, estratti vivi dalle macerie un bambino di 3 anni e uno di 12. Scarseggiano acqua e cibo, ospedali al collasso. La Croce Rossa venezuelana annuncia un piano di 24 mesi per l'emergenza. In Egitto, nella notte, polizia di nuovo a casa di Nancy Guerra, la cittadina italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata condotta in una stazione di polizia dove al momento è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese. La convocazione di Nancy Guerra sarebbe legata alla richiesta avanzata da un giudice egiziano di far vedere la bambina al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Premeditazione, futili motivi, sono queste le aggravanti che la procura di Reggio Emilia ha contestato nella richiesta di convalido del fermo per il 42enne Andrea Pellati. L'uomo è stato arrestato per l'omicidio del pizzaiolo Raffaele Stipa la sera del 29 giugno. L'uomo ucciso a coltellate dopo la richiesta di un'ennesima pizza gratis. Si attenua l'ondata di caldo sull'Europa. In Italia oggi sono 21 le città da bollino rosso per il caldo, domani scenderanno a 2 per l'arrivo di una perturbazione da nord Europa che porterà temporali anche violenti. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Tempo che inizia a cambiare in questo primo giorno di luglio, con una perturbazione che entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Perturbazione che poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà un cambiamento di massa d'aria e una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
2: A Londra, intervento del principe William alla Tate Modern Gallery con un discorso sull'emergenza senza tetto. La corrispondente.
5: Il problema dei senza tetto non nasce dal fallimento individuale, ma dal fallimento del sistema. L'analisi di una società che non funziona non arriva da un leader politico. A parlare è il futuro re inglese. L'attivismo del principe di Galles fa scalpore e conquista i titoli dei giornali. William parla a Londra nel terzo anniversario della charity che ha fondato. L'impegno però nasce molto prima, quando da ragazzino sua madre Diana lo portava con sé nelle visite ai centri di accoglienza. William William aveva 11 anni, non l'ho mai dimenticato. Diana è morta 4 anni dopo. L'associazione che ha creato nel 2023 si chiama Homewards, letteralmente verso casa. La convinzione del principe è che il fenomeno dei senza tetto è un ambito in cui un futuro re può fare la differenza. Se sono i sistemi economici e sociali a contribuire a creare il problema, avverte William, quegli stessi sistemi devono essere ridisegnati per prevenirlo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Mondiale di calcio, una grande Francia vola agli ottavi 3-0 sulla Svezia e ora per la nazionale di Deschamps la sfida con il Paraguay. Passano anche il Messico che ha battuto l'Ecuador 2-0 e la Norvegia che ha sconfitto la Costa d'Avorio 2-1 e che sarà la prossima rivale del Brasile. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini e Sonego e tra le donne Paolini e Grant. Oggi torna in campo Sinner mentre Cobolli proseguirà la gara contro l'argentino Navone interrotta per oscurità sul 2-1 per l'Azzurro. Sono le 10:05, ci fermiamo qui, vi lascio all'Italia in diretta, prossimo giornale Radio alle 11, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.
1: Mio caro Gabriele Brocani, è proprio luglio.
6: Siamo luglio. Col bene che ti voglio, Raffaele Roselli.
1: Ci siamo entrati. Allora, tra gli argomenti che tratteremo oggi, perché non parlare anche di cucina estiva?
6: Giusto.
1: Piatti freschi.
6: Non c'è molta voglia di cucinare, di accendere tutti quei fornelli. Quindi se ci sono magari informazioni o comunque dritte che ci permettono di mangiare comunque bene, sano e fresco.
1: Dai, si può fare.
6: Si può fare.
1: E poi vabbè, ti piace guidare?
6: Beh sì, devo dire mi piace guidare, non troppo veloce però, quindi si va invece quasi in paradiso.
1: Noi avremo degli ospiti che veloci ci sono andati Sì, Biasion, Rally, dai. Questi sono alcuni degli argomenti che tratteremo oggi, ma intanto partiamo sempre con la musica.
6: Certo, anche ci sarà
1: tanta e poi un grande ospite.
6: C'è anche un grande ospite musicale, tanta attualità come sempre. E ricordiamo il numero che vi servirà per interagire con noi di Italia in diretta, 335-699-2949. Candidata addirittura alla Targa Tenco, la nuova opera di Dito nella Piaga, da cui ascoltiamo il suo ultimo singolo, Businessman.

0: Il ritmo di Dito nella Piaga con la sua Business Man 10:10 all'interno dell'Italia in diretta qui su Rai Radio 1. Raffaele.
1: Allora, caldo estremo, torniamo sull'argomento. Oggi 22 le città da bollino rosso, ma da domani saranno solo due, attesi i primi temporali anche. Beh, quello dei fenomeni climatici estremi resta problematica strutturale. Lo avete ascoltato nei giornali radio, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha parlato di 5 vittime in Italia nella sola giornata di lunedì. Dal Ministero della Salute è arrivata una secca smentita. L'OMS si osserva, parla in dati statistici, mentre quelli ufficiali saranno raccolti qui da noi nella giornata di oggi. È ancora da stabilire se è stata causata dal caldo la morte di un bracciante nel Mantovano, ma è il terzo episodio in quelle campagne. Morti sul lavoro, tra i maggiori esperti in Italia, il magistrato Bruno Giordano, che è in linea con noi. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
1: Ecco, non solo braccianti, ma in generale, no? Le regole, i protocolli per evitare queste morti ci sono? Non bastano?
2: Beh, è una regola ormai non solo naturale, ma anche giuridicamente prevista da sempre, che il datore di lavoro deve occuparsi delle condizioni di lavoro, ivi comprese quelle climatiche, meteorologiche, legate alla ipotermia o alla ipertermia, che sono delle condizioni non prevedibili, ma previste. Perché è ovvio che d'estate c'è un'alta temperatura e d'inverno ci sono basse temperature, che non sono soltanto la causa di malori diretti, ma sono anche la causa di una perdita di attenzione, una caduta di prontezza, di riflessi, dei tempi di reazione, e quindi sono, al di là dei danni diretti a ciascun lavoratore, sono anche causa di disattenzione e quindi di incidenti sul lavoro. L'esposizione ad alte temperature particolarmente aggrava la capacità dei riflessi e di reazione, è sicuramente un fattore nocivo. Ora si risponde annualmente con delle ordinanze regionali, con un decreto del governo, ma queste ordinanze rimangono sulla carta se non vengono osservate dalle imprese, soprattutto se non vengono fatte rispettare dal sistema dei controlli.
1: Io ho un esempio proprio sotto casa, insomma, dove stanno da settimane ristrutturando le condutture d'acqua. In effetti il cantiere è chiuso di giorno e si lavora tutta la notte, quindi questo per esempio è un caso in cui certe regole vengono applicate. Ma nel lavoro agricolo esistono altri fenomeni, insomma, il caporalato lo conosciamo, operai messi sotto ricatto.
2: Innanzitutto c'è una nei lavori all'aperto, cantieri edili, agricoltura, la logistica, i servizi sono particolarmente esposti, ma non dimentichiamo nemmeno che comunque, a prescindere dal periodo stagionale, ci sono dei lavori all'interno di una all'interno di fabbriche, di capannoni, che hanno comunque l'esposizione ad alte temperature, ecco. E questo ovviamente va combattuto.
1: Lei parlava appunto del discorso dei controlli. Ispettori sul lavoro, sì. Quanti sono? Sufficiente?
2: Sono sempre pochi, soprattutto perché sono disorganizzati e non coordinati. Ci sono gli ispettori delle ASL, gli ispettori del lavoro, gli ispettori ovviamente anche di altri organi di vigilanza, ma ciascuno opera per conto proprio senza alcun coordinamento. Questo è il grande deficit e la grave responsabilità di chi dovrebbe coordinarli invece, e di chi dovrebbe farsi coordinare e invece è restio a questo. Non abbiamo pochi ispettori in questo paese, ce li abbiamo soprattutto disorganizzati.
1: Bruno Giordano, la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
2: Buon lavoro, grazie a tutti.
1: Saluto anche Mario, un nostro ascoltatore che ci scrive da Bergamo, è un metalmeccanico, denuncia: lavoriamo ormai da qualche anno anche a 35 gradi. Insomma, Mario chiede ancora nuove tutele. Sì. Ora in linea con noi il direttore di Focus, Gian Mattia Bazzoli, buongiorno.
0: Buongiorno direttore.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ecco, al di là dei dati OMS, no, contestati dal nostro Ministero della Salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sezione europea, convoca per lunedì prossimo 6 luglio una riunione d'emergenza sul caldo con i responsabili dei paesi dell'Unione, clima, ambiente. Ecco, anche passata questa prima ondata di calore, direttore, quali strategie in campo? Cosa abbiamo imparato? Siamo pronti per la prossima?
3: Allora, ciò che abbiamo imparato purtroppo a nostre spese è che il caldo non colpisce solo le persone, ma manda in tilt tutte le infrastrutture su cui si regge la nostra difesa. La rete elettrica ha toccato dei picchi incredibili nel 2026 a 58 gigawatt, cioè consumiamo più d'estate che d'inverno, qui più energia elettrica, proprio perché abbiamo bisogno di aria condizionata. Il caldo abbiamo scoperto che ci costa anche lavoro, in Europa si è ridotta l'offerta di lavoro di oltre l'1,5% a causa del caldo e senza gli adattamenti che abbiamo introdotto, per fortuna, la mortalità sarebbe stata anche molto più alta.
1: È così.
3: Insomma, ci sono una serie di azioni che stanno funzionando, ma non bastano.
1: Ondate di calore, si avverte da più fonti, saranno anche più difficili. Altro dato allarmante di queste ore rilevato dal sistema Copernicus: giugno record del riscaldamento oceanico, conseguenze pesantissime, vero?
3: Esatto, sì, perché i dati che sono appena stati diramati ci raccontano che il 21 di giugno la temperatura superficiale degli oceani, dell'acqua degli oceani, era superiore rispetto al 2023-2024, che erano già stati degli anni record. La temperatura dell'acqua superficiale non è soltanto un indicatore dello stato di salute degli oceani, ma è fondamentale perché influenza anche il clima globale, la formazione delle perturbazioni, il rischio di eventi estremi e la salute anche degli ecosistemi marini. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che effettivamente dobbiamo attenderci delle ondate di calore che dureranno più giorni e che soprattutto si ripeteranno da 3 a 6 volte per ogni stagione. È veramente un cambio, notevole. Una volta erano molto meno frequenti queste ondate di calore.
1: Oggi sono veramente, veramente dura. Gian Mattia Bazzoli, direttore di Focus, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
1: Leggo anche, ci scrive da Barletta Roger. Buongiorno, sono un agricoltore pugliese. Sabato sono stato colpito da un vero e proprio colpo di calore. È stata un'esperienza acuta, terribile. Ha avuto davvero paura. Scrive
0: Sì, dice che il mio errore è stato trascurare proprio i primi sintomi di affaticamento. Quindi invita chi lavora al caldo a fermarsi subito quando qualcosa non va. Ovviamente questo è un invito che facciamo a tutti, perché in questo periodo è molto facile essere presi un po' così alla sprovvista da un'ondata improvvisa di calore, nonostante comunque le temperature siano alte sempre. Ci sono dei momenti in cui si può arrivare veramente a situazioni nelle quali il corpo non riesce più a reagire bene.
1: Continuate voi all'ascolto a scriverci al 335 699 2949.
0: Ci rinfreschiamo con un po' di musica.

0: E questo brano, che è la pietra miliare su cui poi si è fondato l'intero genere hip hop mondiale, ha aperto proprio anche la strada a tantissimi altri brani che hanno fatto del campionamento una forma d'arte, anche se non è esatto parlare di campionamento, visto che questo brano è stato risuonato completamente in studio, proprio per aggirare, all'epoca insomma si faceva così, i diritti di copyright, ma l'origine del beat ovviamente è un successo degli Chic, tanto che Nile Rodgers poi cercò, minacciò anche sanzioni legali, poi si misero d'accordo perché questo brano poi ebbe un successo veramente mondiale, ha venduto milioni in tutto il mondo, è stato il primo disco hip hop a entrare in classifica. Parliamo ovviamente della Sugar Hill Gang con questa Rapper's Delight, e ci riporta in diretta alle 10:22 qui su Rai Radio 1.
1: Restiamo sugli Stati Uniti, però prima leggiamo ancora, ci stanno scrivendo Gabriele,
0: sì, in molti, in molti.
1: Gianluigi da Venezia.
0: Gianluigi da Venezia, anche noi postini facciamo fatica con questo caldo, anche se hai il climatizzatore in auto, quando esce consegni senti proprio un colpo di caldo che ti avvolge tutto, senza contare per chi va in moto con il casco in testa per 4 ore, diventa veramente insopportabile. Hai ragione Gianluigi, è un problema un po' per tutte le categorie che sono impegnate ad uscire fuori in queste caldissime ore.
1: È così, è così. Andiamo negli Stati Uniti, dicevamo, con la nostra Italia in diretta, perché sono un paio di giorni che leggiamo di decisioni della Corte Suprema americana. Allora abbiamo in linea Gianni Riotta, giornalista, scrittore, editorialista, e ha un blog su Repubblica che ha un titolo, insomma, sì, che la dice lunga.
0: Riottoso.
1: Allora, Gianni Riotta, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dicevamo, insomma, diverse decisioni della Corte Suprema americana, alcune a favore di Trump, ma alcune importanti anche che vanno contro le sue politiche, in particolare l'ultima, un pilastro della politica del presidente americano, lo Ius Soli. Ricordiamo, sono 9 i giudici, 3 li ha nominati lo stesso Trump, 3 li aveva nominati George W. Bush, quindi in teoria, come dire, un indirizzo un po' conservatore della Corte, che però sta valutando in diversi casi. Cosa succede, Gianni?
2: Succede che a sorpresa la Corte Costituzionale ieri ha confermato il 14° emendamento che era stato redatto nel 1868, era stato approvato nel 1868 da un deputato famoso, John Bingham, amico di Abramo Lincoln, e nessuno se l'aspettava, si aspettava che in qualche modo limitassero il diritto che ha chi nasce negli Stati Uniti, anche non da genitori americani o addirittura da genitori non residenti legalmente negli Stati Uniti, di diventare cittadino americano a sua volta, e invece l'hanno approvato. Poi, come voi dicevate, in altri casi hanno dato ragione alle politiche del presidente sugli atleti transgender nello sport femminile, e su il finanziamento delle campagne elettorali, per cui le aziende possono contribuire alle campagne elettorali dei candidati quanto vogliono, però la decisione sul 14° emendamento e l'emigrazione è fondamentale. Per dare un elemento di paragone ai vostri ascoltatori, nessun paese dell'Unione Europea ha una legge che dice che chi nasce nel proprio territorio diventa cittadino automaticamente.
1: Come dire, in questi casi noi giornalisti tiriamo fuori dei luoghi comuni, in questo caso è lo schiaffo al presidente americano, no? Viene usato.
2: Sì, e appunto io sai che anche lì a scuola di giornalismo della Luis sono sempre a urlare agli studenti di non usare mai cliché, perché non è uno schiaffo, nel senso che poi questi giudici rimangono conservatori, parecchi di loro nel segreto dell'urna avranno votato per Trump non una ma 2 volte, però quando si tratta poi in punta di diritto di dargli torto, stavolta gli hanno dato torto. Ha colpito molto Joe Roberts, che è il presidente della Corte, che dice è stata fatta una promessa di diritto nel 1868 e noi oggi confermiamo quella promessa. E questo linguaggio, pensa che la sentenza è lunga 200 pagine, cioè un libro, ed è raro che siano così lunghe.
1: Un trattato sull'argomento praticamente.
2: Esatto, ecco, 200 pagine.
1: Gianni Riotta, leggevo insomma che il Congresso americano, perché come dire, la politica è fatta appunto anche di chi occupa gli spazi, ne sappiamo qualcosa anche noi. Ci sta il discorso tra le istituzioni politiche e quelle dei magistrati. In qualche misura c'è chi negli Stati Uniti osserva che appunto la Corte Suprema entra in campo laddove il Congresso non si muove?
2: Questo è un fenomeno di surroga che è storico sui diritti civili spessissimo. La Corte ha anticipato il Congresso, cioè la decisione sull'integrazione delle scuole, no? Per esempio una storica sentenza Brown vs. the Board of Education, in cui il Congresso latitava nell'integrare le scuole tra ragazzini e bambini bianchi, ragazzini e bambini e neri, e con Brown vs. the Board of Education la Corte Suprema intervenne sul diritto e la libertà di stampa. Anche lì il Congresso, siccome c'era un problema che il primo emendamento dice che non poteva intervenire, spesso latitava, e con la sentenza The New York Times vs. Sullivan la Corte intervenne. Quindi sì, spesso la Corte interviene.
1: E tutti guardano comunque a midterm per capire dove andrà l'America, cioè le elezioni di medio termine che si terranno nei prossimi mesi.
2: Sì, a novembre ci sono elezioni che rinnovano l'intera Camera dei Deputati, un terzo del Senato, ci sono in palio altre importanti cariche politiche. I democratici sono in vantaggio alla Camera, potrebbero conquistare la Camera e quindi togliere al controllo del presidente Trump. I repubblicani rimangono in vantaggio al Senato, e da seguire con grande attenzione la sfida in Texas, perché per la prima volta da decenni un candidato democratico talarico e cristiano credente molto interessante è 47-47 contro il rivale trampiano Paxton, e quindi vediamo chi vincerà in Texas, se dopo decenni il Texas rieleggerà un democratico.
1: È anche simbolico a quel punto, e comunque belle tensioni che si prospettano. Gianni Riotta, grazie, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buon lavoro. Mi raccomando, bevete nelle ore più calde.
0: Grazie. Sì, sì, lo faremo.
1: Giusto consiglio.
0: Grazie a Gianni Riotta. Noi torniamo tra pochissimo con altri ospiti. Prima però andiamo ad informare la situazione sulla viabilità ai nostri ascoltatori con Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Le braccia al cielo, la grande fatica.
15: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
16: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
17: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
18: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Buongiorno da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 10.32 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova. E sempre in A4 ma nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e lo svincolo Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo in A12, la Genova-Rosignano, code a tratti per 1 chilometro per un incidente tra lo svincolo Massa e lo svincolo Carrara in direzione di Genova. In A11 nel tratto Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento all'A1 in direzione di Firenze. Ci spostiamo in A14, code tra l'allacciamento all'A1 e lo svincolo Bologna-Fiera in direzione di Ancona. Scendiamo in A1, diramazione Roma Nord, code per 4 km per un incidente tra lo svincolo Castelnuovo di Porto e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione dello stesso. Infine in A1, nel tratto Roma-Napoli, code per incidente tra Santa Maria Capua Vetere e lo svincolo Caserta Nord in direzione di Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Lei si chiama Romy Marley Croft, meglio conosciuta semplicemente come Romy, già cantante del gruppo degli XX, ma ormai una brillante solista da qualche anno, anche se gli XX si sono recentemente riformati per una serie di concerti. Questa canzone si intitola Love Who You Love, ci riporta in diretta alle 10.37 qui su Rai Radio 1 con l'Italia in diretta. Raffaele.
1: Sì, abbiamo un collega che è diventata anche un personaggio, perché ci sono tanti modi di raccontare la cronaca nera. C'è chi cerca l'urlo, il dettaglio macabro, la spettacolarizzazione. Poi invece c'è chi sceglie metodo, ordine, precisione dei fatti. Con un tono inconfondibile, lui ha ridefinito il genere del true crime in Italia, trasformando i dati giudiziari in narrazione pura, appassionando anche milioni di ascoltatori. E dalle cuffie dei podcast è passato ai palcoscenici dei teatri, registrando un sold out dopo l'altro. Allora, i suoi spettacoli hanno questo inizio.
2: Io mi chiamo Stefano Nazzi e faccio il giornalista da tanti anni. Nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Questo è un live di indagine.
1: E allora un buongiorno Stefano Nazzi, eccoci.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, il tour di indagini live di questa estate è incentrato su una pagina, cioè, molto dolorosa.
3: Sì, molto dolorosa, un po' dimenticata, che è l'epoca dei sequestri di persona, quella sì, che ha numeri impressionanti che appunto noi non ci ricordiamo, furono tra l'inizio degli anni 70 e metà degli anni 90 694 persone sequestrate a scopo di estorsione in Italia. E io racconto in particolare la storia di una ragazza sequestrata vicino a Como nel 1975. Lei si chiamava Cristina Mazzotti,
1: sì,
3: e fu tenuta in condizioni terribili per un mese, e la fine fu tragica di quel sequestro.
1: Era tenuta in una buca nella testa.
3: In una buca, in una
1: cosa
3: buca
1: insopportabile al pensiero, e poi
3: sì,
1: anche
3: solo a pensarci.
1: Anche esatto. Comunque in condizioni anche disumane. Ricordiamo che in quel periodo appunto vi erano stati diversi casi, molti così dolorosi, dove la criminalità organizzata si arricchiva in quel modo, poi forse per fortuna, come dire, ce li siamo dimenticati, però la criminalità organizzata sicuramente ha trovato altre risorse e altri modi,
3: certo,
1: di fare i soldi. Questo è...
3: Certo, quello era un metodo molto, diciamo,
1: spiccio,
3: poco
1: potremmo
3: rischioso.
1: Dire.
3: Spiccio, poco rischioso, perché tutto sommato loro non rischiavano poco, e molto molto remunerativo. Uno dei crimini più vigliacchi, poi, se vogliamo,
1: esatto,
3: dire anche.
1: E spesso
3: che,
1: appunto
3: che gioca.
1: E le vittime erano ragazzini, ragazzi,
3: sì,
1: persone, sai, piccoli. E poi si nascondevano in questi anfratti di natura italiana, Sardegna,
3: sì,
1: Calabria.
3: Esatto, perché le due organizzazioni principali che fecero sequestri di persona furono l'Anonima Sarda in Sardegna e l'Andrangheta. L'Andrangheta fece metà dei sequestri di persone in Italia. E spesso nascondevano le vittime in aspromonti, in luoghi allora inaccessibili e introvabili.
1: Ricordiamo anche, perché abbiamo l'età per ricordarlo, queste ricerche che venivano svolte dalle forze dell'ordine con grande difficoltà appunto in quel territorio.
3: Certo, perché allora non c'erano i droni, non c'era il tracciamento dei
0: cani molecolari,
3: cellulari,
0: certo,
3: non c'erano i cani, non c'era. Quindi era veramente complicato.
1: Andavano palmo a palmo, però era difficilissimo.
3: Palmo a palmo, ma difficilissimo.
1: Ecco, il successo dei tuoi lavori, Stefano Nazzi, dimostra che il pubblico ha un'enorme fame di queste storie. Però, ecco, come si riesce a soddisfare questa curiosità senza cedere al voyeurismo, mettendo al centro proprio il rispetto per la dignità delle vittime e anche dei sopravvissuti.
0: Per evitare l'aspetto morboso che spesso poi noi siamo tutti un po' vittime.
1: Ma se chi ha visto i tuoi spettacoli lo sa che sta...
3: Ma è semplice in realtà, io ho scelto di fare una cosa un po' diversa, cioè di cercare di spiegare come avvengono le indagini in determinati casi, cosa avviene a livello processuale, cioè tutte le dinamiche. Certo, non tralasciando l'aspetto emotivo che è fondamentale, però senza indulgere troppo su quell'aspetto, cioè senza forzare le emozioni, perché sono dell'idea che sono i fatti a dare emozioni e non i nostri, gli aggettivi che possiamo mettere noi giornalisti enfatizzando un aspetto o un altro, cioè cercando di riordinare i fatti basandomi su quelli che poi sono gli atti processuali, cioè le cose verificate.
0: Certo,
1: esatto. Stefano Nazzi, se resti con noi, volevamo farti ascoltare un brano musicale che dovresti riconoscere. Resta con noi.

0: Praticamente all'epoca del grande dualismo tra la scena West Coast e quella East Coast, che ha fatto tante vittime nel gangster rap, noi siamo la East Coast con Notorious B.I.G., nella West Coast ricordiamo la figura proprio di Tupac Shakur qui in questo brano, esatto. California Love. Yeah.
1: Sì, Stefano, dici.
2: No, una rivalità che fece arricchire poi le case discografiche, certo, in maniera certo. Impressionante, perché poi SC marciavano molto su questa cosa.
1: Ecco, se non sbaglio, Stefano Nazzi, ne parliamo e ne sai bene, perché sabato prossimo presenterai a Peccioli la nuova puntata di Indagini Rock, che appunto sono delle indagini live che raccontano anche le grandi star della musica. Com'è nata questa idea? E senza fare, come dire, troppi spoiler, qualche anticipazione sui misteri musicali anche che perché metterai sotto la lente,
0: certo,
1: di grandimento.
0: Mi interessa molto, sentiamo.
2: È nata l'idea perché appunto a Peccioli, in provincia di Pisa, anch'io all'inizio dicevo Peccioli, quindi si tengono questi concerti organizzati dal Post, quest'anno ci sarà Daniele Silvestri e i James, e lateralmente a questi concerti ci sono appunto racconti, narrazioni, e io racconto appunto la storia di questo doppio omicidio, tuttora insoluti entrambi, quello sì, di Tupac Shakur e di Notorious B.I.G. negli Stati Uniti, nati da questa rivalità. Sono storie drammatiche che poi sono state molto romanzate, ma che causarono morti e
0: sparatorie continue,
2: sparatorie continue da una parte all'altra degli Stati Uniti, soprattutto nella costa ovest, sì, cioè la zona California, dove agivano anche le gang, i Crips, i Bloods.
0: Bene,
2: e questa racconterò questa storia appunto sabato a Peccioli.
0: Quindi questa storia non hanno però un finale. Quel finale comunque queste hanno un finale che è quello determinato dai successi che hanno avuto poi tutti i dischi che alla fine aderivano a questa faida.
2: Ripeto, le case discografiche, se non fosse che anche i capi delle case discografiche poi sono finiti in galera, erano tutti coinvolti in queste vicende.
1: Un bell'ambientino. Ecco, Stefano, in uno degli ultimi numeri della tua newsletter hai riflettuto sul passaggio dal podcast al teatro, no? Quando registri un episodio di Indagini, sei da solo in cuffia davanti a un microfono in una dimensione intima, a teatro invece centinaia di sguardi fissi su di te. Ecco, oltre all'impatto emotivo, come cambia tecnicamente la struttura del racconto a quel punto?
2: Beh, cambia per una cosa fondamentale, se volete banale, che davanti al microfono da solo puoi sbagliare una parola, puoi dirla male e la ripeti, perché poi c'è il montaggio. A teatro la concentrazione deve essere ancora più alta. Però poi appunto scatta quell'aspetto emotivo di condivisione con le persone che porta a, diciamo, a una concentrazione massima.
1: Ecco, Stefano Nazzi, rimanendo sul modo di fare informazione, no? Tu hai spesso sollevato critiche su come media, social network si buttano sulla cronaca nera, possiamo dire così. Un esempio emblematico, da ultimo, il caso di Garlasco, la pressione mediatica, quasi una realtà parallela a quella processuale. Ecco, qual è l'errore più grave che noi come giornalisti oggi continuiamo a commettere quando si accende un grande caso di cronaca?
2: Allora, io credo che l'errore più grave sia quello di presentare alcuni aspetti, elementi che escono, che ne so, dalle procure, dagli avvocati difensori, come dati di fatto, quando ancora non hanno passato nessun vaglio, nessun contraddittorio, nessuna verifica. Questo è un vizio che oramai è piuttosto diffuso. Si prende

0: un'informazione che magari fra 3 giorni scopriremo non era neanche vera, neanche concreta, e la si lancia subito senza nessuna attesa, senza nessuna verifica, senza nessuna riflessione. Questo crea in chi ascolta la convinzione che le cose siano così, cioè poi non è che 3 giorni dopo pensa, ah, però quella cosa non era vera, non era così verificata. E questo è un problema, oltre a dare spazio ad aspetti che poi con l'indagine c'entrano poco, come è successo appunto nel caso di Garlasco.
1: E in questo, come dire, una volta si diceva per vendere i giornali, adesso i giornali se ne vendono pochi, ma il circuito
2: No,
1: di media si è
2: podcast,
1: complicato, no?
2: così.
0: Esatto, è per l'online, perché questo avviene soprattutto in internet, avviene sui social network. Il problema è che anche i media tradizionali hanno questa ossessione di rincorsa a quello che succede sui social, è un circolo vizioso oramai.
1: E poi è brutto dirlo, però questo circolo vizioso finisce per condizionare le stesse indagini.
0: E certo, perché la pressione è altissima, noi possiamo illuderci quanto vogliamo che questa pressione, certo, i magistrati sono strutturati per resistere a questa pressione, però ci sono i giudici popolari, ci sono i testimoni che comunque guardano la televisione ogni sera, ci sono tanti elementi all'interno di un processo che poi sentono e avvertono questa pressione.
2: Sì. Stefano Nazzi, allora tu i tuoi spettacoli sono pieni di ragazzi, perché insomma si va veramente in una fascia abbastanza giovane e sei diventato anche un personaggio pop, ci fanno ovviamente anche, ci ricordano i nostri ascoltatori che sei citato anche nella canzone di Tommaso Paradiso, e quindi quando dice Stefano Nazzi in macchina, insomma, come ci si sente essere diventato poi anche un po' un'icona pop, pur parlando di cose terribili, insomma.
0: Sì, questa è la contraddizione, che anche il solo fatto di chiamarlo spettacolo a me fa impressione, perché dico, ma insomma, onestamente mi fa piacere, mi diverte anche, è stato inaspettato, quindi non inseguito, e quindi mi fa doppiamente piacere.
1: Ecco, un ricordo di quel momento in cui ti sei seduto davanti al microfono per la prima volta per registrare la primissima puntata di Indagini.
0: Un sacco di errori. Accorgersi che noi parliamo, voi no, perché siete radiofonici, ma noi che veniamo da altri mondi. Ma per esempio, mi fermavano ogni minuto e mezzo perché mi mangiavo le sillabe finali.
2: Sì.
0: Questa è una cosa di cui non ti accorgi finché non hai qualcuno davanti che ti dice: ma guarda che tu parli
1: Un
0: malissimo.
1: classico. Ma ti piaceva la tua voce riascoltata? Scommetto di no.
0: No, no, assolutamente, ma infatti mi riascolto anche poco, però devo dire che poi facendolo, pur non avendo fatto scuola e lezioni, questa cosa delle sillabe un po' sono riuscito a correggerla, anche se è difficile, perché è difficile. Poi la gente non si rende conto, anche questo ve lo riconosco, di quanto ci si stanchi, cioè è faticoso.
2: È vero, è
1: Un
2: vero.
1: po', la concentrazione e un po' quel guardarsi dentro attraverso la voce, cioè, però è
0: Esatto.
1: anche il fascino di tutto questo.
0: No,
1: Allora, ti
0: certo.
1: ringraziamo,
2: Ti ringraziamo,
1: però anche
2: Stefano.
1: lanciando le date,
2: Sì,
1: no,
2: i prossimi
1: Gabriele?
2: appuntamenti, correggimi se ne sbaglio qualcuno o qualcuno si aggiunge alla fine. Il 16 sarai a Bergamo, a Lazzaretto, il 17 ad Asti e poi il 22 a Verona, Alghero il 28, parliamo di luglio ovviamente, il 30 luglio Marina di Pietrasanta, poi si torna a settembre da Milano e a tanti altri, immagino, appuntamenti che si aggiungeranno
0: Esatto.
2: a questo spettacolo dal vivo che è Indagini Live 2026, un'altra storia di Stefano Nazzi che salutiamo e ringraziamo. Grazie
1: Buon
2: Stefano.
0: lavoro. Grazie a voi.
2: E
0: Buon
2: buona
0: lavoro. Ciao,
2: estate.
0: arrivederci. Grazie.
2: E sulle
0: Grazie.
2: note di questa bellissima Even After All dello scozzese Finlay Quay, un album bellissimo del 97 che vi consiglio di recuperare, è stato considerato uno dei migliori album degli anni 90. La canzone Even After All ci porta dritti dritti fino al segno d'orario delle 11, poi tutte le notizie dell'Italia e del mondo con il nostro GR1 e poi torniamo noi con
1: Italia
2: Italia in
1: in
2: diretta.
1: diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
2: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
5: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09€.

0: 11.
1: GR1.
2: Columba Sapalmieri in studio, buongiorno. Nel seminario svizzero di Econ, la consacrazione dei quattro nuovi vescovi della Fraternità San Pio X, espressione del movimento ultra-tradizionalista dei Lefebvriani, già contestata dal Papa.
3: Ieri l'appello di Leone XIV ai Lefebvriani: vi prego con tutto il cuore tornate sui vostri passi. Appello rimasto inascoltato questa mattina nel seminario svizzero di Econ, la celebrazione della Fraternità San Pio X per la consacrazione di quattro nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia, un atto per il quale è prevista la scomunica late sententiae, cioè automatica, e un nuovo scisma. Nel 1988 Giovanni Paolo II aveva scomunicato Marcel Lefebvre, che aveva consacrato quattro vescovi senza autorizzazione del Papa. Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, lo ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, nell'omelia della messa ad Econ. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità, con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR1.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Martin ha affermato che sostenere l'Ucraina è una priorità importante per il mandato presidenziale e ha descritto il paese come parte della nostra famiglia europea. Sul castello di Dublino, per l'occasione, la bandiera ucraina verrà issata accanto a quella dell'Unione. L'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza resta l'obiettivo in agenda, lo afferma in un'intervista il premier israeliano Netanyahu. Sulla situazione nella striscia interviene il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, raccontando la sua visita a Gaza avvenuta la scorsa settimana. Ascoltiamo un passaggio.
4: È un disastro, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata.
2: In Egitto, rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, Nancy Guerra, la cittadina italiana con una bambina di 3 anni coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna insieme alla figlia era stata prelevata da casa sua nella notte e trattenuta in caserma. Ancora poco chiari i contorni della vicenda. Quanto sembra, Nancy Guerra era stata fermata in seguito ad un ordine esecutivo in base al quale il padre avrebbe il diritto di vedere la bambina. In Venezuela, ora una settimana dal terremoto, le vittime accertate sono ormai quasi 2.000, i dispersi decine di migliaia e il paese intero sotto shock.
5: Si è tinto di un rosso intenso il cielo di Caracas, un tramonto apocalittico mai visto che ha sorpreso, incantato e riscosso la gente da giorni sprofondata nel dramma del sisma. Così in tanti hanno fotografato e postato sui social quel cielo infuocato, salutando così la fine di un altro giorno di lutto e di angoscia. Sui palazzi crollati e sulle tende improvvisate delle migliaia di persone rimaste senza tetto, un forte temporale ieri ad aggravare una situazione già disastrosa. Allo Silos, al porto della Guaira, il cortile di quello che era un sito di stoccaggio di grano si è trasformato in un mega obitorio a cielo aperto con centinaia di bare accatastate e file di familiari per il riconoscimento dei loro cari. Il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, plaude al lavoro eroico dei soccorritori che hanno tratto in salvo 6.400 persone sulle 30.000 circa che si trovavano nelle zone più colpite. Ieri il miracolo di 2 bambini estratti vivi dalle macerie, uno di 12 e uno di 3 anni. Scarseggiano acqua e cibo, ospedali al collasso, rischio epidemie. La Croce Rossa venezuelana annuncia un piano di 24 mesi per assistere 300.000 persone. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La cronaca svolta per la sparatoria in cui la sera dell'11 giugno scorso rimasero feriti 3 minorenni a Catania, fermate 5 persone, una sesta per la quale erano stati chiesti i domiciliari è invece indagata a piede libero per favoreggiamento. A bordo di 3 scooter il comando aveva sparato ad altezza d'uomo contro un gruppo di ragazzi davanti ad un chiosco. Una delle vittime, invece di scappare, aveva risposto al fuoco con una pistola. Rimasto ferito, era poi stato arrestato. Lieve aumento dello 0,3% della pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. L'Istat conferma che si attesta al 37,6%. Il reddito disponibile delle famiglie, evidenzia poi l'istituto, è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. Cinema e musica. Uscirà il 15 ottobre Io so pazzo, il film dedicato alla vita e al genio di Pino Daniele.
0: Se mio figlio disse diventerà il nuovo Elvis.
1: Il tuo disco non vende perché...
2: Svelati cast, regia e sceneggiatura. Il protagonista è l'attore Massimiliano Caiazzo, dietro la macchina da presa Nicola Prosatore. La pellicola è tratta dal libro del figlio di Pino, Alessandro Daniele. Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce e punta a restituire il percorso sia artistico sia umano del cantautore napoletano.
6: E tu non ti senti un re di Napoli?
7: Pino! Pino!
8: Io non mi sento nessuno.
9: E lo Stato questa volta non mi deve condannare.
2: Sono le 11:05 sulle note di Pino Daniele. Noi ci salutiamo. La linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.

0: La voce inconfondibile è quella di Ed Sheeran insieme a Martin Garrix. Questa canzone dal titolo Repeated ci porta in diretta alle 11:09, sempre qui su Rai Radio 1 con Italia in diretta, Gabriele Broccani e Raffaele Roselli.
1: È uno spazio dedicato ai motori che Scendiamoli. Ha un'occasione.
0: Ma elettrici?
1: Attenzione. Un po' sì, un po' no, ce lo facciamo raccontare da Max Rendina. Buongiorno.
0: Che piacere, ciao Max.
2: Ciao. Grazie dell'invito.
1: Siamo alla vigilia del Rally di Roma Capitale, evento ideato da te e che sta crescendo di anno in anno.
0: E presto diventerà un mondiale, forse, chissà.
1: Intanto europeo e italiano lo è.
0: Sì.
1: 126 equipaggi iscritti, 29 nazioni rappresentate, giusto?
2: Sì, siamo campionato europeo, siamo la prima gara d'Europa in questo momento, siamo candidati al campionato del mondo 2027. Ce la stiamo mettendo tutta, quest'anno abbiamo organizzato come se fosse il campionato del mondo, anche se è il campionato europeo.
1: Certo. E
2: stiamo andando avanti bene, direi, abbiamo avuto il record di iscritti, quindi aspettiamo solo tifosi e fans.
0: Anche perché immaginare di portare un rally a Roma è una cosa che penso sia stato un progetto veramente infinito da compiere.
2: È stato un progetto molto difficile, però con l'aiuto di tutte quante le istituzioni, col Comune di Roma, Regione Lazio, Ministero dello Sport e l'Automobile Club d'Italia, siamo riusciti a fare un bel gruppo, insomma, e riuscire nel progetto.
1: Organizzazione complessa, però bello spettacolo.
2: Organizzazione complessa, siamo uno staff di 87 persone, quindi ci lavorano tantissime famiglie, ci lavoriamo tutto l'anno. E quest'anno ci siamo spostati per la prima volta tutto su Roma, prima stavamo a Fiuggi, abbiamo il parco assistenza all'Euro, la direzione gara al Palazzo delle Tre Fontane all'Euro e poi ci sposteremo per le prove speciali su Rieti. Venerdì ci sarà la partenza dal Colosseo alle 20, la prima prova speciale spettacolo e poi sabato ci spostiamo a Rieti, domenica ci sarà l'arrivo a Via della Conciliazione con le frecce tricolore. Domani abbiamo per tutti quanti i tifosi un'esposizione delle vetture da gara a Piazza di Spagna, insomma ci stiamo impegnando.
1: Grande, bellissimo. Percorso sportivo quindi completamente rinnovato. A proposito delle vetture, ecco, descrivicele un po' quali sono in gara.
2: Allora, le vetture abbiamo fatto anche lì il record delle Rally 2 che sono le macchine più performanti e poi quest'anno abbiamo una novità perché tecnicamente la prevista deve essere una macchina stradale, invece la FIA ci ha autorizzato a mettere una macchina da corsa che sarà guidata da Tanak che è l'ex campione del mondo.
1: Ah però, ecco, personaggi anche intorno a questa competizione.
2: Personaggi ci sono tutti, questa è valida sia per il campionato europeo che sia per il campionato italiano, quindi abbiamo e tutti i piloti del campionato italiano e campionato europeo che si sfidano. Solitamente gli italiani in Italia vanno più forte, insomma speriamo di starli davanti.
1: Giocano in casa.
2: Giochiamo in casa.
0: Senti, quali sono ovviamente le emozioni, perché immagino che l'adrenalina di quando sei dentro l'abitacolo e insomma si parte sia totalmente diversa da quando adesso invece sei lì e sei ovviamente a bordo pista.
2: Guarda, un'emozione che non ho mai provato è che io essendo un ex campione del mondo 2014 ho fatto tutte le gare del mondo,
0: sì,
2: e non poter fare la gara mia
0: vabbè, di notte puoi farla da solo magari non c'è nessuno, solo, sì, ti puoi togliere questo sfizio, perché immagino che comunque il percorso l'hai provato.
2: Sì, il percorso l'abbiamo trovato, quest'anno ci siamo spostati verso Rieti in modo da capire le criticità per l'anno prossimo, perché solitamente stavamo nella zona della provincia di Roma e Frosinone che conosciamo molto molto bene da 13 anni, in modo da farci trovare pronti l'anno prossimo per il campionato del mondo.
1: Quindi novità tecniche anche paesaggistiche nel percorso?
2: Novità tecniche sì, e paesaggistiche.
0: Ci parli di questa piana di Rasci, no? Che immagino sia il momento diciamo più difficoltoso del percorso dove si potrebbe anche insomma, risolvere la gara, no?
2: Sì, ma nel rally è tutto all'ultimo secondo, perché non puoi anche perdere la gara arrivando tardi al parco assistenza, perché il regolamento ti dice che per ogni minuto di ritardo dal tuo timbro sono 10 secondi di penalità, quindi si gioca tutto sull'orologio, non è solo la prova speciale, ma bensì conta il team, conta il navigatore, conta
0: certo,
2: tutto.
0: Certo.
1: Gli appassionati non mancheranno di essere spettatori, c'è anche un bel impegno in tema di sicurezza.
2: Sì, domani abbiamo anche un convegno sulla sicurezza stradale, sempre qui al Palazzo delle Tre Fontane. Oggi stiamo facendo un convegno che parte tra 5 minuti sulla sanità, perché abbiamo fatto con la Presidenza del Consiglio regionale un accordo che hanno il presidio in tutte le parti dove passa il rally per fare prevenzione.
1: Allora ti lasciamo a questi impegni, Max Renner.
0: Ricordiamo Rally di Roma Capitale dal 3 al 5 luglio, edizione 2026. Ovviamente in bocca al lupo, buona corsa e saremo
2: grazie
0: lì.
2: Grazie a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a te.

0: Ben Folesi Dadu, meglio conosciuta come Sade, con quello che forse è uno dei brani più riconoscibili della sua discografia. Torniamo indietro agli anni Ottanta con questa Smooth Operator, caro Raffaele.
1: E in quegli anni Ottanta, alla fine di quegli anni Ottanta, sì. A proposito, noi abbiamo lasciato Max Rendine a Rally di Roma, che parte nei prossimi giorni, ma appunto in quegli anni c'era una Lancia che vinceva, e come.
0: Sì.
1: E chi c'era al volante?
0: C'era Miki Biasion.
1: Buongiorno Miki.
2: Buongiorno a tutti, che piacere sentirvi, grazie di avermi chiamato.
0: Piacere nostro.
1: Quella Lancia Delta HF che ha vinto 88-89, due mondiali, mamma mia che auto.
2: Sono stati degli anni eccezionali di grandissima popolarità dei rally, perché macchina italiana, sponsor italiano, pilota italiana, veramente siamo stati sul tetto del mondo per parecchio tempo.
0: Vero.
1: E prima di voi, insomma, Lancia aveva quell'altra leggenda nei decenni precedenti, di quella coppia Munari-Mannucci con l'HF, e voi avete rinnovato, come dire, quei trionfi.
2: Beh, sicuramente Munari è stato il mio maestro, il mio predecessore, e mi ha dato tanti spunti per scalare ai massimi vertici del mondiale, e quindi credo che dopo di lui ho mantenuto la promessa io.
1: Esatto. Senti, ma approfittiamo di avere un campione come te, Miki, per parlare, al di là dello sport, no? di guida che riguarda tutti noi che andiamo sulle strade. Tra l'altro mi viene da dire, no, che con questo caldo chi viaggia in macchina se la vede un po' dura. Io quando ero piccolino e si partiva per andare in Puglia con la famiglia, mio padre guidava tutta la notte, si partiva al tramonto.
0: Per evitare il solleone.
1: Tu hai consigli?
2: Allora, innanzitutto, sicuramente una volta, non dico che era più consigliabile viaggiare di notte, perché la maggior parte delle macchine non avevano l'aria condizionata la partenza per le vacanze veniva preparata con mesi di anticipo. Vero. Portando la macchina a fare tutti i controlli, a fare il tagliando, a vedere le gomme, eccetera eccetera. E sì, poi mettere la bagagliera nuova, perché non sempre tutti i bagagli ci stavano nel baule, quindi
0: sì.
2: era un altro stile di viaggio,
1: stile di vita anche.
2: Sì. Oggi sicuramente certi accorgimenti vanno presi in ogni caso, quindi bisogna partire riposati, fare delle soste dove non dico rifocillarsi, ma almeno tenere sempre una buona idratazione, perché sappiamo che è un attimo perdere la concentrazione se si è disidratati, quindi chi guida deve sempre bere dell'acqua durante il viaggio.
0: Giusto.
2: E poi logicamente ai primi sintomi di stanchezza, non avere fretta di arrivare, ma prendersi anche quei 10-15 minuti in un'area di sosta e riposarsi, anche senza dormire, ma proprio staccare lo sguardo dalla strada.
1: Parlavi appunto del climatizzatore, ma quanto sono cambiate le macchine, le vetture, quanto la tecnologia a bordo, anche la vettura che ti dice fermati dopo appunto un tot di ore che sei alla guida.
2: Qui si può instaurare una discussione di mezza giornata. Sicuramente tutti i marchi ingegni e la tecnologia, l'elettronica che adesso sono disponibili nella maggior parte delle vetture aiutano moltissimo, però purtroppo molti utenti della strada non dico che si rilassano, ma dicono: ah, ma tanto la mia macchina tiene la corsia da solo, sì, se qualcuno frena da sola. E invece vediamo che ci sono degli incidenti, la maggior parte secondo me non sono causati dalla distrazione o dalla massima fiducia nei troppi congegni, esatto, che ha la macchina, secondo me. Quindi bisognerebbe essere sempre responsabili, anche se hai la macchina più all'avanguardia possibile.
1: Giusto, prudenza, giusto consiglio. Miki Biasion, ma che ne pensi delle auto elettriche, a proposito,
0: ecco,
1: delle ibride?
2: Ma non bisogna assolutamente, come dire,
0: demonizzare,
2: bisogna guardare al futuro. Di sicuro le batterie del futuro saranno molto più piccole, molto più sicure, e il problema è l'evoluzione che c'è della vettura elettrica, probabilmente non c'è con l'assistenza o con le facilities che ci dovrebbero essere sulle strade perché tante volte arrivi, devi caricare la macchina elettrica e ci sono delle problematiche, a parte i tempi di attesa. Ma a me è successo di arrivare con la vettura elettrica in un albergo in una grande città e di trovare tutte le colonnine occupate. Il giorno dopo dovevo andare in giro e ho dovuto andare in giro in taxi, quindi ci sono sicuramente la vettura elettrica è fa parte del futuro, però non deve assolutamente escludere altre tecnologie.
1: Senti, ne approfitto per chiederti, insomma, sulla Ferrari Luce c'è stato chi ha avuto da ridire?
2: No, allora è giustissimo che un grande costruttore così importante a livello mondiale come Ferrari abbia nel suo catalogo anche delle vetture elettriche, perché in molti paesi vengono molto richieste. Logicamente per i puristi della Ferrari sentire un 12 cilindri o un 8 cilindri invece che sentire un ronzio è un'altra cosa.
0: Certo. Mi faccio una domanda che so, visto che un paio di mesi fa, un mesetto fa, insomma, c'è stato questo grande compleanno della Lancia, 120 anni, no? E dove tu eri presente a Stroppiana, se non ricordo male, e immagino di far guidare una di quelle vetture, di quelle prime vetture della Lancia a un automobilista di oggi. Secondo te, Michi, cosa riuscirebbe a fare?
2: Allora, io sono anche appassionato di auto classiche, di auto storiche, e quindi ho avuto l'opportunità di guidare una Lambda piuttosto che vetture degli anni 30-40, logicamente erano degli eroi quelli che le guidavano, non erano certo delle vetture confortevoli. Ma se poi pensiamo al mondo delle competizioni, quando facevano la parabolica di Monza a 300 all'ora col volante di legno e il casco di cuoio, quindi è cambiato il mondo,
0: tutto,
2: ma è giusto che sia cambiato il
1: nervi
2: mondo.
1: Eccezionali,
0: sì, grande anche preparazione atletica, comunque
2: sicuramente sì. ma anche le macchine che ho guidato io negli anni 80, soprattutto i gruppi B, che erano macchine con oltre 500 cavalli, dicevo che ci voleva una certa temerarietà rispetto alle vetture di oggi.
0: Certo, allora, insomma, grazie a quello che sei poi diventato quel grande campione che ovviamente noi continuiamo ad amare. Grazie per essere stato con noi, Michi Biasion.
1: Un saluto e un abbraccio.
2: Un abbraccio a tutti e buon Rally di Roma per chi lo va a correre o a vedere.
0: E noi andremo, grazie. Intanto sulle note di Life is Sweet del trio Fabi Silvestri Gazzè vi segnaliamo che sta per arrivare anche l'informazione meteo, poi torniamo con Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord. Ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: MGK Wiz Khalifa con Girl Next Door su Rai Radio 1 alle 11.35. Un altro lutto nel mondo della musica, purtroppo viene a mancare un altro personaggio storico, insomma, che ha rappresentato la musica per diverse generazioni e continuava a farlo ancora nelle serate dove si ballava, perché i Village People sono praticamente un'icona. E quindi purtroppo ci lascia uno dei suoi fondatori,
1: Victor Willis, era il poliziotto,
0: tra l'altro i Village People avevano programmato diversi appuntamenti live in Italia, e proprio il 12
1: dovrebbero arrivare in teoria la prossima fra un paio di settimane.
0: E quindi insomma penso che sia anche un po' a rischio la presenza di tutta la band, compresa anche quella dei Tramps, che festeggiano il loro cinquantenario con Disco Inferno. Quindi,
1: 50 anni da Disco Inferno,
0: Saturday Night Fever, sono passati un po' di anni,
1: si ballava,
0: io e te c'eravamo, e c'era pure, forse c'era pure il nostro ospite.
1: Restiamo sulla musica,
0: c'è Baccio, Francesco Baccini.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Buongiorno a te.
2: Come no, Disco Inferno, certo che c'era.
0: C'eri. Un po' tutti noi, no? Abbiamo ballicchiato quei brani, quelle canzoni che ancora oggi insomma sono
2: i primi successi dance.
0: È vero, i primi successi dance. Innanzitutto, come stai, Baccini?
2: Bello caldo, belli al caldo.
0: Tu, no. Al lago da quelle parti stai un po' più fresco o no?
2: Ma devo dire che si è un po' abbassata la temperatura, è un po' meglio, però ero in giro a fare concerti, quindi è devastante.
0: Ce la puoi fare però, Baccini, ormai qualche concerto alle spalle, qualche concerto ce l'hai alle spalle, c'hai anche un disco, un disco nuovo che piano piano insomma sta prendendo forma, ed è un disco che torna a essere un inedito dopo un bel po' di anni, e torna proprio da dove avevi cominciato praticamente.
2: Sì, era il mio terzo album, che erano i miei cognomi, e dopo 33 anni sto facendo
0: il sequel,
2: esattamente. E devo dire che mi sto divertendo molto, perché ho tirato fuori un po' di singoli adesso, che l'album poi uscirà chiaramente a ottobre,
0: aspettiamo di scoprire anche gli altri. Intanto
2: è giusto per il mio compleanno,
0: è giusto. Intanto insomma bravo, perché tu non solo fai i nomi ma fai pure i cognomi, questo è importante, per cui ti prendi tutti i rischi,
2: sempre.
0: Lo facevi anche all'epoca di Giulio Andreotti, quindi con il brano Giulio Andreotti, quindi lo potevi fare all'epoca, lo puoi continuare a fare anche oggi, solo che i nomi e i cognomi sono un po' cambiati oggi.
2: Beh certo, sono un po' cambiati, è cambiato tutto, è cambiato il mondo, perché sono passati, pensa, 90, era 92.
0: Non fare conti, lascia stare, sono passati un po' di anni, sì.
2: Era un altro pianeta.
1: Non è cambiato però il tuo stile, che insomma è veramente d'autore, swingante. Tra l'altro parlavi appunto delle tournée, della musica dal vivo, che significa anche saper suonare, e significa che ti accompagni anche con gente che lo sa fare, diciamo.
2: Per forza. Poi devo dire che quest'anno sto facendo questo tour abbastanza particolare, perché faccio una versione iperacustica, quindi piano chitarra, e devo dire che mi sta dando molte soddisfazioni, anche perché il pubblico non è più abituato a vedere un concerto piano chitarra.
0: Io devo dire che con quel quartetto d'archi, le alter ego, che sono bellissime, tra l'altro insomma, ti preferivo, però va bene lo stesso, insomma,
2: ma questo è... Ma nasce da lì, perché poi lì, con le alter ego ho conosciuto Michele, perché con le alter ego facevamo piano chitarra e quartetto d'archi. Invece quest'estate, che il tour si intitola proprio Aspettando Nomi e Cognomi 2,
0: sì.
2: Faccio questa versione, ho due versioni con super band, che c'è anche Ottolini con una sezione fiate, oppure in due, cioè non c'è via di mezzo.
0: Beh, Ottolini è un grandissimo
1: ci porta pure
0: maestro.
1: Le conchiglie, no?
2: Assolutamente, scherzando, senza le conchiglie Ottolini suona veramente
1: qualunque cosa.
0: Senti, prima di parlare ovviamente dell'album, perché insomma ci sono un sacco di cose molto interessanti, le tue passioni sono sempre state ovviamente la musica, ma anche qualcos'altro. Ascoltiamo un pezzettino di questa cosa che Raffaele è andato a ripescare, perché insomma Raffaele si ricordava di questo. Sentiamo, è un inno che tu hai scritto, quindi insomma immagino che anche tu avrai ricordi legati a questo brano. Sentiamo.

0: Eh beh, questo l'avete riconosciuto, no? È l'inno della Sampdoria. Scritto dal Scritto dal Bacci. Beh, perché tu e Grifo siete praticamente legati da un amore, un amore da sempre, no?
1: I bambini, no? C'è certe passioni.
0: Da quando si è bambino. Perché il Genoa e non la Samp, per esempio? È caduto adesso, ma sicuramente si ricollega, perché quando è così, lui è proprio su quel ramo, no?
1: del lago di Como.
0: Lui si trova lì, quindi non sempre la connessione è favorevole, però dovrebbe ricollegarci. Anche insomma, immagino la risposta tra scegliere tra Genoa e Sampdoria.
1: Sì, ma perché poi lui ha giocato pure,
0: lui è stato portiere, lui è stato anche un bravissimo portiere della nazionale, insomma, della nostra nazionale di calcio. Esatto.
1: Ecco, Bacio. Dovrebbe essere tornata in linea.
2: Hai detto la parola Samp, è caduta la linea.
0: Esatto. Ho chiesto perché Genoa e perché Grifo e non l'altra squadra, va bene, non la nomino.
2: Ma innanzitutto mio padre fin da piccolo mi ha fatto un lavaggio del cervello.
0: Vabbè.
2: E anche... E poi...
0: Però di solito hanno l'effetto contrario, perché ad esempio, qui a Roma, se il papà è romanista, il figlio poi...
2: Pensa che io a un certo punto giocavo nella Samp, perché...
0: Esatto. Comunque ci dice Manuel Codignoni, che è uno dei nostri radiocronisti più bravi, che il vero inno è Genova Blues, il vero inno del...
2: Genova Blues, fatta con Fabrizio,
0: fatto con De André.
2: Nel 91, che in realtà non era una canzone dedicata a Genova, che è diventato un inno del Genova senza voler essere un inno.
0: Però allo stadio suona sempre quella canzone.
2: Ah beh, sempre. Ma era dal 91 e quindi niente, pur giocando nella Sampdoria io continuavo a essere genovano.
0: Giocavi nella Samp però ti fa, segretamente ti favi il tifo.
2: Sì, dovevo far finta di niente. Esatto. Pensa che mio papà era uno, sai, oggi i genitori impazziscono perché i figli vadano avanti nel calcio, no?
0: Sì.
2: Mio padre invece veniva agli allenamenti, siccome gli scocciava tantissimo che giocassi in Aston, no? e sperava che mi cacciassero ogni volta. Invece andava avanti,
1: non ti poteva vedere con quella maglia addosso. Senti, comunque,
2: no, non poteva.
1: Diciamo, negli ultimi tempi qualche soddisfazione ve la state prendendo in città, perché voi siete in Serie A.
2: Devo dire che da 2 o 3 anni il Genoa comunque ha una sua stabilità. Poi con De Rossi abbiamo trovato un allenatore che penso che sia giusto per noi e noi giusti per lui, quindi è nato questo amore con De Rossi che sta continuando e che noi siamo molto fiduciosi per l'anno nuovo.
1: Comunque abbiamo una notizia da farti commentare di calciomercato, perché anche di questo si parla, perché ci leggiamo che Hecator alla Juve è fatta, soldi e Puzka al Genoa
0: Vi danno Puzka per un po' di soldi per Hecator. Ti dispiace che Hecator vada via?
2: Ma guarda, da una parte mi dispiace, perché Hecator comunque è un giocatore che sicuramente di cui sentiremo parlare,
0: è giovane,
2: è giovanissimo, 19 anni,
0: sì.
2: Però è già da...
0: Poi italiano, diciamo, al di là del nome, insomma, della pigmentazione, italiano.
2: è italiano ed è veramente la forza della natura. Io ero sicuro che partisse, perché sapevo che il Genoa comunque un paio di nomi doveva vendere, un paio di giocatori.

0: ne sentiremo parlare molto.
1: Beh, comunque, però... in entrata ho visto che avete praticamente riscattato Colombo, che è un buon giocatore. Poi
0: Colombo, poi abbiamo preso Baldanzi
1: dalla Roma, Marcelo Vaz dalla Varesina e Flavio.
0: E poi abbiamo preso un giocatore svizzero che è uno fortissimo.
1: Classe 2005 dal Thun, Flavio Maestri, sì. Sì, dovrebbe essere un buon prospetto. Quindi, insomma, poi con De Rossi, sicuramente la possibilità di questi giovani di diventare.
0: Io credo che De Rossi abbia le idee comunque chiare sulla squadra che vuole, sui ruoli che vuole, quindi sicuramente Ekator, se rimaneva, non dispiaceva a nessuno. Però
2: senti Francesco,
0: sono fiducioso.
1: Sei fiducioso.
2: Diciamo dalla scuola calcistica a quella cantautoriale, insomma, Genova. Mm-hmm. Prima citavi in zona De André, ma insomma, è una scuola che ha continuato con te, diciamo, a dare espressione artistica alla canzone in modo autoriale,
1: anche
2: veramente forte.
1: I nuovi ragazzi si continuano ad ispirare a queste grandi figure, appunto, esatto. Come Francesco, Fabrizio,
0: sì,
1: anche il giovane Brescia.
0: Pensa di André, che i ragazzi conoscono Fabrizio De André.
1: Pur non avendolo mai visto,
0: Fabrizio, che morto nel 99, ma le canzoni di Fabrizio continuano a girare, così come continuano a girare quelle di Tenco, cioè per dire,
1: un altro che tu conosci bene,
0: Gino Paoli, Tenco, sono dei classici della musica italiana,
1: la grande scuola,
0: sono anche dei punti di riferimento.
2: La cosa bella è che appunto anche i giovani oggi continuano a riscoprirli, riascoltarli.
1: Qualcuno andrebbe riscoperto di più, come Umberto Bindi, come altri, come Lauzi, ma sono tutti
0: Bindi e anche Lauzi è stato un po', diciamo, sono quelli un po' meno
1: ricordati,
0: suonati, ecco.
1: però altri,
0: diciamo,
1: grandi.
0: Questa scuola genovese è quella che nei primi anni 60 ha cambiato anche un po' il modo di scrivere le canzoni in Italia, sono stati i primi a scrivere in un certo modo.
1: Ma i genovesi hanno sempre avuto quella marcia in più anche in altri ambiti. Noi prima abbiamo parlato di motori, perché abbiamo affrontato un tema che è quello dei rally con due grandi campioni. Tu invece nel tuo nuovo singolo omaggi un altro grande del genovese, però dei motori, questa volta però delle due ruote.
0: Sì, diciamo che il signore che ha scoperto un certo Max Biaggi, un certo
1: Valentino Rossi,
0: un certo Simoncelli, un certo Bastianini, quasi tutti i campioni italiani passano da Carlo Pernat, ecco.
1: Allora, intanto anticipo che mi dicono che Carlo Pernat sarà prossimamente ospite, proprio fra un paio di giorni, nella trasmissione sportiva di
2: qui su Radio
1: 1, quindi dovrebbe essere in Sabato Sport.
0: E ci sarò anch'io, quindi facciamo...
1: Ci sarai anche tu, bene, perfetto. Allora noi ce l'ascoltiamo intanto, resta con noi Francesco Baccini con Carlo Pernat.

0: di chi siamo figli, della mamma e del papà. Vaccini ce lo racconta in questo brano dedicato a Carlo Pernat, con cui si incontrò ormai una trentina d'anni fa davanti al barlino di Piazza Limonda, no? Il ritrovo dei tifosi del Genoa, e da lì insomma
1: un covo storico di tifosi del Genoa.
2: tutto torna.
0: Non è un
1: Carletto è
0: un ritratto biografico.
1: A me diverte molto perché è la persona più alla mano, meno formale del mondo, però poi appunto è stato uno dei più grandi manager, personaggi del mondo mondiale. Ma lui parla con il campione e con il meccanico nello stesso modo, cioè non
0: sì,
1: ha questo modo di affrontare la vita molto
0: senza filtri.
1: Senza filtri.
2: Sì, ecco, per chi abbia ascoltato il testo, no, Francesco, carriere e la carriera e la dignità, come conservare la dignità nella carriera?
1: Infatti
0: è la tua battaglia,
1: un esempio di quello, cioè come dire, ha una grande dignità in un mondo dove la dignità ormai quasi non è più nemmeno un valore, invece lo è.
0: Ogni frase che tu dici ha un'importanza. Quando dici siamo figli dell'Italia che si arrampica fuori corso al bar dell'università, questa è una cosa che secondo me dà proprio un'idea molto ben chiara di chi siamo figli.
1: È un po' una foto quasi di una generazione, ho messo una serie di cose che hanno rappresentato una o forse più due generazioni. È un omaggio anche a quella generazione lì, che di striscio anche la mia, perché Carlo chiaramente è più vecchio di me, però diciamo una foto di chi ha una certa età con quella immagine lì si ritrova, no?
0: Sì.
1: Le domeniche con Martellini,
0: con questa bellissima, cioè pollo, figli del Borsello e canzonissima, pollo arrosto, Martellini alla Carrà, secondo me proprio in questa
1: era la domenica perfetta. Erano le domeniche di quando ero bambino,
0: cara. La domenica perfetta. Quindi noi ovviamente aspettiamo anche gli altri singoli, per intanto Carlo Pernat sappiamo che è molto contento di questa canzone, di essere finito nella tua canzone.
1: Sì, molto contento, anche perché non sta benissimo in questo periodo, quindi questa cosa. Io poi fino all'ultimo non gliel'ho detto. Due mesi fa ho detto: guarda Carlo, ti faccio una sorpresa, sto scrivendo una canzone su te. Lui pensava che io scherzassi.
0: No, invece no, non scherzi mai.
1: La canzone è rimasto.
0: Puoi dire come ha detto, puoi commentarlo anche in dialetto volendo?
1: Ha detto: Belinca bella.
0: E questa è la frase di Carlo Pernat, con noi ringraziamo e salutiamo Francesco Baccini per essere stato con noi. Grazie Francesco,
1: grazie,
0: buona estate, ti riascolteremo con
1: buona
0: Carlo sabato qui su Radio 1. Ci ascoltiamo un tuo vecchio hit, Qua Quando, e noi tra poco arrivano anche le notizie. A tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla vicenda di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni per una condanna per adulterio. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani.
3: Diverse ore all'interno di una caserma della polizia egiziana, la paura di un nuovo arresto, lo spettro di perdere l'affidamento della figlia Aisha, poi l'intervento del ministro degli esteri Tajani, il suo immediato rilascio e ritorno a casa con in braccio la bambina. Sono stati momenti di apprensione per la sorte di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo, al centro di una lunga battaglia giudiziaria con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della piccola. Secondo le prime indiscrezioni c'era un ordine esecutivo delle autorità del Cairo che consentiva al padre di vedere la figlia. Si temeva che fosse uno scamotage per trattenere ancora una volta in cella la 27enne, ma con lei è rimasto sempre accanto l'ambasciatore Agostino Palese, in costante contatto con la Farnesina, che ha poi ottenuto il rilascio. Nessy è quindi ora a casa, ma la sua vicenda è tutt'altro che conclusa. Lei infatti vive in una località segreta per nascondersi dall'ex marito. Tamer l'ha denunciata per adulterio, ritenuto un grave reato in Egitto, e Nessy è stata condannata in primo e secondo grado. Adulterio che però non ci sarebbe mai stato, le testimonianze portate dall'uomo sarebbero frutto di violenze, ricatti e corruzione, violenze subite anche dalla stessa Nessy. L'uomo inoltre è stato condannato in Italia per maltrattamenti nei confronti di un'altra donna ed è stato denunciato dal viceconsole Orazio Gioacchini per un tentativo di aggressione. Il governo, ha precisato Tajani, è al lavoro per riportare Nessy in Italia. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Consacrati a Econ nel sud-ovest della Svizzera, 4 nuovi vescovi lefebriani. Non è stato quindi accolto l'appello del pontefice a fermarsi. L'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Così il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omelia della Messa. Medio Oriente, colloqui tecnici indiretti tra Stati Uniti e Iran sono in corso a Doha con Qatar e Pakistan nel ruolo di mediatori. Secondo le indiscrezioni, Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Trump, non partecipano direttamente ai negoziati, ma hanno incontrato ieri il premier qatariota per preparare il terreno alle sessioni tecniche di oggi. Il terremoto in Venezuela, a distanza di una settimana dalla doppia scossa, sono ormai quasi 2.000 le vittime accertate ed è sempre più emergenza umanitaria.
4: Sono le Nazioni Unite a lanciare l'allarme della grave carenza di cibo, acqua e riparo. Al porto di La Guaira, la zona più colpita, il forte odore di morte pervade l'enorme magazzino di grano, diventato un obitorio a cielo aperto, con centinaia di sacchi e bare accatastate l'una sull'altra. All'esterno, sedute sotto un gazebo improvvisato come riparo dal sole, le persone attendono il proprio turno per riconoscere ciò che resta di un familiare. Indossano mascherine come ai tempi del Covid. Il rischio che divampi anche un'epidemia si fa sempre più vicino, mentre il sistema sanitario rivela tutta la sua fragilità. Nei reparti non c'è posto per i morti, ma neanche per i vivi. Il ritrovamento dei 2 bambini sotto le macerie a 6 giorni dal terremoto ha rinvigorito per qualche ora le speranze di trovare altri sopravvissuti sotto i quasi 59.000 edifici crollati. Nelle strade, squadre di soccorso con tutte le bandiere del mondo offrono sostegno e aiuti. L'Italia invierà un terzo volo a Caracas. Per assistere la popolazione colpita sono attivi 14 rifugi a La Guaira e altri 55 tra Caracas, Miranda e gli altri stati. Le scosse di assistamento si stanno intanto affievolendo e parte delle reti telefoniche sono state ripristinate. Valentina Isa, GR1.
2: Economia, produzione industriale complessiva sostanzialmente stabile è quanto emerge dall'ultima indagine di Confindustria sull'attività delle grandi imprese. La metà di queste prevede un miglioramento della produzione nell'ultimo mese al 47,3% dal 43,9%. La guerra però spinge i costi di energia e trasporti. E a crescere anche la pressione fiscale rispetto all'anno scorso dello 0,3%, attestandosi al 37,6%. Lo rileva l'Istat precisando che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. Sale anche la propensione al risparmio, che arriva all'8%, e il potere d'acquisto cresce dello 0,8%. Il grande caldo, nuovi record per le temperature superficiali del mare. Il 21 giugno raggiunti 21 gradi, 0,1 gradi in più dei precedenti picchi registrati nel 2023-2024. Lo comunica il servizio Copernicus dell'Unione Europea. Nel vecchio continente le temperature sono comunque in calo, Italia compresa. Oggi le città con il bollino rosso sono 21, domani saranno 2. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: tempo che inizia a cambiare in questo primo giorno di luglio, con una perturbazione che entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Perturbazione che poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà un cambiamento di massa d'aria e una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
2: Questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, per la prima volta in Italia e per l'unica data nel nostro paese, il tour di Danny Elfman, autore delle colonne sonore dei film di Tim Burton.
5: Hi everyone, I'm Danny Elfman.
6: È Danny Elfman che di volta in volta darà voce a Beetlejuice, il Jack di Nightmare Before Christmas, ad Edward Mani di Forbice, tutti personaggi gotici e oscuri creati da Tim Burton, ai quali la musica di Elfman ha dato l'anima. Un'alleanza geniale che si ripropone anche nel Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton, in cui il compositore sarà con le immagini sul grande schermo scelte proprio da Tim Burton. Elfman, vincitore di Grammy, di Emmy, candidato agli Oscar, ha dato voce e sentimenti a strane creature, spose cadavere e bambine strambe come Mercoledì. Musica come emozione che ha contribuito a creare l'immaginario Burton, popolato di adorabili outsider. Miriam Matti, GR1.
2: E nel mondo della musica c'è anche un lutto: è morto il cantante Victor Willis, storico frontman dei Village People e fondatore del gruppo, autore di successi come YMCA e In the Navy. A darne notizia la band sui suoi profili social, Willis, che oggi avrebbe compiuto 75 anni, è scomparso nella giornata di ieri a seguito di una breve ma aggressiva malattia, spiega la pagina ufficiale del gruppo. La band in costume si era formata alla fine degli anni 70 con Willis che vestiva i panni di un poliziotto. Sport mondiale di calcio, gioca nel Torino ed è un difensore titolare della Norvegia che agli ottavi affronterà il Brasile di Ancelotti. Marcus Pedersen è stato intercettato da uno dei nostri inviati negli Stati Uniti dopo la vittoria per 2-1 contro la Costa d'Avorio.
7: Pedersen, davvero una vittoria sofferta. Nel primo tempo hai avuto Dio Mandé, un avversario difficile. Ora con il Brasile, altri grandi campioni.
8: Brasile è un grande nazionale, molto forte, una partita molto importante per noi. Oggi sto molto felice con il mio compagno.
7: Chi ha inventato la remata?
8: sì, Ru. Con nostri tifosi, un grande saluto per loro. È bello, grazie.
7: Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pio Naglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E per il tennis, tra circa 2 ore Jannik Sinner tornerà in campo per il secondo turno del torneo di Wimbledon. Avversario dell'azzurro sarà il portoghese Borges. Per noi è tutto, prossimo giornale radio alle ore 13. Buon ascolto.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi.

0: RPL, giornale radio del Lazio.
1: A Casalotti circa 500 persone hanno ricordato le tre vittime del massacro, oltre 70 segnalazioni alla polizia che continua le ricerche del sospettato killer. Svolta nelle indagini sulla brutale aggressione a un 66enne a Sant'Angelo Romano alle porte di Roma. I carabinieri della compagnia di Tivoli hanno fermato un 34enne del posto, già noto alle forze dell'ordine e affetto da disturbi psichici. Nel Lazio è iniziato il conto alla rovescia per i saldi estivi al via sabato 4 luglio. Tra i consumatori cresce la voglia di fare acquisti, secondo un'indagine di Confcommercio Roma e Format Research. Mancano poche ore alla Favola per sempre, il grande evento di Ultimo in programma sabato nell'arena dell'Ateneo di Tor Vergata. Per agevolare l'afflusso e il deflusso delle 250.000 persone attese, predisposto un piano straordinario del trasporto pubblico. Di nuovo buongiorno ad Antonia Mori Studio per la seconda edizione del giornale radio del Lazio. Cordoglio e solidarietà nel quartiere Casalotti a Roma, una fiaccolata nella serata in cui hanno partecipato 500 persone per ricordare la famiglia brutalmente uccisa venerdì scorso: padre, madre e figlio Letta di 8 anni, tutti di origini bengalesi. Il presunto killer connazionale era amico della famiglia e forse innamorato della donna che poi avrebbe ucciso a colpi di mannaia. Hossein Shadata è ricercato dalla polizia. Non si esclude una pista d'indagine legata al giro delle estorsioni. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia sui corpi delle tre vittime.
2: Tu eri una bambina della seconda, una bambina che portava luce. Non è solo una perdita, è una ferita profonda che attraversa un'intera classe, un mondo di bambini che non avrebbe mai dovuto.
3: La commozione rompe la voce di una delle maestre della piccola Rowa, la bimba di 8 anni sterminata insieme al papà Kamal e la mamma Jahan Hosne da un killer ancora in fuga. Un intero quartiere ha gremito Piazza Ormea e le vie di Casalotti e Casalselce, periferia nord-ovest di Roma, per ricordarli. Centinaia di persone hanno preso parte alla fiaccolata per stringersi attorno alla comunità bengalese e dimostrare vicinanza anche concreta attraverso raccolte fondi per sostenere Amir, il figlio ventenne, unico superstite della strage.
2: Sarà difficile tornare a scuola a settembre ed entrare in quell'aula sapendo che il banco tuo resterà vuoto in quell'angolo della classe che fino a ieri raccontava il tuo sorriso, la tua voce e la tua presenza.
4: Ti mancherà il tuo supporto, la tua mano alzata, la tua voce sicura. Eri così felice, così orgogliosa di poter aiutare i tuoi compagni, così luminosa quando dicevi: maestra, lo so dire io.
3: La fiaccolata ha attraversato le strette vie del quartiere fino a via Montiglio, dove è stato osservato un minuto di raccoglimento davanti alla casa della famiglia di Kamal. Lì il corteo si è sciolto tra il silenzio e il dolore di una comunità che chiede rispetto e vuole giustizia.
5: Chiediamo giustizia! Qualsiasi modo, aiutiamo! Noi oggi non. Perché io ho una figlia pure 8 anni, va alla scuola. Noi frequentiamo l'italiano, noi rispettiamo legge italiano.
3: Intanto continua la caccia al principale sospettato, Hossein Shadat. La squadra mobile di Roma lo cerca in tutta la città, dove probabilmente è tuttora nascosto, ma non si esclude nemmeno l'ipotesi di una fuga.
6: Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Aggressione brutale a Sant'Angelo Romano, un 66enne in condizioni gravissime ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, fermato un 34enne con disturbi psichici.
7: A tradirlo un indumento sporco di sangue lasciato sulla scena del crimine e sul corpo i segni di una violenta colluttazione. Decisive anche le testimonianze, elementi che hanno portato i carabinieri subito sulle tracce del presunto autore del brutale pestaggio di un 66enne, un imprenditore ridotto per le botte in fin di vita, trovato dalla figlia giovedì scorso privo di sensi, con fratture ovunque nella sua villetta a Sant'Angelo Romano alle porte della capitale. L'aggressore si nascondeva lì vicino in un casolare di campagna. Un 34enne del posto con precedenti, affetto da disturbi psichici e in cura presso una struttura di Guidonia. Si trova ora nel carcere di Regina Coeli con le accuse di tentato omicidio, tentata rapina pluriaggravate e violazione di domicilio. L'indagato conosceva il figlio della vittima, frequentava la loro abitazione in cui è entrato da un terreno a ridosso della casa. Cosa abbia scatenato la sua furia è ancora oggetto di indagine. Un soggetto violento, dicono gli inquirenti, sia in famiglia che in paese. Sono stati proprio i genitori del sospettato a riconoscere gli abiti del figlio e a far chiudere il cerchio agli investigatori. Il 66enne resta per le gravi lesioni ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I di Roma. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Resta al 41 bis Alfredo Cospito. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dalla difesa, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per 2 anni il regime di detenzione del 41 bis per l'anarchico. Cospito si trova detenuto a Sassari e in regime di carcere duro dal 2022. Cambiamo argomento. Il sito più inquinato della Valle del Sacco in provincia di Frosinone, sede dell'ex industrie Olivieri, è l'unico dove ancora non è partita la bonifica.
8: Doveva essere il primo intervento, quello per sanare l'inquinamento più grave nella Valle del Sacco, invece, nonostante 4 milioni e 300 mila euro di fondi già stanziati, quasi 10 anni dopo è l'unico lotto ancora fermo. Il paradosso dell'ex industria Olivieri tra Ceprano e Falvaterra testimonia una storia di ritardi, inefficienze e storture. Farmaci, solventi, bidoni di rifiuti, una bomba ecologica, così hanno certificato gli enti preposti all'analisi, ancora in attesa di bonifica. Roberto Rosso, Rete Tutela Valle del Sacco.
9: A fronte di un inquinamento che è il più grave forse nella Valle del Sacco, non abbiamo visto una sollevazione del mondo politico e del mondo imprenditoriale affinché questo tipo di situazione sia sanata.
8: Sequestri, inchieste, ma nessuna condanna nei processi penali, così anche il procedimento amministrativo si è concluso con un nulla di fatto. Non è stato possibile individuare i responsabili dell'inquinamento. Adesso l'iter è ripartito da capo, ma nel frattempo i comuni e la provincia sono stati anche citati per danni dai proprietari. Il tempo passa, i soldi già stanziati potrebbero non bastare e soprattutto i pericoli per la salute restano. Le associazioni chiedono norme straordinarie. Ancora Roberto Russo.
9: Che sia in grado di dire, a fronte di una situazione così grave, saltano una serie di garanzie, di vincoli amministrativi, dobbiamo risolverla.
8: Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Un cambio di contratto a una settimana, i dipendenti del Nomentana Hospital. I sindacati chiedono al gruppo San Raffaele, proprietario della struttura, di tornare sui suoi passi.
10: I segni del primo benefattore sono ancora in bella vista all'ingresso del Nomentana Hospital. La struttura per acuti RSA non ha retto al Covid, è entrata in crisi 4 anni fa con il rischio del fallimento per passare al San Raffaele degli Angelucci. Nel verbale di esame congiunto si garantiva la continuità per posti di lavoro e contratti. Roberto Scali, segretario Funzione Pubblica CGL Rieti, Roma Est e Valle dell'Aniene.
11: Abbiamo sottoscritto la 2112 col passaggio dalla vecchia proprietà alla nuova proprietà, il nuovo Nomentana Hospital, dove l'era vincolato in specifico sull'accordo il mantenimento del contratto di lavoro AIOP Aris 2016-18.
10: Nel verbale è specificato il contratto, l'Aris AIOP firmato dai confederali scaduto da 8 anni. Inoltre, dicono i sindacati, dovrebbe valere il principio di prevalenza. Alessandro Cammino, segretario regionale UIL Funzione Pubblica Roma e Lazio, con delega alla sanità privata.
12: Prevalenza vuol dire, se io ho più posti letto per acuti, devo applicare il contratto collettivo nazionale sanità privata a Rissaio.
10: Eppure dal 18 giugno l'azienda ha deciso di procedere in altro modo, cambiando i contratti per categorie professionali e nei settori a una 70 di persone, con la protesta dei sindacati. Il gruppo ci fa sapere di aver assunto la gestione del Nomentana Hospital in un contesto di grave criticità economico-finanziaria e organizzativa, avviando un piano di risanamento e rilancio finalizzato a garantire la continuità assistenziale, la sostenibilità della struttura e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Il percorso di riallineamento organizzativo e contrattuale si inserisce in tale quadro ed è coerente con l'assistenza autorizzata ed erogata dalla struttura. Sarebbe garantita la retribuzione lorda dei dipendenti. I sindacati chiedono a questo punto alla Regione un incontro per garantire i diritti dei lavoratori. Antonio Cuozzo, responsabile sanità privata, CISL Funzione Pubblica Lazio.
13: Noi abbiamo chiesto intervento a livello regionale per il rispetto delle regole, degli accreditamenti e l'applicazione del contratto della sanità privata in questa struttura.
10: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Al via il 4 luglio i saldi estivi, le previsioni con la Confcommercio.
14: Sabato 4 luglio prenderanno il via anche nel Lazio i saldi estivi e secondo l'indagine realizzata da Confcommercio Roma e Format Research, i romani si preparano agli acquisti con un interesse in crescita. L'81,4% ha infatti intenzione di approfittare degli sconti, un dato in aumento rispetto allo scorso anno. 6 consumatori su 10 aspettano proprio l'inizio dei saldi per acquistare prodotti che avevano già individuato da tempo, mentre quasi la metà dichiara che comprerà soltanto ciò di cui ha realmente bisogno. Per il 21% la priorità resta la qualità del prodotto, mentre 1 su 5 5 sceglierà soprattutto in base all'entità dello sconto. L'abbigliamento si conferma l'articolo più richiesto, seguito dalle calzature, poi biancheria intima, prodotti tecnologici e articoli sportivi. La spesa media prevista è di 169 euro e quasi il 96% degli intervistati non supererà i 300 euro. Per gli acquisti prevale la formula mista, oltre 2/3 dei consumatori alterneranno negozi fisici e shopping online, mentre tra chi sceglierà i punti vendita tradizionali, i grandi centri commerciali restano la distinzione preferita, seguiti dagli outlet e dai negozi di fiducia. Quasi un acquirente su 2, inoltre, utilizzerà i social per cercare offerte e confrontare i prodotti prima di acquistare. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Cultura, Piazza di Spagna applaude La Traviata, lirica, moda e cinema sotto le stelle, emozione per il ritorno dell'allestimento firmato da Valentino Garavagni e Sofia Coppola.
15: Piazza di Spagna, con la sua iconica scalinata, si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per un evento che ha unito lirica, cinema e alta moda grazie alla proiezione su maxischermo in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma della Traviata. A 10 anni dal suo debutto è tornata in scena la versione del capolavoro verdiano ideata da Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti con la regia di Sofia Coppola e le scene di Nathan Crowley, una produzione colossal del lirico capitolino che segnò anche un grande successo internazionale. L'evento ad ingresso gratuito, promosso dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti insieme al Teatro dell'Opera e a Roma Capitale, ha radunato migliaia di cittadini e turisti ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti e ha celebrato il leggendario sodalizio artistico tra l'opera di Verdi e la genialità dello stilista pochi mesi dalla sua scomparsa. Nel 2016 Valentino disegnò i costumi di Violetta, affiancato allora da Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri per Flora e il coro, in un trionfo di tulle, taffettà, decorazione, piume e veli. Sul podio Francesco Ivan Ciampa ha diretto l'orchestra del Teatro dell'Opera a interpretare Violetta Valéry, La Traviata, Ermonella Iaho, che ha scelto quest'ultimo allestimento per salutare il personaggio più iconico della sua carriera, avendolo interpretato per oltre 300 recite in tutto il mondo. Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: Concerto di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio. Il consiglio è di arrivare con i mezzi pubblici.
16: La spianata dell'Università di Tor Vergata si prepara ad accogliere l'onda colorata dei 250.000 fan per il raduno degli ultimi. Un flusso imponente in marcia verso una sola meta. I cancelli apriranno alle 7 del mattino di sabato 4 luglio. Per raggiungere il concerto il consiglio è muoversi con i mezzi pubblici. Le fermate metro più vicine saranno a Nagnina sulla linea A e Giardinetti sulla linea C. Solo da Nagnina partiranno navette gratuite dirette verso il terminal Vela, il più vicino agli ingressi dell'area concerto. Tempo di percorrenza circa 20 minuti e poi una camminata di 1,7 km. Si suggerisce l'acquisto in anticipo del biglietto metro per l'andata, così da evitare code. Ci saranno da Nagnina anche bici e monopattini sharing, scooter elettrici a noleggio da parcheggiare in apposite aree. Dalla stazione Giardinetti il tratto per raggiungere l'area evento è esclusivamente pedonale, circa 3 km. Le metro resteranno aperte tutta la notte per consentire il rientro. Il biglietto per tornare a casa da Nagnina o Giardinetti è incluso nel biglietto del concerto grazie al contributo economico dell'organizzazione Vivo e alla collaborazione di ATAC. Per chi sceglierà invece di muoversi con l'auto propria, da segnalare che i parcheggi delle metro a Nagnina e Giardinetti saranno chiusi per consentire la corretta gestione dei flussi. Allestiti invece delle aree parcheggio a pagamento nei dintorni della zona concerto, con prenotazione obbligatoria su parkforfun.com. I costi variano in base alla distanza, che può arrivare a oltre 5 km a piedi, ma i posti sono quasi esauriti. Inoltre, chi prevede di spostarsi in auto potrà utilizzare la metro usufruendo dei parcheggi di interscambio nei pressi delle stazioni metro della zona EUR. Prenotazione obbligatoria ma gratuita per parcheggiare moto e scooter di proprietà. Prenotazione obbligatoria e gratuita anche per le aree kiss and go, ossia quelle dove lasciare gli spettatori. Per riprenderli invece la prenotazione a pagamento. Lungo tutti i percorsi saranno allestiti punti ristoro, servizi igienici e personale dedicato all'assistenza del pubblico. Tutte le informazioni sul sito lafavolapersempre.it. Il consiglio per tutti è quello di muoversi in anticipo. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Ora un aggiornamento sul traffico. Sentiamo Giulia Casadei dei servizi di RAI Pubblica Utilità.
17: Sulla diramazione di Roma Nord vi segnaliamo un chilometro di code a causa di un incidente. Siamo tra Castelnuovo di Porto e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sulla statale Pontina, traffico intenso tra Tor de' Cenci e grande raccordo anulare in direzione della via Cristoforo Colombo. Sul grande raccordo anulare in direzione della via Appia vi segnaliamo una corsia chiusa per un veicolo in avaria in prossimità dello svincolo 29 per Parco dei Medici. E infine in Autosole vi segnaliamo lavori in corso nel tratto tra Magliano Sabina e Attilia in direzione di Firenze.
1: Questa seconda edizione del GR Lazio si chiude qui. Ha coordinato Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Rosi. Da Antonia Moro, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
18: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:25:18. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria. Tra Celle Ligure e lo svincolo per la 10 in direzione Ventimiglia troviamo lunghe code per 7 km a causa di lavori. Code per 2 km sempre per lavori anche tra l'allacciamento alla 10 al Bisola in direzione opposta verso Genova. Sulla 4 Milano Brescia tratto Lombardo tra 3 e Cavenago in direzione di Milano code a causa di un veicolo fermo. Andiamo in A13 Bologna-Padova tratto Veneto tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione di Padova 2 km di code anche qui a causa di un veicolo fermo. In A14 Pescara-Bari in Abruzzo tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari code per lavori. Nella capitale diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni in direzione del grande raccordo anulare 2 km di code a causa di un incidente. Al sud sulla 2 autostrada del Mediterraneo in Calabria all'altezza di Vibo Valentia in direzione Reggio Calabria traffico rallentato. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
19: 12:26, ultimo spazio di Italia in diretta con Raffaele Roselli
20: e Gabriele Brocani per voi ancora per una mezz'oretta circa, il rush finale che prevede ovviamente un momento no?
19: Intanto il sole è andato ancora più su, si è fatto più caldo, sì. Si avvicina il pranzo.
20: Sì, esatto.
19: E allora
20: un certo languorino e quindi
19: proviamo a cucinare qualcosa che si adatta a queste temperature?
20: Magari, chissà.
19: Questo sarà l'argomento.
20: Non siamo noi comunque a consigliarvele, ma ci affideremo degli esperti.
19: Esperti, cioè. Sì.
20: Nel frattempo la musica di Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera alle 12.30 su Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Gabriele Brocca e Raffaele Roselli, lo senti questo languorino?
1: Lo sentiamo, quindi parliamo di cibo. C'è una persona che abbiamo in linea che sì, però ha rivoluzionato il modo di parlarne, di raccontarlo, almeno online, sui social, e la conoscono come cucinare stanca. Nelle sue ricette non c'è, come dire, la perfezione, la ricetta panidata, ma ironia, stile e verità. La cucina sembra anche una scusa per parlare della vita, delle relazioni, dell'amore, di quello che succede nel mondo. Allora,
0: che bello, ma non sarà mica, no, per dire, Sofia la Fabiani?
1: Ah, eccola, buongiorno, buongiorno Sofia.
2: Buongiorno ragazzi, ciao.
0: Eccola.
2: Grazie per avermi invitato intanto, però, e anche per questa descrizione, vi voglio riprendere una cosa.
1: Beh, insomma, tu trasformi in qualche modo a vedere cucinare stanca, insomma, trasformi i fornelli in una sorta di analista collettivo, no?
2: Sì, perché io ho acceso un mutuo per andare in analisi, quindi la condivido con chi mi segue, insomma.
1: E siccome sono tanti, vuol dire che c'è bisogno però di questa normalità, come
0: piace molto, sì.
2: Sì, io ritengo di sì, anche io da utente mi sono un po' stancata dei profili di cucina un po' tutti uguali, sì. Quindi ho proposto una cosa diversa, bella polemica, però insomma c'ha il suo seguito, quindi sono contenta.
1: E adesso con questi fenomeni estremi che ci accompagnano in quest'estate, parlo del caldo,
2: Roma è diventata Manila.
0: Manila, sì, più o meno.
2: Esatto. Un caldo mortale, la sera bombe d'acqua. Quindi con questo caldo,
1: e come ce la caviamo in cucina? Che cosa hai preparato?
0: Soprattutto tutti quei dolci buonissimi non li possiamo mangiare.
2: No, non li possiamo neanche fare con questo caldo, no. Perché in 4 minuti si sciolgono.
0: Sì, esatto.
2: Quindi abbiamo pensato a un'alternativa, nel senso che con questo caldo nessuno vuole realmente cucinare, io per prima, ma nessuno vuole avere gente a casa, perché questo caldo si fa fatica a cucinare, ma comunque la dobbiamo invitare lo stesso.
0: Giusto.
2: Perché la socialità in estate comunque non si elimina, purtroppo, e quindi per questo io ho trovato una soluzione.
0: Diccela.
2: Che è, la posso dire?
0: Sì.
2: Ho scritto un manuale. Un manuale.
1: Qua diamo la notizia, perché ancora non è uscito.
2: No, esce stasera.
1: Siamo
2: sulla nuova. Siete i primi con cui ne parlo.
0: Vai, vai.
1: Un libro in PDF.
2: Sì, è un ebook. Perché così, come diceva Michela Murgia, gli alberi non si vendicheranno.
0: Va bene.
2: Non ho sprecato carta.
0: Giusto.
2: Però insomma, il ebook si chiama L'estate stanca.
0: Ah.
1: E sottotitolo cibo, menù e soluzioni per quando fa troppo caldo, appunto.
0: Brava.
2: Esatto. Quindi ho pensato a non è un semplice ricettario, perché di ricette ne abbiamo
1: troppo
2: ovunque,
1: facile
2: siamo...
1: sarebbe stato, no?
2: Sì, sì, sì, troppo, infatti, bravo, hai colto proprio il mio mood di oggi. Sì, sarebbe stato troppo facile, ho voluto proprio dare una guida su come gestire l'ospitalità. Quindi,
0: ecco. Però senza sfigurare, perché io sono uno di quelli che piace far vedere che so cucinare, che so fare cose da mangiare alle donne che invito.
2: Sei competitivo.
0: Sì, un po' c'ho questa pressione, sempre un po' di performance, quindi come posso diciamo bypassarla con questo caldo? Cioè faccio ordino e faccio finta che ho cucinato?
2: Esatto, forse potevo scrivere proprio un ebook così, ordinate, sì, ragazzi, ordinate e arriva tutto a casa. No, io organizzo un po', organizzo sia appunto la spesa, che comunque quella ci deve essere,
0: certo.
2: E poi quello che uno deve avere a casa sempre quando ha persone, quindi faccio proprio delle liste di must have, mo si usa l'inglese, no?
0: Sì, sì.
2: E di cose che bisogna sempre avere a casa. La dispensa,
0: sì.
2: L'indispensabile, la dispensa, cioè qualcosa dobbiamo cucinare, quindi dobbiamo averla. E poi la domanda che mi fanno sempre tutti: quanto devo cucinare a seconda del numero di persone che invito. Perché quando si invita qualcuno, uno pensa sempre: ma basterà il cibo? E io quindi faccio delle griglie.
0: Uno schema proprio, cioè hai fatto uno schema.
2: Uno schema in grammi: quanto primo, quanto secondo, se ci sono i bambini, quanto devo cucinare, se la cena o il pranzo è in piedi, come devo riadattare le dosi? Perché poi il pomeriggio la gente ti si piazza a casa e poi c'è ancora fame, quindi tu devi avere cibo sufficiente. E poi che cosa beviamo? Quindi c'è sempre l'abbinamento dei vini e che musica ascoltiamo.
0: Quindi un manuale tecnico, brava.
1: C'è anche una playlist, caro Gabriele.
0: C'è anche una playlist consigliata, vero?
2: Vi piace?
0: Sì, molto.
2: Ho fatto bene, posso lavorare in radio?
1: Io ne leggo qualcuno di nome, The National, Leonard Grandi. Cohen. Beh, insomma, ci siamo.
2: Fa ambiente.
1: Invece
2: la,
1: la regola dell'OPS...
0: Qual è l'OPS?
2: Allora, la regola dell'OPS me la sono inventata io. È organizza, prepara, siediti, perché queste occasioni diventano spesso delle situazioni in cui tu sei in cucina da solo a fare il tuo show cooking e poi diventi il cameriere della serata, cioè porti solo i piatti a tavola. E questo non è bello, penso, no? Perché uno fa tanta fatica, quindi magari si vuole sedere a tavola con gli altri. E per questo io do tutte preparazioni e tecniche per preparare tutto prima, così quando arrivano gli ospiti al massimo devi riscaldare qualcosa, ma ti puoi sedere con gli altri e parlare,
0: oppure preparare
2: per me
0: un,
2: questo è vitale.
0: Tutto forma di buffet al centro tavola, tutti si siedono e mangiano, compreso il padrone di casa.
2: Esatto, sì, c'è anche la
0: opzione buffet.
2: Sì, io evito piatti espressi in estate perché è diverso dall'inverno,
0: cioè
2: che butti al forno la lasagna calda, la tiri fuori, è fatto.
0: Che festa, scatta anche l'applauso, certo.
1: Poi c'è la regola delle 3P.
0: Qual è?
2: Sì, sono tre portate, perché noi siamo italiani, no?
0: Quindi pasta?
2: Quindi antipasto, primo e secondo, cioè le tre portate, perché bastano anche all'occhio, no? Quando tu vedi tre varietà di cibo, ti bastano, anche questo ti dà un po' la tranquillità di dire c'è abbastanza cibo. E poi ho previsto la ricetta paracula.
0: Si potrebbe parlare? Sì, l'hai detto, quindi vabbè.
2: Vabbè, che ho detto.
1: Sì,
2: dico molto peggio. La ricetta paracula, per cui una ricetta particolare che ti fa sembrare una persona che c'ha un pensiero in cucina, che sa fare delle cose particolari, in realtà sono delle cavolate,
0: tipo
2: i lamponi immersi nel cioccolato bianco, cioè quanto ci metti 3 secondi, però che sembri una persona piena di attenzione, di gusto, invece non lo sei.
1: L'esempio di antipasto primo e secondo, ma così veloce, non è che ci devi descrivere.
2: Allora, per esempio diciamo una cosa che mi torna sempre, usare lo stesso ingrediente per tre preparazioni. Per esempio, un antipasto, quando qualcuno si autoinvita a casa vostra, vi prende un colpo, ok? Sì. Però magari ci avete 3 peperoni, ok? Quindi ci fate delle bruschette, perché da uno stesso, diciamo, da una stessa ortaggio, usando le erbe aromatiche, usando gli abbinamenti, sembra tutt'altro.
0: Diverso.
2: Quindi fai delle bruschette particolari con peperoni, cappe, insomma, ben condite.
0: Sì.
2: Fai un primo con i peperoni e le alici, per esempio, e le mandorle.
0: Sì.
2: E poi la ricetta paracula, usi tutto quello che hai usato nel menù per fare un couscous che riempie sempre. Capito?
0: Fantastico. Abbiamo capito perfettamente. Quindi anche voi, se aprite il frigorifero, vedete 2 peperoni, non spaventate, perché quei 2 peperoni potrebbero diventare
2: vi salvano la vita.
0: Bellissimo.
1: Allora, da stasera il nuovo libro in PDF, L'estate stanca, cibo, menu e soluzioni per quando fa troppo caldo. Prima di salutarti però, Sofia, un'ultima: oltre ai social e ai libri, c'è una parte del tuo percorso molto intensa, meno esposta. Fondazione Severino, volontariato nelle cucine del carcere di Rebibbia a Roma.
0: Brava.
2: Sì. Vado,
1: che valore assume il cibo dietro le sbarre?
2: Il cibo... Le ragazze detenute sono tutte molto molto diverse tra loro, quindi ognuna ha la propria cultura, la propria storia, anche il proprio reato, volendo, insomma, è proprio tanto diversa la vita all'interno del carcere.
0: Sì.
2: E diciamo l'argomento su cui tutte si esprimono è sempre il cibo, è sempre qualcosa legato a un ricordo, al loro piatto preferito, quello che manca loro poi, perché comunque la cucina in carcere è molto limitata, nel senso possono fare poche cose in carcere, e quindi noi proviamo a farle con i nostri laboratori, a far fare loro delle ricette che gli ricordino insomma la loro vita fuori,
1: quella convivialità che dà la tavola, quello stare insieme, quello stare insieme che purtroppo
2: ed è bellissimo
1: per loro...
2: E loro tantissimo mangiano insieme, fanno, si adoperano in cella per cucinare tantissime cose con appunto mezzi limitati, e mangiano spesso insieme e scambiano proprio come su un condominio, si scambiano i primi, i secondi, no, sono super. E poi una cosa di cui tutte vogliono parlare, il cibo,
0: certo,
2: e piace a tutti,
0: ed
2: sono bravissime,
0: tema universale. Beh, complimenti Sofia,
2: grazie.
0: Veramente complimenti, una bellissima iniziativa.
1: Sofia, grazie. Fabiani, cucinare stanca.
0: Grazie mille.
2: Grazie mille, ciao.
0: Ciao. Un abbraccio.

0: Sì, una coppia di giovani virgulti, Sonny and Cher con I Got You Baby, un classico proprio degli anni 60. Abbiamo riascoltata alle 12.43 quando siamo ormai in chiusura di questa puntata di Italia in Diretta, che abbiamo, stiamo chiudendo in dolcezza, in bontà proprio, perché
1: in bontà, in sapore, una chiusura saporita
0: devo dire,
1: ci avviciniamo pure a pranzo,
0: dopo Sofia Fabiani aver parlato appunto del fatto che cucinare stanca, invece c'è chi non si stanca a cucinare.
1: No, lei mai, uno chef, la chiamiamo subito, Marta Marangon.
2: Buongiorno chef a tutti, Marangon. Buongiorno.
1: La conosci anche cucinare stanca, vero? Almeno.
2: Certo, io l'adoro, l'adoro.
1: A quel suo modo.
2: La seguo con molto piacere, certo.
1: Noi invece seguiamo te perché, insomma, hai una capacità particolare, quella di andare a ripescare delle ricette che fanno parte della nostra tradizione, dei nostri territori, con tutto quello che portano appresso di cultura e di enogastronomia. E così?
2: Esatto. Esatto, oggi vi voglio partire subito con una bella notizia, che è una notizia buona, nel senso che il caldo ci sta dando un'opportunità.
0: Dai,
1: ecco.
2: Perché nei supermercati ho scoperto che ci sono dei ribassi dei prezzi di alcuni ortaggi, che io tra l'altro poi vi porto poi nella spesa di oggi, perché appunto c'è un'iperproduzione di questi vegetali, perché con questo caldo che è scoppiato tutto insieme, le piante hanno iniziato appunto a dare vita a tantissime, per esempio, zucchine, tantissimi cetrioli, a tantissimi prodotti che ci voleva un po' più di tempo gli anni passati a venire fuori, invece adesso stanno scoppiando. Anch'io nel mio orto ho proprio una roba esagerata, di una montagna di zucchine, ecco.
1: Allora guarda, Marta Marangon, io ti leggo un messaggio di un nostro ascoltatore, Mauro, che dice: oh, ma tutta, parla un po' in romanesco perché appunto parlando anche con Sofia,
0: Sofia
1: Fabiani,
0: sì,
1: oh, ma tutta sta gente a casa tua a mangiare, ma quanto te costa? Adesso invece svegliamo ai nostri ascoltatori che Marta Marangon, quando fa delle ricette, mi manda proprio lo scontrino.
2: Scontrino alla mano.
1: Scontrino alla mano, io leggo

0: scontrino che parla. Vado proprio personalmente a fare la spesa e cerco appunto dei prodotti che poi mi vengono in mente le ricette da consumare.
1: Parliamo di grande distribuzione, non vai al mercato, vai proprio in un supermercato.
0: No, vado in un supermercato, nostro della nostra città.
1: Ok.
2: Che tra l'altro c'ha l'aria condizionata, quindi per quella mezz'oretta respiriamo pure.
0: Certo, e quindi appunto ne ho approfittato per mettere in menù, dare questo menù per estivo da portarsi dietro, per esempio anche che va bene da portare in spiaggia, in piscina, al lago, quindi in tutte le giornate dove uno fa una gita fuori porta. Io consiglio la frittata di zucchine, la panzanella,
1: sempre buona,
0: che è un piatto che diamo appunto, è un piatto toscano, forse è il piatto per eccellenza che rappresenta la Toscana.
1: Sì.
0: E poi vi porto le pesche ripiene, che è un dolce. Prima parlavate appunto di finire con un dolce e finiamo proprio in bellezza con un dolce, che sono le pesche ripiene.
1: Di cosa?
0: Le pesche ripiene, pensate che sono ripiene della sua stessa polpa e degli amaretti e cioccolato fondente. Ho comprato proprio stamattina, perché le pesche ripiene hanno anche loro tutte le ricette, diciamo quelle antiche, quelle di una volta, quelle che io vorrei recuperare per non far lasciare che vadano perse. Hanno tutte un perché si utilizzavano le pesche da fare al forno, perché si utilizzavano le pesche da far ripiene, perché molte volte capitava che delle frutte non si potevano portare al mercato perché erano troppo mature,
1: certo.
0: E quindi di conseguenza cosa facevano le mamme? Decidevano di fare le ripiene, di fare il dolce per la domenica, perché durante la settimana magari non si mangiavano i dolci, si mangiava la frutta così com'era,
1: certo.
0: Ma la domenica invece nelle campagne si faceva magari il dolce,
1: giusto,
0: che veniva appunto apprezzata la domenica.
2: Quindi
0: e di conseguenza
2: si conservava la polpa, si usava la polpa, si metteva in frigo.
0: Sì, praticamente sì, ma si possono fare anche appunto, fatele anche a casa perché sono strabuone.
1: Al momento.
0: Tritate un po' di cioccolato fondente,
1: sì,
0: che avete in casa. Prendete un po' di biscotto, la nostra pesca appunto piemontese è con la pesca ripiena e con l'amaretto, ma voi a casa se avete anche dei biscotti di riciclo, che magari avete qualche biscotto rotto,
1: sì,
0: si può utilizzare da mescolare insieme a questo cioccolato fondente. E poi si mette la polpa che scavate, quindi questa pesca la tagliate a metà, la scavate attorno e la polpa che viene fuori la ricoprite con questo cioccolato e biscotto. Vi assicuro che mangiate un dolce che è la fine del mondo.
2: Allora, nella tua
0: spero
2: ricetta
0: spero di portarvelo.
2: Bene. Io, nella tua ricetta io leggo infatti amaretto, non dico la marca, ed è il costo più alto di tutta la lista,
0: esatto,
2: 2,70 euro.
0: Ci tenevo appunto a far vedere che comunque i prodotti, tra l'altro tutti i prodotti di qualità, senza appunto prendere, sono tutti prodotti molto buoni.
2: Assolutamente.
0: Quindi si può fare la spesa anche comprando prodotti di qualità.
2: Invece la frittata ovviamente uova, e poi
0: la frittata
2: con le zucchine.
0: Sì. Esatto, perché le zucchine, come vi ho detto, è uno di quegli ortaggi che diceva l'articolo di giornale appunto, che era un'iperproduzione, c'era un'iperproduzione, quindi si prendono
2: e si trovava
0: le zucchine,
2: a buoni prezzi.
1: Si trova a buon
0: sì,
1: prezzo.
0: Sì. Si prendono le zucchine, si tagliano fini fini fini, così cuociono prima, si fanno saltate un po' in padella e poi si può utilizzare nella stessa padella dove avete messo le zucchine a saltare, gli rovesciate dentro un bel po' di uova e viene fuori una frittata che insieme alla panzanella, secondo me, è un piatto veramente ricco.
1: Sì.
0: È il piatto proteico, la fonte di proteine la prendiamo appunto dalle...
2: E la panzanella anche lì, come dire, ci si può sbizzarrire anche con delle ricette diverse. Tu quale proponi?
0: Esatto, io propongo quella classica perché sapete che io
1: Toscana.
0: Amo la tradizione, amo portare i prodotti di una volta, che era comunque non è nata in cucina questo piatto, ma è nato direttamente nelle campagne contadine, perché
1: sì,
0: i nonni si portavano dietro il pane raffermo e poi utilizzavano i vegetali che trovavano appunto durante i loro lavori nei vari campi.
2: Sì.
0: E quindi sì, lo preparavano qualche ora prima, che così si inzuppava bene il pane.
1: L'olio se lo portavano.
0: Certo, l'olio non poteva mancare. Quindi si inzuppava questo pane con appunto l'acqua appunto dei vegetali.
1: Bellissimo.
0: E pensate che in altre regioni italiane, per esempio, si chiamava

0: acqua sale,
1: Sì.
0: perché appunto si utilizzava il pa in Puglia acqua sale che è più o meno simile lo stesso alla panzanella. E pensate bene, invece i pescatori che utilizzavano l'acqua del mare per bagnare il pane raffermo che si portavano dietro per fare il pranzo.
1: Certo, perché anche saporito, beh, l'acqua del mare, insomma,
0: Esatto.
1: sì, sale. C'è anche, come dire, quando si pescavano i ricci, che adesso non si può più fare perché
0: Ah, oh,
1: sono.
0: sì.
1: Però all'epoca, ricordo, nella nostra Puglia, insomma, che chi riusciva a pescare dei ricci, poi li apriva con le forbici a mare, si sciacquavano direttamente
0: Nell'acqua
1: nell'acqua
0: del
1: e
0: mare, cioè.
1: mangiavi il mare, come
0: E
1: dire.
0: mangiavi il mare proprio, ecco. E invece i pescatori, poverini, utilizzavano il pane raffermo con l'acqua però del mare
1: I
0: che
1: contadini,
0: ade
1: insomma.
0: sì.
1: Nel tuo
0: No, i
1: caso,
0: pescatori,
1: appunto. Ah,
0: quello i
1: sì, il
0: pescatori.
1: pescatore, certo. Nel tuo caso, appunto, la panzanella è tradizionale con
0: La
1: cetriolo?
0: tradizionale si fa con il cetriolo, la cipolla, in questo caso io ho comprato addirittura la cipolla IGP di Tropea, perché ci sono
1: 0,28
0: tra l'altro.
1: centesimi.
0: Esatto, ha visto che c'ha tutto lì, c'ha tutti i prezzi e anche il prezzo al chilo. Quindi cetriolo, pomodori, non ho utilizzato quello del mio orto perché non tutti hanno l'orto a casa, li ho comprati. Pomodori ramati, ho messo la cipolla, ho messo il cetriolo e il pane, quello bisogna usare il pane di ieri, il pane raffermo, il pane
1: Certo.
0: che bisogna tenersi da casa. Quindi si fa appunto, si fa qualche ora prima, anche la sera prima si
1: Si fa
0: può fare.
1: spugnare, si deve far
0: Sì,
1: spugnare.
0: esatto. E il giorno dopo ve lo portate bello fresco, potete portarvelo in ufficio, potete portarvelo se fate delle gite fuori porta. Insomma, sono piatti che sono utili e comodi da portarsi anche in giro.
1: Allora, ripetiamo, 10,34 euro con quantità
0: Sufficienti
1: a
0: per
1: conce per quattro
0: quattro
1: persone.
0: persone. Complimenti Per
1: Perché
0: quattro persone. Anzi, se
1: veramente.
0: devo dire la verità, avrei dovuto togliere mezza confezione di amaretti perché una confezione
1: È
0: intera grossa
1: troppa,
0: così è
1: ecco.
0: troppa, però li utilizziamo per la prossima
1: Ma
0: ricetta.
1: senta, Marta Marangon, abbiamo fatto cucina o abbiamo fatto cultura?
0: Ah, abbiamo fatto tutte e due, secondo me.
1: È
0: Perché
1: giusto.
0: io adoro che vanno di pari passo e dico che il compito dei cuochi è di tramandare il più possibile avanti le ricette della nostra Italia e le ricette antiche. Secondo me quello, io spero che sia un obiettivo che riuscirò a raggiungere.
1: Ma sì, ma tu la fai già alla grandissima, anche perché insomma
0: Sì.
1: penso che la tradizione che parte dalla tua bisnonna continuerà ancora
0: Sì.
1: per molto,
0: Ti
1: grazie.
0: leggo il messaggio di un ascoltatore al volo, sono perfettamente Sì.
1: d'accordo, le pesche ripiene le faceva la mia bisnonna e la mia nonna ed erano
0: Oh,
1: eccezionali, usavano
0: ecco,
1: quelle del lago
0: rifatelo.
1: di Monate perché erano di quelle parti, oggi quando raramente le riassaggio i ricordi addormentati si risvegliano, amore
0: Oh, che
1: mio. Bravo Mauro,
0: dolce.
1: bravo
0: Ecco,
1: Mauro.
0: rifatele tutte a casa le pesche ripiene, vedrete che mangiate un bel dolce.
1: Marta
0: Con questo finale
1: Marangon.
0: dolcissimo,
1: Grazie
0: grazie
1: mille, Marta Marangon.
0: mille a
1: Grazie,
0: voi.
1: chef. Buona estate.
0: Grazie, buona estate a voi, a presto.
1: E noi anche ci salutiamo solo per il momento, perché poi torniamo domani. Come sempre, ringrazio in redazione Laura Nerozzi, Valentino Lorusso, Cristiana Affaitati, Graziana Vella, Roberta Genuini e Claudio Urbani, la nostra fortissima e foltissima, salto sono riuscito a dire, foltissima e fortissima redazione. Mimmi Micocci in regia, la parte tecnica saluto, Stefano Velli, Raffaele Roselli.
2: Beh, allora, appuntamento Gabriele Brogani a domani,
1: Domani
2: 10:05. Vai,
1: 10:05.
2: vai.
1: Buon proseguimento. Ciao.

0: You don't have to say to man.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: ore 13.
1: GR1.
2: È scisma nella Chiesa Cattolica, consacrati 4 vescovi lefevriani in Svizzera, il superiore generale pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la comunità. Prelevata dalla polizia egiziana Nessy Guerra, il rilascio dopo l'intervento della Farnesina, il ministro Tajani al lavoro per riportare madre e figlia in Italia. Medio Oriente, dopo le smentite arriva la conferma, in corso a Doha i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Legge elettorale, confronto nel centrodestra sul nodo preferenze, le opposizioni usano la riforma come scorciatoia per realizzare il premierato di fatto. Al via la corsa ai saldi estivi, da sabato caccia agli affari per i clienti fedeli, già applicati gli sconti nei negozi. Estate rovente, record di temperatura dei mari, ma l'afa e il caldo hanno le ore contate, in arrivo temporali in gran parte del paese. La morte di Victor Willis, cofondatore dei Village People, era il poliziotto tra gli autori di brani come YMCA, In the Navy e Macho Man. Tennis, Sinner in campo a Wimbledon per il secondo turno, alle 14.30 il match con il portoghese Borges. Mondiale di calcio, doppia sfida Europa-Africa, Inghilterra e Belgio nei sedicesimi sfidano Congo e Senegal. Buongiorno da Alice Andreoli, in primo piano il nuovo scisma nella Chiesa Cattolica dopo 38 anni con l'ordinazione di 4 nuovi vescovi lefevriani a Econ in Svizzera, ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto di tornare sui propri passi. L'atto comporta la scomunica automatica.
3: Nel seminario di Econ in Svizzera i lefevriani, come annunciato, consacrano i 4 nuovi vescovi senza autorizzazione pontificia, atto per il quale è prevista la scomunica late sentenze, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità, con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR1.
2: La vicenda di Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto per una condanna per adulterio e impossibilitata a lasciare il paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata fermata dalla polizia egiziana in mattinata per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. In diretta il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
4: Sì, la polizia egiziana ha prelevato Nessy Guerra poco dopo le 4 del mattino insieme alla figlia di 3 anni dalla casa protetta in cui da tempo si nascondeva dal marito. Si temeva che volessero portarla in carcere per la condanna a 6 mesi per adulterio, confermata anche in appello. Ma l'intervento dell'ambasciatore al Cairo, Agostino Palese, arrivato subito in caserma per assistere la connazionale, ha permesso alla donna di tornare a casa con la bambina. La polizia spiega di aver portato madre e figlia in commissariato per permettere al padre di vedere la bimba eseguendo un provvedimento del giudice minorile. Il padre è Tamer Hamouda, italo-egiziano, già condannato in Italia per violenze e arrestato e rilasciato dietro cauzione poche settimane fa per minacce e tentata aggressione al viceconsole onorario italiano di Hurghada. Un'odissea per una figlia contesa. La guerra vuole portare la bimba con sé in Italia accusando il marito di violenze. Il marito glielo impedisce come una denuncia per adulterio. Adesso la guerra spera che la Cassazione egiziana annulli la condanna. Intanto il ministro degli esteri italiani ringrazia l'ambasciata del Cairo e il governo egiziano per la collaborazione di e dice: continuiamo a lavorare per riportare Nessy in Italia il prima possibile. Da Cairo è tutto, a voi.
2: Una vicenda lunga e complessa, quella di Nessy Guerra, che ripercorriamo nel servizio.
0: Una vicenda giudiziaria che si trascina dal 2024 e nel luglio di quell'anno che Nessy Guerra, 27enne di Sanremo, divorzia dell'ex marito, l'italo-egiziano Tamer Hamouda. Ma l'uomo non accetta di essere lasciato, soprattutto non accetta che Nessy riporti in Italia la loro figlia di 3 anni. Tamer è una persona violenta, più volte aveva picchiato Nessy a mani di persecuzione. Nel nostro paese era stato condannato per maltrattamenti e stalking. La denuncia per adulterio, reato che in Egitto prevede il carcere. La corte prende per vere testimonianze che secondo gli avvocati della 27enne sono false e frutto forse di corruzione. È la stessa Nessy in un video sui social a raccontare il suo dramma.
1: Mi hanno condannato a 6 mesi di carcere in Egitto. Ho paura di perdere la mia bambina e l'unica cosa che io ho cercato di fare è scappare da quell'uomo con la mia bambina e proteggerla.
0: Inizia così la battaglia per l'affidamento della piccola Aisha. Nessy potrebbe anche tornare in Italia, ma la legge egiziana le proibisce di portare con sé la figlia. Lei, da mesi ormai, vive in una località protetta insieme ai suoi familiari e il suo avvocato Agata Armanetti.
5: Purtroppo una persona molto pericolosa che potrebbe sapere dove vive Nessy. Noi seguiamo la via dei processi, fanno il loro corso. Sono mesi che chiediamo un accordo politico.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Medio Oriente in corso a Doha, interlocuzioni tra americani e iraniani dopo le smentite dei giorni scorsi con Qatar e Pakistan come mediatori, la corrispondente da Istanbul.
3: Al centro del tavolo dei colloqui indiretti a Doha c'è lo stretto di Hormuz che Washington vorrebbe aperto e libero alla navigazione, mentre Teheran punta a gestirlo militarmente attraverso il controllo dei Pasdaran. Secondo il Wall Street Journal sarebbe stato aperto un canale di gestione della crisi tra i guardiani della rivoluzione e CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti. Il traffico nel Golfo Persico è ripreso, ma le navi in transito sono la metà rispetto all'inizio della guerra. Le autorità iraniane annunciano di aver raggiunto un'intesa con l'Oman per la gestione dello stretto. Muscat conferma ma esclude qualsiasi pedaggio per le navi in transito. Mentre sulle operazioni di sminamento delle acque di Hormuz, Teheran afferma che saranno condotte esclusivamente dall'Iran. Al centro dei colloqui in Qatar anche il nodo del nucleare. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che l'Iran continuerà ad arricchire l'uranio per scopi civili e non abbandonerà il suo programma nucleare. E poi c'è lo scongelamento dei fondi iraniani bloccati all'estero, una questione che sta molto a cuore a Teheran. Per i media arabi l'Iran punta a incassare 3 miliardi di dollari entro la fine di questa settimana. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Il premier israeliano Netanyahu in un'intervista TV ha elogiato i successi militari di Israele negli ultimi anni e ha affermato che le battaglie non sono mai finite e c'è ancora lavoro da fare contro l'asse iraniano. Su Gaza Netanyahu afferma che l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia resta l'obiettivo in agenda e il ministro della difesa Katz ha ribadito che le forze israeliane non si ritireranno dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato per proteggere i residenti e le comunità israeliane dagli jihadisti. Sulla situazione nella striscia è intervenuto anche il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che ha visitato Gaza la scorsa settimana. Sentiamo il suo racconto.
6: È un disastro, va detto. Ci sono alcune intere città che non esistono più. La gente vive nelle tende, in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende.
2: In Venezuela salgono ormai a 2.000 le vittime del doppio terremoto che una settimana fa ha colpito l'area nord-occidentale del paese. Oltre 6.000 le persone tratte in salvo e si teme anche per il rischio epidemie.
7: Ogni vita recuperata sotto i quasi 59.000 edifici crollati somiglia ormai sempre più a un miracolo. Il ritrovamento dei due bambini sotto le macerie a 6 giorni dal terremoto ha rinvigorito per qualche ora le speranze di trovare altri sopravvissuti, mentre squadre di soccorso da tutto il mondo offrono sostegno e aiuti. L'Italia invierà un terzo volo a Caracas. Le scosse di assestamento si stanno intanto affievolendo e parte delle reti telefoniche sono state ripristinate, ma i corpi continuano ad essere accatastati per strade. Sono centinaia i sacchi e le bare nel grande magazzino di grano del porto di La Guaira, diventato ormai un obitorio a cielo aperto. L'odore di morte impregna l'aria, le persone attendono all'esterno il loro turno per riconoscere ciò che resta di un loro familiare, al riparo dal sole sotto un gazebo, con indosso le mascherine per proteggersi dall'incombente epidemia. Gli ospedali non riescono da giorni a contenere né i morti né i vivi. L'ONU denuncia anche la grave carenza di cibo, acqua, ripari. I 14 rifugi a La Guaira e 55 attivi tra Caracas, Lourdes, Miranda e gli altri stati non bastano e crescono le segnalazioni per i furti degli aiuti. Il governo minaccia pene detentive da 4 a 8 anni. Valentina Isa, GR1.
2: In Belgio, ad Anversa, la polizia locale informa che ci sarebbero molte vittime a causa di un incendio divampato in mattinata in un palazzo di 10 piani che ospita almeno 200 persone. Rai Radio 1, le 13:09. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano. L'incontro segue la recente designazione di Parmitano da parte della NASA come pilota della missione Artemis 3 prevista per il 2027. Ad animare il confronto tra i partiti, l'autonomia differenziata, le opposizioni scrivono al presidente del Senato La Russa. La richiesta è di fermare l'iter della riforma fino a quando non verranno ascoltati i ministri Schillaci e Musumeci, ma resta centrale anche la legge elettorale, maggioranza alla ricerca di un'intesa, opposizioni critiche.
8: Servirà un altro incontro di maggioranza per fare sintesi sul nodo preferenze avversate da Lega e Forza Italia. Azzurri comunque favorevoli alla riforma per dare stabilità al paese e sapere chi ha vinto senza inciucci nei governi di palazzo. Fratelli d'Italia apre l'ipotesi del voto segreto in aula, seppur con qualche riserva, ma intanto lavora ad una soluzione condivisa con gli alleati. Giovanni Donzelli, questa mattina a Radio Anch'io.
9: Forse è necessario anche utilizzare un po' la fantasia e trovare un sistema che consenta di superare i difetti sia delle liste bloccate che delle preferenze.
8: Preferenze sulle quali Futuro Nazionale sta con Giorgia Meloni. Attaccata invece dalle opposizioni per le dichiarazioni sul Quirinale. Francesco Boccia, PD, dice il Colle non è un trofeo e sul DDL Bignami bis rincara. Fallito il premierato, cerca di ottenerlo con la legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte lancia l'alleanza per la Costituzione e la democrazia e minaccia il ricorso alla consulta contro la riforma, definita da VS caos pianificato della destra che vuole tutto, e da Più Europa Riccardo Maggi.
10: Questo modo di votare è una rinuncia, secondo me, al voto libero, democratico e uguale previsto dalla Costituzione.
8: Francesco Macaro, GR1.
2: Conto alla rovescia per i saldi estivi, il via sabato nella maggior parte delle regioni, nelle ultime settimane più di un terzo degli italiani ha fatto acquisti a prezzo scontato.
11: L'abitudine è più diffusa al sud. Prima dell'apertura dei saldi ha già comprato il 42% dei potenziali acquirenti, il 33% al nord, il 32% al centro. Fenomeno rilevato da Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, che misura per la presidente Francesca Recine un sistema da rivedere. Troppa concorrenza sleale, i negozi di prossimità penalizzati da chi anticipa gli sconti nonostante i divieti di legge nei 30 giorni precedenti.
12: Il dato ancora più grave è l'aggressione continua di promozioni e scontistiche da grande distribuzione e mercato online. Tutto questo avviene senza controlli. Per noi è sempre più urgente riprendere in mano il quadro normativo e rivederlo.
11: Sullo sfondo un comparto in sofferenza, 18.000 negozi di abbigliamento e calzature chiusi tra il 2019 e il 2025. La spesa delle famiglie per moda e calzature scese dal 7 al 3,7%. I negozi indipendenti, che restano la metà dei punti vendita, oggi pesano per il 20-25% del mercato. Negli anni 80 erano al 75%. Paola Nania, GR1.
2: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è stato convocato per venerdì in procura a Milano. Il giocatore è indagato per prostituzione minorile.
13: L'inchiesta è quella sull'agenzia Made di Cinisello Balsamo, che organizzava cene e feste per clientela facoltosa, fra cui molti calciatori, ma che per gli inquirenti si occupava anche dei post serata. Il sospetto è quello di un giro di prostituzione anche minorile. Alessandro Bastoni è il primo giocatore indagato in questa vicenda. Gli investigatori avrebbero ricostruito i contatti tra lui, il PR dell'agenzia e la minorenne attraverso alcune chat del 2020, quando il calciatore aveva 21 anni. In una di queste il PR avrebbe fatto capire al difensore che la ragazza sarebbe stata disponibile ad avere un rapporto sessuale con lui. Gli incontri tra Bastoni e la giovane, all'epoca 17enne, sembrano essere stati più di uno. Il collaboratore dell'agenzia, Antonio Salamone, anch'egli indagato, sarebbe diventato una sorta di tuttofare per il giocatore. Quando c'è qualche ragazza, mandami profili e la contatto io, gli scriveva. L'allora minorenne, sentita come teste, avrebbe confermato di essere stata a casa di Bastoni, negando però di aver avuto un rapporto sessuale con lui. Altri tre giocatori non indagati verranno sentiti come persone informate sui fatti. Sono Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazzi.
2: Primi segnali di attenuazione dell'ondata di calore che per giorni ha attanagliato l'Europa, Italia compresa. Giugno si è intanto chiuso con il record di temperatura dei mari mai così caldi.
14: 20,98 gradi la temperatura superficiale degli oceani misurata da Copernicus, il sistema europeo di osservazione della Terra. Il record precedente era 20,89. Pochi decimali di aumento che comportano grandi effetti sulle variazioni atmosferiche, sul clima globale, sugli ecosistemi marini. E così anche i grafici dei mari si riempiono di linee rosse, come le cartine meteo dell'Europa percorsa dall'ondata rovente, come le città italiane monitorate per l'emergenza caldo. Oggi quelle col bollino rosso sono 21, domani saranno solo 2, per effetto di una perturbazione che dall'Atlantico porta aria più fresca, genera temporali, ha già mitigato le temperature al nord e continuerà a farlo, come spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
15: Perturbazione che poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
14: Donatella Gori, GR1.
2: I sovrani di Gran Bretagna in Scozia, dove incontreranno amici e celebrità, tra cui J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, la corrispondente.
16: Re Carlo e la regina Camilla sono a Edimburgo per l'annuale settimana di Holyrood, una visita istituzionale per celebrare la cultura scozzese e rafforzare i legami con la corona, sottolineando la centralità storica e l'importanza strategica della Scozia dentro al Regno Unito. I sovrani hanno presenziato all'apertura ufficiale del Parlamento locale, ma a fare notizia è soprattutto un incontro a porte chiuse nel palazzo di Holyrood House. La regina Camilla infatti ha ricevuto in udienza privata J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter. Secondo Buckingham Palace, al centro del colloquio il tema dell'alfabetizzazione infantile e l'accesso dei giovani alla lettura. L'incontro però ha scatenato forti polemiche. I critici contestano la visibilità concessa alla scrittrice, da tempo al centro del dibattito pubblico, per le sue posizioni sulle questioni transgender. Rowling è fortemente critica e molto agguerrita nella difesa del sesso biologico rispetto all'identità di genere. Da Buckingham Palace si ribadisce che si è parlato solo di giovani e letteratura. Il caso mostra comunque la sfida complessa della monarchia: unire doveri istituzionali e di rappresentanza in un panorama culturale e un mondo sempre più polarizzati. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Lutto nel mondo della musica pop, addio a Victor Willis, cofondatore della storica band dei Village People, dopo una breve ma grave malattia, come ha annunciato il gruppo con un post sui social. Aveva 74 anni.
17: Sul palco era il poliziotto motociclista della band, i cui componenti amavano esibirsi in costumi bizzarri ma inconfondibili. Victor Willis avrebbe compiuto proprio oggi 75 anni. Era nato in Texas, figlio di un predicatore battista che lo aveva fatto cantare nella sua chiesa, dove aveva affinato la voce. Una voce che non era sfuggita al produttore francese Jacques Morali, che gli propose di fare da frontman al suo nuovo album. Era il 1977, ovvero l'inizio dei Village People, band destinata a diventare un simbolo della disco music in tutto il pianeta e un'icona per il mondo gay. Victor era il cantante principale, ma anche coautore di brani storici come YMCA, Macho Man, In the Navy. Willis abbandonò i Village People nel 1980 mentre il gruppo si preparava per il film Can't Stop the Music. Dopo un breve rientro, lasciò nuovamente la formazione nel 1983 per una vicenda di diritti. Nel 2017 era tornato sul palco, aprendo una nuova fase che avrebbe dato tra i suoi frutti l'album A Village People Christmas. Negli ultimi anni i Village People sono stati associati al presidente americano Trump, per il quale si sono esibiti più volte. L'ultimo concerto in Italia il 22 giugno 2025 a Palermo. Claudia Fayens, GR1.
2: Le fasi lunari tornano a influenzare la pubblicazione dei singoli di Peter Gabriel. Con La luna delle fragole esce I Belong to the Sky, un altro assaggio dell'album in lavorazione. I belong
18: to the sky. Ancora un nuovo brano per Peter Gabriel, un altro frammento tratto da O.I., album che uscirà entro la fine dell'anno. La canzone si intitola I Belong to the Sky, un suono come sempre ricercato che prende il via da un pattern di tom-tom suonato con le bacchette da timpani, quelle con la punta in feltro per intenderci, prendendo spunto dal documentario Jazz in un giorno d'estate, un viaggio al Newport Jazz Festival del 1958. L'esibizione è del batterista Chico Hamilton,
19: come Gabriel dice.
20: The wonderful drummer Chico Hamilton. I always loved that sound.
19: Ho adorato sempre quel suono, un suono calmo e ipnotico, creava un'atmosfera molto intensa e la canzone è cresciuta intorno a quella sensazione. Un brano, quindi, come ci ha abituati Peter Gabriel, che esce adesso nella sua sfumatura bright, che ci aiuta a liberare la mente, un invito a volare con la fantasia, un'atmosfera onirica, rilassata. Godiamocela. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Edmondo Cotta ed Emanuele Rinaudo. La linea va ora al GR1 Sport. Da Alice Andreoli l'augurio di un buon proseguimento di giornate di ascolto.

0: studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
5: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
4: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
5: Certo, ho creato Icaris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
4: Quindi un po' per volta.
5: Esatto. Inoltre, chi si affida a Icaris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Icaris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
4: Scopri di più su carisgold.it. Icaris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: GR1 Sport.
13: In studio Francesco Albanese, tra poco tutti gli aggiornamenti sul mondiale di calcio. Prima però occupiamoci del tennis. Alle 14.30 Sinner in campo a Wimbledon per il secondo turno.
14: Dopo l'esordio complicato in mezzo a mille difficoltà contro il serbo Kecmanovic, è stato sotto 2-7-1 Jannik Sinner. Ora per il barone rosso della racchetta ci sarà il roccioso portoghese Nuno Borges, un giocatore capace di battere sulla terra il re Rafa Nadal. 1-0 nei precedenti per Jannik aprirà il programma sul centrale, il numero uno del mondo, alle 14.30 italiane. Come all'esordio, desideroso di mettere in mostra un livello di gioco migliore rispetto al debutto e chiudere la pratica portoghese senza troppi intoppi. Guardando il tabellone ci potrebbe essere un incrocio negli ottavi di finale davvero molto interessante contro la stella nascente spagnola Rafa Odar, e oggi concluderà il suo incontro di primo turno Flavio Cobolli, match sospeso ieri sera per oscurità. Inizio da dimenticare, sotto 6-1 4-1 contro l'argentino Navone, poi il romano ritrova i colpi e vince il secondo al tie break e il terzo 6-3 e Emilio Mancuso GR1.
13: Intanto c'è stato l'esordio vincente nel doppio per Bolelli Vavassori, 6-4 6-3 alla coppia britannica Jones Paris. I mondiali di calcio, dopo le vittorie di Norvegia, Francia e Messico, prosegue il programma dei sedicesimi di finale che alle 18 metterà di fronte l'Inghilterra alla Repubblica Democratica del Congo.
15: Tuchel si affida a Kane e Bellingham. Fino ad ora sono loro che hanno trascinato i leoni inglesi, un po' balbettanti, ma il tecnico non si preoccupa, anzi. È per questo che sono in formazione e sono loro che ci rendono una delle squadre più forti del mondo, dice. Dunque, sudditi di sua maestà ancora aggrappati a loro, con Harry che ha toccato già quota 70 gol stagionali in 61 partite tra club e nazionale, secondo solo alle 82 marcature di Messi nel 2011-2012, e Bellingham che tornerà tra i trequartisti visto il rientro di Rice immediato. italiana. In difesa invece abbondano i dubbi, soprattutto sul terzino destro. Kansà è infortunato, James acciaccato, potrebbe toccare di nuovo a Spence. Il Congo invece è il gran completo e non ha nulla da perdere. Non ci manca lo spirito guerriero, sottolinea il CT De Sabre, e dopo due spareggi vinti ai rigori e supplementari per arrivare al mondiale, guai a contraddirlo. Luca Cesaretti, GR1.
13: L'altra sfida in calendario è Belgio-Senegal, che alle 22 si affrontano a Seattle. L'inviato.
11: A un passo dall'abisso dell'eliminazione, Belgio e Senegal si sono rianimati nell'ultima partita del gruppo. Il 5-1 sulla Nuova Zelanda è valso alla nazionale di Garcia il primo posto nel girone per la migliore differenza reti. Per lo stesso criterio, il Senegal, grazie alla 5-0 sull'Iraq, è passato da terzo nel gruppo impossibile con Francia e Norvegia. Si annuncia una sfida equilibrata. De Ketelaere respinge il ruolo di favoriti. La Germania insegna e poi spiega l'importante e avere fiducia in se stessi. Siamo tranquilli, aggiunge De Ketelaere, sappiamo che è una sfida importante, questa è la maniera migliore per vivere l'attesa prima della partita. Si gioca a Seattle, il Belgio finora ha attirato più critiche che complimenti. In Qatar l'eliminazione era stata immediata e sorprendente, le attese questa volta sono minori, potrebbe aiutare. Collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
13: E la vincente di Belgio-Senegal se la vedrà negli ottavi con chi passerà tra Stati Uniti e Bosnia, fischio d'inizio alle 2 di notte, ora italiana. Come detto, avanza la Norvegia di Haaland, che nei minuti finali ha piegato la Costa d'Avorio del capitano Frank Kessié, intervistato a fine partita dal nostro inviato.
16: Uscite a testa molto alta perché avete dimostrato di essere una delle squadre più belle di questo mondiale.
17: Sì, usciamo a testa alta, però con un po' di timore, perché ce l'aveva un po' di spazio per andare più lontano in questo torneo, però siamo usciti e abbiamo tanti dolori, però cosa dobbiamo fare? Questo è il calcio e il calcio si vince, si perde. L'abbiamo perso oggi, però non possiamo buttare tutti, perché la cosa più importante era proprio di passare il girone, perché da 20-25 anni la Costa d'Avorio non ha mai passato il girone e l'abbiamo fatto, siamo molto orgogliosi per questo. Però quando guardiamo la partita lascia un po' la sensazione di possiamo andare in avanti, però non l'abbiamo fatto ancora una volta, è il calcio.
13: Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1. Ed è tutto per lo sport.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
18: Nella serata proseguono i temporali tra il nord-est e il bacino del Po, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, giovedì 2 luglio, l'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
21: Io non ti sento, Duccio Pasqua. Adesso ti sento.
22: C'è nessuno?
21: Ecco, adesso ti sento. Chi
22: Marcella?
21: È? Duccio Pasqua?
22: Ciao. Chi è?
21: Duccio Pasqua?
22: Sì. Che trasmissione è?
21: Il mangiadischi.
22: Il mangiadischi. Sì, sì, sì, che va in onda da?
21: Ormai sono due settimane abbondanti, tre. Sono tre.
1: Dagli studi Rai di Saxa Rubra in Roma, ecco a voi il Mangia Dischi.
21: Un'estate al dente?
1: Sì, un'estate italiana. Notti magiche, inseguendo un gol.
21: Che noi poi i gol...
1: Sì. 3356992949 per questa puntata che ha avuto, come avete ascoltato, un inizio molto serio, pacato e tradizionale.
21: Sì. No?
1: Sì, sì, come no, assolutamente. I messaggi sono tanti.
21: Quando non c'è Dedo è sempre molto tradizionale.
1: Il primo è Good morning, Mangiadischi.
21: Ciao Italo, buongiorno, sempre in California?
1: No, è tornato. Credo, non lo so, non lo seguo, non ho una...
21: non stai stalkerizzando.
1: Non l'ho geolocalizzato, non lo so. Ciccio, che ci scrive da Lecce, dice che ieri verso le 16 ha visto una tromba marina, una piccola tromba, una trombetta, però dice che è stata bellissima.
21: Vista da un posto sicuro è suggestiva.
1: Se ci stai in mezzo?
21: Un po' meno.
1: Sì. Il primo luglio 1979 veniva inventato il Walkman, ci dice Niccolò, e quindi buon compleanno al Walkman.
21: Sì, se mai faremo un altro programma lo possiamo chiamare...
1: Walkman. Bello, mi piace, l'anno prossimo magari.
21: Chissà.
1: Salutiamo Carla da Siracusa, che dice che non si è palesata mai, ma ci segue da quando ci chiamavamo un giorno da Gambero. Pensa un po', perché ha sempre apprezzato te per la tua voce melodiosa e modi cortesi.
21: Sono cortese io, sì.
1: Sì, io per la competenza e la signorilità.
21: Quello un po' meno.
1: Sì, e Max Dedo per tutte le sue doti musicali, perché sembra anche un gentiluomo siculo di altri tempi.
21: Anche quello un po' meno.
1: Ma no, invece sì, non, perché devi denigrarci? Vabbè.
21: No.
1: Salutiamo Ludovico Suppa in regia.
21: Come mai c'è Ludovico Suppa in regia?
1: Te lo spiego fra poco.
21: Come mai c'è Ludovico Suppa?
1: Te lo spiego fra poco. Tommaso Margiotta in console. Federica Forni in console.
21: In redazione, console affini, computer. Sì. Ubiqua.
1: Non ho capito dove è finito il maestro Luca Bernardini.
21: Ma no, a me sembra di vederlo dall'altra parte del tavolo.
1: Ah, è qua.
2: Ciao a tutti.
21: Ma chi l'avrebbe mai detto, maestro?
2: Eccoci qua.
1: Che sorpresa, il maestro Luca Bernardini al microfono.
21: In studio.
1: Come mai?
2: Oh, anzitutto sono onoratissimo.
1: Sì.
2: Onoratissimo, sì. E felice. Sono qua, lo scopriremo fra un pochino.
1: Solo vivendo. Vabbè, cominciamo con un classicone anni 80.
21: Con Roddone?
1: Roddone, questo non so chi ti dà il permesso di chiamarlo
21: così. Che avrei
1: così
21: tanto voluto vedere domani a Bassano del Grappa.
1: E invece?
21: No.
1: Perché?
21: Vado altrove.
1: Ah, vabbè, non ci puoi dire dove.
21: Ad Ancona.
1: Ah, vabbè, però non è lontanissimo, comunque la direzione è giusta.
21: È giusta?
1: Sì, vabbè, comunque.
21: Ci posso deviare?
1: Fai tu. Ross Stewart, questa è Baby Jane.

0: E questo era Roddone, come lo chiama Marcella Sullo.
1: Tra l'altro, con questo brano credo sia stato uno dei brani con cui è stato più a lungo in classifica, in vetta alle classifiche.
2: Questo sapete cos'è? Questo è uno sciaffolone.
1: Uno sciaffolone.
2: Il mitico caro vecchio terzinato.
0: Marco dal Molise manda un refrigerante, ma anche calorosissimo saluto al gruppo del Mangialischi, Duccia, Marcella, Dedo, ma anche all'insostituibile e straordinario Luca Bernardini.
2: E chi è?
0: Non lo so, non so proprio a chi si riferisca.
1: È un fan, maestro.
0: Sì. Ciao carissimi coetanei, ci dice Giacomo 73, effettivamente.
1: Comunque tra poco è il compleanno di Duccio Pasqua, volevo dire questa cosa.
0: Non sapevo. Dice che lì sono in arrivo grandi temporali, chiede se questa Baby Jane ha qualche riferimento al noto film noir con Bette Davis.
1: Che bello quel film, l'avete visto? Che fine ha fatto Baby Jane.
2: Sì, un film molto brillante, molto...
0: Sì,
1: film sul rapporto tra sorelle un po'.
0: Salutiamo Michele dalla Parabiago Bene, che dice sempre con permesso, lui con si permesso. Presenta. Questo programma...
1: Si è fatto poi i capelli?
0: Chiediamo magari una foto, chissà. Questo programma condiziona tutta la giornata affaccendata. Devi fare in modo che alle ore 13:30 sia tutto a posto per potersi accomodare sull'ottomano, bello comodo ad ascoltarvi.
1: Già il fatto che abbia un ottomano.
0: Sì. Comunque, Italo è a Filadelfia, che dice che è molto calda.
1: È tornata a Filadelfia.
0: Poi, ciao ragazzi, come va? Ci dice Romolo, voglio l'amaretto al pianoforte. Non so se magari era il maestro al pianoforte.
2: L'amaretto al pianoforte, sì. Ma il pianoforte è un gusto dell'amaretto?
0: Può darsi, non so che dirti. Salutiamo nonna Ida, salutiamo
1: ciao, nonna Ida.
0: Pippo, 40 gradi a Messina.
1: Pippo.
0: Salutiamo Vincenzo da Salerno, sempre sugli scogli, anche se oggi il sole è un po' latitante.
1: E
0: anche a Belluno la situazione è un po' più fresca. Ci arriva anche una foto di Jenny, che è la cagnolina di Kelly.
1: La vedo seduta, Jenny, seduta sul tappeto.
0: È seduta. Vabbè, 335-699-2949, c'è anche, se vuoi, la poesia di Paolo da Roma.
1: Ah, no, la voglio, subito.
0: La poesia di Paolo da Roma si intitola È arrivata la tempesta, è arrivato il temporale.
1: Oh.
0: Siete pronti?
2: Ascoltiamo.
1: Così come diceva Raschel.
0: Esatto, infatti inizia così.
1: Scusate.
0: Così cantava il grande Renato, ma questo caldo ci ha proprio sfiancato. Quando fa freddo, il caldo in coro invochiamo, ma quando arriva tutti, il fresco cerchiamo. Piove? Guarda che tempo, sta pure piovendo. Non piove? Mannaggia, però i fiumi stanno languendo. È storia vecchia quanto il mondo che abitiamo, non esiste giorno che non ci lamentiamo.
1: È vero, non siamo mai contenti.
0: Veramente.
1: Ma vi ricordate come faceva, maestro?
2: La bufera. Sì, che tra l'altro aveva, come dire, un sottotesto di natura politica, ma non ci dilunghiamo.
1: Non ci addentriamo.
2: Tanto. Come si chiama il poeta? Scusami.
0: Il poeta è Paolo da Roma.
2: Paolo scrive praticamente quasi tutto in endecasillabo.
0: Sì.
2: È veramente bravo.
0: Quando uno è poeta.
2: Interessante.
0: Certo. Vabbè, salutiamo anche Daniela. Bello essere accompagnati da voi e dalla vostra musica a quest'ora. Mentre preparo da mangiare, questi sono gli Editors, The Rush.
1: Che tornano, eh?
0: Dove?

0: Gli editors, dove vanno gli editors?
1: Allora, a parte che questo è un piccolo assaggio dell'album che uscirà a ottobre, sì. E poi già sono previsti nel nostro paese il prossimo febbraio all'Alcatraz di Milano.
0: Ci vai?
1: Beh, mi piacerebbe, tanto è il 3 di febbraio, quindi ancora non dovrebbe essere cominciato Sanremo, che quest'anno, nel 2027, l'anno prossimo sarà anche l'anno prossimo un pochino più tardi rispetto alla consuetudine.
0: Ho
1: quindi...
0: capito.
1: Febbraio inoltrato.
0: Allora, ieri Michele ci aveva detto che aveva spostato l'appuntamento con il parrucchiere dalle 14 alle 15.
1: Sì.
0: E ora ci dice: capelli sistemati. Sì. Alla domanda del parrucchiere: ma cosa ti è capitato? La risposta è stata: nella vita ci sono delle priorità.
1: Mi sembra giusto, bravo Michele.
0: Grazie, grazie.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì. Salutiamo anche Emanuela da Torino, che esce ora dal lavoro, è felice di ascoltarci mentre torna a casa.
1: Oh,
0: e noi
1: bella
0: siamo
1: Torino.
0: Oh, ci saluta anche, no, ci salutano anche Gennarino e Gennarino, che è il cane di Niccolò, saluta Jenny, che è il cane della nostra amica di
1: che
0: Bellino,
1: dorme Gennarino,
0: che è Kelly in realtà, vabbè, comunque. Allora, noi oggi vogliamo parlare, abbiamo portato il maestro Luca Bernardini in studio, vogliamo parlare di un grande musicista che è scomparso da un paio di giorni.
1: Sì.
0: E che non è uno di quei nomi altisonanti che, insomma, adesso appena lo nominiamo riconoscerete subito, però è un uomo, un artista, un musicista che è stato molto importante per tanti altri musicisti. Ha lavorato tanto dietro le quinte nell'educazione, nell'istruzione, nella formazione. È comunque uno che ha fatto grandi cose, soprattutto nel giro del progressive romano, con il Banco, con Francesco Di Giacomo, sempre del Banco, con gli Indaco, ha suonato, insomma, con tanti artisti in ogni caso, e ha inciso molti dischi e con i Ted Dubois di Andrea Satta, con Irio De Paola, ha una discografia importante. Lui si chiama, anzi si chiamava Tony Armetta.
2: Tony Armetta, sì, che appunto purtroppo ci ha lasciato, come hai detto tu, da un paio di giorni. Nella musica, la musica ovviamente è fatta dalla prima fila, da chi, come dire, sta sotto il riflettore, ma tanto forse la gran parte del lavoro è fatta da chi lavora dietro le quinte. Tony in particolare era un bassista, contrabbassista di formazione accademica, e poi oltre a

0: di Italia centrale,
1: Certo.
0: più romana forse, però un'intera generazione di musicisti è stata letteralmente formata da lui. Era una.
2: Compreso il maestro Bernardini.
0: Compreso il maestro Bernardini, sì, che devo dire oramai probabilmente nel Paleozoico, sono stato preparato da lui per il primo esame del conservatorio, che è l'esame di solfeggio. E quindi, insomma, lo ricordiamo veramente con tantissimo, tantissimo affetto.
1: In quella che definiamo ormai abitualmente la bolla social, che quindi è quella dei nostri contatti, ovviamente tutti noi abbiamo molti musicisti tra i contatti e sono tantissimi i post dedicati a Tony Armetta, a dimostrazione che molti musicisti, anche oggi affermati, che sono regolarmente in tour, sono partiti proprio dalle sue lezioni.
0: Sì, assolutamente, perché devo dire, lui aveva questa qualità di comunicare l'urgenza, la necessità di suonare sul serio, di fare la musica seriamente. E questo lo faceva diciamo, con dei metodi anche abbastanza particolari. Lui era contrabbassista,
1: Sì.
0: quindi aveva le mani praticamente come uno schermo
1: Un blocco
0: da
1: di granito, sì.
0: sì, dopo il granito, per cui spesso con grande affetto, ma anche con una certa forza, devo dire, dava
2: Veemenza, dava delle
0: queste
2: pacche.
0: manate, queste pacche con questi urli. Però devo dire, funzionavano.
1: Beh, sei arrivato intero fino a noi,
0: Sono
1: quindi.
0: arrivato intero
1: Sì.
0: e tuttora ovviamente lui stava continuando nella
1: Sì.
0: sua attività. Io tra l'altro ho un nipote, per dire che sta studiando nella sua scuola
1: Ok.
0: chitarra elettrica, ed è un vero peccato, insomma.
1: Beh, noi ovviamente ci ascoltiamo un po' del suo suono perché siamo qui anche per questo e c'è un disco bellissimo che ha fatto con il Rodolfo Maltese Group. Rodolfo Maltese era il chitarrista del Banco, anche trombettista del Banco.
0: Certo, come?
1: E questo è proprio un brano firmato a quattro mani da Rodolfo Maltese e da Tony Armetta. Ce lo ascoltiamo e poi magari raccontiamo qualcos'altro su di lui. Si chiama Mirage.

0: C'era il basso di Tony Armetta in evidenza in questo brano del Rodolfo Maltese Group.
1: Sì, lui preferiva il basso che Faso chiama senza corde. Sì. In realtà è il basso senza tasti.
0: Il fretless.
1: Sì, che ha questa cantabilità.
0: Sì.
1: Insomma, che era un po' anche la caratteristica del suo suonare, del suono di Tony Armetta.
0: Non conosco il genere, ma sembra di ascoltare la PFM, dice Romolo.
1: Addirittura, forse in certi
2: in
1: periodi.
2: Dei passaggi, sì.
0: Sì, è vero. Oggi c'è il maestro Bernardini, lo ascolto ogni giorno alle 5.30 con il grande professor
1: Broccoli. Mi spiace.
0: Allora, Tony Armetta, io ho avuto il piacere di conoscerlo grazie a Francesco Di Giacomo, no? Perché erano molto legati.
1: Molto legati, sì.
0: Intanto, brano meraviglioso, dice Michele, da Parabiago. E ha suonato infatti anche sul disco postumo, purtroppo, di Francesco Di Giacomo, sì. La parte mancante, e tra un po' ce lo ascoltiamo con super musicisti, tra cui Adriano Viterbini alle chitarre,
1: ecco.
0: Paolo Sentinelli, che ha scritto e arrangiato tutto, e Max Dedo.
1: C'è
2: anche
1: piacere.
2: Dedo, sì.
0: Sì.
1: Che piacere. Tra l'altro, ecco, volevo dire che sia Francesco Di Giacomo sia Rodolfo Maltese insegnavano canto e chitarra, appunto, nella scuola di musica che Tony Armetta dirigeva.
0: Vedi, quindi era proprio quel giro, insomma,
1: il
0: giro del banco, che appunto è stato così importante per la musica, la scena musicale romana, no? Dagli anni 70 a oggi.
1: Assolutamente, e non solo, ovviamente.
0: Sì. C'è anche chi dice, forse mi ricorda i suoni di Pat Metini, Federico da Padova.
1: Beh, diciamo, siamo in un ambito, in questo caso proprio squisitamente fusion, un genere che insomma ha un po' perso di smalto, però ogni tanto fa piacere comunque riascoltare.
0: È vero. C'è un ascoltatore, Sergio da Livorno, che giustamente, visto quello che stiamo raccontando, dice che va ricordato anche Victor Willis, fondatore dei Village People, che è scomparso oggi.
2: L'abbiamo proprio ricordato anche nel giornale radio.
0: È vero. Allora adesso noi ascoltiamo questo brano dalla parte mancante, un disco di Francesco Di Giacomo in cui al basso appunto c'è Tony Armetta, e così salutiamo questo grande musicista che Luca Bernardini ha avuto il piacere di conoscere da vicino e di
2: avere come insegnante.
1: E vi ringrazio comunque dell'ospitalità, è stato veramente un piacere ma anche un onore.
0: Ma grazie a te.
2: Grazie a te, maestro.
0: Si chiama Il senso giusto, questa canzone di Francesco Di Giacomo, così arriviamo al primo break del Mangiadischi, ma poi subito dopo torniamo qua insieme.
2: Sì.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
6: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 888-8850.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: Ore 14.
1: Il mangiadischi.
2: Di nuovo noi, il mangiadischi, con la voce di Max Dedo.
3: Dov'è?
2: È in giro, suonava, no? Dove andava
3: non
2: oggi?
3: Non lo so, è in giro per il mondo quell'uomo, chi lo ferma?
2: Che monello.
3: Chi lo acchiappa, veramente.
2: Sì.
3: Ci saluta un ascoltatore che dice buon pranzo da Scampia. Se la settimana prossima vado ad abitare a Castel Volturno,
2: sì,
3: devo dire Antonio da Scampia o Antonio da Castel Volturno?
2: No, io lascerei Antonio da Scampia.
3: È una domanda difficile questa.
4: Sì, insomma, forse un po' dipende dalle occasioni, da quello che uno deve fare. In certi contesti
2: è meglio Castel Volturno,
3: certo,
2: in altri.
3: Dipende dall'occasione e dall'ispirazione del momento. Nicolò dice: se parliamo di basso fretless, tornando al racconto che abbiamo fatto di Tony Armetta, le sonorità non possono ricordare che i Weather Report.
4: Beh, assolutamente.
2: Certo. Ma cosa mangia Nicolò?
3: No, è per il suo cane Gennarino. E poi oggi altissimi livelli, dice Fabio, grandissima stima per il maestro Bernardini.
4: Grazie.
3: Ci siamo tenuti il maestro Bernardini, perché
4: sì,
3: Fabio da Milano manda una domanda ben precisa.
2: Al maestro?
3: Ma qual è la funzione di un regista in una trasmissione? Cosa fa il regista di una trasmissione radio? Che differenza c'è tra un tecnico e un regista?
4: Bisognerebbe chiederlo a un regista, probabilmente.
3: Esatto, ce n'è per caso qualcuno?
2: Chissà.
4: Vabbè, provo io. Allora, io che credo il regista radiofonico deve fare in modo che tutto quello che deve succedere in onda
2: accada,
4: succeda nei tempi previsti, e poi ovviamente si occupa anche di dare possibilmente un vestito alla trasmissione, che può essere fatto con dei jingle, degli accompagnamenti musicali,
3: certo,
4: come per esempio la base che accompagna Mangiadischi che stiamo ascoltando,
3: sì,
4: e poi si può anche operare sulla scelta della scaletta, insomma può essere fatto, come dire, a vari livelli. Il tecnico si occupa, in questo caso non vedo più Tommaso Margiotta,
3: perché si nasconde,
4: si occupa squisitamente dell'aspetto tecnico, quindi che si sentano bene le voci, che tutto funzioni, insomma.
3: È un lavoro in stretta interazione, ovviamente.
4: È una strettissima interazione, diciamo che insomma non può mancare né l'uno né l'altro.
2: C'è una squadra di lavoro.
3: Sì.
2: Ogni programma è una squadra.
3: Grazie ancora Luca Bernardini.
4: È stato un piacere.
2: Speriamo che Fabio sia rimasto contento della risposta, l'abbia trovata esaustiva.
3: Esatto, e il regista può decidere di mandare in onda Bernardo Lanzetti.
4: Esattamente, della PFM.
3: Decisamente.
2: Certo.
3: Va bene, grazie ancora Luca Bernardini.
4: Grazie,
2: grazie,
4: ciao,
2: maestro.
4: Buon proseguimento.
3: Grazie, grazie, ma tanto ci ritroveremo. Intanto questi sono i Wolf Alice con The Sofa.
2: Ah, vedi?

0: Wolf Alice, The Sofa.
1: Che sono stati recentemente protagonisti proprio il weekend che ci lasciamo alle spalle della prima estate festival. Credo che siano stati il gruppo prima dei Gorillaz.
0: Sì. Intanto salutiamo Paolo da Ivrea che ha molto apprezzato il brano del Rodolfo Maltese gruppo con Tony Armetta. E poi ancora Hussein che ci scrive da Ginosa Marina e manda un saluto al maestro Bernardini. E, insomma, 3356992949, un saluto anche a Gianluigi, ma adesso raccontiamo un festival che comincia stasera.
1: Sì.
0: Perché la 36esima edizione di I Concerti nel Parco è ormai un appuntamento tradizionale per la città di Roma, si tiene per lo più nei giardini, nel parco della Casa
1: della
0: del
1: casa
0: Jazz.
1: Del jazz.
0: E ci saranno quattro temi quest'anno, uno riguarda gli anniversari, e tra poco ne parleremo, e quindi i grandi, insomma, gli appuntamenti con gli anniversari della scomparsa, della nascita di grandi artisti. Poi uno costume e società, quindi spettacoli che declinano in forma appunto di spettacolo dal vivo, tematiche esistenziali e del vivere comune. Poi international con artisti o gruppi internazionali
1: ovviamente.
0: E talento giovane, quindi autori, interpreti, solisti, orchestre, compagnie di ballo con artisti giovani.
1: Da lasciare una finestra aperta per le nuove generazioni,
0: sì,
1: è sempre
0: infatti,
1: fondamentale.
0: Infatti. Adesso noi ci colleghiamo con due artisti.
1: Giganti.
0: Sì, che davvero saranno sul palco dopodomani, venerdì 3 luglio, per una prima romana di uno spettacolo che si intitola 2016-2026 Cohen, Bowie, Prince, Michael, Gratitude.
1: Quattro anniversari importanti, 10 anni dalla scomparsa di ognuno di loro.
0: Sì, e allora diamo il buongiorno e il benvenuto al Mangiadischi a Giancarlo De Cataldo. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: E anche a Gabriele Cohen. Buongiorno Gabriele.
3: Eccoci qua, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Allora,
0: Giancarlo De Cataldo, magistrato, drammaturgo, autore di Romanzo Criminale e di Suburra. Gabriele Cohen, sassofonista, compositore. E si sono messi insieme per raccontare questi quattro grandi
1: magnifici artisti.
0: Naturalmente, chi con il racconto, chi con la musica. E allora partiamo.
1: Vado a indovinare, secondo me De Cataldo con il racconto.
0: Sì.
1: Vado a intuizione.
0: Sì, partiamo proprio da Giancarlo De Cataldo. Com'è stato costruire un racconto per appunto portare al pubblico le storie di questi artisti straordinari?
2: Allora, intanto tranquillizziamo tutto il pubblico, io non canto e non suono, per cui no, perché se no si creano delle ambiguità, ci mancherebbe altro, mentre sono Gabriele e il suo formidabile quartetto che curano la parte musicale. Io, che sono un coeniano di vecchia data e ammiro molto Cohen, mi piaceva Prince, ho scoperto, devo dire, George Michael,
0: sì,
2: che consideravo insomma, un po'
1: un po' più leggero,
2: così più leggero. Invece di George Michael abbiamo tradotto, io leggerò il testo di questa canzone straziante che è Jesus Like Child, il sorriso di Gesù come un bambino, che è dedicata alla sua grande storia d'amore al compagno perduto. E sono dei brevi inserti miei in cui cerco di raccontare un po', ma molto in modo molto light, la poetica di questi grandi artisti, soffermandomi su anche qualche ricordo personale, diciamo. E poi naturalmente, prima della musica, i testi che sono sempre stati fondamentali nella storia del rock e che sono quasi tutti, anzi sempre tutti, legati alla vita, hanno radici nel profondo degli artisti. E noi insieme a Gabriele abbiamo scelto alcuni dei momenti più significativi di queste esperienze musicali.
1: Ecco, come avete fatto? Avete concordato un po' quali magari erano i testi che meritavano un viaggio differente per chi verrà ad assistere allo spettacolo? C'è un racconto sia del contesto storico che, come ci diceva, ci addentriamo poi in alcuni brani. Li avete scelti insieme?
2: Allora, gli artisti li ha scelti Gabriele Cohen e
3: ebbene,
2: i testi
3: sì,
2: pure.
3: Lo ammetto.
1: Ecco.
3: Diciamo che mi sono permesso io di scegliere cosa proporre a Giancarlo, nel senso che noi avevamo già lavorato in passato su Leonard Cohen, perché comunque...
2: Sì.
3: è un autore che ci piace, insomma, e quindi poi abbiamo cercato i brani che fossero più adatti anche per il suono del quartetto, nel senso che noi proponiamo delle versioni strumentali che sono precedute invece da questi testi che sono come delle poesie lette da Giancarlo De Cataldo, e noi poi proponiamo delle versioni strumentali che mi accompagnano, quindi la chitarra elettrica di Francesco Poeti, che è naturalmente centrale nel progetto, poi c'è il basso elettrico di Marco Loddo e la batteria di Francesco De Rubeis, mentre io suonerò il sax tenore, il sax soprano e il clarinetto per Leonard Cohen, diciamo, ecco. Beh, non... è un po' questo il setup.
0: Gabriele, non è mai facile, no, mettere le mani su queste canzoni che sono così amate e così conosciute. Qual è stato l'approccio? Sicuramente anche il divertimento nel trovare una chiave nuova per arrangiare capolavori appunto di Bowie, di Cohen, di Prince e di George Michael.
3: Sì, diciamo che ci è voluto tutto il coraggio nostro, nel senso che comunque andare a toccare questi mostri sacri, come sapete, insomma, è pieno di filologi di Bowie in particolare dappertutto, quindi non è facile, però diciamo siamo abituati, nel senso che abbiamo una mentalità jazzistica sostanzialmente aperta e quindi un jazz che sa guardare anche al pubblico più grande, insomma, e quindi va a toccare anche autori importanti anche della storia del rock e non solo. Io in passato ho lavorato spesso su, ad esempio, Leonard Bernstein, Kurt Weill, sì. Insomma, mi piace comunque tornare a riproporre alcuni repertori del passato, però in chiave contemporanea, ecco.
1: Gabriele, Giancarlo De Cataldo ci diceva che per lui la sorpresa fondamentalmente è stato George Michael per la profondità di alcuni suoi testi, e c'è stata una sorpresa anche per Gabriele Cohen affrontando questi quattro giganti, ognuno con un
3: diciamo
1: colore diverso.
3: Sì, l'altra sorpresa è naturalmente è stato Prince, nel senso che Prince non ha bisogno certo della mia approvazione, però diciamo, ecco, venendo io dal jazz, naturalmente i personaggi che in fondo conoscevo meglio erano proprio David Bowie e Leonard Cohen, e invece su Prince e George Michael, no? Insomma, era un lavoro più da anche da approfondire da zero quasi, nel senso che tolti alcuni tre brani di Prince che conoscevo già bene, gli altri li conoscevo meno, per cui è stata un'occasione anche per studiare, perché poi alla fine è bello anche studiare, come sapete, insomma.
0: C'è Alessandro che ci scrive, un ascoltatore, al 3356992949, e dice: se la grandezza di un artista sta nella capacità di suscitare emozioni, nel campo del pop internazionale metto a George Michael al numero uno e Jesus to a Child la mia preferita. Quindi Giancarlo, no, effettivamente è una canzone che non lascia indifferente.
2: No, è assolutamente magnifica. A me, poi lo dirò in questo breve racconto, ha fatto venire in mente un episodio della vita di Oscar Wilde, altro grande perseguitato per ragioni di omofobia, e c'entra anche un sorriso, e c'entra Gesù Bambino. Un testo veramente commovente. Poi, sai, Gabriele Quartet, Gabriele Cohen Quartet, sarà veramente una sorpresa, perché loro hanno una fusione di stili che veramente ti fa saltare sulla sedia, ecco.
0: Secondo voi potrà essere una sorpresa anche per gli ascoltatori scoprire magari delle sfumature di testi? Perché di molte canzoni di questi artisti noi siamo abituati magari a canticchiarle senza sapere fino in fondo cosa dicono. Ecco, scoprire davvero cosa dicono alcune canzoni potrà probabilmente essere una sorpresa per alcuni dei vostri spettatori. Giancarlo.
2: Ma io penso di sì, perché adesso i musicofili e marci, cioè quelli che per esempio della nostra generazione, sì, del 56, che andavano a saccheggiare i rigattieri per trovare i testi delle canzoni, o se li facevano portare degli amici fricchettoni da Londra, perché allora non arrivavano, non c'era tutta questa circolazione di materiale di oggi, magari sanno tutto, anche le virgole di Bowie, di Cohen, di Prince, eccetera, ma tanti no. E quindi sì, è veramente una scoperta, perché non sono mai artisti che mettono così delle rime sciocchine per farti ballare, ci sono delle cose molto profonde in queste canzoni.
0: È bello che prego Gabriele.
3: Anch'io,
0: vai.
3: Volevo dire, aggiungere che è veramente un'occasione, perché naturalmente noi proponiamo delle versioni strumentali, perché andare comunque a imitare la voce di David Bowie o di Prince è praticamente impossibile. Vocalmente. E invece è interessante il fatto che Giancarlo ci legge i testi tradotti da lui di queste canzoni, che sono delle poesie vere e proprie. e quindi uno apprezza delle sfumature che magari, appunto, come dicevate voi, aveva un po' trascurato, concentrandosi sull'aspetto vocale del cantante. Invece sono proprio dei poeti in musica, tra virgolette.
0: Gabriele, ti faccio una domanda proprio musicale, stretta su sì. David Bowie, il suo ultimo sì. disco Black Star, che abbiamo amato e celebrato.
1: Il suo testamento. Sì.
0: È stata una sorpresa per tutti, no? Perché ha deciso di fare un disco rock con un gruppo jazz, fondamentalmente.
3: Sì.
0: Quindi immagino che per te sia stato uno
3: Bravo.
0: Stupore
3: per me è
0: totale.
3: Stato veramente commovente, nel senso che comunque ha chiamato con sé dei musicisti che io già apprezzavo tantissimo come jazzisti, e quindi vedere insieme, insomma, l'eredità di David Bowie, comunque con il suono anche del jazz newyorkese contemporaneo, è stata una bellissima emozione, insomma.
0: Immagino. Beh, allora noi vi ringraziamo per averci raccontato in anteprima questo spettacolo. Ricordiamo l'appuntamento
1: di venerdì
0: 3 luglio nel Parco Splendido della Casa del Jazz.
3: Fresco, veramente fresco
0: per questa 36esima edizione.
1: No, l'unica cosa che consiglio sì. in quella cornice è l'antizanzare.
0: Questo è un consiglio
3: Ci
0: utile.
3: Può stare.
0: Grazie. Giancarlo De Cataldo e Gabriele Coelho.
2: Grazie mille.
0: A presto. 36esima edizione dei Concerti nel Parco, la direzione artistica sempre di Teresa Azzaro dall'inizio, e appunto tanti appuntamenti, tra poco ve li ricordiamo, ma prima ci ascoltiamo un David Bowie con The Man Who Sold the World.

0: The Man Who Sold the World.
1: Io ricordo anche la cover dei Nirvana di questa canzone.
0: Sai che non sei l'unica, perché anche Niccolò dice: incredibile che Bowie sia stato omaggiato persino da un gruppo apparentemente così lontano come i Nirvana.
1: Tra l'altro ripensavo a quello che ci hanno detto De Cataldo e Cohen a proposito dei musicofili che su Bowie avranno molto da dire, che hanno avuto da dire anche su quest'ultimo lavoro che è andato al cinema solo per 3 giorni, che io credevo raccontasse soltanto l'ultimo Bowie. Lo fa, ma racconta gran parte della sua carriera, e c'è proprio quello che dicevi tu, Duccio, il fatto della scelta dei musicisti particolari che venivano dalla scena jazz per Black Star.
0: Certo, sì, ma è così, infatti. Allora, Giacomo dice: bella questa iniziativa, è riferito allo spettacolo di Giancarlo De Cataldo e Gabriele Cohen. Peccato non essere a Roma, però Giacomo andrà in tour,
1: girerà
0: sicuramente questo spettacolo, quindi magari capiterà anche vicino a Mestre. E poi dice: pensavo a Prince, Sign of the Times, aveva un testo davvero interessante, ancora molto attuale a distanza di 40 anni. C'è tanti messaggi anche per Tony Armetta, per il ricordo di Tony Armetta e di Francesco Di Giacomo e di Rodolfo Maltese. Salutiamo Alvaro da Ischia e salutiamo anche Sabrina da Oristano, che è stata molto colpita dal brano Mirage e che ricorda anche un po' Pat Metini. Poi ancora la musica, ci dice Antonio, che si firma Antonio 1949. La musica spesso è considerata dalla massa come canzonette, le canzonette di quando ero giovane, ma la musica è cultura e si evolve nel tempo, serve uno sforzo da parte di se stessi per cercare delle trasmissioni che ti parlino del passato, del presente e del futuro. Pochi capiscono questo discorso e, salvo eccezioni, si accontentano di quello che trasmettono i media, e quindi grazie a noi, perché cerchiamo di non fare, di fare un lavoro un po' più elaborato,
1: di viaggiare un po' nel tempo, no?
0: Sì, grazie mille Antonio, perché questo messaggio veramente è uno di quei messaggi che ti ripaga del lavoro che si fa, no? Salutiamo anche Gaetano da Macerata e adesso ci ascoltiamo uno dei brani della nostra playlist. Lei è Holly Humberstone, To Love Somebody,
1: vincitrice credo di un Brit Award qualche anno fa
0: addirittura,
1: sì, come stella nascente.
0: Che brava Holly, eccola qua.

0: capito?
1: Non volevi rientrare su Holly Humbleston.
0: To love somebody.
1: Certo.
0: To love somebody. Allora ci scrive Luciano da Genova.
1: Che dice
0: che
1: Luciano?
0: Chiede, ma esistono brani di Bowie sassofonista? Esistono e come?
1: Come?
0: Perché soprattutto nella prima parte di carriera, Luciano, intanto la prima band di Bowie, The Conrads, di cui credo esistano un paio di 45 giri, qualcosa del genere.
1: Li hai?
0: No, sono assolutamente introvabili. E poi in alcuni su Ziggy Stardust suona su un paio di brani, su Noi Coln, da quel disco bellissimo che è Low, insomma anche su Changes credo che suoni il sassofono. Comunque poi si trova il suo sax su molti dischi dal vivo, perché soprattutto dal vivo si divertiva di più a suonarlo. Lo suonò anche al Freddie Mercury Tribute, per esempio. Quindi sì, caro Luciano, c'è un po' di Bowie sassofonista.
1: E pare che il sassofono sia terapeutico.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ah davvero?
1: Sì.
0: Proviamo?
1: Vogliamo provare?
0: Dobbiamo chiedere a Dedo, anche se non lo suona, però glielo chiederemo.
1: Ma sicuramente qualcosa ci sa insegnare.
0: Cosa c'è adesso?
1: La reclama.
0: La reclama. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Le braccia al cielo, la grande fatica.
10: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
11: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
12: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
14: Il mangiadischi.
1: Sì, sì, proprio lui.
0: Ah, cioè tocca ancora a noi?
1: Sì, ancora una mezz'oretta.
0: E che diciamo?
1: Tante cose, ascoltiamo tanta musica.
0: Ah sì?
1: Vabbè. No?
0: Se vuoi.
1: Leggiamo tanti messaggi.
0: Ah, volendo.
1: Oppure... Vogliamo chiamare così per un aiuto da casa?
0: Sì, chiamiamo, cioè mettiamo in onda gli ascoltatori. Potrebbe essere un nuovo format. Salutiamo Dennis che ci scrive da Belluno e dice che ha da poco scoperto i mitici Van der Graaf Generator. Non è che me li fareste ascoltare, Dennis. Io prendo appunti come sempre e prima o poi arrivano. Salutiamo Aldo che ci saluta come carissimi amici, voci rassicuranti dell'estate che trasmettono valori buoni.
1: Oh, meno male.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Vedi a non conoscerci
1: profondamente.
0: Esatto. Salutiamo anche Raffaella che ci scrive da Sondrio al centro delle Alpi e con lei ci saluta anche la sua amica Simona. E c'è un messaggio lunghissimo che non riusciamo a leggere, ma intanto vi ringraziamo.
1: Ben trovata Raffaella, un saluto a Simona.
0: Sì. Cantante sassofonista. Dice Giacomo, io ricordo Michael Monroe degli Hanoi Rocks, il glam anni 80.
1: Che cosa ha ricordato,
0: ti
1: Giacomo?
0: Ti piacciono, scommetto
1: aveva
0: che
1: aveva dei
0: piacciono.
1: Super capelli cotonati.
0: Sì, Giacomo?
1: Michael Monroe, no.
0: Sì. Magari pure Giacomo, chissà.
1: Chissà,
0: negli
1: Giacomo.
0: Negli anni 80
1: avevi i capelli cotonati,
0: chi lo sa. Senti, entriamo in un mood completamente... completamente diverso.
1: Sì, un po' brasileiro.
0: No, per niente.
1: No, per niente.
0: Lo conosciamo, un Tobin.
1: Ma non è brasiliano.
0: Ma no. Sì, però comunque è tutta elettronica, sofisticata, aerea.
1: Non mette nulla delle origini nel suo DJ set.
0: Lo scopriremo,
1: Scopriremo.
0: Chiedi a Ludovico Suppa che ti guarda perplesso.
1: Ludovico Suppa, sì, che sì. Vorrà dire?
0: No, e qui entriamo in un'atmosfera un po' elettronica, un po' sospesa, rarefatta, in cui però entrano campionamenti jazz.
1: Campionamenti?
0: Jazz. Visto che ieri c'era Danilo Rea, visto che abbiamo parlato del Bowie un po' jazzista con Gabriele Cohen.
1: Vedi?
0: Perché no? Senti questo bassone bello.
1: Quindi niente samba.
0: Se magari in questo basso un po' di samba la trovi. Però comunque puoi ballare.
1: La posso ballare.
0: Sì, puoi ballare. Va bene. Puoi ballare. A Mount Aubyn, questa si chiama Stony Street. Lasciatevi portare dal groove.

0: Hai trovato la samba, la bossa nova?
1: C'è un po' di bossa nova, sì, però mi piacciono molto le percussioni così ovattate.
0: Sì,
1: bello questo tappeto di percussioni così.
0: Come fa?
1: Bello, mi piace.
0: Proviamo a mixare in diretta. Alziamo un po' la musica e tu ci fai il tappeto sopra. Sentiamo, sentiamo. Chissà se Montobin remixato da
1: parte una denuncia.
0: Sì, no.
1: Incredibile.
0: Remixato da Marcella Sullo.
1: Come dicevamo ieri con Danilo Rea,
0: che
1: si aspettava le denunce e non sono arrivate.
0: Sì, no, infatti, per meno male, sì. Almeno per ora, poi magari sono
1: poi chissà.
0: Magari sono partite. A proposito di miti, ci dice Claudio da Milano, ma i nomadi?
1: I nomadi.
0: Qua più volte abbiamo avuto il piacere di ospitare Beppe Carletti.
1: E chissà che non voglia tornare ai nostri microfoni, tanti nomadi sono sempre in giro, per definizione,
0: sì,
1: no?
0: Sì, e poi te li faremo sicuramente ascoltare prima o poi. Claudio, Antonio da Cagliari è qua, come suol dirsi, sfonda una porta aperta.
1: Che
0: perché
1: dice?
0: Dopo il servizio di Marcella sul grande Peter Gabriel, non è che potete farci ascoltare qualcosa dal suo nuovo album? Come no?
1: Certo.
0: Tra l'altro è appena uscito il nuovo singolo.
1: Di quello abbiamo parlato.
0: Eh sì, perché ne esce uno ogni luna piena.
1: Per adesso, con la luna di Fragola che c'è in questi giorni,
0: sì.
1: È uscita la versione Bright.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: aspettiamo
0: certo.
1: Quella Dark, come lui ci ha abituato.
0: Perché nelle notti di luna piena esce la versione Bright e due settimane dopo esce la versione Dark. Il Dark Side Mix. Quindi sì, molto volentieri, caro Antonio da Cagliari. Giacomo ci conferma che aveva i capelli lunghi negli anni 80, ma cotonati no,
1: vedi.
0: E poi ti chiede, ma il duetto tra Michael Monroe e Axl Rose nella cover Ain't It Fun?
1: Beh.
0: E dici di più.
1: Devo dire la verità, sono un pochino rattristata nel dover dare ragione al mio sodale amico Duccio Pasqua.
0: Non lo conosco.
1: In quest'ultimo live dei Guns N' Roses Axl ha fatto un po' di fatica.
0: Va bene, ma
1: volevo dire questa cosa, sì. Un po' mi è dispiaciuto.
0: Beh, diciamolo, è un disastro.
1: No, non è un disastro. Però diciamo che insistendo su 2 ore e 50 di concerto a Paradise City, che è la canzone di chiusura, uno ci arriva un po' affaticato.
0: Una band disastrosa, ma comunque a cui siamo affezionati, a cui vogliamo bene, quei dischi li abbiamo consumati tutti, però ecco, rimaniamo col ricordo.
1: Non è vero.
0: Salutiamo Luciano da Genova che, oltre a chiederci dei brani di Bowie sassofonista, dice che questo brano di Amon Tobin sarebbe da far scomporre a dedo.
1: Proviamoci. È molto difficile, credo.
0: No, ce la può fare. Va bene? Oh, allora, Giorgio dice che è in vacanza in Francia e che lì le radio trasmettono molto di frequente i Folk a Bestia, il parto delle nuvole pesanti.
1: Pensa, e quindi come mai? Chissà.
0: Non lo so. Poi il parto delle nuvole pesanti c'era dentro Peppe Voltarelli, un artista che amiamo molto.
1: E in con Francia, le sue meravigliose camicie.
0: C'è FIP Radio in Francia che fa un lavoro bellissimo, caro Giorgio, se non la conosci te la consiglio perché mette insieme cose diversissime, è un po' come il Mangiadischi.
1: E tu l'ascolti?
0: Quando sono in Francia sì.
1: Vai spesso in Francia?
0: No.
1: Ok.
0: Comunque Giacomo conferma che Axl è bollito e quindi grazie
1: Ma
0: Giacomo.
1: Ma non è vero, bollito è un po' esagerato.
0: Abbiamo una novità.
1: Abbiamo una novità.
0: Vuoi parlarcene?
1: Che vi facciamo ascoltare perché un po' di tempo fa è uscito in sala un film che si chiama Innamorarsi altre pessime idee.
0: Vero, bellissimo titolo.
1: Che non è vero, noi invitiamo sempre le persone ad innamorarsi. È un po' una storia di vendetta, di due persone sono state lasciate e uniscono le forze, la tipica commedia italiana con un ottimo Lino Guanciale.
0: Sì.
1: E per la colonna sonora è stato coinvolto Matteo Buzzanca, che tra l'altro è autore, musicista, compositore e ha fatto tantissime colonne sonore, tra l'altro ha lavorato con Gazzè, con Tiziano Ferro, con tantissimi artisti, cantautori, e per una cover ha chiamato Lombroso, che sono un duo,
0: l'hai già sentiti nominare,
1: sono un duo, Dario Ciffo e Agostino Nascimbeni, e per chiedergli di fare la cover di una bellissima canzone cantata da Massimo Ranieri alla fine degli anni 60, che Se bruciasse la città, sì, di rivestirla in chiave rock. In una delle scene clou del film c'è proprio questa canzone cantata dai Lombroso. Tra l'altro ha favorito, dopo la messa, dopo l'uscita in sala del film, anche il riascolto di quella canzone lì, perché molti si sono andati a cercare, dopo aver sentito la versione Lombroso, anche l'originale di Massimo Ranieri.
0: Ma parla del caldo di questi giorni?
1: Se bruciasse la città, sì, un po' sì.
0: Ah sì, un po' sì. Quindi Massimo Ranieri era avantissimo.
1: Era super avanti, avanti.
0: Vabbè,
1: sì,
0: quindi andiamo a scoprire questa versione.
1: Allora, sulle piattaforme digitali è uscita venerdì scorso, il Radio Day è venerdì prossimo, quindi noi la facciamo ascoltare con 2 giorni d'anticipo.
0: Chi ci ha autorizzato?
1: Tutti.
0: Ah, tutti chi? Tutti Lombroso?
1: Tutti Lombroso.
0: Tutti Lino Guanciale, tutti
1: Lino
0: Gli Innamorati?
1: Lino Guanciale, Andrea De Logu, tutti.
0: Ah, pure?
1: Sì, perché c'è anche lei nel film.
0: Ciao Andrea De Logu.
1: Sì.
0: Eccola qua, i Lombroso con la loro versione di Se bruciasse la città.

0: Uè.
1: Anche qui.
0: Uè. Ombroso. Se bruciasse la città, questa è la loro versione nuova, aggiornata, rivisitata e corretta del classico di Massimo Ranieri. Senti, arrivano delle richieste proprio bellissime dai nostri ascoltatori.
1: Tipo?
0: Allora, c'è Giuseppe da Scilla.
1: Da Scilla.
0: Che chiede un pezzetto di puntata del Mangiadischi dedicato alle grandi orchestre come quella di Raymond Lefebvre, Xavier Cugat, Ray Conniff, Perez Prado. Io direi che la faremo con Dedo.
1: Assolutamente, serve che torni Dedo.
0: Perché caro Giuseppe da Scilla, con Dedo abbiamo fatto una puntata di Stereonotte proprio dedicata ai grandi arrangiatori e quindi molto volentieri. E anche Andrea dalla provincia di Forlì dice: è una richiesta un po' particolare, ma si potrebbe ascoltare il brano Caravan, storico, classico del jazz di Duke Ellington, interpretato da Wynton Marsalis. Ma certo che sì, caro Andrea, quindi come al solito noi prendiamo appunti. Rispieghiamolo, non riusciamo a esaurire le richieste in diretta, però prendiamo appunti e poi facciamo...
1: Restate sintonizzati.
0: Sì.
1: Accadrà, è un trucco per fidelizzare l'ascolto.
0: Siete costretti a riascoltare il Mangiarischi tutti i giorni, perché prima o poi arriverà. Le canzoni che avete richiesto. Qual è la canzone che ascoltavi dei Guns N' Roses con più desiderio, Marcella? La mia è Civil War, dice Giacomo.
1: Che scelta particolare. No, io mettevo sempre a manetta nel Walkman, Welcome to the Jungle, mi aiutava ad affrontare la giornata.
0: Bene. Allora, Raffaella, sempre con Simone da Sondrio, dice che noi siamo splendidi, però fra tutti e tre preferisce te, Marcella, perché sei più simpatica ed eclettica.
1: Ma sono eclettica, meno male.
0: Non so se
1: è una bella dote.
0: Mi offendo?
1: No, che c'entra?
0: No,
1: che
0: piango,
1: farei senza
0: piango.
1: Te? No.
0: Mi strappo i capelli?
1: No, Duccio.
0: Va bene. Vado avanti tranquillo.
1: Vai sereno.
0: Perfetto. 335-699-2949, continuate a scriverci se vi va. Nel frattempo noi ci ascoltiamo Dan Auerbach,
1: che a me sta un po' antipatico.
0: Perché?
1: Non lo so, per quella vecchia questione.
0: Quale?
1: Con Jack White.
0: Che hanno fatto?
1: Sai che si sono sempre odiati?
0: No.
1: I Black Keys e i White Stripes.
0: Vabbè, succede, dai.
1: No. Poi stanno entrambi a Nashville.
0: Dan Auerbach dei Black Keys con un disco solista, Waiting on a Song.
1: Ma.

0: Ti sei un po' riappacificata con Dan Auerbach?
1: No.
0: No, no, niente. No. Dan, mi dispiace, ci abbiamo provato.
1: Rassegnati, Dan.
0: Sì, mi dispiace. In tema richieste, dice Niccolò, visto che qualche giorno fa parlavate di Laigueglia,
1: sì,
0: splendida località ligure, in cui c'è un bellissimo festival che si chiama Perkfest, che è dedicato a Naco. Diceva che vi chiedo qualcosa del povero Naco. Naco è stato un grandissimo percussionista che ha suonato su dischi di grandi cantautori, di Mina e di tanti altri, e che purtroppo morì nel 96 in un incidente stradale piuttosto giovane, e però è rimasto, c'è un alone di mito intorno a Naco per la sua straordinaria capacità musicale di percussionista dotato di grande inventiva. Quindi molto volentieri, molto
1: va bene,
0: volentieri.
1: Mettiamo
0: appuntiamo anche questo. Simone da Lari ci scrive e ci dà un buon pomeriggio. Avevate intenzione di bruciare la città romana come il focoso imperatore Nerone?
1: Come Nerone, beh, in questi giorni prende fuoco un po' da sola, diciamo.
0: Sì. E poi non conosceva Tony Armetta, di cui ha parlato Luca Bernardini, e quindi insomma magari andrà a conoscere un po' il suo lavoro. Luciano da Genova vuole sentire anche la mitica Manamanà.
1: Manamanà.
0: In che versione? Quella originale, magari, quella originale. Salutiamo Mary da Lecco, che dice che anch'io sono formidabile.
1: Vedi,
0: mi sento meglio,
1: Bella,
0: va
1: Lecco.
0: Bene. E poi vorrei sentire anche Sleeping Sunday Nightwish. Wow, che richieste particolari oggi, eh? E sì, Ale, la radio era proprio quella che hai scritto. Marcello da Taranto vuole ascoltare qualcosa dei Village People, YMCA.
1: Sì. Va bene,
0: ci starebbe tutto, eh. Però adesso noi facciamo un link, perché dopo aver ascoltato il tuo adorato Dan Auerbach,
1: sì,
0: ascoltiamo gli Hermanos Gutierrez,
1: che sono veramente fratelli.
0: Sono veramente fratelli.
1: Equadoregni svizzeri.
0: Sì, infatti.
1: Più svizzeri o più equadoregni?
0: Beh, sono di Zurigo di fatto,
1: sì,
0: però le origini sono in Ecuador, e sono una band che secondo me è molto interessante, fanno musica strumentale. Saranno in tour in Italia il 2 settembre,
1: sì,
0: all'Auditorium Parco della Musica di Roma,
1: e il 3
0: a Milano, il giorno
1: dopo
0: agli Arcimboldi. E pensa un po', li produce Dan Auerbach. Ce la fai?
1: Sì.
0: A sopportare questa doppietta di Dan Auerbach.
1: Va bene. C'è un fil rouge, teniamolo.
0: Si chiama La Verdad questo brano, La Verità.
1: È La Verità.
0: Gli Hermanos Gutierrez, magari li scoprite e poi li andate a vedere a settembre. Io ci vado.
1: Tu vai il 2?
0: Il 2 settembre vado,
1: sono
0: molto curioso.
1: Sì, ci siamo a Roma il 2 settembre.
0: E chi lo sa? Sì. Hermanos Gutierrez.

0: Hermanos Gutiérrez, La Verdad.
1: Noi bella, siamo, bella, bella,
0: chitarra,
1: bella.
0: Sì, 2 e sì, 3 sì. Settembre, Roma e Milano, se volete vederli, sonorità simili a quelle dei City of the Sun, dice Gabriele. E beh, sì, un po' è vero, un po' è vero. Noi siamo arrivati alla fine.
1: Già.
0: Già. Salutiamo Ludovico Suppa in regia, Stefano Velli in console, che si è alternato con Tommaso Margiotta ed Emanuele Rinaudo, e poi Federica Forni in redazione.
1: In redazione.
0: Noi ci rivediamo quando?
1: La prossima settimana.
0: Perché tu domani e dopodomani non
1: ci sei. Mi mandano ad Ancona.
0: Sì, e che, sì. A raccontare che?
1: Vedremo i nostri palinsesti Rai.
0: Ah, sì, che sì, bello, sì, va sì. Bene, va bene. Ok, e allora poi ci risentiamo la prossima settimana con Marcella. Chiudiamo con Mille, cantautrice che quasi siamo riusciti a incastrare oggi per
1: oggi
0: un passaggio in studio.
1: Poi
0: però tornerà sicuramente a trovarci. Stasera Mille suona a Our Social Park qui a Roma, ma è in tour tutta l'estate. Domani a Ostuni, dopodomani alla Fortezza di Civitella del Tronto, posto splendido in provincia di Teramo, e poi Soliera, Riccione, insomma tutta
1: gira, gira
0: Italia.
1: Mille, la nostra Mille
0: l'avete vista spesso sul palco del Primo Maggio, ma insomma ormai è una cantautrice
1: che musicultura,
0: sì, in sì, duetto sì, con Jack Savoretti. Chiudiamo con lei. Ciao Marcella Sullo.
1: Ciao Duccio Pasqua, mi mancherai molto.
0: Anche tu. Domani comunque alle 13.30 c'è il Mangiadischi.
1: Sempre.
0: Tra poco il GR1, poi l'estate in onda. Questa è Posologia 1000. A domani con il Mangiadischi.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Ore 15.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio. La vicenda di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni per una condanna per adulterio. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata.
5: Ci hanno prelevato questa notte alle 4:30 da casa, a me, la mia famiglia, la mia bambina, ci hanno portato in stazione di polizia.
6: È notte fonda quando la polizia egiziana bussa alla porta della località protetta in cui si nasconde Nessy Guerra. La portano in caserma insieme alla figlia di appena 3 anni e mezzo. Le informazioni che arrivano sono frammentarie e tutto sarebbe nato da un ordine esecutivo della procura di Hurghada che la obbligherebbe a incontrare l'ex marito Tamer Hamouda perché lui vuole vedere la bambina.
5: Il nostro aguzzino, quello che ci ha minacciato di morte, che ha minacciato di sparare alle gambe al console, vuole vedere me e la bambina.
6: Hamouda, condannato in via definitiva dal tribunale di Genova per maltrattamenti, stalking, lesioni e truffa nei confronti di un'altra donna, ha accusato la 26enne sanremese di adulterio. In Egitto è un reato e Nessy è stata condannata in primo e secondo grado a 6 mesi. I timori suoi e della sua avvocata Agata Armanetti sono allora che la richiesta dell'uomo fosse in realtà un escamotage per portarla in carcere. Solo dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, poco prima delle 11, l'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio di Nessy e della figlia, che sono rientrate nella loro abitazione. Genova, Pietro Adami, GR1.
4: Sono stati consacrati a Econ, nel sud-ovest della Svizzera, 4 nuovi vescovi lefebriani. Non è stato quindi accolto l'appello del pontefice a fermarsi. L'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, così il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omeria della messa. In Belgio sono almeno 5 le vittime dell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Ci sono anche diversi feriti, a riferirlo è la polizia belga, che specifica come in quell'edificio siano residenti 200 persone. Ancora dall'ottavo piano del palazzo si leva una densa colonna di fumo. Un drammatico video mostra un uomo che si cala dal balcone nel tentativo di sfuggire al rogo. Dopo le giornate torride arriva il maltempo, c'è allerta meteo a Milano, sono stati chiusi i parchi della città per il rischio di temporali anche molto violenti e raffiche di vento. Le istituzioni raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti in caso di rovesci temporaleschi. In queste ore i fenomeni si stanno sviluppando sui rilievi alpini e prealpini per poi estendersi, come spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Una perturbazione entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
4: Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato. L'uomo, Dennis Antonio Rodriguez, matute di nazionalità honduregna, era stato arrestato un mese fa insieme ad un 16enne italiano per il tentato omicidio di un cameriere. Rodriguez, che aveva denunciato di aver subito violenze da parte di alcuni poliziotti durante l'arresto, sarebbe dovuto essere ascoltato oggi dal pubblico ministero. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime appunto di carcere duro. È stato condannato in via definitiva per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano e per la gambizzazione dell'ingegnere Roberto Adinolfi. Trasporti, alta concentrazione di cantieri ferroviari quest'estate, sono circa 1300 su tutta la rete, comporteranno alcune chiusure dell'alta velocità con disagi che dovrebbero essere solo temporanei. Target PNRR rispettati, assicura il Ministero, mentre si apre la corsa al prossimo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato dopo le dimissioni di Stefano Donnarumma. Sulle autostrade, le principali società concessionarie annunciano invece un significativo alleggerimento dei lavori tra luglio e settembre, con l'eccezione di alcuni grandi cantieri stabili. E a grandezza naturale, con fattezze umane di entrambi i sessi, è pensato per fare compagnia emotiva. Già possibile lasciare un anticipo per accaparrarsi i primi esemplari. In Cina è iniziata l'era dei robot umanoidi contro la solitudine.
8: Si chiama Yuan, lo produce l'azienda cinese Ubtech e a grandezza naturale sembra proprio una persona, alto 1,83 cm nella versione maschile, 1,68 in quella femminile. 88 articolazioni in ambo i casi ne permettono i movimenti e sotto la pelle sintetica c'è un'intelligenza artificiale definita affettiva, ovvero pensata per conversare, giocare videogiochi, guardare serie TV insieme, senza, dicono dall'azienda, le frizioni tipiche dei rapporti umani. Di questi robot umanoidi, in pochi giorni, sono arrivate oltre 3.000 prenotazioni, con un deposito di circa 380 euro, mentre il prezzo finale non è ancora stato reso noto. Unico neo, forse, la batteria, che resta limitata alle 2-4 ore. Sui social c'è chi scherza dicendo: finalmente non servirà più un fidanzato o una fidanzata. E chissà se un partner virtuale, senza le tipiche frizioni dei rapporti umani, non possa risultare alla fine un po' noioso. Federico Mello, GR1.
4: Sport, tennis, Wimbledon, Jannik Sinner da pochi minuti in campo contro il portoghese Borges. Al momento nel primo set il risultato è di 4-4, sempre poco fa la vittoria di Flavio Cobolli che ha sconfitto l'argentino Navone per 3-7-1. Ci fermiamo qui, ora la linea all'estate in onda, a prossimo giornale radio alle 16.
0: L'estate in onda.
9: Buon pomeriggio su Radio 1, questa è l'estate in onda. Io sono Valentina Poggi e sono insieme a Marzia.
10: Marzia, eccomi qui. Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Ma da dove ci state ascoltando? Io spero per voi che stiate insomma in una bella piscina, al mare, sotto l'ombrellone.
9: Ma qualcuno dovrà pur lavorare.
10: Ho capito, ma magari lavorano, non lo so. Magari sono bagnini e ci stanno ascoltando dalla piscina.
9: Magari sono in smart working, che ci sta anche, perché di questi tempi insomma è aumentato tantissimo.
10: È aumentato tantissimo, infatti Vale, potremmo farci proprio una puntata, no? Smart working. Working sì, smart working no, e soprattutto fateci sognare e ci raccontate anche un po' da dove lo fate questo smart working.
9: Sì, perché effettivamente non abbiamo mai chiesto ai nostri ascoltatori, ma da dove ci scrivete? Cioè ce lo dite sempre nei messaggi, è chiaro, vi presentate, anzi abbiamo tantissimi ascoltatori che ci scrivono, però voglio dire, non abbiamo fatto mai la domanda, no, su dove sono, da dove ci chiamano, da dove ci scrivono. Comunque, bando alle ciance, perché questo non è l'argomento del giorno, oggi parliamo di buffet e non solo.
10: Non solo, perché voglio dire, insomma, il buffet, il cibo, devo dire che unisce sempre un po' tutti, no? L'abbiamo visto anche nelle puntate precedenti quando si parla di
9: buffet. A noi ci unisce sicuro.
10: Si va sempre d'accordo. E allora il tema del giorno al quale dovrete rispondere tramite il numero della diretta è: in vacanza, buffet all inclusive o spuntino da spiaggia? Insomma, diteci un po' come la pensate, perché noi siamo veramente curiose. Il numero della diretta, ve lo ricordiamo,
9: è 335-699-2949, è sempre quello, e quindi noi vi aspettiamo qui all'estate in onda. E ora Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Ma io mi sono sempre domandata, ma come fanno a stare tutti, insomma, i piatti nei buffet, tutto quel cibo perfettamente in ordine senza cadere mai? Io ci sono delle volte, Vale, che quando vedo le persone riempirsi i piatti ai buffet dico prima o poi cade qualcosa.
1: Ma
0: insomma,
1: perché il buffet è fatto così, è fatto per cadere a terra purtroppo, perché qualcosa...
0: Qualcosa cade, insomma, sfidano la legge della fisica. Oltretutto, cari ascoltatori, ricordatevi di farci sapere il numero della diretta se voi siete tipi da buffet all inclusive o da spuntino da spiaggia. Io vedo che già qua qualche messaggio è arrivato, ma direi di leggerlo dopo.
1: Eh sì, sì, li teniamo un attimo lì perché poi ce ne saranno sicuramente molti. Comunque il buffet, secondo me, la corsa al buffet nello specifico potrebbe anche diventare sport olimpico.
0: Tu dici?
1: Beh, io ho visto gente che ci sa fare parecchio.
0: Beh, sì. Soprattutto a fare più portate, che poi io ti dico una cosa in totale proprio onestà.
1: Certo.
0: Io ci sono delle volte che aspetto a tornare al buffet a farmi il secondo piatto perché ho paura, insomma, di essere
1: del
0: vista.
1: Giudizio.
0: Insomma, mi imbarazzo un po' perché insomma ci vado pesante.
1: Sì, vabbè, anch'io diciamo che quando sono al buffet sì, non mi ritraggo, ecco. Si chiama buffet, viene da abbuffata, credo.
0: Ah,
1: da
0: dici? Poi dobbiamo verificarlo. Può essere. Sì, può essere.
1: Buffet, non lo so.
0: Abbuffata. Beh, un senso ce l'ha comunque.
1: Ce l'ha. Vabbè, comunque nel frattempo ci ha raggiunto una persona che pratica sport a livelli, ha praticato sport a livelli internazionali, non la corsa al buffet. Lui si occupava di rugby e poi adesso invece si è dato alla cucina e anche in maniera molto molto valida, devo dire, con noi il barone Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Ma che bello stare insieme a voi.
1: Grazie,
2: ma oramai sono un francobollo dello sport, quindi diciamo c'è una nuova vita che è quella della cucina, della TV, insomma, questo
1: è
2: bello.
1: Eh sì, perché sei anche super conduttore, poi dopo arriviamo anche alla novità di quest'estate che insomma ti vede come protagonista. Senti, a proposito appunto di buffet, il tema del giorno l'abbiamo già un po' spoilerato, cioè in vacanza buffet all inclusive o spuntino da spiaggia, tu di che team sei?
2: Io non amo i buffet. Perché sono persone che pagano e vorrebbero mangiare tutto.
1: Okay.
2: E piuttosto io aspetto che le persone hanno finito quel momento compulsivo del buffet e poi magari se rimane qualcosa, spero che nei buffet giusti qualcosa viene sempre rimpiazzata, e allora là inizio. Però lanciarsi sul buffet lo trovo molto sgradevole e anche irrispettoso nei confronti del cibo. Ok,
1: certo.
2: L'hai pagato, però c'è anche un modo,
1: è un
2: rispetto.
1: È vero, io prima ho fatto la battuta, il buffet è fatto per cadere a terra, ma assolutamente
2: no,
1: era una parabola, un'iperbole, diciamo, è chiaro che non va fatto.
2: Accade.
1: Però accade,
0: che
1: sì.
0: Poi da un pilastro della nazionale italiana di rugby come te non ci si poteva aspettare un po' commento diverso, no? Perché il rugby è uno sport che ti insegna proprio il rispetto reciproco, infatti.
2: Brava.
0: Parliamo del terzo tempo, no? Quel momento in cui i giocatori anche con gli avversari si vanno a stringere la mano, quindi tu anche
2: nella
0: vita.
2: Ma lì, oltre a stringersi la mano, è un momento di condivisione, è un momento di condivisione culturale e grazie al cibo, che si ricade sempre là, si sta insieme e quindi si cena insieme o si pranza insieme, ma questo avviene non solo all'alto livello ma anche nelle categorie più basse, per esempio i bambini che fanno magari delle trasferte lunghe, i genitori dell'altra squadra, quindi di chi ospita la squadra che viene da fuori, gli prepara da mangiare.
1: Senti, ma tu anche durante la tua carriera, incredibile carriera sportiva, come hai coniugato la passione per il cibo allo sport? Perché non so, ci saranno state da seguire magari delle regole in qualche modo.
2: Allora, tutto parte dalla mia famiglia. Io sono siciliano, quindi in Sicilia il cibo è, come dire, qualcosa di importante, qualcosa di serio. Però non ho mai potuto portare avanti magari degli studi sulla cucina. Perché? Perché volevo fare il medico. E quindi di conseguenza ho studiato medicina come i miei genitori, che loro hanno fatto i medici, io invece poi ho fatto l'atleta. Però ho portato sempre la passione della cucina. Quindi cucinavo ai ragazzi della nazionale, cucinavo per me, per i compagni di squadra, insomma, quello. Poi ho vissuto tanti anni da solo, quindi necessità virtù.
1: Assolutamente, diciamo che insomma il fatto di poter comunque praticare la fortuna, la bravura che ti ha portato a quei livelli, è chiaro che in qualche modo ti fa anche, cioè ti crea questa situazione di dover rinunciare anche a qualcosina.
2: Ma ti dirò che nel passato, e se io tornassi indietro, prima noi pensavamo solo alle calorie e quindi non alla qualità del cibo. Oggi invece, vero, io penso che bisogna pensare più alla qualità del cibo che alla quantità, perché la quantità che cosa crea? Crea un'infiammazione nel corpo. Il nostro corpo si deve riparare e deve digerire quello che tu mangi. Certo. Quindi anche la modalità di come mangiamo deve essere compresa. Chi ha detto che io devo mangiare la pasta per primo?
0: Assolutamente. Oltretutto qui ci sono arrivati anche già dei messaggi sul tema del giorno, e ad esempio Claudio da Roma dice che in vacanza, almeno da parte mia, è preferibile il pacchetto all inclusive se il luogo scelto è meritevole di escursioni eccetera, invece preferisco la mezza pensione. Dopo un anno di interrotte fatiche lavorative con panini a pranzo tutti i giorni, anche in vacanza, per carità. Quindi Andrea, qui viene introdotto il tema della comodità, no?
2: Dello è all-inclusive. Chiaro, ma è normale che noi lanciamo una provocazione. Però immagino che sono tante persone che durante l'anno, nella pausa pranzo, vanno con lo snack. Però io posso dire a loro: preparatevi qualcosa la sera prima, e là diventa molto più salutare. E poi scegliete il buffet che volete fare in vacanza.
0: Perché comunque poi preparare il cibo è anche un po' una fatica, no? Tu in questo momento stai dicendo che invece può essere un atto d'amore nei confronti di se stessi.
2: Ma non è solo questo, è un atto d'amore nei confronti di se stesso, ma quanto è bello cucinare per se stessi, cucinare per la famiglia,
1: per chi si ama.
2: Quello è il vero, cucinare per gli altri è un atto d'amore.
0: È un atto d'amore. E allora, Andrea, abbiamo capito quindi che tu non sei tipo da buffet. Risposto alla domanda del giorno in maniera più che esaustiva. E ora Gianni Morandi, Banane e Lamponi.

0: E qui per la domanda del giorno, che è: in vacanza buffet all inclusive o all inclusive, che dir si voglia, oppure spuntino da spiaggia? Ci avete risposto in tanti al 3356992949. Vi leggo alcuni messaggi. Allora, Daniela ci scrive: io smart working in cucina mia, PS, spuntino da spiaggia ma fatto in casa. E poi c'è Harry che va sempre bene, e il barone Lo Cicero, che è qui con noi insieme a Marzia, annuisce. Tra l'altro ci è arrivato anche un messaggio per te, Andrea. Allora, ci dicono: grande barone, ti seguivo sempre in campo e oggi ti seguo tra i fornelli, sei un esempio di come ci si possa reinventare con classe. Un abbraccio, Francesco da Catania, tra l'altro zona tua.
1: Assolutamente, eh? Ciao Francesco, grazie mille. Beh, è un piacere quando riconoscono questo, anche in mondi diversi.
0: Certo, testati di stima e fiducia a tutto tondo per il nostro barone, Marzia.
2: Beh, assolutamente sì, noi sottoscriviamo ogni parola. Senti Andrea, ma oltre ad essere un amante del cibo, no? Tu hai detto anche in varie interviste che sai anche cucinare bene, poi ci dirai ancora di più al riguardo, perché noi siamo curiosi anche di sapere un po' cosa porti in spiaggia, dato che abbiamo capito che tu invece non sei tipo da buffet, ma più da una cucina, no? Accurata. E ti chiedo però, tu sei anche un grande amante della terra, e nella ristorazione moderna, soprattutto spesso purtroppo nei buffet, si vede un enorme spreco di cibo, no? Ma che consiglio ci dai per goderci il cibo in vacanza, specialmente quando ci stanno appunto questi buffet che offrono una varietà infinita di cose, per non sprecare le materie prime?
1: Allora, per quanto riguarda allora il tutto incluso, io lo metterei sul tutto incluso, quindi quando hai queste tavole bandite di cibo, il problema deve venire da chi cucina e non da chi mangia, perché ahimè chi cucina deve anche fare un conto con la spesa. Quindi la spesa è il ristorante. Se quel ristorante dopo un tot di tempo spreca del cibo, chiaramente va sotto. E allora la possibilità di riutilizzare quel cibo, magari dicendolo: questo è un cibo della mattina riutilizzato per la sera, non è una cosa cattiva. Io penso che serve anche ad aiutare le persone ad avere un po' più di consapevolezza. E poi ti dico che una pasta al forno scaldata
2: ancora
1: il giorno
2: più
1: dopo,
2: buona.
1: Ancora più buona.
2: Sì, ancora
0: vero.
2: Più buona.
0: Buonissima. Buonissima. Evitare gli sprechi, secondo me, è la cosa principale, fondamentale. Anche, insomma, adesso non vorrei rientrare sempre nei cliché, però c'è veramente, ci sono tante persone che fanno fatica a arrivare a fine mese, e quindi
1: là è un problema.
0: Chi ha la fortuna dovrebbe in qualche modo, no?
1: Ma chi ha la fortuna e chi non ce l'ha deve riflettere, perché il cibo è realmente qualcosa di importante. Purtroppo lo vediamo anche nelle guerre, che prima si utilizzavano le armi, oggi invece si utilizza il blocco del cibo, quindi quella è diventata un'arma. Allora prendiamo consapevolezza, noi che abbiamo la possibilità di avere il cibo, e manteniamolo protetto.
0: Andrea, io ho una domanda sempre un po' legata al tema del giorno, no? Il buffet estivo, gli spuntini da spiaggia. C'è un trucco da chef che ci può far diventare un pochino più prelibato il nostro spuntino da spiaggia?
1: Ma è quello, sì.
0: Cosa cucineresti tu?
1: Ma intanto si può fare una bella insalata con chiaramente ortaggi, ma anche abbinare la frutta di stagione.
0: Bene.
1: Perché? Perché quello ti dà degli zuccheri, ti dà dei minerali, ma ti dà anche delle fibre, e probabilmente puoi anche inserire della frutta secca. Allora, tu puoi farti una base, questa base poi la puoi comporre al mare per evitare che la parte croccante perda di consistenza,
0: certo,
1: perché chiaramente con la parte umida, e puoi farti una piccola salsa con olio extravergine d'oliva, un po' di limone, sale e pepe.
0: Però,
1: o della menta.
0: Semplice e gustoso.
1: Semplice.
2: Sì, e invece, ma tu sei uno che invece in estate magari, al di là dell'insalata leggera, della frutta, fai anche dei pasti, non so, abbondanti? Prima abbiamo parlato della pasta al forno, no? Te la porti mai sotto l'ombrellone?
1: No, io no, non la porto. Di solito, io cerco di fare una buona colazione e di mangiare la sera bene, non tanto. Quindi cercare di avere degli alimenti che mi riempiono e che mi danno soddisfazione. Il mangiarsi la pasta al forno lo puoi fare, come dire, una, due volte al mese, tre volte al mese, perché lì veramente ti stai rilassando. Però se vuoi mantenere una linea e soprattutto un rispetto per il tuo corpo, devi mangiare in maniera corretta.
0: Senti un po', Andrea, perché qui tu hai anche, no, nel ruolo sportivo, ex sportivo, abbiamo detto prima, l'hai messo nel francobollo, com'era la... poi sei chef, ma adesso ti vediamo anche nella veste di conduttore, e c'è un programma che è appena avviato, che si chiama Urban Green.
1: Esattamente.
0: E che è un format, tra l'altro, molto bello, molto carino, dedicato anche alla sostenibilità delle nostre città. E ci racconti un pochino anche con chi sei, no?
1: Certo. Allora, siamo io, Bianca Luna Santoro, questa fantastica coppia che raccontano le città, ma soprattutto raccontano quello che guarda il futuro. Quindi andiamo a incontrare delle aziende, raccontiamo quello che fanno queste aziende, parliamo di bonifica, parliamo di start-up, quindi di ingegneri che da giovani ingegneri inventano, per esempio, processi. Abbiamo scoperto che grazie alle arance, quindi ritorniamo sul cibo,
0: sì,
1: si può estrarre i materiali dalle batterie al litio.
2: Ma
1: quindi
2: dai,
1: è incredibile.
2: Sì, incredibile.
1: Quindi da uno scarto tu riesci a utilizzare qualcosa. Urban Green va in onda tutti i sabati alle 10.10 su Rai 2 e devo dire che siamo molto seguiti, perché è un argomento dove c'è poca attenzione. Sai, quando si parla di bonifica c'è sempre un campanello d'allarme. Invece sono delle aziende che oggi fanno una buona bonifica, e quindi rifare una traduzione e riscrivere una nuova storia fa parte di quello che i nostri figli oggi vedranno nel prossimo futuro.
2: Quindi è anche un programma che ha un fine pedagogico. Senti, continuiamo a parlarne dopo. Nel frattempo, Part-Time Lover.

0: Time Lover, cari ascoltatori, con noi oggi c'è il campione di rugby Andrea Lo Cicero. Insieme a lui stiamo leggendo tutti i vostri messaggi che ci state mandando al 335-699-2949. E a proposito di questo, Valentina, Renato da Torino, che ci ha anche mandato un bel video della pioggia che sta rinfrescando a quanto pare Torino, e lui scrive: non so se si sente bene, ma finalmente è arrivato il temporale rinfrescante. Io comunque sono team buffet tutto compreso tutta la vita. E allora, Renato, abbiamo capito da che parte sta.
1: Fantastico. Allora, noi adesso continuiamo poi a parlare anche con Andrea Lo Cicero, ma ci raggiungeranno degli ospiti eccezionali, perché fra pochissimo inizia la nostra meravigliosa mezz'ora del mercoledì, che è quella dedicata agli animali. Quindi onda verde e restate qui all'Estate in Onda.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 53 secondi. Queste le principali notizie di traffico sulla rete autostradale italiana. Partiamo dalla 12 Genova Rosignano in Liguria, tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Livorno. Troviamo code a causa di un veicolo fermo. In A7 Milano Genova tratto Ligure, code all'altezza di Genova Bolzaneto in uscita provenendo da Genova. E ancora A7 sempre Milano-Genova, ma in Lombardia code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. E andiamo a Milano, in tangenziale nord il traffico è intenso tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione della A8. Poi in A21 Torino-Brescia, sempre in Lombardia, traffico intenso tra Manerbio e Pontevico-Robecco in direzione di Torino. E chiudiamo in A1 tratto Milano-Bologna, tratto che attraversa l'Emilia-Romagna tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna, 3 km di code a causa di un incidente. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.

0: Rosso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 15.34 qui su Radio 1 all'Estate in Onda. E non sono, non siamo sole, Marzia, qui c'è, siamo riempito lo studio.
1: A proposito di buffa, siamo una bella tavola imbandita.
0: Sì.
1: Il mercoledì è un giorno particolare, Vale, perché lo ricordiamo ai nostri ascoltatori.
0: Molto particolare, perché parliamo nella seconda mezz'ora di animali. E a proposito di loro, oltre ad Andrea Lo Cicero, che è qui con noi già da prima e che è un grande appassionato anche di animali, poi ti chiediamo anche per dei tuoi asinelli, ci sono appena entrati nel nostro studio due entità che rappresentano gli animali in Italia, cioè da ogni punto di vista, credo. Sì, esatto.
1: Li rappresentano a pieno titolo. Il piacere di dare il benvenuto ad Angelo Vaera e all'avvocato Giada Bernardi. Allora, benvenuti.
2: Grazie.
1: Angelo, ciao. Tu sei scrittore, sei un educatore cinofilo e oltre 20 anni di esperienza, mentre tu, Giada, oltre ad essere un avvocato chiaramente del Foro di Roma, sei specializzata proprio per la tutela giuridica degli animali.
3: Esattamente.
1: E allora iniziamo questa prima mezz'ora dedicata agli animali partendo proprio da un messaggio che è arrivato per voi, dove vi ringraziano per l'impegno che ci mettete appunto per la tutela degli animali.
0: Nel frattempo arrivano messaggi anche con le foto, qui ci è arrivata una cavalletta, cioè a testimonianza del fatto che noi siamo dalla parte di tutti gli animali, quindi non solo dei,
3: certo,
0: cani e dei gatti, giusto Giada?
3: Altrimenti uno sarebbe l'avvocato dei cani o dei gatti, invece dico sempre degli animali, dalla pulce al T-Rex.
0: Esatto,
3: animali.
0: Passando
2: appoggiamo.
0: Per...
4: Ben detto.
2: Tutti gli animali, ma proprio tutti.
0: Proprio tutti.
3: Esatto.
0: E Andrea, a proposito di tutti gli animali, è qui in rappresentanza anche degli asini, giusto?
4: Non solo, ma io vivo in campagna, quindi ho sia animali che sono di cortile, di casa, ma anche animali selvatici, quindi me li vedo H24 passare davanti casa.
0: Meraviglioso.
4: E le mie asine sono, insomma, meravigliose.
0: Quante ne hai?
1: E come si
4: chiamano? Adesso ce n'ho 5, ma ne avevo 7 e purtroppo una è stata uccisa, lo sappiamo tutti, e ancora dopo 5 anni siamo ancora qua ad aspettare giustizia, però questo non è il momento. E Zaira, Carlotta, Cleopatra, Alessia e Malavita.
0: Ah, che nomi!
2: Ma sei un asino. Invece gli asini hanno una sensibilità,
0: Angelo,
2: una cognizione
0: profondissima,
2: tanto che vengono coinvolti nei progetti di pet therapy, attività pet therapy assistita agli animali, con un successo enorme. E poi all'asino non lo puoi obbligare a fare delle cose. Cioè, se tu vuoi entrare in connessione con l'asino, devi necessariamente fare un passo più in là dalla tua posizione di essere umano.
1: Angelo, io ho una domanda per te, che se abbiamo detto appunto educatore cinofilo, oltretutto hai inventato un metodo gentile, mi piace definirlo così, ma parliamo del caldo e della gestione quotidiana poi dei nostri amici a quattro zampe, che penso sia un tema a tutti gli effetti, perché come stiamo male per il caldo noi, ma possiamo dirlo, loro invece non hanno la parola.
2: Certamente. Beh, i cani innanzitutto è chiaro che in questo periodo è bene che facciano delle belle uscite al mattino presto.
1: Oh.
2: E bisogna selezionare delle aree ombreggiate. Cioè, allora, qui il passo che bisogna fare ancora prima è che i cani hanno bisogno di uscire. Perché la maggior parte delle persone li prendono e li fanno fare il giretto dell'isolato. Poi
0: del palazzo e poi si risale.
2: Sì, mentre ti devi cercare almeno una quindicina di percorsi diversi sotto casa per mimare quello che succederebbe in un branco. E poi, quali sono i parchi più vicini? Io prendo la macchina per andare ai parchi, quindi mi alzo molto presto al mattino, poi vado, stamattina ero a Villada.
0: Abbiamo Stupenda.
2: Fatto una passeggiata all'ombra, a quell'ora era non soltanto era proprio godibile, era proprio bello stare lì. È chiaro che la sera diventa un po' più difficile, quindi si va alle ore un po' più tardi, magari dopo cena, e se i cani sono giovani però hanno bisogno di un'uscita centrale, anche lì mi raccomando l'ombra. Ricordiamo che l'asfalto può raggiungere temperature elevatissime e ustionare i polpastrelli,
0: e questo è importante perché magari uno non ci pensa, ma dice devo far fare la pipì al cane, quindi scendo, ma bisogna invece tutelarli anche da questo punto di vista. E poi mi ricollego a quello che hai detto, deve essere rigenerante e appagante la passeggiata,
2: sì,
0: per il cane, ma anche per noi, perché poi siamo un binomio.
2: Esattamente. Quella, la passeggiata, i miei clienti mi dicono: oh, ho scoperto questa cosa, ma invece di andarmi a fare le piaure, l'aperitivo, io mi trovo al parco, il mio giro di persone, mi godo la natura e torno a casa molto meno stressati.
0: Giada, io ti chiedo una cosa invece relativa alle spiagge, no? Perché ci sono i divieti, eccetera. A parte che, insomma, bisogna sempre entrare nel merito dell'ordine. Come facciamo se vogliamo andare in spiaggia col cane? Non è sempre necessario, bisogna valutare il discorso caldo, teniamolo sempre a mente. Però Cioè, si può, non si può? Come
3: ci
0: funziona?
3: Sono alcuni stabilimenti che prevedono la possibilità per ingresso per l'ingresso dei cani, ovviamente sistemati in aree apposite. Quindi io ho visto alcuni stabilimenti dove chi aveva gli animali stava, per dirti, a destra, chi non li aveva stava a sinistra. Certo. Perché, per carità, per me è un'assurdità non volerli vicino, ma bisogna anche rispettare chi per un motivo o per un altro non ha piacere. Quindi comunque informarsi prima dal gestore dello stabilimento, anche perché non è che possiamo imporre la presenza del cane se non è permesso.
0: Certo, certo.
3: Leggevo ultimamente che il sindaco di Bacoli ha detto che i cani devono avere accesso libero a tutte le spiagge, perché le spiagge sono di tutti, ed è una gran cosa, è un provvedimento molto intelligente, anche perché forse è un luogo comune, ma è bene ricordarlo anche con il momento storico attuale. Ci ricordiamo sempre del valore degli animali nei
0: terremoti,
3: quando ci devono venire a ripescare in acqua o sotto le macerie.
0: Vero.
3: O sotto le valanghe, però poi quando nei bar non entrano, lì non ce lo voglio, mi dà fastidio spiaggia.
0: Certo.
3: Quindi dovremmo imparare a essere un pochino, non dico più tolleranti, perché non si parla di tolleranza, con un cuore un po' più aperto, forse con un cuore un po' più pulsante,
0: un sarebbe cuore una più società migliore. Un cuore più da animale, forse, che mi viene da dire, perché loro perché... poi no, hanno un amore infinito, quindi
3: io
0: dico imparare
3: che la bestia
0: un po'
3: a due gambe.
0: Ci sarebbe da aprire un capitolo, altro che mezz'ora dedicata agli animali.
2: Ma voglia!
0: Stiamo qui fino a sera.
2: Una delle cose che io vedo, il cane non deve per forza andare in spiaggia, e quasi tutti i cani in spiaggia stanno male.
1: Sì, poi si riempono di sabbia. Ma posso farti una domanda, Angelo? Molto spesso, no, l'avvocato ha detto giustamente i diritti degli animali, è giusto rispettarli, però alcune volte capita che magari un cane è un po' troppo esagitato in spiaggia, no? Magari, soprattutto se sono cani grandi e ci sono dei bambini. Allora, puoi darci qualche breve consiglio? Qualche dritta sulla gestione di un cane un po' esuberante?
2: La prima regola è: il cane deve arrivare in spiaggia che è già pagato, ha già fatto le sue passeggiate. La spiaggia deve essere un momento in più, un ornamento, non adesso lo portiamo in spiaggia visto che non siamo usciti prima a passeggio.
0: My baby just cares for me, e poi torniamo a parlare di animali.

0: L'estate in onda su Radio 1, in questo momento il parterre, questo tavolo è pieno di ospiti in rappresentanza della mezz'ora dedicata agli animali, perché abbiamo Andrea Lo Cicero, campione di rugby ma anche grande amante, no? Di tutti gli animali. Tu vivi in campagna, circondato insomma di animali meravigliosi. Poi abbiamo Giada Bernardi, avvocato che si batte per i diritti degli animali e non solo, e Angelo Vaira, educatore cinofilo. Ho una domanda, Vale, che vorrei fare.
1: Poi, scusa, perché durante la canzone ci stavamo chiedendo a casa di chi andare domenica per portare a scorrazzare i nostri cani.
2: Gentilmente offerto
1: Andrea Lo Cicero.
3: C'ho 13 ettari, quindi avete voglia di venire, potete scorrazzare anche voi. Quindi facciamo un allenamento, i cani si divertono.
2: Anche
3: quindi...
2: terzo tempo.
3: Certo, soprattutto.
0: Con te che cucini, che
3: e mangiamo.
0: Allora, però l'estate purtroppo porta anche con sé la piaga drammatica, abbiamo detto prima, degli abbandoni, no? Ma chiedo all'avvocato Giada Bernardi, quali sono le conseguenze penali reali per chi abbandona un animale oggi in Italia?
2: L'abbandono è un reato gravissimo, oltre che un gesto schifoso. Sono previste sanzioni salatissime e un procedimento penale a carico del responsabile. Ma c'è un problema. Come lo identifichi? Allora, se voi vi ricordate, qualche anno fa è entrata in vigore, questo è un piccolo inciso per far vedere come le leggi ci sono, ma sono spesso assolutamente inadeguate, sono una manciatina di fumo negli occhi. Uscì la legge dicendo: abbandoni l'animale, ti ritiro la patente. Fantastico, ma tu lo devi cogliere in flagrante, quindi devi essere tra quelli che vedono il tizio che abbandona il cane in autostrada, quindi che materialmente lo fa scendere dalla macchina o che lo lancia dalla macchina.
1: Il video è considerato una prova?
2: Sì, certo.
1: Ok.
2: E quindi si prende la targa e risale il responsabile. Molti cani vengono abbandonati senza il microchip. Come fai a risalire al proprietario? Molti cani vengono ritrovati dopo chilometri e chilometri. Come fai a sapere chi, come, dove l'ha abbandonato? Quindi vedete che anche qui è
0: una probazio diabolica, anche un po',
2: è impossibile,
0: no?
2: È assolutamente impossibile. Quindi ci sono alcune cose, poi le leggi vengono a volte mal interpretate, perché non c'era, ho visto ultimamente, ho fatto una denuncia per un tizio, fortunatamente preso dalle telecamere, che lasciava la cucciola in strada vicino ad Aversa di notte, alle 3 di notte, ecco. Quindi proprio con l'intenzione di abbandonarla, e la cagnolina è stata investita da un mezzo. Mamma quindi mia. Ci sono una molteplicità di reati. È stata diffusa la notizia assolutamente inveritiera che rischia fino a 7 anni per omicidio stradale. Non è l'omicidio stradale quello, l'omicidio stradale si ha quando il cane o l'animale abbandonato
1: provoca
2: la morte di una persona o un incidente mortale. Quindi c'è tanta disinformazione. Io dico sempre che la violenza e qualsiasi forma di maltrattamento nascono dall'ignoranza, quindi se non facciamo un'informazione di base, se non spieghiamo, non riusciremo mai a combattere piaghe come l'abbandono, che viene da un animo gretto, da chi non ha quella formazione culturale tale da comprendere quando deve essere consapevole. Non è un pupazzo, lo prendi e lo tieni per tutta la vita come se fosse un figlio, no? Quando mi stufo prendo e lo mollo, certo, perché vado in vacanza.
1: Certo. E a proposito, insomma, di violenza, di maltrattamento, grazie al cielo la cinofilia ha fatto passi da gigante.

0: il fatto che il collare a strangolo non dovesse essere usato. Cioè, se sei bravo, se sei veramente competente nell'apprendimento, non hai bisogno di strattonare, inibire o cose del genere. È chiaro che qualche volta il cane devi frenarlo, devi controllarlo, ma questo non è la base su cui
1: fondare
0: tutto il metodo, no? E qui poi abbiamo fatto dei passi avanti enormi, perché dopo il rinforzo positivo abbiamo compreso che il cane aveva tutta una cognizione, un'emotività profonda, un'affettività incredibile, quindi sono diventati più efficaci i protocolli di riabilitazione comportamentale, i percorsi di educazione. La relazione col cane può essere veramente un viaggio affascinantissimo, affascinantissimo, e ti coinvolge a quel punto talmente tanto che gli abbandoni non ci sono più.
1: Allora, grazie veramente per questo tempo che, insomma, avete speso con noi. Io avrei, vi vorrei chiedere un'ultima battuta di chiusura per tutti e tre. Allora, Angelo, la regola d'oro per una vacanza perfetta uomo-animale, poi andiamo Giada e infine ad Andrea.
0: Beh, pensare ai bisogni anche del cane, che spesso coincidono anche con i nostri. Cioè, se io comincio a capire che il cane ha bisogno di uscire, di camminare, di buon cibo, di tempo da trascorrere con lui, è chiaro che nella vacanza io andrò a selezionarmi magari non l'appartamentino troppo piccolo, magari invece di andare in hotel mi affitto una casetta. Ecco,
1: considerarli.
0: Sì, considerarli, avere tempo da dedicare anche a loro.
1: Giada, lo strumento legale che manca ancora in Italia per tutelarli davvero?
2: Pene severe, che siano effettivamente un deterrente, non un qualcosa che si sta lì ma non sarà mai un deterrente efficace, come può essere proprio un carcere reale. Quindi la pena fino a 4 anni in carcere non ci andrà mai. Portiamolo, come io avevo detto in Senato, anche 6 anni, da 6 a 10. In Colombia hanno fino a 9 anni di carcere, in Venezuela 8, qui massimo 4, no, poco. Deterrenti.
0: Anche una chiacchierata con una squadra di rugby, secondo me.
1: E allora, in rappresentanza di una squadra
2: del team rugby,
1: il team rugby, chiediamo ad Andrea Lo Cicero il tuo augurio estivo a tutti gli ascoltatori che amano la natura e gli animali.
3: Ma prima di tutto rispettare gli animali, perché rispetti anche te stesso. Se hai scelto un animale vuol dire che se lo abbandoni stai abbandonando un pezzo della famiglia, e quindi questo non va bene. E poi non ammuffarsi ai buffet, visto che abbiamo parlato prima di buffet. Allora, mangiare con cognizione di causa. Se tu ti abbuffi e poi vai sotto l'ombrellone, può accadere qualcosa di spiacevole nel momento in cui fai il bagno. Soprattutto i bambini, teniamoli in una situazione
1: protetta,
3: di controllo, protetta, e fateli bere acqua.
1: Beh, questo è importantissimo. Bere i bambini, bere gli adulti, tutti dovremmo bere gli animali, soprattutto perché... ne stiamo parlando adesso in questa mezz'ora, e ci sono ancora persone che purtroppo, nonostante in barba alle leggi e all'etica, perché poi anche quello, ancora li tengono a catena nei serragli, senza acqua, maltrattati, quindi insomma non va bene. E ci arriva un messaggio di Salvatore che ci scrive: andrebbe stigmatizzato l'abbandono di tutti gli animali, per esempio l'abbandono delle tartarughe, perché è vero, perché cioè, nel senso, adesso abbiamo parlato così al volo di cani, di gatti, però d'estate è una piaga sociale e non riguarda solo il cane e il gatto, no?
2: La norma infatti parla di abbandono di animali o detenzione di animali in condizioni, non c'è mai una norma specifica per cane e gatto, le normative sono estese agli animali, quindi è per tutti.
1: Anche perché non esistono animali di serie A e di serie B, voglio dire.
2: Se c'è chi ci prova sempre.
1: Ma non è mai corretto, dobbiamo amare tutti gli animali, anche perché hanno un cuore grande, e quanto amore ci danno, Vale?
3: Beh, l'animale ha dimostrato che è più amorevole dell'uomo.
2: Sicuramente.
3: E quindi se c'è una preda non si accanisce.
1: E
3: invece l'uomo
1: sempre,
3: si accanisce, e questo è quello che vediamo un po' tra i giovani, e non va bene. Quindi apprendiamo un po' dagli animali.
1: E poi ci perdona sempre, perché veramente gli animali sono incredibili. Io vedo anche il mio cagnolino ogni volta che, insomma, veramente amiamoli e proteggiamoli.
2: E ora Elodie e Marrakesh, Margarita.

0: Elodie e Marrakesh Margarita, che voglio dire, in estate, insomma, vai come. Allora, noi siamo ancora qui.
1: Mi hanno detto
0: voi
1: che la mezz'ora durerà tutta la giornata, poi continuiamo dopo per il buffet, l'aperitivo, la pericena.
0: Il tema degli animali è sempre caldo. E oltretutto sono ancora qui con noi Andrea Lucicero, il campione di rugby, Giada Bernardi, avvocato, e Angelo Vaira, educatore cinofilo, scrittore, insomma, chi più ne ha più ne metta. E quindi, Vale, continuiamo a fare una chiacchiera con loro.
1: Io volevo un flash, un appello ai nostri ascoltatori di Radio 1 in maniera concisa per quest'estate, per i loro animali o in generale, quello che vi viene in mente, proprio così, live.
0: Abbraccio, come vi viene? Iniziamo da te, Angelo?
2: Ma se volete sì. No, allora, la cosa che per me è più importante è che noi dobbiamo accorgerci dell'espressione del volto dei cani. So che può essere una cosa, ma come l'espressione del volto? I cani hanno una faccia e da quella capisci un sacco di cose. Quindi le emozioni vengono dipinte sul volto del
1: cane.
2: Quindi
1: leggere i propri animali.
2: Sì, perché da lì comprendi come si sente, di che cosa ha bisogno, cosa puoi fare tu per lui. Ascoltiamo i cani invece di pretendere sempre che siano loro
1: ad ascoltare noi. Giada, Bernardo, avvocato.
3: Smettiamo di chiedere agli animali di smettere di fare gli animali e cominciamo a essere un po' più umani noi.
0: Breve ma pregno di significato
1: intenso
0: questo messaggio.
4: Ma il consiglio che posso dare è: portatevi i cani con voi, i gatti, e passate una serata. Sì, è passata una serata insieme. Magari gli asini un po' meno, diciamo, dovete avere un ristorante che li accolga. Però,
1: lo troviamo.
4: Sì, assolutamente. Però dico, portateli con voi, perché l'animale si diverte con il padrone. Se rimane a casa è triste.
1: E allora ringraziamo di essere stati con noi Angelo Vaira, Giada Bernardi e Andrea Lucicero. Poi ci tornate a trovare e ci racconterete ancora la vostra estate con gli animali. Ciao, grazie infinite.
0: A voi. Grazie per il bel messaggio che avete mandato. E adesso, cara Vale, è arrivato il momento dei ringraziamenti alla meravigliosa squadra che ci ha supportato, all'autrice Stefania Livoli, ai tecnici Tommaso Margiotta e Damiano Quarato.
1: E in regia Ludovico Suppa, la scelta musicale Corinna De Laurentiis. Ci potete riascoltare su Rai Play Sound e ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. Noi ci rivediamo, ci riascoltiamo domani.
0: Stesso orario. Ciao,
1: Radio 1,
0: domani. L'estate in onda.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
8: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
6: GR1.
10: Francesca Romana Ceci in studio. È scisma nella Chiesa Cattolica, scomunicati i lefebriani dopo che sono stati ordinati 4 nuovi vescovi a Iconi, in Svizzera, dopo 38 anni, ignorato l'appello del Papa.
11: Questa mattina, nel seminario svizzero di Econ, la celebrazione della Fraternità San Pio X per la consacrazione di 4 nuovi vescovi, senza l'autorizzazione pontificia, un atto per il quale è prevista la scomunica late sententiae, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR1.
10: A Doha si sono conclusi colloqui indiretti tra le delegazioni americana e iraniana sul conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti stanno andando molto d'accordo con l'Iran e i recenti incontri in Qatar sono andati bene, ha dichiarato il presidente Trump ai giornalisti prima di partire per il North Dakota, aggiungendo che la denuclearizzazione sta procedendo bene e il prezzo del petrolio è più basso oggi di quando ho attaccato l'Iran per non fargli avere l'arma nucleare. Per il consueto aggiornamento sull'andamento dei mercati finanziari ci colleghiamo ora con Milano con Fabrizio Patti.
9: Sì, la giornata di borsa oggi vede prevalere il segno meno, dopo però la fine del miglior trimestre degli ultimi sei anni per gli indici americani S&P 500 e Nasdaq, che è il massimo storico toccato ieri dal Dow Jones, indice dove nei giorni scorsi è entrata Alphabet, Google, il che ha spinto ulteriormente il listino. Le borse americane che oggi, mentre sono arrivati i dati sulle stime sui posti di lavoro create nell'ultimo mese, inferiori alle attese, le borse, dicevamo, sono in lieve calo, meno 0,20% per il Dow Jones, meno 0,30% per il S&P 500, meno 0,70% per il Nasdaq. Il listino dei titoli tecnologici accoglie da oggi un'azienda italiana, la milanese Bending Spoons, che ha acquisito negli scorsi mesi una serie di servizi tech come WeTransfer, Vimeo e Eventbrite. Oggi è stato fissato il prezzo di quotazione iniziale, $29, quindi sopra la forchetta che era stata messa alla vigilia di $26-28, il che valuta la società circa 17 miliardi di euro. Intanto in Europa la borsa di Milano scende dello 0,21%, ieri il primo semestre si è chiuso con un rialzo molto rilevante, più 15%, infine il petrolio torna a scendere, meno 1%, il Brent col future di settembre è quotato a $72,08 al barile. Lì nello studio.
10: Con 106 sì, 62 no e due astensioni, il Senato ha votato la fiducia al governo sul piano casa, provvedimento che è stato approvato in via definitiva nel testo già passato alla Camera. Dalle parole ai fatti, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Intanto l'esame della legge elettorale in aula alla Camera slitta a martedì 14 luglio, è quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Nella maggioranza resta il nodo delle preferenze. Il centrosinistra annuncia le barricate per rallentarne l'iter. La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo bloccata in Egitto per una condanna per adulterio e impossibilitata a lasciare il paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione positiva del caso, ha ribadito il ministro durante il question time, aggiungendo che non saranno lasciate sole. La nostra ambasciata ha chiesto la grazia presidenziale. Seguiamo la via dei processi, ma cerchiamo un accordo politico, dice ai nostri microfoni il suo avvocato Agata Armanetti.
12: Quest'altra lettera si è stata prelevata dalla sua abitazione ed è stata portata in una stazione di polizia. Le è stato detto che il padre della minore voleva esercitare il diritto di visita. Noi tutti ci siamo stupiti perché comunque ad oggi non c'è ancora una sentenza che attesta che lui possa vedere la bambina. Il timore era quello che si venisse arrestata per via della sentenza di adulterio. Poi è intervenuto l'ambasciatore, è intervenuto la nostra console e sono riusciti a riportarla a casa.
13: Come sta Nessy ora? Ha potuto parlare con lei?
12: È stato veramente un bello spavento, più altro per la bambina. Lei ha temuto veramente il peggio. Purtroppo una persona molto pericolosa che potrebbe oggi sapere dove vive Nessy, ecco.
13: Da tempo voi fate un appello alle istituzioni.
12: Noi seguiamo la via dei processi. Naturalmente i processi fanno il loro corso, però noi sono da mesi che chiediamo un accordo politico. Veramente non vogliamo fare in modo che una mamma con una bambina vittima di violenza torni a casa.
13: Giuseppe Lisi, GR1.
10: Sport e tennis. A Wimbledon per Jannik Sinner la difficile sfida contro il portoghese Borges. L'alto atesino ha vinto il primo combattuto, 7 solo al tie break nel secondo parziale, e Sinner sta vincendo 6-5. Passa il turno Flavio Cobolli sconfiggendo l'argentino Navone per 3-7-1 dopo una maratona di 3 ore e mezzo. È tutto, la linea ora va all'Italia in diretta, prossimo GR alle 17.
14: Italia in diretta.
15: Buon pomeriggio dall'Italia in diretta, Lucrezia Scardini e
16: Claudio De Tommasi, pronti per voi, saremo con voi quest'oggi soltanto fino alle 17.30.
15: Sì, infatti quest'oggi dura una puntata un po' più corta in effetti, perché dureremo 1 ora e mezza circa, saremo in vostra compagnia e in compagnia ovviamente dei nostri ospiti. Dopo le 17.30 infatti daremo la linea ai nostri inviati della redazione sportiva per tutto il mondiale minuto per minuto. L'incontro di oggi è Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Quindi
16: ma c'è tempo.
15: C'è tempo. Poi che ore sono lì? Sono 8 ore indietro?
16: Sai che dipende un po' da paesi, perché sono 3 paesi differenti, mi sembrano questi mondiali. Gli Stati Uniti, dove negli Stati Uniti? Il Canada, che insomma non è piccolo neanche il Canada, e il Messico. Per cui Non ve lo so.
15: È ancora canadese il Canada comunque. Non c'è
16: perché anche di questo parleremo.
15: Concentriamo quindi gli argomenti, a cominciare dalla sempre più intricata vicenda Stati Uniti, Iran, Israele. Non mancherà la musica e alcuni eventi legati di cui ci parlerà appunto Claudio, dal Trentino a Roma. Infine consigli per la lettura con una storia singolare quanto interessante e anche un po' commovente. Quindi,
16: Cominciamo con la musica. Cominciamo con la musica, con una grande della musica americana, lei è Katy Perry. Il suo nuovo singolo è un pop rock decisamente anomalo per quel che almeno fino a per quel che lei, Katy Perry, ha abituato il mondo intero finora. È uscito da pochissimo, una settimana nemmeno, ed è una specie di sequel, ovvero di seguito di quello che era la ballata precedente, Band-Aids, molto emozionale, ma che adesso si sposta un pochino, perché anche dal titolo stesso, perché lei vorrebbe forse la vecchia versione di se stessa,
15: sì,
16: vedere la volta nelle fiamme sparire
15: però
16: nel fiume.
15: Però lei ha a che fare con il Canada ultimamente.
16: Katy Perry?
15: È fidanzata con l'ex premier Trudeau.
16: Ah, vero, Trudeau. E hanno anche riempito in maniera abbastanza importante le cronache mondane.
15: Quanto sono gossipare.
16: Beh, l'animo non si può negare, non c'è niente da fare. Lei si chiama Katy Perry, questo è il suo nuovo singolo, quello che appunto, se la prende con se stessa, la vecchia passata versione di se stessa, si chiama Watch It Burn.

0: E la chiama proprio così, Watch It Burn, guardala bruciare, la vecchia versione di se stessa. A proposito, parlavamo dell'amore tra Katy Perry, perché questo è il nuovo singolo di Katy Perry.
1: Justin Trudeau, certo.
0: Pierre Trudeau, mi
1: ah,
0: sa.
1: Ah, Pierre, sia. No, Justin.
0: Vabbè, Justin,
1: comunque,
0: vabbè comunque, Justin Trudeau,
1: una bella
0: no, Justin Pierre Trudeau. Comunque lei ha definito l'ex primo ministro canadese, sì, l'amore della sua vita.
1: Vediamo quanto dura.
0: Vediamo quanto dura un amore della vita. Allora, ricordiamo la nostra redazione: Moreno, sì, Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torresi, alla regia Francesco Galluzzo.
1: E alla parte tecnica al momento abbiamo Francesco Paradisi, che ringraziamo naturalmente perché ci supporta e sopporta. Quindi a questo punto io direi di cominciare, visto che abbiamo pochissimo tempo, cominciare con l'argomento principe di questa puntata, che ha a che fare con la cronaca, con l'attualità. Parliamo naturalmente dell'intricatissima ormai vicenda Stati Uniti, Iran, Israele, che doveva durare una cosetta, invece non si capisce che cosa succede. Ci sono
0: infatti è da un po' di tempo che è l'argomento principe delle nostre vite.
1: Assolutamente, ci sono una serie di interlocuzioni di vari paesi e praticamente si è esteso all'infinito questo problema, ma ne parliamo con due ospiti di rango, oserei dire, con la dottoressa Alessia Melcangi, che è una politologa dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI, e con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Buonasera, ben trovati.
2: Buonasera a chi ci ascolta.
1: E qui c'è da fare un pochino il punto della situazione, perché davvero comprendere quanto sta accadendo da un'iniziativa partita dal presidente degli Stati Uniti affiancato da Israele, che doveva durare poco, sempre con l'obiettivo del nucleare, perché l'Iran non si deve dotare di armi nucleari, anche se sappiamo che la loro capacità, la loro potenza non è al 100%, è al 60% più o meno. Comunque sono iniziati i colloqui a Doha in Qatar, definiti tecnici, con sul tavolo il nodo, neanche a dirlo, dello stretto di Hormuz, ma non ci sarebbero faccia a faccia diretti tra i rappresentanti dei paesi coinvolti. Che ne pensa, dottoressa Melcangi? Perché questo? Si parla di tante cose, ma non si incontrano i paesi interessati?
3: Perché in realtà la situazione delinea degli obiettivi divergenti. L'Iran non vuole assolutamente rinunciare al nucleare, né tantomeno rinunciare a quello che ha scoperto poter guadagnare dal pedaggio dello stretto di Hormuz, e quindi sta a questo memorandum, però vuole raggiungere ovviamente delle condizioni favorevoli. Dall'altra parte gli Stati Uniti, che sono lì presenti con Witkoff, vogliono invece arrivare il prima possibile a un accordo, perché Trump ha ovviamente davanti a sé quelle che sono le elezioni di midterm di novembre. Quindi è chiaro che l'Iran fa resistenza mentre accelera molto gli Stati Uniti. Il terzo attore che si diceva prima è appunto Israele, il quale comunque non accetterebbe nessun tipo di accordo che si possa raggiungere con la Repubblica Islamica dell'Iran. Tra l'altro oggi, invece di stare a Doha, uno dei maggiori, diciamo, moderati della Repubblica Islamica dell'Iran, ossia Khalibaf, che è il portavoce del Parlamento, invece di stare a Doha è andato in Cina.
1: E infatti, esattamente, proprio questa era l'altra domanda: perché in Cina? Che succede? Adesso cosa c'entra la Cina, anche se sappiamo che sotto sotto ha comprato tantissimo petrolio dall'Iran?
3: Esattamente, la Cina è anche uno dei fornitori di alcune tecnologie importantissime per l'Iran, per esempio i radar per poter intercettare i missili, quindi è un supporto logistico per la guerra e poi ovviamente anche una fonte di reddito proprio per la vendita di petrolio. Quindi l'Iran continua questa alleanza con la Cina, la quale ha gestito la situazione della guerra in maniera quasi perfetta, cioè sotto traccia sostanzialmente, quindi di basso profilo, e continua ad essere un partner fondamentale. Questo ci fa comprendere cosa, che gli Stati Uniti non sono più l'unico riferimento di quell'area, mm-hmm, ci sono anche altri attori importanti, tra cui appunto la Cina, e che ancora una volta l'Iran ha grandissima diffidenza nei confronti degli Stati Uniti e di qualsiasi vantaggio o obiettivo che si possa raggiungere con il paese.
1: Chiarissimo. Sì. Io vorrei chiedere adesso al generale Vincenzo Camporini, che immagino abbia ascoltato le dichiarazioni della dottoressa Melcangi, all'inizio di tutta questa vicenda, quando si parlava parlava di un come dire, di una operazione fulmine, cioè un qualcosa che avrebbe risolto tutto in 24 ore, e era partito anche il Project Freedom, cioè il progetto Libertà, che è stata una vera e propria missione militare lanciata dall'amministrazione statunitense, cioè da Trump nel maggio di quest'anno, per scortare le navi commerciali, neanche a dirlo, bloccate nello stretto di Hormuz. Però Trump, dal punto di vista militare, ha schierato anche cacciatorpedinieri, 15.000 soldati. Secondo lei, dal punto di vista militare, la presenza di soldati in qualche modo può servire da deterrente, o c'è una strategia specifica?
2: No, la presenza di truppe da impiegare sul terreno chiaramente non contribuisce alla sicurezza del traffico nello stretto, è semplicemente un elemento di pressione che però dal punto di vista tattico-strategico lascia un po' perplessi, perché l'ipotesi di una operazione sul terreno con truppe schierate, appunto i famosi boots on the ground, al di là della fattibilità, presenterebbe dei costi anche dal punto di vista umano, certo, così elevati che Trump non si può permettere certamente in questo momento politico negli Stati Uniti.
1: Ecco, questo è la questione militare, cioè il convincimento del Presidente degli Stati Uniti di poter gestire qualsiasi cosa anche militarmente, non faccio riferimenti nel momento perché stiamo parlando solo del conflitto partito dagli Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Perché ciclicamente poi l'Iran viene preso di mira, tra virgolette, non voglio vittimizzare il paese, perché solo l'Iran non può avere l'arma nucleare mentre gli altri ce l'hanno? È una banalità quella che chiedo, però è una curiosità che ho sentito più volte.
2: Che uno dei principi su cui si sono basati gli equilibri nei recenti decenni è quello della non proliferazione, quindi qualsiasi tentativo di ampliare il numero di paesi che dovessero disporre dell'arma nucleare è stato sempre bollato come un qualche cosa di contrario agli interessi collettivi. Il trattato di non proliferazione, ricordo, fu un trattato firmato da moltissimi paesi, non tutti, moltissimi paesi, che distingueva fra gli stati nucleari e gli stati non nucleari. Gli stati non nucleari firmatari si impegnavano a non sviluppare l'arma atomica, quelli che invece già ne disponevano prendevano una serie di impegni, tra cui quello di procedere verso un progressivo disarmo nucleare. Wishful thinking che non si è mai realizzato, ma in ogni caso fotografava una situazione che teoricamente non si doveva cambiare, e questo è uno dei motivi per cui il tentativo iraniano di costruirsi un'arma nucleare è stato considerato un tentativo diciamo dirompente.
1: Certo, adesso passerei alla dottoressa Melcangi. Dottoressa, in una delle ultime dichiarazioni di Trump, proprio recentissime, prima che partisse con il suo nuovo aereo, quello che gli ha regalato l'Emiro, c'è una dichiarazione che ha rilasciato alla stampa, anche se non l'ama particolarmente, però quando gli serve lui comunica, prolifera comunicazioni, definisce gli incontri con Teheran, ma senza specificare quali, molto buoni, ha detto testualmente, almeno questo è virgolettato dalla stampa, le abbiamo colpiti duramente, ma andiamo molto d'accordo, che è un ossimoro secondo me. E che cosa ne pensa?
3: Ma io credo che questo sia il solito Trump, un Trump che dichiara, che fa delle dichiarazioni spesso diciamo per propaganda o seguendo qualche filo logico che poi smentisce anche dopo un pochissimo tempo. Quindi in realtà tante volte ha annunciato questi famosi dialoghi che non c'erano nei fatti. Mi pare che una testata giornalistica famosa, il Washington Times, adesso
1: una quarantina ne aveva, sì,
3: esatto. Esattamente.
1: Perché quindi lui definisce il processo di denuclearizzazione, l'ho detto, del paese, sì, riferendosi ovviamente, sì, a Teheran, che procede positivamente, però non specifica, non comunica di fatto quali sono gli estremi per ricondurre la realtà.
3: Esatto, perché nei fatti l'Iran dichiara di voler rinunciare al nucleare atomico, scusate, al nucleare militare per usi militari, infatti quel 60% di cui si parlava era la soglia pericolosa, sì, però possibilmente provando a tenere quello civile. Del resto si diceva appunto prima del trattato di non proliferazione, e dobbiamo anche dire che comunque nell'area c'è un paese dotato di arma nucleare e che detiene quest'arma in modo opaco, tra virgolette, cioè non dichiarato, tutti lo sanno ma nessuno lo dice, che è Israele. Quindi l'Iran domanda perché Israele la può avere un'arma e noi non la possiamo fare. Esatto. E questo è il punto poi che va diciamo anche sciolto nelle trattative fra i due contraenti, i due contendenti.
1: Ecco, lei ha nominato Israele, io chiedo proprio al generale Campurini a proposito di Israele. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che non c'è bisogno di aspettare che la minaccia di Teheran bussi alla loro porta. Ha detto, ha sostenuto, che avendo già colpito due volte con attacchi definiti preventivi proattivi in Iran, se necessario, dice, colpiremo una terza volta. Ha aggiunto anche che le forze di difesa israeliane non si ritireranno e rimarranno a tempo indeterminato nelle zone di sicurezza, anche in Libano del Sud, Siria e Gaza, sostenendo che sono a protezione dei cittadini e le comunità dagli elementi jihadisti. Secondo lei questo schieramento di forze può arginare davvero la guerra continua tra gli Hezbollah e i jihadisti, eccetera, o è soltanto una prova muscolare?
2: No, diciamo che è certamente una prova muscolare, ma è indubbio che movimenti e organizzazioni come Hezbollah oggi come oggi hanno serie difficoltà a riorganizzarsi in modo tale da costituire una minaccia immanente sulla Galilea settentrionale, che è la cosa che ha fatto scattare il grilletto, se vogliamo. Il problema di un paese come l'Iran, in una situazione politica certamente complessa, anche se sufficientemente solida, ma economica molto precaria, il problema è riuscirà a avere le risorse per continuare a sostenere questi movimenti?
1: Sembra siano infinite le risorse di Israele, perché per schierare comunque migliaia di militari, avere contingenti un po' dappertutto, creare barriera un po' dappertutto, soprattutto adesso in Libano del Sud, sembrerebbe che, insomma, che abbiano parecchio materiale sostenere.
2: Questo è un problema molto serio per Israele, sì. Perché sappiamo tutti quanti che Israele ha delle forze armate basate essenzialmente sul concetto della riserva, quindi per uomini e donne che hanno prestato servizio durante il periodo di leva, che vengono periodicamente richiamati per essere riaddestrati, essere aggiornati e per partecipare alle operazioni. Ma è chiaro che si tratta di una massa di forza lavoro che viene sottratta alle attività produttive del paese per operare nell'ambito delle forze armate temporaneamente. Ora, il temporaneamente è fondamentale, perché
1: bisogna capire qual è il lasso di tempo, in effetti.
2: Se non si produce, non si fa PIL, diciamolo. In modo molto superficiale, il che costituisce un danno esiziale per un'economia.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda, generale Campurini. C'è stata una dichiarazione, anche si è introdotto in questa vicenda anche l'ex ministro israeliano Bennett, che ha dichiarato insomma che la verità deve essere detta. Dopo 1000 giorni di guerra, Hamas si sta riarmando nel sud, Hezbollah si sta rafforzando attaccando i loro militari e minacciando i cittadini. Le elezioni, come abbiamo detto, sono prossime e Netanyahu probabilmente teme di non essere rieletto. Bennett confida invece nell'elezione con grandi voti, perché la promessa è quella di l'obiettivo strategico dello Stato di Israele sarà, dice, il rovesciamento del regime iraniano prima che l'Iran si doti della famigerata arma nucleare. Secondo lei queste dichiarazioni possono avere un senso, o anche in questo caso sono promesse che difficilmente potrebbero essere o potranno essere mantenute?
2: No, stiamo parlando di una campagna elettorale e come tali le promesse in campagna elettorale, diciamo, hanno uno scopo ben preciso, che è quello di acquisire dei voti. Dal punto di vista tecnico, quello che è accaduto in questi ultimi mesi è la dimostrazione che un regime istituzionale come quello iraniano, per quanto odioso, e nessuno dubita che sia un regime odioso per il comportamento nei confronti dell'opposizione e delle donne, purtroppo si regge molto bene, è costruito con un'architettura istituzionale molto robusta, e quindi pensare di scalzarlo dal potere con un'operazione militare che faccia solo uso dell'arma aerea è assolutamente privo di realismo.
1: Chiarissimo. Un'ultima domanda anche per la dottoressa Melcangi. Lo stretto di Hormuz fa sapere Galibaf, che è appunto il negoziatore capo iraniano, che adesso è in Cina, dice, è il nostro grande strumento di potere. Quindi stanno in qualche modo utilizzando lo stretto come acque territoriali e condizionando, se vogliamo, il traffico, cosa che si sta verificando ormai da diverso tempo. E sostiene non permetteranno agli Stati Uniti di creare polemiche o sofismi, affermando che l'Iran ha militarizzato lo stretto di Hormuz. Ma è militarizzato questo stretto, dottoressa, o no?
3: Beh, sicuramente altamente minato, cioè nel senso che gli iraniani sono riusciti a porre queste mine famigerate in tutto lo stretto, tant'è vero che poi si richiederà, qualora venisse veramente aperto, un'attività di sminamento che rende difficile e pericoloso il passaggio e quindi anche un rischio per quelli che sono gli armatori. E quindi militarizzato in questi termini, militarizzato anche con i barchini che vengono usati per attaccare le barche che passano, le navi che passano, quindi sostanzialmente sì, in questo senso è nelle mani dell'Iran, e soprattutto nelle mani dell'Iran, e difficilmente, come si diceva prima, ne faranno a meno. È una leva strategica che gli abbiamo consegnato noi, perché ricordiamo che prima della guerra lo stretto era aperto e l'Iran minacciava di chiuderlo, ma non aveva mai fatto un'azione diretta in questo senso. Adesso che può ottenere un pedaggio o una donazione libera da chi passa, perché anche l'altra opzione in campo è condivisa tra l'altro con l'Oman, quindi si creerà anche quest'asse.
1: Torniamo al PIL di cui parlava il generale, certo, cioè certo. Realizzare, monetizzare questo evento scatenato dagli Stati Uniti e da Israele.
3: E questo è il grande risultato dell'Iran, quindi qualsiasi accordo comunque dovrà sciogliere dei problemi che secondo me sono di difficilissima risoluzione. Attualmente l'Iran porta a casa molto e gli Stati Uniti portano a casa attualmente praticamente zero.
1: Niente. È chiarissimo, grazie ai nostri ospiti, la dottoressa Alessia Melcangi, politologa dell'ISPI, e il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Grazie davvero tantissimo per essere stati con noi. Buona serata.
2: Grazie a voi.
0: E torniamo alla musica, alla grande musica. 1979, Shiva, firmato dagli Chic, Good Times, è un vero e proprio capolavoro che poi ha messo le basi per qualsiasi cosa sia venuta subito e magari anche qualche anno più tardi. 1979, certo, una colonna della disco soul, ma anche una colonna di quello che sarebbe poi diventato il rap, visto che proprio nei primissimi pezzi rap, ad esempio il famoso Rapper's Delight, c'era proprio un campione di quei tempi, così venivano definite le piccole.
1: Quello che faceva Asine.
0: È quello lì. Quello, adesso sentiremo, la prossima volta sentiremo Lucrezia Scardini fare il rap. Allora, si chiamavano Chic, era Good Times, e questa è la base della disco soul, ma anche di quello che sarebbe stato il rap.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: E siamo ripartiti con l'Italia in diretta per questa edizione di questo mercoledì compressa ma piena di cose. Lucrezia Scadini e Claudio De Tommasi con voi. Loro sono i Subsonica con il loro nuovo singolo, che raccontano così: visto che si sono confrontati con quelli che sono stati i 30 anni, i festeggiamenti dei 30 anni di carriera musicale, hanno appunto detto un traguardo come quello dei 30 anni finisce per suggerire il confronto con le proprie origini. Proprio dal confronto con le proprie origini è nato questo Grida. E a questo punto parliamo di musica dal vivo. Parliamo di musica dal vivo con uno dei più, insomma, più grandi festival che da ormai diversi anni, ci faremo dire da uno dei direttori artistici, uno degli organizzatori, quanti anni e quanti gruppi e quali numeri hanno raggiunto, perché sono davvero importanti. Con noi infatti c'è uno dei due direttori artistici di Rock in Roma, Massimiliano Bucci. Benvenuto Massimiliano, anzi bentornato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Bentornato, visto che ogni estate un paio di volte noi ci dobbiamo sentire per forza, no?
1: Esattamente in questo periodo.
0: Esattamente in questo periodo.
1: Esatto, 365 giorni fa.
2: Quanto dura questo festival, questo festival del rock?
0: Un'infinità, diciamo, Massimiliano.
1: Sì, guarda, è un format che un po' in tutto il mondo sta funzionando, e l'hanno fatto anche tanti festival che hanno un'etichetta tradizionale, no? Quella del weekend, per ragioni economiche, sì. Che è un po' il motivo per cui l'abbiamo fatto noi sin dall'inizio, la prima edizione del 2009. Abbiamo questo format particolare che inizia, diciamo, ai primi di giugno, per finire normalmente a fine luglio, inizio agosto. Questo ci permette
2: proprio,
1: ovviamente. Sì, esattamente, con fresco. Infatti veniamo da un sold out di Olli ieri, fatto a circa 36-37 gradi di media durante la giornata. Mi è andato tutto molto bene. Assolutamente.
0: Allora, sono importanti i numeri che avete portato: oltre 300 concerti e, se non sbaglio, oltre 3 milioni di spettatori in tutti gli anni.
1: Sì, dal 2009, tranne i due anni purtroppo
0: del COVID,
1: certo. Di chiusura del COVID, sì, stiamo arrivando, avrà 20 anni fra poco il nostro festival, 20 anni, quindi una bella soddisfazione ritrovarsi ogni anno sempre con una caratura artistica importante, sia di artisti nazionali e internazionali, quindi molto bene, direi.
0: Dunque, allora, dicevi Massimiliano che appunto ieri Olli, ma c'erano già stati già avvenimenti importanti, dai Country Crows, da Jamie Tights, Ben Harper e via dicendo. Gli Offspring, tra l'altro.
1: Offspring, assolutamente.
0: Capostipiti del punk americano.
1: Assolutamente.
0: A brevissimo, ovvero credo domani sia Emma, il turno di Emma. No?
1: Domani Emma Marrone, prossima settimana avremo un grandissimo show con i Mumford & Sons,
0: che sembrano americani ma in realtà sono inglesi, però insomma.
1: Sono inglesi, assolutamente, sono inglesi, britannici.
0: Però usano il mandolino, usano il banjo e queste cose qua che tipicamente americane, del country americano sono. Senti, ma quanto mettere insieme tanta gente, che poi tanta gente significa tante teste differenti, tanti management differenti.
2: Sì, per un attimo ho temuto quando hai parlato di testa.
0: No, vabbè. Quanto lavoro prende, e soprattutto che tipo di approccio voi avete? Ormai ovviamente partite da base consolidate, perché Rock in Roma è ormai una realtà importante.
1: Assolutamente, grazie. Guarda, è un lavoro che però è un po' nel nostro DNA, perché noi a Festival Spento, noi comunque nasciamo e siamo promoter, siamo quelli che hanno inventato nel 2014 il primo concerto a pagamento al Circo Massimo con i Rolling Stones, organizziamo.
0: Quindi siete partiti bassissimi.
1: Co-produciamo anche tanti concerti allo stadio, al Palazzo dello Sport di Roma, al nostro club di proprietà che è l'Eva Ciampino e l'Atlantico, quindi per cui nasco già sia io che il mio socio con un profondo background con tutti i produttori e manager italiani, quindi da lì ovviamente l'aspirazione invece di portare a Rock in Roma artisti come Radiohead o Springsteen, che è stato sempre nelle nostre nella nostra testa, per poi realizzarsi dal 2011, 12, 13, 14, quando poi
2: che
1: gli artisti internazionali.
2: Che meraviglia di entusiasmo, Bucci, la cosa è travolgente, devo dire, perché insomma è anche un corposo come impegno, non è proprio una passeggiata, e quindi sentire la realizzazione di questi eventi con un tale entusiasmo, in qualche modo, insomma.
1: Assolutamente, ora c'è massima attenzione verso il pubblico, lo spettatore. Ormai noi organizzatori ci occupiamo tout court un po' di tutto, cioè, dobbiamo anche occuparci, a volte ci dicono perché non si può parcheggiare vicino alla venue, i parcheggi costano 10 o 15 euro, non sanno il lavoro che c'è dietro probabilmente, e se dopo tanti anni si contesta... anche camminare a piedi, venire con le metro, in tanti anni abbiamo fatto tante, però non siamo parcheggiatori, talvolta purtroppo se ne approfittano anche quelli che non hanno titolo a fare i parcheggiatori, e invece veniamo contestati per questo.
0: Con i grandi avvenimenti, quando c'è storia, tanta gente, succedono, no? Questo tipo di
1: cose. Sì, assolutamente.
0: Sono al di là di ogni controllo possibile. Io credo però, Massimiliano, che all'origine di tutto ci sia comunque, a parte una grande passione per questo lavoro, ma una grande passione per la musica e la musica dal vivo. Senza quella dove si va?
1: No, ma quello è stato il presupposto per cui ho scelto di fare questo lavoro, quindi poi a un certo punto ho dovuto mettere anche la passione, l'ho dovuta mettere
0: da
1: un attimo da parte, perché poi dopo non è un connubio esatto da imprenditoria e passione, ma tutto è nato con una profonda passione per la musica dal vivo. Io ero un esploratore di concerti, avevo 14-15 anni, amato sempre la musica internazionale, ero un po' un nerd, io amavo il metal da ragazzino, Springsteen, i due Dylan, quando poi invece nelle comitive si ascoltava altro, ma questa è stata la mia base per poi approcciarmi alla creazione di un festival.
2: Come dire, eri quello che stava sempre da parte, perché a te piaceva
1: ma che cosa senti? questa musica non è commerciale, si sentiva la musica della discoteca, si sentivano gli artisti italiani.
2: È un po' come quando gli altri pomiciano, c'è sempre quello che suona la chitarra mentre gli altri fanno altro.
0: È caduta la linea, va bene, noi salutiamo Massimiliano Bucci, grazie per essere stato con noi, ricordiamo i prossimi appuntamenti, Emma Marrone domani, e stiamo parlando di Rock in Roma ovviamente, domani poi arriveranno gli Europe, grande ritorno degli Europe, ci saranno i Litfiba, ci sarà Luché, ci saranno i Blue Vertigo, anche loro grande ritorno, e via dicendo, per tanto tempo ancora di grande musica a Roma per Rock in Roma. La musica arriva dai Black Keys questa volta, musica dal vivo tra l'altro, perché è proprio l'andare in giro in tour che ha dato il via a questa riflessione su come poi sia la vita della rockstar così piena di tentazioni,
2: Borelli,
0: tumultuosa, sì. Infatti questa parla della fine di un amore, la fine di un amore di Dan Auerbach, il chitarrista dei Black Keys, e si chiama Turn Blue.

0: E si chiama Mazzone Blu, loro sono Black Keys. Adesso continuiamo a parlare di musica, ma di altra musica, soprattutto in altri posti. Se dai luoghi attorno a Roma saliamo in altura, anche perché Lucrezia...
1: Ho letto una cosa straordinaria, ecco. Dopo l'ondata di caldo che ha interessato anche l'arco alpino, oggi ha nevicato al Passo dello Stelvio.
0: Cioè, è vero, Mario Brunello che ha nevicato al Passo dello Stelvio.
1: Cioè, un paesaggio invernale.
2: È un sogno,
1: bellissimo.
2: È un sogno, un miraggio forse.
0: È un sogno, un miraggio.
1: Eppure è la Press, l'agenzia La Press che dà questa notizia. Vogliamo dare credito a un'agenzia
0: Allora, stiamo parlando di una cosa straordinaria che ospitiamo ogni estate con estremo piacere per la direzione artistica del qui presente grande violoncellista, grande musicista Mario Brunello. Quello che è il suono delle Dolomiti, ovvero un festival di musica in quota dal 24 agosto, per cui preparatevi, avete tempo per prenotare, al 3 ottobre. Allora, che cosa succederà quest'anno?
2: Ecco, allora, prima di tutto non si deve assolutamente prenotare, ecco. Si deve solo...
0: No, ma dicevo prenotare zaino, magari gli alberghi, scarponi. No? Gli alberghi, queste cose qua.
2: Ah, ecco,
0: però essere attrezzati sicuramente, perché ci saranno una serie di attività importanti.
2: Certo, e mettersi in cammino insieme agli artisti, insieme ai musicisti, arrivare sul luogo che è stato scelto. In genere sono luoghi bellissimi, palcoscenici, naturali, unici al mondo, irripetibili. Come irripetibile è l'esperienza che ognuno può vivere a diretto contatto con la musica in questi spazi.

0: dei gioielli dorati meravigliosi.
1: Ci sta descrivendo un panorama da sogno, Mario Brunello.
0: E beh, è un sogno che si è avverato, ormai si avvera da 31 anni, è un format che non è stato praticamente mai cambiato dalla prima edizione nel 95. Ripeto, si cammina insieme agli artisti, si va in cerca di un luogo dove la musica possa tradurre, possa interpretare, possa diventare suono e viceversa, dove il suono possa diventare la cima delle montagne, il profilo delle montagne sul cielo diventa una partitura.
2: Si
0: È
2: sogna ad occhi
0: difficile
2: aperti, direi.
0: descriverla,
2: Sì,
0: è
2: poi alla radio è ancora più
0: difficile da
2: difficile, le
0: descrivere.
2: immagini avrebbero aiutato. Brunello, mi chiedevo proprio da neofita se alla ricerca di posti dove poi svolgere il concerto, dove eseguire insomma l'esibizione, eccetera, non c'è il gap dell'eco, cioè lo scenario naturale è bellissimo, ma potrebbe creare problemi dal punto di vista dell'audio,
0: Allora, questo è un
2: dell'ascolto.
0: argomento che mi piace sempre precisare. Non dobbiamo andare in cerca dell'acustica che abbiamo in mente, dei teatri, degli auditorium, dei posti dove abitualmente andiamo a ascoltare la musica, altrimenti è come portare sulla civiltà che viviamo ogni giorno. Invece lì dobbiamo proprio andare a sognare. Perciò l'acustica non esiste, esiste il suono puro, naturale, quello che gli strumenti, le voci creano, e in questa magia di spazio il suono diventa una materia nuova,
2: Un soffio di
0: una
2: vento,
0: comunicazione.
2: bellissimo.
0: Ecco, e quindi non bisogna pensare agli echi che magari ci sono sotto delle pareti rocciose, soprattutto con certi strumenti. Anche i musicisti stessi amano giocare con questi echi, con questi rimandi, come facciamo quando si va in montagna, si va e si sente il
2: Certo.
0: ritorno. Ecco, magari questi giochini possono avvenire, però non è quello, è proprio la musica che sboccia
2: Libera,
0: dalle
2: senza condizionamenti, è molto
0: sì,
2: bello.
0: sboccia dalle rocce.
1: Allora, quindi l'unico incredibile festival sulle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, e ci piace ripeterlo questo, ci saranno, come diceva appunto, anche una serie di passeggiate, il trekking dei suoni, leggo, no? L'alba delle Dolomiti, il progetto Musica Verticale.
0: Sì, ci sono dei progetti speciali che delineano un po' l'anima di questo festival da più di 30 anni. Il trekking, in particolare, è un po' il tabernacolo che racchiude un po' tutti i valori di questo festival, cioè la condivisione con il pubblico e gli artisti. Tra pubblico e artisti, camminare, scegliere il posto, vivere la montagna 24 ore, vedere l'alba, vedere i tramonti, assieme alla musica. E poi anche l'alba è stata un po' quasi un'invenzione dei suoni dei Dolomiti, e ormai è diventato un appuntamento seguitissimo di migliaia di persone che partono all'una, alle 2 di notte, camminano 2 ore per essere lì puntuali alle 5, quando il primo sole comincia a illuminare le cime delle montagne. E la prima nota viene prodotta dal canto, dagli strumenti, dal coro, dagli artisti.
1: Il fatto, tra l'altro, l'offerta musicale è quanto mai varia, no? Perché ci sono diversi interpreti e accanto ai musicisti ci sono anche attori.
0: Sì, allora, la musica è musica con la M maiuscola, nel senso che tutto quello che è suono, che è arte dei suoni messi insieme, noi la proponiamo. Non vogliamo specializzarsi su musica ad alta montagna o musica corale o musica, ecco. E soprattutto vengono anche molti artisti da altre parti del mondo, da altre montagne del mondo, e la parola anche è sempre presente nei nostri programmi, perché anche quella è suono, anche quella è
1: Certo.
0: musica delle volte. Perciò in questo progetto particolare della musica verticale, dove grandi scalatori virtuosi della roccia si dialogano insieme a virtuosi dello strumento per capire perché si va lassù, perché si suona e si cerca sempre di superarsi nella bellezza della sfida, sia dell'alto della roccia sia della musica.
2: È impegnativo.
1: E poi il 9 settembre ci sarà, insomma, c'è tempo, ci sarà tempo per pensarci e per

0: organizzarsi, ci sarà anche un suo concerto, Mario Brunello.
1: Sì, noi insieme al grande, grandissimo violinista Gilles Lapape facciamo proprio il trekking sulle Palle di San Martino, 3 giorni con un numero chiuso di amici che vorranno seguirci, 40-50 persone, e appunto si vivrà la montagna 24 ore per arrivare poi al terzo giorno a incontrare il grande pubblico del concerto
0: E quindi
1: finale.
0: si porta anche il suo violoncello in trekking con lei, con passeggiare
1: Sempre in spalla,
0: sempre in
1: sempre.
0: spalla.
1: Io non lo lascio a nessuno.
0: Beh, non mi pare sia il caso lasciarlo incustodito un gioiello come quello. Allora,
1: Però è uno
0: grazie.
1: strumento che è nato su quelle montagne,
0: Ah,
1: perciò ritorna volentieri.
0: ecco,
1: E
0: ritorna a
1: quando
0: casa,
1: sente
0: si può
1: quell'aria
0: dire,
1: buona,
0: eh?
1: suona meglio,
0: Suona meglio,
1: sicuramente.
0: dai, ritorna a casa. Allora, grazie a Mario Brunello, questa volta in qualità di direttore artistico di quello che è il Festival del Musica in Quota, il Suono delle Dolomiti, il Festival delle Dolomiti, lì nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Grazie ancora per essere stato qui con noi
1: Grazie,
0: all'Italia in
1: grazie a voi.
0: diretta. Grazie ancora. Mario Brunello con noi. Adesso ci avviciniamo alla
2: Sì.
0: GR1, è il momento perché sono praticamente le 5 e ci avviciniamo con un brano che magari non suonerà da quelle parti, no?
2: Eh no, ma perché c'è l'eco.
0: No. Però loro sono i Rolling Stones e questa si chiama Anybody
2: Ah,
0: See My Baby.
2: c'è una pietra, ci
0: C'è
2: sono
0: una
2: pietre
0: pietra, ci sono
2: comunque che
0: pietre,
2: rotolano.
0: certo, pietre magari non di quelle rosa, ma comunque rotolano. 1997, il GR1 e poi torniamo qui.

0: E allora, tu sai che questa canzone, sì. Anybody's in my baby, è sì. nata da un fatto intimo, familiare, perché c'era la figlia piccolina, sì. era il 1997.
1: Questa è violazione della privacy, però.
0: Sì, c'era la figlia piccolina di Keith Richards che girava per la casa cercando la sua bambola e
1: la
0: diceva appunto, e niente, adesso arriva
1: il giornale GR1. Radio e poi dopo ne parliamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ore 17.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini, la vicenda di Nessy Guerra, bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio. La 27enne sanremese è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione del caso, ha detto il titolare della Farnesina al Question Time. Alla Camera sentiamo Tajani.
5: La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio e inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina per la quale permane il divieto di espatrio. L'ambasciatore al Cairo ha intensificato i contatti con la signora Guerra per ribadire la piena disponibilità a fornirle ogni forma di assistenza anche a livello legale. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
4: A Econ, nel sud-ovest della Svizzera, ordinati 4 nuovi vescovi lefevriani. La celebrazione è durata 5 ore, nonostante il nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina elvetica, comporta la scomunica automatica e di conseguenza lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Non accolto dunque l'invito a fermarsi del pontefice. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa. Così il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nell'omelia della messa. Ad Anversa, in Belgio, almeno 5 morti, 6 secondo alcune fonti, in seguito a un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani. Nel palazzo vivono più di 200 persone ed è ancora in corso la ricerca di altre eventuali vittime, diversi comunque anche i feriti. Tuttora visibile una densa colonna di fumo che si alza dal condominio. Secondo i vigili del fuoco, la causa del rogo è un guasto tecnico. Dopo settimane di caldo record, tra domani e venerdì l'Italia dirà arrivederci all'AFA.
6: La discesa è già cominciata. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani scenderanno a 2 Catania e Reggio Calabria con Messina in arancione. Venerdì però la vera svolta: su 27 capoluoghi monitorati 18 saranno addirittura a livello 0, gli altri 9, tra cui Roma, Torino e Genova, resteranno in giallo. Stop dunque per qualche giorno all'AFA. Ad accompagnare il calo delle temperature arrivano temporali e grandinate, allerta oggi in Lombardia, ma il tempo previsto anche dall'Abruzzo al Veneto, passando per Piemonte, Trentino, Toscana e via scendendo lungo lo Stivale. Un'ondata di calore che è andata ben oltre i confini italiani. Secondo il Met Office britannico, l'Inghilterra ha appena vissuto il giugno più caldo mai registrato e Copernicus segnala il massimo riscaldamento oceanico, con conseguenze sul clima globale attese nei prossimi mesi. Federico Mello, GR1.
4: Musica, una statua della libertà in scioglimento sulla copertina del nuovo singolo di Gianna Nannini, che rilegge un suo classico, America. Ho dato una rinfrescata all'America, ha dichiarato la rocker che cantava il sogno a stelle e strisce in quel brano. Si è squagliato il sogno, dice ora. La nuova versione prodotta da Dardust è ricantata a 2 voci con Marrakesh, che ha definito l'incontro con Gianna Nannini mitologico. Sport, tennis a Wimbledon, giornata felice per Flavio Cobolli che ha sconfitto l'argentino Navone per 3-7-1, mentre Jannik Sinner è impegnato nella sfida contro il portoghese Borges. Come in studio per gli aggiornamenti, Emilio Mancuso.
7: Proprio così, Cobolli ha vinto 7-6 al quarto, la prosecuzione del match interrotto ieri sera per oscurità affronterà adesso James Darkwood. Jannik Sinner in campo, sempre sul centrale, contro Nuno Borges, parziale 7-6, 7-6, 5-4, tutto per Jannik che sta per servire per il match. Primo set si decide al tie break, pesante dritto a sventaglio di Sinner e in rete rovescio incrociato del portoghese, il punto del 5-3 nel tie break, quello decisivo, poi 7-4 per Jannik in 45 minuti, secondo set break del portoghese nel terzo gioco, Borges 5-3, 5-4 per lui, 40-30, set point, ma come si dice in gergo arriva la paura di vincere, il braccino, Borges spara in rete un rovescio da metà campo dopo un ottimo servizio, arriva il contro break, si va al tie break dominato dal numero uno del mondo 7-2, terzo set, tre break consecutivi all'inizio appunto del set, ma c'è un Sinner più performante, più penetrante, cambiata un po' la storia della partita, sempre chirurgico al servizio, finora 21 ace, 31 li aveva realizzati contro Kecmanovic e sta per servire per il match.
4: E con questo aggiornamento sul torneo di Wimbledon è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
8: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
9: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
10: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
12: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
13: L'Italia in diretta.

0: si muove. Tu dici il pachiderma che si muove, beh, quando si muove si muove davvero. Questa è l'Italia in diretta, questa è la nostra ultima mezz'ora, perché ricordiamo oggi finiamo prima, non è il consueto appuntamento dalle 16 alle 19 circa, ma
1: alle 17:30 ci sarà il collegamento con i nostri colleghi della redazione
0: sportiva, il mondiale di calcio, tra l'altro siamo arrivati insomma già agli scontri diretti, per cui assolutamente spazio ai mondiali, al nostro appuntamento, al nostro seguire cronaca per cronaca.
1: Io faccio finta di saperne qualcosa, ma comunico che lo scontro in campo sarà tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo.
0: Sono le 17:10, passate da qualche secondo, e parliamo di libri.
1: Parliamo di libri perché insomma non è tradizione, anche se vogliamo d'estate è un po' più facile perché si ha più tempo, magari sotto l'ombrellone, al riparo, si legge.
0: Qualcuno, o ci si prova.
1: certamente si legge. E abbiamo ospite Riccardo Bertoldi, che come consiglio di lettura ha scritto diversi libri, ne parleremo, ma l'ultimo comincia così: tutto inizia quando smetti di aspettare. Mica male,
0: interessante.
1: E ne parliamo con lui. Buonasera, benvenuto Riccardo Bertoldi.
2: Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
0: Benvenuto ancora.
1: Allora, edizione Rizzoli, questo libro, da dove comincia e perché smetti di aspettare? E come ti è venuta l'idea?
2: Allora, tu smetti di aspettare perché secondo me quando noi smettiamo di aspettare, io direi che comincia la vita che desideriamo. E questo libro è nato, io direi, anche se Riccardo di allora non lo sapeva, 10 anni fa, perché mio padre prima di morire mi ha detto sono ancora giovane, volevo fare tante cose. Lui è morto a 49 anni e quella frase è come se avesse fatto nascere una nuova persona dentro di me, mi ha dato in qualche modo la chiave della mia felicità, no? Perché se mio padre... Paradossalmente, se mio padre non avesse avuto il cancro, io forse oggi non sarei così felice. Lui
1: è una cosa forte quella che hai detto.
2: È una cosa forte, però è vero, perché io probabilmente non avrei mai scritto un libro, probabilmente non avrei mai lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per viaggiare per il mondo. Probabilmente soprattutto non cercherei di vivere ogni giorno cercando di renderlo a suo modo, anche nella quotidianità, straordinario.
1: Tu hai scritto anche altri libri, dicevamo, e sempre immagino con l'edizione Rizzoli. Hai scritto, sì, per esempio, libri che sono diventati dei best seller perché hanno superato le 100.000 copie. Mi prometto il mare, ovunque sì io sia, e l'altro titolo è Se mi amassi davvero. Insomma, un po' è concentrato tra la natura e l'amore, il tuo interesse.
2: Sì. Sì, diciamo che io in realtà sono nato come autore di storie d'amore anni fa, il mio primo libro ormai è uscito quasi 8-9 anni fa, naturalmente oggi sono cresciuto e quindi piano piano mi sono appassionato alla crescita personale, ai viaggi, quindi adesso sto cercando di diciamo virare verso quegli argomenti, però non rinnego quello che ho scritto, sono dei libri che mi hanno dato un'identità, che rappresentano una grandissima parte di me e che mi hanno anche dato, se vogliamo, hanno dato il modo alle persone per cui mi hanno riconosciuto in questi anni.
0: Parlavamo poco fa di montagne, no? Sì. Con Mario Brunello e delle Dolomiti. Tu parti da, arrivi su questa terra in un piccolo borgo tra le montagne proprio del Trentino.
1: È sempre il Trentino.
0: È sempre il Trentino. I suoni delle Dolomiti che tornano. Pensi che questa cosa, lasciare in un posto del genere così caratterizzante e così forte, abbia in qualche maniera influenzato anche il tuo percorso o la tua ricerca di un percorso?
2: Ma guarda, ho un aneddoto molto bello su questa cosa, perché io sono nato in questo paesino di 60 persone, da cui per la verità ho sempre voluto scappare, perché sai, quando sei ragazzo...
1: Lo facciamo tutti, sì, poi ci pentiamo.
2: Esatto. Ma la cosa curiosa, io non vedevo meraviglia in questo posto. Quando io ho firmato il mio primo libro con Rizzoli anni fa, loro proprio da contratto mi hanno chiesto di ambientare quel libro in quel paesino lì. E io allora non capivo questa cosa. Quindi intanto è curioso che il posto dal quale volevo scappare è il posto anche che mi ha cambiato.
1: Lo vogliamo
2: la vita.
1: Dire come si chiama? Nosellari, sbaglio?
2: Certo, si chiama Nosellari.
1: È
2: certo.
1: Un piccolo borgo.
2: Oggi è un piccolo borgo di 60 persone dove c'è solamente un piccolo supermercato, non c'è un bar, non c'è nulla. Però oggi vedo quella meraviglia. Quando torno a casa e apro la mattina, apro le finestre, vedo i caprioli, oggi riesco a vedere la meraviglia.
0: Non è una vista usuale nelle grandi direi. Città.
1: Qui vediamo i cinghiali più che altro, Porelli. Senti, Riccardo, tu hai fatto una cosa che probabilmente in tanti vorrebbero fare. A un certo punto della tua vita hai mollato tutto e vivi praticamente tra Oriente e Occidente. Dove ti sei collocato nello specifico? E perché hai scelto quel posto?
2: Ma per la verità direi che noi in realtà proprio viaggiamo, quindi non abbiamo una vera base. Se dovessi sceglierne una, direi che la base è Bali, ma solamente perché è il posto in cui ci rifugiamo 3-4 mesi all'anno, ogni anno, mentre sono in scrittura con il mio libro. Però altrimenti viviamo l'altra parte dell'anno, magari stiamo 2 mesi in Thailandia, 2 mesi in Vietnam, 2 mesi in Giappone, 1 mese in Cambogia, e poi facciamo sempre da base a Bali quando dobbiamo, diciamo.
1: Ma è vero che di fronte a Bali, immagino di sì, perché ho letto da National Geographic e altro, c'è l'isola di Komodo dove ci sono ancora degli pseudodraghi o qualcosa di derivante.
2: Sì, è verissimo, è verissimo. Io non sono mai stato paradossalmente a Komodo, anche se
1: paura,
2: veramente molto
1: paura.
0: Allora, Riccardo Bertoldi qui con noi, arriva la musica, poi torniamo subito da te per chiudere questa nostra intervista, questo nostro incontro. Si chiamano Steely Dan, Reeling in the Years, un brano che non piaceva ai due capisaldi degli Steely Dan, dicevano non è divertente da suonare, eppure è uno dei brani più conosciuti degli Steely Dan, si chiama Reeling in the Years. 1972, pensate, qualche tempo fa, più di 50 anni fa, però insomma suona ancora bene ed era uno dei brani preferiti da un grande chitarrista, un grande musicista come Jimmy Page, proprio il chitarrista delle Zeppelin. Questa è una versione fedele a quella che le apparve poi sul loro album, si chiamano Steely Dan e questa è Reeling in the Years e suona qui sul finire di questo appuntamento con l'Italia in diretta.

0: E allora, i due capisaldi di cui si parlava a proposito di Steely Dan sono evidentemente da una parte Walter Becker, dall'altra il signor Donald Fagen. L'album era il loro primo album, Can't Buy a Thrill, del 1972, ma torniamo a parlare con il nostro ospite.
1: Sì, perché sono curiosa, Riccardo Bertoldi, sono curiosa di sapere se quello che tuo padre avrebbe voluto continuare a fare, ma purtroppo non ha potuto, in qualche modo ha condizionato te o hai fatto delle cose che lui avrebbe voluto fare.
2: Allora, noi eravamo in realtà due persone molto diverse. Lui era un pianista, no? È un'immagine che ho in mente. Lui ha sempre desiderato un pianoforte a coda, ma l'ha acquistato una settimana prima di venire a mancare e non ha mai potuto suonarlo perché aveva i polpastrelli tagliati per la chemioterapia.
1: Oddio.
2: Quell'immagine del pianoforte per me è stata molto importante per la mia vita, perché a un certo punto mi sono chiesto: ma Riccardo, ma qual è il tuo di pianoforte, no? Cioè, sì. Quali sono quelle cose che rimandi, che forse un giorno sarà troppo tardi? Molte delle mie decisioni derivano da lì, ed è per questo che ho scritto questo libro. Questo libro invita non a mollare tutto e partire, perché quella era la mia di felicità e ognuno ha la propria, no? Per qualcun altro, certo, può essere avere un orto, avere una famiglia, avere dei cani di cui prendersi cura. Invita le persone a fare proprio questo, a cercare di vivere le proprie giornate cercando di renderle straordinarie, di cercare la propria forma di felicità, qualunque essa sia. È per questo che in copertina quel fiore in realtà è un chanansari, che è un'offerta balinese, che ha proprio il significato di prendersi cura di quella giornata, perché noi cominciamo ogni giornata da zero e, come dico sempre, ogni giorno è il primo giorno del resto della nostra vita.
1: Nel 24, perdonami, tu hai scritto "Se mi amassi davvero", ma tu sei amato davvero? E sei soprattutto, hai una compagna, giusto per farmi un po' i fatti tuoi.
2: Sì, sì, io ho una compagna da 12 anni, e siamo molto felici. E anche, sai, anche lei...
1: condivide i tuoi pensieri, la tua vita?
2: Sì, condivido i miei pensieri, viaggia con me, siamo diversi in tante cose, ma abbiamo lo stesso modo di guardare il mondo, e credo che sia la cosa più importante.
0: Beh, la cosa più importante. Ascolta, Riccardo Bertoldi è qui con noi. I tuoi libri hanno successo, sono considerati dei best seller, ma tu, quando scrivi, per chi scrivi? Cioè, cerchi te stesso, scrivi a te stesso o allarghi il pensiero, allarghi l'orizzonte andando a cercare chi potrebbe essere un tuo lettore?
2: Allora, io...
1: Mazza, che pensiero quando... profondo, pensiero come rispondi, eh?
2: Per me i libri, perché io sono stato anche un gran lettore, per me i libri sono serviti perché mi facevano sentire meno solo a un certo punto della mia vita. E ho cominciato a scrivere forse per lo stesso motivo, cioè in realtà ho cominciato a scrivere per far sentire le persone meno sole. A volte ricevo dei messaggi, uno su tutti, mi ricordo...
1: abbiamo un collegamento che sta facendo i capricci.
0: Sì,
1: allora, ecco, continua.
0: Pensavo che fosse il Craft perché intervenuti. Vabbè, questa è una mia notazione personale.
2: Qualche volta ricevo dei messaggi per i quali mi dico: cavolo, proprio per questo che scrivo. Ad esempio, una ragazza, me lo ricorderò sempre, qualche anno fa mi ha scritto: ciao Riccardo, io ho 20 anni, sono malata di cancro e non volevo curarmi, ma dopo aver letto il tuo libro ho deciso di farlo. Ecco, se io arrivo anche solamente a una persona in questo modo, per me ho già dato un senso a quello.
1: Tu peraltro sei molto attivo sui social, hai parecchi, sì, certo, followers, oltre 600.000 leggevo, e quindi sì, sicuramente riceverai messaggi di ogni tipo, compreso questo di questa ragazza. Non oso chiederti se sei ancora in contatto con lei.
2: No, sinceramente no, e sinceramente non so nemmeno come
1: le facciamo veramente tanti auguri. Però certo, la vita è, per quanto possa essere meravigliosa, bellissima, riserva sempre dei grandissimi dolori. Il tuo è quello di aver perso tuo padre, sicuramente in età molto giovane, perché da quello che ricordo di aver letto non aveva neanche 50 anni.
2: Esatto, sì, però
1: e tu quanti anni avevi?
2: Io ne avevo 24.
1: Ah, quindi ti ha procreato molto giovane.
2: Sì. Io ho avuto anche mia mamma, insomma, ancora lei c'è ancora ed è giovane. Ma io dico sempre che accadono delle cose nella vita che non dipendono da noi, no? A volte certo, molto brutte, però alla fine possiamo sempre decidere cosa farne di quel dolore. Questo comunque credo che sia molto confortante. Insomma, la vita è il 30% quello che succede, il 70% quello che facciamo con quello che succede.
0: Come lo prendi e come lo gestisci, magari anche.
1: Non
0: no?
1: È facile, però, sì, ragazzi. Magari tu hai trovato il modo, scrivendo, una sorta di terapia per te e per chi ti legge, tanto da avere dei riscontri, però oggettivamente non è facilissimo gestire, no, certo, imparare imparare a gestire un dolore che spesso, insomma, così devasta intenso, un po', certo. Così intenso. E mi piace tutto questo perché sì, perché racconta di amore, di desideri, di orizzonti, però questa puntata si sta concludendo. Io ti ringrazio, Riccardo Bertoldi, per essere stato con
2: grazie
1: noi.
2: Grazie mille.
1: E ti auguro grazie a te, grazie per essere stato con noi. Adesso abbiamo la chiusura.
0: Tutto inizia quando smetti di aspettare. Sì. Ricordiamo, esatto, il titolo importante di Riccardo Bertoldi, che ringraziamo ancora per essere stato qui con noi all'Italia in diretta. Arriviamo al momento dei saluti. C'è Lucrezia Scherdini e c'è Claudio De Tommasi, ma c'è anche
1: Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. La regia oggi è di...
0: Oggi è di Francesco Galluzzo.
1: E alla parte tecnica si sono succeduti Francesco Paradisi, Jacopo Teodoro e adesso c'è Daniele Di Noia, che saluto nell'acquario, come
0: ecco
1: si
0: qua,
1: dice.
0: Nell'acquario. Allora vi lasciamo a tutto il mondiale minuto per minuto. La partita è lo scontro diretto, eliminazione diretta tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. Ci salutiamo con un brano e ci diamo appuntamento ovviamente a domani alle 16.05, ancora qui con Lucrezia Scardini e Claudio De Tommasi. Il brano è quello firmato da Mark Ronson, noto, notissimo produttore, cito un nome per tutti, Amy Winehouse, e una grande voce che è arrivata a metà strada tra Cuba e gli Stati Uniti. Lei si chiama Camila Cabello e lui è Mark Ronson e questo è il loro brano con il quale andiamo a chiudere questo appuntamento. Si chiama Find You Again, appuntamento a domani.
1: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Meteoradio.
5: Nella serata proseguono i temporali tra il nord-est e il bacino del Po, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, giovedì 2 luglio, l'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
7: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
8: Europa e Africa confronto nel pomeriggio e poi nella serata che arriverà. Sono sfide sì diverse, ma in entrambi i casi non prive di insidie. Per due incompiute del vecchio continente, l'Inghilterra l'abbiamo vista altalenante nella fase a girone, è stata specialista in finali europee perse in quest'ultimo periodo, sicuramente stanca di tornare a rispolverare l'album dell'unico, ricordo di quell'unico appunto mondiale vinto ormai 60 anni fa. Inghilterra alla prova della Repubblica Democratica del Congo, attenzione, in grado di imbrigliare il Portogallo di Cristiano Ronaldo all'esordio, poi persino più equilibrata si preannuncia la gara delle 22, ci arriveremo, Belgio-Senegal, non tanto diavoli e rosso decisamente sbiadito, gli uomini di Rudy Garcia per la tutti la consapevolezza di certo che arrivare agli ottavi non è stato affatto semplice, ad eccezione credo di una Francia di certo travolgente e di un Messico che finora è stato trascinato dall'entusiasmo della sua gente. Davvero ben trovati da Guido Ardone al microfono, questa è Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto, 17:31. Dai nostri studi di Dallas con Daniele Antelmi alla parte tecnica, con Paolo Ranaldi, ma salutiamo anche a Roma i nostri colleghi tecnici, c'è Daniele Di Noia, Francesco Paradisi, Jacopo Teodoro, Tony Tisi in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Si comincia, sta per essere disputato l'ottavo, sedicesimo di finale, dunque saremo poi a metà dell'opera di questa prima ampia turno, di questo primo ampio turno eliminazione diretta. La classe di Jude Bellingham, la spinta di Rashford, soprattutto i gol di Harry Kane, Thomas Tuchel ha bisogno di tutte le frecce al proprio arco contro la Repubblica Democratica del Congo, come dicevo, che la sua impresa l'ha già fatta per arrivare fin qui. Allora andiamo subito a presentarvi questa partita che comincerà tra meno di mezz'ora, ormai si gioca ad Atlanta. Vi preannuncio come sempre che in questo caso ascolterete il commento tecnico di Fulvio Collovati nel corso della radio cronaca affidata assieme alla presentazione alle formazioni ufficiali per Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Luca Cesaretti, buon pomeriggio, ben trovato.
9: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri ascoltatori. Dicevi bene, tre leoni contro leopardi, ma le analogie tra le due formazioni finiscono qui, tra la mascotte, se così vogliamo dire, di stampo felino, perché da una parte c'è l'Inghilterra che vuole, dopo 60 anni dopo, riportare a casa, come dicono loro, la Coppa del Mondo, anche se poi nella storia degli inglesi ci sono solo altre due semifinali a livello mondiale, nel 90 e nel 2018. Dall'altra parte c'è la Repubblica Democratica del Congo, che dopo 52 anni torna al mondiale. Era l'unica partecipazione di quello che all'epoca si chiamava Zaire, conquistò, anzi subì, tre sconfitte. Stavolta invece sono arrivati i primi gol, i primi punti, la prima vittoria, la prima qualificazione alla fase eliminazione diretta. Però il Congo non si vuole accontentare, non vuole smettere di sognare, anche perché quando arrivi a un mondiale passando ai rigori dal playoff africano, poi ai tempi supplementari dal playoff della fase internazionale, insomma sei abituato a combattere, l'ha detto anche il tecnico Sébastien Desabre. Insomma, questo sarà il filo conduttore di questo match, con il Congo che è al meglio fisicamente, l'Inghilterra non tanto, ha problemi soprattutto sulla fascia destra a livello difensivo, non sono disponibili, anche se sono in panchina, James e Kansah, per cui Thomas Tuchel si affida ancora a Spence, il 25enne del Tottenham. Ma vediamo subito la formazione del tecnico tedesco che guida l'Inghilterra: 4-2-3-1, Pickford tra i pali, Spence appunto, Kansah, Gueye e O'Reilly in difesa, Anderson e rientrante Rice in mediana, dunque Bellingham viene spostato qualche metro avanti nella batteria dei trequartisti, al centro della batteria dei trequartisti, con a destra a sorpresa Madueke, che è preferito a Saka, e Rashford sulla sinistra, l'unica punta non potrebbe essere nessun altro se non Harry Kane, capitano trascinatore dell'Inghilterra di Thomas Tuchel. Risponde la Repubblica Democratica del Congo di Sébastien Desabre con Mpasi tra i pali in difesa, da destra verso sinistra, 4-3-3, pronto a trasformarsi spesso e volentieri in un 4-5-1 molto compatto in difesa, dicevo, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku. In mediana Muakau, Mutuassami e Sadiki, i due esterni pronti a coprire soprattutto più che a spingere, sono un Buku a destra e Sipenga a sinistra, l'unica punta è Vissa, e anche lui dovrà essere il trascinatore di questa Repubblica Democratica del Congo, lo è stato fin qui. Tre dei quattro gol della formazione di Desabre l'ha firmati proprio lui, Guido.
8: E grazie per il momento a Luca Cesaretti, a tra pochissimo per la radiocronaca di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Luca sarà affiancato, come ribadisco, dal nostro Fulvio Collovati. Buon pomeriggio e ancora ben trovato, Fulvio.
10: Ancora, grazie Guido, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
8: Fulvio, ovviamente tornando indietro con la memoria di qualche giorno, tu l'Inghilterra l'hai tenuta a battesimo, per così dire,
10: certo,
8: perché era la gara
10: della Croazia
8: contro la Croazia, fu una gara divertente anche se condita da parecchie sbavature difensive da una parte e dall'altra. Poi abbiamo visto versioni diverse della formazione di Tuchel contro squadre che si chiudono, qualche difficoltà col Ghana, il pareggio con Panama, pratica risolta solo nella ripresa. Guardando le formazioni, sì, il ballottaggio, lo sottolineava bene Luca, un po' eterno tra Madueke, quest'ultimo sì, preferito a Bukayo Saka, Rice rientra, Bellingham avanzato. La Repubblica Democratica del Congo però, Desabre, schiera tutti e quattro i giocatori da Premier League, quindi praticamente vuole mettersi, non dico ad armi pari ovviamente, però vuole provarci, e attenzione a Bissà in attacco.
10: No, beh, è un 4-5-1 quello del Congo, inutile, è una squadra molto, molto difensiva, è riuscita a contenere il Portogallo di Cristiano Ronaldo, come diceva Luca giustamente, attuando una tattica molto difensiva. È chiaro che però, insomma, non puoi pensare in un sedicesimo di finale di giocare una partita totalmente difensiva, devi contro l'Inghilterra che mai come questa volta, pensa, dopo l'eliminazione della Germania, l'Olanda ha voglia, non ha voglia di farsi fregare anche lei, ed è, diciamo, tra le favorite di questa fase finale del mondiale. Ha chiuso, non dimentichiamoci che ha chiuso il girone con 7 punti al primo posto e ha pareggiato solo col Ghana, mentre il Congo è una squadra tenace, solida, come ti dicevo, in fase difensiva, non ha assolutamente intenzione di fare regali, ha fatto tanti clean sheet, non ti dimenticare, nelle qualificazioni, nel periodo, una squadra che subisce pochi gol, ne ha subito solo uno nel girone di qualificazione.
8: Allora resta con noi Fulvio Collovati, ovviamente sì. Poco più di 20 minuti al calcio d'inizio, continuiamo a parlare di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Vi ricordo poi, ma ve lo preannunciavo, che il programma andrà avanti più tardi e noi saremo sempre in diretta su Rai Radio 1 con un altro incrocio Europa-Africa. Alle 22 a Seattle c'è Belgio-Senegal, poi sarà notte fonda in Italia, ma ormai questo è il palinsesto abituale, e ci sarà anche un'altra partita a San Francisco, torna in campo una delle formazioni padrone di casa, gli Stati Uniti, attesissimi contro la Bosnia. Anche questa può essere una gara interessante. Però a proposito dell'Inghilterra, beh, studioso e frequentatore del calcio inglese, giornalista, scrittore, giramondo in qualche modo, ma in generale conoscitore dello sport anglosassone, e visto che gran parte di questo mondiale si gioca negli Stati Uniti, è una prospettiva molto interessante. Andiamo a salutare, benvenuto in trasmissione, a Roberto Gotta. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
11: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
8: Proiettandoci su questa sfida, raccogliendo un po' quello che dicevano prima Luca Cesaretti, che ce la racconterà, e Fulvio Collovati, che lo affiancherà al commento tecnico, poi c'è un po' di invidia, no Roberto, da noi italiani nel guardare gli altri al mondiale, quindi un po' di malizia ce la metto e rispolvero ormai il logoro adagio, cioè tra il riportare il calcio a casa e tornarsene invece a casa con la valigia, a volte insomma la differenza può essere minimale, può essere negli episodi, chiedere ad altre big già cadute fino a questo momento. Poi è chiaro che l'Inghilterra si presenta da favorita in questa sfida. Con quanti ma secondo te, se ci sono dei ma?
11: Ma i ma sono relativi al fatto che il Congo sicuramente cambierà qualcosa rispetto alle partite precedenti e quindi farà più o meno quello che è stato fatto dalle squadre precedenti, ovvero fare blocco basso, cioè costringere l'Inghilterra a riciclare palla, a non sbilanciarsi troppo. L'Inghilterra ha cercato nella seconda partita del girone di concentrare tutto su una fascia poi sull'altra per poi ribaltare il gioco, creare spazio, ma non si è mai riuscita. Quindi guerra di logorio sostanzialmente, sperando di avere qualche contropiede, qualche occasione, anche perché Tuchel, parlando della partita di due partite fa, aveva detto in maniera specifica subito nei commenti post partita: abbiamo concesso due contropiede, ma li abbiamo contenuti bene. In realtà su uno Costa aveva fatto anche un fallo pericoloso, quindi molta attenzione da parte inglese, molta pazienza, cercando, e tu che in fase di selezione hai evidenziato anche questo, di sbloccarla magari con i calci piazzati.
8: Diciamo che De Sabra avrà chiesto consiglio a Carlos Queiroz, il CT del Ghana, perché proprio la partita che ricordava correttamente, esatto, Roberto Gotta, e il Ghana era riuscito a imbrigliare sì l'Inghilterra, poi come appunto sottolineavi bene, nel secondo tempo addirittura con un paio di sortite offensive poteva scapparci lo scherzo. Ricordavi Thomas Tuchel, qui ci sono un po' due storie che si incrociano, e tu che sei narratore di calcio e di sport, Roberto, insomma questo è pane per i tuoi denti. Che storia sarebbe quella di un teutonico profeta nella terra di Albione? Questo è il primo punto. L'altro, non ti sarà sfuggito il fatto, così diamo anche poi un'indicazione di tabellone, chi vincerà questa sfida andrà nella notte tra domenica e lunedì, peccato davvero, alle 2 del mattino a Città del Messico a sfidare il Messico, che ieri ha fatto 4-4, ha vinto la quarta partita consecutiva. C'è un entusiasmo enorme anche qui a Dallas, dove è molto presente la comunità messicana. Insomma, sarebbe il ritorno 40 anni dopo, eventualmente per l'Inghilterra, sul luogo del misfatto contro l'Argentina, ma anche del gol più bello della storia del calcio. E attenzione, corsi e ricorsi di ogni genere in questo incrocio, Roberto.
11: No, è vero, è vero. Tra l'altro l'Inghilterra poi aveva anche l'episodio ai mondiali 70 dell'eliminazione con la Germania, con la rimonta subita. Qualche tempo fa è venuto fuori una teoria abbastanza fantasiosa, ma anche abbastanza fondata, di un complotto della CIA per avvelenare, per far star male Gordon Banks alla vigilia della partita con la Germania. Quindi ci sarebbe un'infinità di temi narrativi in quel caso. I messicani, si sa, hanno raggiunto il loro mitico quinto partito, quindi riescono finalmente a giocare una quinta partita, anche se nei mondiali precedenti la quinta partita voleva dire quarti di finale, quindi era già un po' diverso. Tu che gli inglesi ci hanno provato col CT italiano, ci hanno provato col CT svedese, adesso provano col tedesco, che però si è molto calato nella realtà, ha dimostrato di avere idee molto solide, ha fatto qualche scelta coraggiosa, se vogliamo anche azzardata, perché oggi gioca appunto da terzino destro Jed Spence, che non era la prima scelta, ma si sono fatti
8: anche
11: male gli altri,
8: un po' per necessità, esatto,
11: certo, esatto, sì, si sono fatti male tutti. Tra l'altro molto interessante quello che aveva detto Enzo Maresca a ottobre scorso relativo a James. Lui lo faceva giocare più centrocampista perché diceva deve correre meno e quindi i suoi muscoli delicati vanno meno sotto sforzo, e invece con la nazionale ha giocato prevalentemente terzino, correndo di più. Interessante anche questa nota di qualche mese fa di Maresca. Quindi è una squadra che oggi è forse al suo massimo da centrocampo in su, e soprattutto abbiamo visto Bellingham tornare a essere leader, perché prima dei mondiali era in ballottaggio con Rodgers, giocatore sensazionale, ma il Bellingham visto in queste partite è quello che dice: il leader sono io. Non dimentichiamo che Bellingham 4 anni fa, giovanissimo, fu il primo a consolare Kane dopo il rigore sbagliato con la Francia. Era un ragazzino, però ebbe il cuore e il fegato di andare dal veterano a dire: ce la possiamo fare. Quindi anche questo è un segnale, secondo me, importante per questa squadra.
8: Sì, citavi Enzo Maresca, neotecnico del City, è giusto ricordarlo, una delle più importanti notizie di questi giorni. Ha raccolto l'eredità del maestro Guardiola. Roberto Gotta, resta con noi, andiamo da Fulvio Collovati. Bellingham, Kane, poi alla fine nelle dichiarazioni della vigilia Fulvio, Bellingham, dopo averlo consolato, l'ho anche incoronato, ha detto il miglior giocatore della storia dell'Inghilterra. Fulvio, alla fine tutto, non dico tutto, ma molto dipenderà dall'estro di Jude Bellingham e ovviamente dai gol di Harry Kane. Però i grandi nomi, se guardiamo la classifica dei marcatori, i grandi nomi in questo mondiale, sì, va bene le sorprese, però le certezze individuali non si sono fatte attendere. Guarda il tabellino dei marcatori.
10: Sono tutti grandi nomi, per cui gli inglesi si augurano, come diceva Roberto, che stasera sia Bellingham che Harry Kane, che ha 32 anni, che ha 70 gol all'attivo, praticamente una caterva di gol, che fa tutto, fa il regista offensivo, il leader, anche morale del gruppo, la sua classe naturalmente è indiscutibile, l'ha dimostrato quest'anno anche nel Bayern di Monaco, per cui insomma punta molto su questi due giocatori. Bellingham era stato impiegato nel secondo tempo che avevamo commentato contro la Croazia, anche un po' più basso rispetto al trequartista, ma è lì che rende meglio, dietro naturalmente a Harry Kane, perché sa inserirsi con intelligenza. È un 2003, ha 23 anni, è un fuoriclasse, ha avuto qualche problema al Real Madrid quest'anno, però è un giocatore che non si può mettere in discussione, un punto di forza per gli inglesi.
8: Roberto Gotta, visto che le questioni tecniche e tattiche sì sono in primo piano perché tra un quarto d'ora si gioca, però io non resisto alla tentazione, approfittando della tua presenza ai nostri microfoni, tu conosci bene il mondo sportivo anglosassone in generale, anche quello nordamericano, impressione personale, no? Questo maxi formato, io ho avuto anche la fortuna, la possibilità di assistere a una partita in orari extra trasmissione, stadi magnificenti, atmosfera particolare, sembra più un mega happening, un mega concerto, il pubblico inquadrato su questi maxi schermi enormi, decisamente le pause con la pubblicità, gli stadi con il tetto chiuso, è tutto molto molto differente dall'origine, visto che parliamo di inglesi, ecco, di origine del calcio, dalla natura popolare di questo sport. Da loro è così, va bene, lo accettiamo, e poi prenderemo in prestito tutte queste cose pian piano, lo stiamo già facendo secondo te?
11: Ma un pochino alla volta, anche perché ovviamente i club vogliono allargare il numero di possibili usiamo questo termine brutto, clienti, visto dal loro punto di vista, e quindi creare
8: condizioni più possibili. No, non è brutto, è proprio così, guarda, sono clienti quelli, non sono tifosi.
11: Sono clienti, siamo abituati a questo, c'è una sostituzione poco alla volta di persone che vadano là. Allora, è chiaro che il mondo del calcio inglese, come era negli anni 80, io ho visto la prima partita là nel 79 e nell'80 ero in un settore invaso da tifosi avversari, quelle cose non se le augura nessuno, sinceramente, anche da vivere, non sono assolutamente belle. Poi c'è una certa epica, c'è un quasi romanticismo degli hooligan, ma è un romanticismo completamente fuori posto per chi certe cose le ha vissute. È chiaro che un ambiente in cui puoi portare la famiglia, così come i mondiali, è quello ideale da tanti punti di vista, dove ovviamente si può dissentire perché lo spirito viene un po' a mancare, perché siamo abituati con gli americani ormai da 20-30 anni all'inquadratura del tifoso in primo piano, che quando viene inquadrato si scatena, poi io l'ho visto dal vivo, appena si spegne la telecamera si siede, non si muove più per il resto della partita. E diciamo che i mondiali sono un antipasto di questo, però vedendo tutto quello che è successo, va bene, io faccio un esempio che può essere far sorridere: Kansas City, che è una delle città più importanti di questi mondiali, anche perché è dove hanno costruito la squadra di football Lamar Hunt, il figlio. Lamar Hunt è stato l'inventore quasi del calcio in America, ha creato tante cose, a Kansas City non hanno fatto una piega nel vedere decine di migliaia di persone vestite di arancione, quando durante la stagione NFL l'arancione identifica i rivali Denver Broncos, e guai se uno si presenta con quella maglia. Quindi diciamo che è proprio cambiato tutto per questi mondiali.
8: È qualcosa di sintetico, io lo definisco così, che però d'altra parte insomma, è questo il modo di vivere lo sport. Roberto, per salutarti, se riesci a darmi una risposta telegrafica, perché Stati Uniti Bosnia è un altro banco di prova per Pochettino, sono gli Stati Uniti più, non dico più forti, però più insidiosi di sempre, possono essere una realtà, una tua battuta rapida e poi ti salutiamo.
11: Sì, sì, bisogna avere, non so con chi vadano eventualmente al prossimo turno, però lo sono una squadra che è stata costruita un po' a pezzi, ma con l'intento di fare bene quest'anno, e finora
8: Belgio Senegal è l'incrocio, quindi attenzione, perché potrebbe essere molto molto interessante.
11: Veramente interessante, l'aggettivo giusto, molto interessante a prescindere. Hanno fatto di tutto per farlo bene, poi veramente una singola partita l'abbiamo visto, può esserci il disastro, può esserci la squadra che segna per
8: chiedete
11: prima.
8: Chiedete a Nagelsmann, chiedete a Koeman, chiedete insomma a quelli agli illustri caduti di questo mondiale. Roberto, ti salutiamo perché incombono gli inni nazionali, però Roberto Gotta, frequentatore dello sport e del calcio inglese anglosassone, magari ci risentiamo di qui al 19 luglio, perché di cose interessanti ce ne raccontate. Quindi a presto su Radio 1, grazie e buon mondiale intanto.
11: Buon lavoro a tutti, altrettanto.
8: Grazie a Roberto Gotti. Andiamo davvero in campo perché si gioca ad Atlanta, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, il sedicesimo di finale numero 8.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: La partita.
11: Tre leoni contro leopardi all'Atlanta Stadium tra pochi istanti. In campo Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, sedicesimo di finale di questo campionato del mondo, di fronte a una formazione che la Coppa del Mondo vuole tornare a sollevarla 60 anni dopo. Dall'altra parte invece una squadra che di prime volte nel percorso che l'ha portata negli Stati Uniti e poi e la sta portando nuovamente in campo, ne ha vissute tante ma ne vuole vivere ancora una, magari il viaggio allo stadio Azteca di Città del Messico per gli ottavi di finale, dove il Messico, padrone di casa, attende la vincente proprio di questa sfida. Stanno entrando in campo Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo per tra poco gli inni nazionali. Ma il buon pomeriggio, benvenuto in Radio Cronaca anche a Fulvio Collovati. Ciao Fulvio, ben ritrovato.
12: Ciao Luca, ben ritrovato a te e a tutti i radioascoltatori. Ma penso che tu hai detto bene, l'Inghilterra è indubbiamente favorita, bisogna essere obiettivi, però non sarà una passeggiata perché i Kane e compagni hanno dimostrato di soffrire le avversarie che giocano col blocco basso. Tu hai parlato di blocco basso, per cui il Congo è una squadra che sa difendersi, è chiaro che lascia agli altri le iniziative, e la fase difensiva di Desabre potrebbe decidere l'esito del match, perché ha costruito sulla sua solidità difensiva con 29 clean sheet, l'ho detto, in 57 gare, e per cui è una squadra che, ripeto, sa difendersi, sa ripartire. Questa è la partita che dovrà fare il Congo, perché è chiaro che di fronte al talento e alla qualità di Harry Kane, di Bellingham e compagni, stupisce un po' la scelta.
11: La vivremo tra poco questa partita, sì. Fulvio, l'inno inglese, God Save the King.

urlo dei tifosi inglesi presenti all'Atlanta Stadium, l'urlo che arriva direttamente da Londra, dall'Inghilterra. Tanti oggi le scuole chiuse in anticipo per seguire tutti insieme questa partita della formazione di Thomas Tuchel. Adesso arriva l'inno nazionale della Repubblica Democratica del Congo, il debut congolese.

0: Mano sul cuore per i giocatori della Repubblica Democratica del Congo, quasi tutto pronto ad Atlanta, tra poco Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, tre leoni contro leopardi, in palio c'è un posto per l'ottavo di finale di Città del Messico contro i padroni di casa del Messico. Le formazioni: l'Inghilterra di Thomas Tuchel si schiera con un 4-2-3-1 con le assenze di Kansai e James, e allora in porta c'è Pickford, in difesa da destra verso sinistra Spence, Consa, Gueye, O'Reilly, in mediana Anderson e Rice. I tre trequartisti alle spalle dell'unica punta, che è Harry Kane, sono da destra verso sinistra Madueke, che ha vinto il ballottaggio con Saka, Bellingham e Rashford. Risponde il Congo di Sébastien Desabre con un 4-3-3, spesso e volentieri sarà un 4-5-1. Pasi tra i pali, in difesa da destra verso sinistra Wan-Bissaka, Bemba, Tuanzebe e Masuaku. A centrocampo Mukau, Mutassami e Sadiki. I due esterni sono a destra Mbuku, a sinistra Sipenga, e l'unica punta è Vissa, il giocatore del Newcastle. Fulvio Collovati, che match ti aspetti? Perché comunque la Repubblica Democratica del Congo è una squadra che ha 9 giocatori su 11 che militano in Francia e in Inghilterra.
2: No, leggo la difesa, della Repubblica del Congo. Allora, Mbemba gioca nel Lille, per cui in Francia, lo affianca Wan-Bissaka, che gioca nel West Ham in Premier League, Tuanzebe nel Lens in Francia, per cui poi c'è altri giocatori, Tuanzebe nel Burnley in Premier League, per cui non sono giocatori sprovveduti, sono giocatori che hanno una certa esperienza, sanno difendersi. Come dicevo prima, le scelte di Desabre sono chiaramente soprattutto difensive. Giustamente può essere un 4-3-3 come dicevi tu, ma diventa anche un 4-5-1,
0: spesso e volentieri
2: sarà un 4-5-1 con Vissa. Stupisce un po' la scelta di lasciare fuori Bakambu, giocatore 91 del Betis, giocatore esperto, attaccante del Betis, però la scelta evidentemente di Sipenga, che è più centrocampista, bisogna di rinforzare il centrocampo, infatti diventa un 4-5-1. Mentre invece mi stupisce dall'altra parte la scelta dei due giocatori dell'Arsenal, che si alternano, Saka Bukayo è fuori e gioca a Madueke, per cui diciamo non è cambiato nulla nello schema del 4-2-3-1 dell'inglese.
0: Eh sì, Bakambuku, che è peraltro il top scorer della storia della Repubblica Democratica del Congo, però insomma ha scelto l'uomo del momento, Desabre, vista la scorsa estate pagato 55 milioni di sterline dal Newcastle, poi non una grande annata, però insomma in questo mondiale 3 gol su 4 per la Repubblica Democratica del Congo l'ha fatta lui, anche un giocatore un po' più veloce, no, per ripartire in contropiede. Fulvio,
2: assolutamente sì, perché questa è la gara che ci aspettiamo, una scelta prettamente di attenzione, di costanza, di generosità difensiva da parte di questo giocatore, di questa squadra Congo, che ripeto, non dobbiamo stupirci, perché la Germania è stata eliminata, l'Olanda è stata eliminata, e poi è chiaro che l'Inghilterra è favorita col talento che ha, però

parlavi alla luna, giocavi coi fiori, avevi l'età che non porta dolori.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Radio 1, un mondo da sentire. Ci siamo.

pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono. Fottimi e puoi offrirmi da bere come un po'. Don Perignon, and I move on, and on, and on. Erika, Missy, Alia, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

C'è chi dice basta, c'è chi non aspetta, c'è chi invece di partire resta. Chi non dorme di notte, chi si sveglia alle sette, chi esce solo per le sigarette. C'è chi dice bene, c'è chi dice male, c'è chi invece di parlare tace, c'è chi ancora confonde le figure.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: partita la ragione diceva che il Senegal meritava di qualificarsi dopo 85 minuti e poi in due minuti sono arrivati i gol del pareggio per il Belgio, prima Lukaku, poi Tielemans. Belgio e Senegal chiudono i tempi regolamentari sul 2-2. Linea allo studio Guido Ardone e poi saremo qui per raccontare i tempi supplementari.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci a voi ancora dagli studi di Dallas, un minuto dopo la mezzanotte, 3 minuti per il Belgio per riemergere dall'abisso calcistico ovviamente nel quale la squadra di Rudy Garcia era precipitata un piede e mezzo fuori dal mondiale, poi la zampata di Lukaku, l'incornata di Tielemans, ma quanta responsabilità da parte del portiere del Senegal Diaw. Insomma 2-2 andando a impattare le due reti della squadra africana che aveva decisamente meritato fino a quel momento. Tra poco i supplementari, ovviamente non ci sarà l'ampia canonica edizione del giornale della mezzanotte, ma noi comunque andiamo a Saxarubra per un rapido aggiornamento, comunque esaustivo, sulle principali notizie di queste ore. Aggiornamento affidato al collega del GR1, che saluto naturalmente, Giorgio Schiavoni. Buonasera, quasi buonanotte, a te il microfono.
4: Buonasera, sì, grazie. Infatti faremo solo un veloce aggiornamento sulle principali notizie di oggi. Riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio con focus sulle spese militari. Fonti governative smentiscono che il disimpegno dell'Italia nel sostegno militare all'Ucraina dopo il 2027 e precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive di un negoziato diplomatico con la Russia per la conclusione del conflitto. A Doha intanto proseguono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, mediati da Qatar e Pakistan. Teheran chiede lo sblocco dei beni congelati, Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza dei 60 giorni per un accordo. Sullo sfondo restano le tensioni sullo stretto di Hormuz tra pressioni militari e via diplomatica ancora aperta. Attacco con droni su Kiev, una forte esplosione ha provocato un incendio in un edificio non residenziale nella capitale ucraina. Molti abitanti si sono rifugiati in metropolitana. Zelensky aveva preannunciato che ci sarebbe stato un attacco massiccio da parte della Russia, infatti 10 bombardieri russi sono decollati poco fa in direzione dell'Ucraina. Nelle scorse ore sono morti almeno 5 civili, già colpito un autobus a Kherson e bombe su Kharkiv. Ordinati 4 nuovi vescovi lefebriani, atto che comporta la separazione dalla Chiesa cattolica e la scomunica. Ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto di fermarsi, l'amarezza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, grave dolore. La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne sanremese, è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri Tajani. Il governo egiziano è disponibile a contribuire a una soluzione del caso, ha detto il titolare della Farnesina a Question Time alla Camera. E infine il meteo, il caldo concede una breve tregua, una perturbazione porta piogge, grandinate e un calo delle temperature su gran parte d'Italia. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco a Milano. Domani allerta arancione in Veneto ed Emilia Romagna, un quadro però temporaneo. Il caldo infatti tornerà nei prossimi giorni. E per ora con l'informazione è tutto, allora diamo nuovamente la linea a Guido Ardone e a tutto il mondiale minuto per minuto.
3: E grazie davvero a Giorgio Schiavoni e ai nostri colleghi del GR1. Per la terza volta in 9 gare fin qui disputate si va ai tempi supplementari. Io ribadisco la statistica: nelle ultime 7 occasioni tra questo mondiale e le 5 partite di Qatar 2022, dopo il 90esimo i supplementari non sono bastati, ma alla fine si è andati ai calci di rigore. L'ultima volta Russia 2018, la vittoria della Croazia sull'Inghilterra firmata Mandzukic, ci arrivò nell'overtime, ma dopo quella volta poi sempre dal dischetto. Si riparte però a Seattle, primo tempo supplementare di Belgio-Senegal, si ricomincia dal 2-2, si ricomincia ovviamente con Daniele Fortuna e Massimo Orlando al microfono. Non c'è tempo per il commento perché le squadre sono già pronte, quindi immagino dopo il consueto mini stacco introduttivo a loro il microfono andiamo diretti. Daniele, a te la parola.
5: Di nuovo qui 2-2 tra Belgio e Senegal alla fine dei tempi regolamentari a Seattle. Beh, insomma, per chi ci ha seguito abbiamo raccontato di questo esito imprevisto, imprevedibile per tutto quello che abbiamo visto durante la partita. Intanto si gioca il primo tempo supplementare con il Belgio che va ad attaccare, ma ci sono stati due cambi invece nel Senegal, che adesso rincorre questo pallone con Pape Sarr, prova ad andare via con Mbaye, la sua velocità, la velocità del ragazzo di 18 anni del Paris Saint-Germain, va a sinistra Sarr a giocare questo pallone, poi ancora il Senegal con Camara, fa girare il pallone dall'altra parte, sull'altra fascia, sulla destra, vertice alto dell'area di rigore, però c'è il Belgio dietro, ha recuperato, è in difesa, va adesso Sis. Ancora una volta il Senegal gioca questo pallone, lo gioca in mezzo supplementare, è cominciato meno di un minuto, sempre 2-2, sembra avere un altro vigore, però il Belgio si è rimesso in partita proprio negli ultimi minuti con Lukaku, con Tielemans, esito che sembrava scontato, poi questi due guizzi, adesso sembra avere tante energie il Belgio anche in difesa. Il Senegal comunque si è rianimato, ha ricominciato ad attaccare la nazionale senegalese, Massimo.
6: Beh, d'altronde hai detto bene, Daniele, all'84esimo sei 2-0, praticamente è quasi fatta, subisci due gol, è chiaro che il Belgio adesso ha preso coraggio, ma lo si vede anche da come sono messi in campo, e sono molto più disciplinati, difendono meglio, e dall'altra parte invece c'è una squadra che ha subito una botta non indifferente, perché due gol così a pochi minuti dalla fine fanno male al morale. Poi chiaramente la squadra africana cerca di reagire, però adesso davvero non dico più 50%, dico 51 per il Belgio, proprio perché è riuscito a recuperare in una situazione disperata.
5: Ci sono stati anche cambi, sembrava che fosse uscito Mané, invece lo vedo ancora in campo, quindi adesso andiamo a cercare di capire, ci dovrebbe essere Jackson, l'attaccante del Bayern Monaco, intanto commette fallo in attacco Castagne del Belgio, si ricomincerà dunque con un calcio di punizione e lo batterà il portiere di Ao. Eccoli, arrivano i cambi, erano preparati, erano annunciati ma non sono arrivati prima dell'inizio del primo tempo supplementare, fuori proprio Sadio Mané, buona comunque la sua partita, adesso però probabilmente servono altre energie, così come si è speso tantissimo sulla fascia sinistra Jacobs, il terzino del Senegal che gioca nel Galatasaray. Gli applausi sono per Mané. Jackson dunque, e dentro anche Diouf, difensore del Al-Ahly, entra lui, e fuori Jacobs, come detto, per il Senegal, che possibilità di cambiare 2-2 al quarto minuto. Nel primo tempo supplementare il colpo di testa di Mekele, poi Teata, l'altro difensore centrale, lancio sbagliato, ha recuperato proprio il nuovo entrato Diouf, gioca il pallone all'indietro per il portiere, per Diaw, in completo arancione, di fatto ha consentito con la sua uscita a vuoto al Belgio di pareggiare col colpo di testa di Tielemans. Ma Idrissa Gueye a cercare il lancio per Jackson, che alza il pollice, è arrivato però l'anticipo di un giocatore di grande esperienza come Thomas Meunier, mentre è Teat che porta il pallone per il Belgio, questa impostazione con i difensori centrali che salta praticamente i centrocampisti, no Massimo, dall'inizio.
6: Sì, sì,
5: De Bruyne assolutamente ha toccato pochi
6: adesso
5: palloni.
6: Fra l'altro con Lukaku lì davanti non si cerca più attraverso la manovra con palla a terra, anche perché comunque hanno dimostrato di non essere in giornata da questo punto di vista, palla lunga e magari andare sulle seconde palle. Devo dire che l'allenatore del Tiao del Senegal ha cambiato tutta la fascia sinistra, Jacobs e Mané, che hanno fatto una grande partita, però hanno corso davvero tanto, stanchissimi, e nei cambi è cambiato qualcosa anche tatticamente, perché Jackson è passato a fare la punta centrale e Sarr è andato al posto di Mané, esterno offensivo, però dalla parte sinistra.
5: Idrissa Gueye viene richiamato in panchina, è quasi consolato dal commissario tecnico Papetiao, sembrava quasi sul punto di mettersi a piangere l'esperto centrocampista e capitano del Senegal, Idrissa Gueye, svincolato, ultima stagione però all'Everton. Al suo posto un altro ragazzino promettente come Barasapoko Ndiaye, 19 anni, gioca nel Bayern Monaco, è subito lui ad andare a pressare sui portatori di palla del Belgio, sempre Teat, poi in mezzo per Mekele, si va da Rasken, il numero 23 che tocca il pallone, lo rigioca sempre per Mekele, ancora Teat, linea centrale del campo, qui non c'è pressing da parte del Senegal che aspetta nel cerchio di centrocampo. Tielemans va a cercare la spinta di Meunier che ha agganciato, prova ad andare via, viene chiuso però da due giocatori del Senegal, poi l'aiuto provvidenziale e decisivo di Ismail Assar anche in difesa va ad aiutare, lui l'autore del gol del 2-0, un palo, anzi due pali nel primo tempo per l'attaccante del Crystal Palace, 2-2 tra Belgio e Senegal, Seattle al settimo minuto. Insomma, cercano però di non perdere l'equilibrio le due squadre. Il Senegal, sono attacchi più ponderati quelli della nazionale africana, dall'altra parte il Belgio, come giustamente dicevi tu, gioca sempre palla lunga, soprattutto per Lukaku.
6: Sì, sì, è chiaro che, ripeto, la sensazione è che il Senegal sia ancora un po' più vivo, no? Da un punto di vista fisico rispetto al Belgio, però questo 1-2 ha fatto male, dunque anche portare tanti giocatori in avanti vedo che fatica il Senegal, dunque non ti dico che stanno pensando ai calci di rigore, ma stanno pensando soprattutto a non rischiare di prendere il gol, e questo fa pensare che al di là dell'episodio sia una partita molto controllata e che davvero ci sia il rischio di arrivare fino al 120esimo.
5: Meunier, staremo a vedere. Il Belgio che adesso fa possesso palla è sempre molto lontano rispetto all'area di rigore di Diao, ancora Meunier con l'esterno, centrocampo Teat in orizzontale per il numero 15 per Thomas Meunier, sale lui, poi con l'esterno va a trovare largo sulla destra Luke Bacchio che scambia contro Sarr, gioca il pallone all'indietro, il Belgio con questo movimento articolato del pallone, però poi ad aprire per Moreira, largo, cross troppo alto per Lukaku, dall'altra parte arriva Meunier, contro cross da destra, anche qui cross sbagliato, poi Mbaye la sua velocità va via, Moreira arriva bene, ruba il pallone, resta in attacco il Belgio, Trossard cerca il passaggio filtrante per Luke Bacchio, ha capito tutto per il nuovo entrato Ndiaye del Senegal, ha rubato il pallone, finito a terra, c'è calcio di punizione per la nazionale senegalese, nono minuto nel primo tempo supplementare, Belgio e Senegal sono sul 2-2 a Seattle, con una partita che sembrava già chiusa al 40esimo della ripresa. Diarra, gol per il Senegal nel primo tempo, 1-0, raddoppio di Sarr all'inizio della ripresa, poi nel giro di 3 minuti sono arrivati i gol di Lukaku e di Tielemans che hanno riportato al mondiale il Belgio. Sembrava invece la nazionale di Garcia già sull'aereo per Bruxelles. Teat, limite dell'area di rigore, scambiano ancora i difensori centrali, da Teat poi a Mekele, ancora per Teat, salgono con questo dai e vai incontrastato perché Jackson resta a distanza, linea centrale del campo, apertura sulla sinistra del Belgio, ancora Teat, linea mediana, porta il pallone in orizzontale nel cerchio centrale per Rascan, va lui in mezzo ancora per Meunier, largo, rigira, ancora lungo possesso palla del Belgio, poi a liberare Lukaku, cerca il passaggio filtrante in verticale, arriva un cross, arriva soprattutto il recupero del pallone da parte del Senegal, ha giocato a destra, scatta adesso Camara a centrocampo, si lotta, poi forse c'è tocco con un braccio qui da parte di un
6: rischiato Camara, perché era già ammonito, qui l'arbitro gli ha voluto bene perché la era vicinissimo e ha visto il tocco con la mano, qui era cartellino giallo,
5: ha rischiato il Senegal con un Camara ammonito, come giustamente ricordava Massimo Orlando, il Belgio colpo di tacco di Trossard, buona idea per Lukaku, chiude però il Senegal, retropassaggio per Diao, poi lungo rilancio altra parte, raccoglie Mekele, ancora i difensori centrali del Belgio a impostare con Teat con il sinistro, porti pallone in avanti il Senegal, adesso aspetta undicesimo nel primo tempo supplementare, lancio per Lukaku che tocca, ma Diao blocca, non è riuscito a dare la potenza con forse la punta dello scarpino sinistro sul primo palo, questa volta chiuso bene con efficacia Diao, il portiere del Senegal, pericoloso il Belgio, lancio e si cerca sempre Romelu Lukaku.
6: Eh sì, e qui Castagno mette una bellissima palla, c'è l'inserimento di Tielemans che non riesce a prendere il pallone, Lukaku se l'avesse toccata questa palla Daniele sarebbe finita sull'altro palo e Diao secondo me non ci sarebbe arrivato, grande occasione per il Belgio, che davvero è vero che era non facile coordinarsi, però insomma da Lukaku ti aspetti certi tipi di giocate, infatti si è messo le mani nei capelli come per dire questa era una palla che potevo assolutamente raggiungere, qui davvero ha rischiato tanto tantissimo la squadra africana.
5: Eh sì, ha rischiato molto il Senegal su questo lancio di Castagna, deviazione fiacca, sottomisura da parte di Romelu Lukaku, con il Belgio, grave errore di Trossard, apertura in orizzontale, serve invece involontariamente Mbaye che poi perde il pallone, si perde
6: sbagliato
5: in un dribbling,
6: tutto. Sì,
5: grave errore, non ha approfittato di questo regalo da parte di Trossard, ma c'è ancora il Senegal in attacco con uno dei nuovi entrati, con Diouf sulla sinistra, non è giocato all'indietro per Pavessar, ancora Diouf, poi il pallone in mezzo, un altro retropassaggio, mette ordine il Senegal, ricomincia da Sis che va a giocare a destra, pallone fermo lì per Mbaye, torna indietro anche lui, ancora Sis e poi lo scambio con un compagno a Sis, all'indietro Camara da regista, sostituisce di fatto Idriss Gueye lì in mezzo come regista per impostare, qui però il Senegal arretra e alla fine non vuole correre rischi, Diouf, lunghissimo retropassaggio per il portiere, per Diaw che controlla al limite dell'area di rigore, poi va al lancio il portiere del Senegal, si lotta dall'altra parte, arriva però anche l'intervento dell'arbitro, vediamo se c'è rimessa laterale oppure se è stato commesso fallo, l'arbitro che è Martinez del Honduras, non è stata una partita difficile fino a questo momento per lui, è una partita piuttosto corretta, non ci sono stati episodi particolarmente controversi, se ricordo Massimo.
6: No, assolutamente, partita corretta da una parte e dall'altra, dunque è abbastanza facile per l'arbitro dirigere, ha dimostrato di avere personalità, però insomma non era una partita difficile, anche poche ammunizioni.
5: Sa che il Belgio, ti chiedo scusa, Trossard, conclusione respinta, cioè il Belgio in un buon momento, Raskin, conclusione larga, ma nei capelli per il numero 23, uno dei cambi azzeccati, indovinati da Rudy Garcia nel secondo tempo, ha preso il posto di De Bruyne, insomma ha fatto bene, ha contribuito anche lui con la sua energia, buon dinamismo per questo ragazzo che gioca in Scozia con i Rangers di Glasgow, continua a fare meglio, leggermente meglio il Belgio nel supplementare 30 secondi al quindicesimo allo scadere, poi ci sarà una pausa brevissima e si ricomincerà subito con il secondo tempo supplementare a Seattle. Senegal colpisce di testa a centrocampo, non rischia più però il Belgio, non ha rischiato praticamente nulla, no, in questo primo tempo supplementare.
6: D'altronde, Daniele, quei due gol in pochissimi minuti hanno ridato autostima, fiducia a una squadra che adesso ci crede, è giusto che sia così, rischia pochissimo e anzi in questo primo tempo se c'è una squadra che ha fatto qualcosa in più è stato proprio il Belgio.
5: Si cambia campo per il secondo tempo supplementare, ma veramente intervallo rapidissimo e si sono rialzati in piedi i tifosi del Belgio, sembrano sconfortati nel secondo tempo di fronte al non gioco, alla non partita della nazionale di Garcia. E poi invece che cosa è successo? Resta comunque la valutazione complessiva, però poi conta il risultato, contano i gol, eh sì. E il Belgio ne ha fatti due nel giro di tre minuti ed è riuscito a trovare il pareggio. Resistito però al contraccolpo il Senegal, non ha attaccato, però non è semplice, loro si vedevano già agli ottavi di finale, anche meritatamente, anche secondo una logica, Massimo, perché avevano fatto meglio, avevano costruito di più, avevano avuto più occasioni, i pali, le parate di Courtois, e poi è successo insomma che si sono distratti sull'azione del gol del 2-1.
6: Purtroppo questi livelli però non ti puoi permettere, perché il primo gol è vero che Lukaku è bravo a mettere il corpo davanti al difensore e Lukaku non lo anticipi mai e poi gira un pallone di destro che non è il suo piede, però anche lì concedono un cross da una zona insomma molto pericolosa, dunque poca pressione e poi chiaramente Diao che commette un errore gravissimo. Forse ecco l'unica colpa che possiamo dare al Senegal è che forse si è sentito già la qualificazione in tasca e ha mollato un po' negli ultimi minuti, cosa che non ti puoi permettere perché abbiamo visto che insomma il calcio anche se sei in una giornata storta ma trovi un gol con un colpo di fortuna, poi mancano 10 minuti, ma chi lo subisce va in difficoltà, l'altra squadra invece prende coraggio e spesso trova anche il pareggio. Quante volte l'abbiamo visto?
5: La musica allo stadio di Seattle, Gli occhi della tigre, dalla colonna sonora di Rocky tanti anni fa. Ecco chi avrà gli occhi della tigre in questo secondo tempo supplementare, beh, è difficile, non ci sono tanto le condizioni perché si pensa a non perdere anche, si pensa sia a vincere, a non arrivare ai calci di rigore, ma forse ci vorrebbero per rendere questa partita ancora più vivace, ancora più interessante. Resta comunque il giudizio complessivo sul Belgio, però poi decide sempre il risultato. Il gioco in queste prime quattro partite non si è visto, soltanto nella sfida contro la Nuova Zelanda, una sfida completamente sbilanciata a favore della nazionale di Garcia. Nelle altre tre partite non ha fatto bene il Belgio, dobbiamo dire, però c'è stata questa reazione ed è quello che conta e vedremo.
6: Sì, per me è molto fortunosa, devo dire che il Belgio, e poi sai, nel calcio si va avanti, passi un turno, prendi coraggio, ma mi sembra che non abbia insomma quelle qualità per andare avanti e affrontare quelle squadre meravigliose che sono rimaste dentro a questo mondiale. Vedo un Belgio al di sotto di quelle squadre, però sai, poi nel calcio, che ti ripeto per l'ennesima volta, tutto è possibile.
5: L'abbiamo visto anche nel finale del secondo tempo di questa partita, che è ricominciata con il secondo tempo ma supplementare, con il Belgio che attacca con Trossard, un dribbling, poi apertura dall'altra parte, Meunier in controtempo riesce comunque a controllare il pallone, poi serve all'indietro Tielemans, altro cross e colpo di testa largo di Raskan. Un pallone che finisce fuori, ci sarà rimessa dal fondo. Diao ha già sistemato il pallone. Altro cambio
0: nel Belgio tra poco. Per ora però deve rimettere il pallone in gioco il Senegal, e lo fa Diao con un lancio lungo a scavalcare la linea centrale del campo. Pallone che viene giocato questa volta da Mekele, si lotta a centrocampo con Ndiaye, uno dei nuovi entrati, 19 anni, Bayern Monaco, buona grinta e comunque personalità, nonostante i 19 anni va a terra, va a prendere un calcio di punizione per il Senegal, il cambio che sta per arrivare nel Belgio, vediamo chi entrerà per Rudy Garcia, mentre è il Senegal adesso a manovrare, fare possesso palla a centrocampo da destra, in mezzo Diatta, poi Camara regista a sostituire Idrissa Gueye, il capitano è uscito nel primo tempo supplementare, va ancora il Senegal con Diatta, largo sulla destra, poi Mbaye si fa vedere, parte da lontano, triangolazione, altro cross e poi arriva la chiusura opportuna di Mekele con il pallone che finisce in fallo laterale. Mbaye rimette all'altezza del lato corto dell'area di rigore, la rimessa, gioca Diatta, il pallonino a mezzo lo gira all'indietro per Sis, Senegal in attacco con il pallone troppo fermo, difesa schierata per il Belgio, Mbaye che parte sulla destra, poi gioca il pallone all'indietro per Sis, sempre lui, non ci sono spazi, adesso lo trova bene Mbaye per Ndiaye, all'indietro Mbaye, conclusione larga di poco, grande azione di questi due ragazzi, 18 anni Mbaye, e Ndiaye invece ne ha 19, va a trovare lo spazio in profondità il Senegal, arriva la triangolazione, poi apre il sinistro, forse troppo Mbaye il pallone, largo di poco, questa poteva essere l'azione per il 3-2 del Senegal.
6: Che azione meravigliosa, perché hanno palleggiato per almeno un paio di minuti sulla fascia destra senza mai perdere il pallone, con grande pazienza, e poi lo spazio per l'inserimento appunto di Ndiaye e il cross, e se l'è trovato all'improvviso questo pallone e ha calciato ad uscire aprendo proprio il piattone, no, sinistro, e palla che esce di molto, ma questa è stata una grande azione e una palla potenziale da gol, davvero sprecata da Mbaye, che però ancora una volta ha dimostrato tutto il suo talento con quella giocata sull'esterno.
0: C'è stato il cambio per il Belgio, cambio molto, molto particolare, ma si parla comunque di professionisti, però è entrato Amadou Onana, che ha 24 anni, in centrocampista dell'Aston Villa, e la doppia nazionalità, perché lui è belga ma è senegalese ed è nato a Dakar, ma poi si è trasferito in Belgio a 11 anni ed è molto legato al suo paese di origine, e sperava di non dover mai giocare con il Belgio contro il Senegal. Invece lì proprio nel secondo tempo supplementare decisivo, lui continua appunto ad andare in Senegal regolarmente, un posto che ha detto gli dà serenità e quindi va spesso a Dakar. È entrato adesso proprio nel secondo tempo supplementare, quindi in un momento delicatissimo.
6: Il problema, Daniele, partita, è che molto probabilmente la sua entrata significa che dovrà anche battere il calcio di rigore, perché sennò non mi do eventuale calcio di rigore, non mi do un'altra spiegazione. Dunque, se ha tutti questi sentimenti nei confronti del Senegal, trovare anche magari il rigore decisivo, credo che non abbia tutta questa voglia di andare sul dischetto.
0: Però comunque ha detto anche che se devo giocare giocherò, perché certo, comunque un nazionale belga è lì al mondiale. Il Belgio che gioca questo pallone a centrocampo, 2-2 nel sesto minuto del secondo tempo supplementare, che pallone troppo lungo, va bene Diouf a recuperarlo, poi a guadagnare anche una rimessa laterale perché calcia il pallone addosso sul corpo di Luke Bacchio, entrato bene, entrato anche nel gol di Lukaku, però adesso si sta vedendo meno, adesso è una partita
5: con le squadre che vanno da una parte all'altra, ma senza offendere troppo, senza riuscire ad affondare troppo, perché è prioritario mantenere l'equilibrio, non concedere azioni facili. Va adesso Meunier per il Belgio a rilanciare questo pallone che fluttua ancora nella zona centrale del campo. C'è Camara, lo gioca il Senegal ancora in attacco sulla sinistra. Jackson si fa vedere ma non viene servito, era andato via bene Sar, recupera ancora però il Senegal da Ndiaye in mezzo, conclusione centrale, blocca Courtois. Meglio il Senegal sempre, però nelle idee, fine e anche nella costruzione offensiva, nelle azioni, nelle geometrie, comunque ha fatto meglio complessivamente.
6: Inserimenti che arrivano da dietro, sempre con grande qualità, poi il pallone non è passato subito alla ricerca del compagno libero che stoppa bene, calcia violentemente, da lì chiaramente Courtois non può non parare comodamente, però l'azione, come hai detto te, è stata molto bella.
5: Continuano con queste sovrapposizioni, con i movimenti anche dei terzini, adesso però è il Belgio a riportare il pallone in mezzo, si ricomincia sempre dai difensori, da Theat, Mekele, si continua da loro, poi c'è il lancio dall'altra parte con Castagne che è in ritardo, non arriva sul pallone, alza comunque il pollice Rudy Garcia. Siamo sul 2-2 tra Belgio e Senegal, Seattle, l'ottavo minuto del secondo tempo supplementare. Jackson prova ad agganciare il pallone, corre via in attacco il Senegal in contropiede a destra, poi si accentra, le finte su Castagne, lo lascia lì, pallone in mezzo, Theat in calcio d'angolo, si salva qui il Belgio. Ed ecco perché questo è un giocatore che ha la Champions League e che ha vinto l'ultima Bundesliga con il Bayern Monaco. Insomma, ce ne sono altri di giocatori di questo livello, tanti altri, lo abbiamo detto, nel Senegal, che però sta pareggiando 2-2 con il Belgio. Adesso va indietro, si difende, ma ci sarà calcio d'angolo per il Senegal, il secondo nella partita per la nazionale allenata da Pape Thiaw. Va Diouf sul pallone dalla bandierina di destra a 6 minuti dalla fine di questo tempo supplementare, alza le due braccia, uno schema, poi va con il sinistro sul secondo palo a staccare anche Lukaku con il pallone che si impegna Courtois. Facile, blocca, tutta l'esperienza del portiere del Belgio e del Real Madrid, poi un piccolo scontro fortuito, spalla contro spalla con Jackson, riparte il Belgio, Tielemans a centrocampo per la nazionale belga, il lancio dall'altra parte, Luc Bacchio non riesce proprio ad arrivare al pallone, ma non ha responsabilità l'attaccante del Benfica, sbuffa Tielemans, chiede scusa, se la prende.
6: Sì, perché non era un passaggio difficilissimo, è vero che siamo al 115esimo, devo dire Tielemans il primo tempo è stato secondo me uno dei peggiori fuori dal gioco, nel secondo tempo però più attivo, inserimenti,
5: e poi c'è il gol
6: il gol che comunque al di là dell'errore del portiere lui ci è andato, ci ha creduto, e in questo secondo tempo più supplementare un giocatore completamente diverso.
5: Lukaku nel cerchio di centrocampo ruba un pallone, poi lo difende con il fisico, lo manda indietro da Castagne, Theat e poi Mekele per il Belgio, il difensore del Bruges si ferma, Raschen da regista, poi ancora Theat apre il sinistro per andare sulla fascia da Moreira che accelera improvvisamente, parte, va in mezzo, Lukaku riesce a toccare il pallone, Diao, il portiere del Senegal, senza problemi, buona azione, però è andato via, è partito da fermo di fatto Moreira, è riuscito a crossare, Lukaku in anticipo tocca il pallone, non è un tiro in porta, però il Senegal intanto già ripartito, si chiude bene il Belgio, 116 minuti, ne mancano 4 allo scadere del secondo tempo supplementare e poi ci saranno i calci di rigore, ma vediamo, adesso appunto non possiamo più pronunciarci, ma insomma siamo rimasti scottati da quello che avevamo detto, anche se se comunque il Senegal sembrava veramente orientato verso una vittoria giusta. Poi è uscito il Belgio, che adesso scambia il pallone nella metà campo del Senegal, è proprio il nuovo entrato Onana a giocarlo, prima Luke Bacchio, poi Onana, grande apertura, Moreira in mezzo, tensione, era di rigore, Luke Bacchio traversa e poi il pallone si perde sul fondo.
6: Mamma mia,
5: poteva segnare il gol del 3-2 il Belgio. Castagna, dire qualche cosa forse all'arbitro, scuote la testa Luke Bacchio, questa era la possibilità per chiuderla prima nei supplementari. Che apertura però quella di Onana per Moreira, poi Luke Bacchio arriva da una posizione favorevolissima praticamente al limite dell'area piccola, guarda il pallone, non guarda la porta, alza troppo questa conclusione.
6: Bella l'azione davvero, ancora una volta sai Moreira mi ha stupito, giocatore dinamico, va sempre in aiuto in fase difensiva ma si propone, il cross forte tagliato, chiaramente ci sono un po' di rimpalli, no? La palla rimane lì e Luke Bacchio non ha sbagliato secondo me, perché prima di tutto ha calciato col piede destro, no, che non è
5: facile,
6: il suo piede,
5: certo.
6: Esatto, ha stoppato e ha calciato di prima intenzione, resta il fatto che ha scheggiato la traversa ed è un'azione assolutamente clamorosa perché poteva essere il gol del 3-2 a un paio di minuti dalla fine. E invece, è molto più Belgio come occasioni,
5: attenzione
6: questo...
5: perché c'è un controllo VAR per un possibile calcio di rigore, in effetti era andato a protestare Castagne con l'arbitro Martinez, vediamo Sar si avvicina, ci sono anche i giocatori del Belgio, c'è Raskan, c'è lo stesso Nana, vanno a protestare, questa è un'azione da rivedere, c'è suscito qualche cosa sicuramente, un giocatore del Belgio,
6: Tielemans
5: forse l'ha spinta, sì, su Tielemans, però da rivedere, ecco, certamente.
6: Sì, Tielemans che ha attaccato il primo palo e molto probabilmente loro chiedono, guarda qui stiamo vedendo, chiedono un fallo, contatto sembra esserci ma forse è più Tielemans che va a cercare il piede,
5: sarebbe
6: del
5: mai,
6: giocatore
5: non sarebbe
6: del...
5: mai arrivato su quella pallone sinistra,
6: esatto,
5: cross di Moreira,
6: esatto.
5: Arrivano in due e di fatto piede contro piede, non lo so, insomma mi sembrerebbe veramente una punizione esagerata in generale, insomma non per questo,
6: sì,
5: non per,
6: certo.
5: Per un
6: no,
5: fatto
6: certo, un, certo. Non può mai essere rigore qui se l'arbitro
5: va a rivederlo invece, no. Va a rivederlo, no. sì probabilmente richiamato dai due direttori, dai direttori di gara alla VAR, il messicano Pacheco, il brasiliano Toschi, poi c'è anche del Cerro Grande Spagna, gli arbitri internazionali,
6: visto così sai e sembra che gli calci insomma
5: da altre inquadrature queste non lo so,
6: anch'io la penso come te, però da questa inquadratura sembra rigore perché lui arriva, è vero che cerca il pallone però vedi che calcia il piede sinistro di Tielemans, ci sarebbe una beffa clamorosa, però se dovesse fischiare calcio di rigore non sarei sorpreso a questo punto.
5: Camara va lui, tra l'altro anche ammonito. Il pallone passa, poi arriva la traversa, la parte alta della traversa colpita da Luke Bacchio. Ma la mia, appunto, la valutazione è che il pallone era già passato. Il contatto,
6: sì.
5: Secondo me, c'è quando il pallone è già passato e Tielemans non lo tocca, quindi non ha più la possibilità. Però il contatto c'è, è inevitabile, insomma, inevitabile ammettere come il contatto ci sia stato, qui la valutazione è dell'arbitro, lasciamo appunto agli esperti in questioni arbitrali un parere definitivo, non ci pronunciamo, vediamo, però insomma aspettiamo qui dal microfono dell'arbitro dell'Honduras Martinez l'esito della revisione.
7: 8 wide will play the ball and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty,
5: calcio di rigore, sì. E la numero 8 verde, cioè Fofana, va su Tielemans, numero 8 contro numero 8, calcio di rigore, Tielemans si copre il viso.
0: insomma, sconcerto dei tifosi del Senegal, poi una decisione legittima, poi vedendo e rivedendo, sì. Ci saranno proteste, vediamo però che cosa succede. Intanto il secondo tempo supplementare sarebbe già abbondantemente terminato, quindi un rigore segnato dal Belgio o calci di rigore. 2-2 alla fine, nella maniera.
6: È stato furbo anche Tielemans, sai, perché è andato proprio a cercare la gamba, vedendo che non poteva più prendere il pallone, è andato proprio a cercare questo contatto e chiaramente il giocatore del Senegal a quel punto era concentrato sul pallone, è andato in scivolata e qui è stato astuto Tielemans a mettere veramente la gamba dove sapeva che poteva venire colpito. Certo, ora non voglio dire niente, una beffa del genere sarebbe veramente difficile da digerire, ma molto difficile.
0: C'è movimento intorno al dischetto del calcio di rigore nell'area del Senegal, con Sissa che è piegato, inginocchiato sul campo, forse qualche problema, va Luke Bacchio a dire di alzarsi, poi qui si discute ancora anche con uno dei nuovi entrati, con Ndiaye, arriva Luke Bacchio, c'è Moreira, c'è Teat, c'è anche l'arbitro, i giocatori del Senegal in panchina vivono il terrore in questo momento. Lukaku probabilmente è già andato a prendersi il pallone, lui cerca di non farsi turbare da tutto quello che c'è intorno ed è tantissimo in questo momento. Si decide il mondiale per il Belgio, per il Senegal, calcio di rigore per il Belgio quando il secondo tempo supplementare è già scaduto. Questa è stata la decisione dopo revisione tecnologica dell'arbitro Martinez, poi c'è un protesta da parte dei giocatori del Senegal perché Sissa sarebbe caduto a seguito di un contatto, forse di una gomitata, questo mimavano di un giocatore del Belgio. E intanto però Romelu Lukaku è lì vicino al dischetto con gli occhi concentrati su un punto che solo lui conosce, ecco, non vuole farsi distrarre da niente e da nessuno, ammesso che poi vada lui a tirare. Comunque c'è ancora movimento, il portiere del Senegal Diao deve ancora andare sulla linea, deve ancora andare a sistemarsi, sempre 2-2, qui è inutile guardare il tempo perché dopo il calcio di rigore la partita in un modo o nell'altro sarà terminata. Romelu Lukaku ha sbagliato uno dei suoi ultimi 5 calci di rigore con il club, la sua è stata una stagione tribolatissima, l'abbiamo ricordato Massimo più volte, con il Napoli, certo, infortuni a ripetizione, l'operazione, l'intervento, è andato fuori, è tornato in Belgio. Attenzione perché Tielemans invece è Tielemans che prende il pallone, e lui può essere davvero l'uomo decisivo dopo aver trovato il pareggio. Calcio di rigore, rete, segna il Belgio, Tielemans, il 3-2, vanno tutti ad abbracciarlo, Lukaku gli ha lasciato il pallone, ha trovato la doppietta il capitano del Belgio e piangono i giocatori del Senegal, è comprensibile, vedremo se ci sarà tempo per rimettere il pallone al centro del campo, ma probabilmente no perché il secondo tempo supplementare è scaduto da 5 minuti, la rivincita di Rudy Garcia, anche se non ha entusiasmato il Belgio, ma cosa importa anche ai tifosi che hanno visto questa rimonta con il Belgio che chissà forse è già agli ottavi di finale. Aspettiamo però il fischio dell'arbitro, io non l'ho sentito, gran calcio di rigore battuto da Tielemans, imparabile,
6: perfettamente, che freddezza Daniele, calciare questo rigore a tempo scaduto al mondiale, passaggio con tutto quello che c'è stato, bisogna veramente avere una freddezza e lui l'ha dimostrata. Dispiacere vedere le facce dei ragazzi del Senegal perché non meritavano assolutamente tutto quello che gli è successo negli ultimi 20 minuti, però lo sappiamo, questo è il calcio, delle volte ti fa gioire, delle volte ti fa piangere, non meritavano la sconfitta.
5: C'è ancora tempo, c'è ancora tempo Massimo, forse per un'ultima azione da parte del Senegal con il belga senegalese Onana che allontana il pallone, carica però i suoi compagni di squadra, sarà dispiaciuto, avrà certamente emozioni e sentimenti contrastanti, però gioca per il Belgio. Senegal che calcia da lontano, pallone in curva, senza deviazione, è stato Sar a calciare. Vediamo se è stata questa l'ultima azione, smorfie di insoddisfazione da parte del commissario tecnico Papetiao. Il Senegal ha giocato bene, è stato sfortunato, forse è distratto, paga un errore individuale, quello del portiere Diao.
6: Il portiere sul... pesante.
5: Sicuramente, il portiere del Le Havre, Diao, sul gol del pareggio al 43esimo del secondo tempo di Tielemans, gol che ha portato poi la sfida ai supplementari. E Tielemans nel recupero del secondo tempo supplementare ha trovato il calcio di rigore e lo ha trasformato in maniera impeccabile per il 3-2 del Belgio, che adesso vede gli ottavi contro la vincente di Stati Uniti Bosnia. Si gioca ancora a Seattle, il Senegal deve mandare il pallone lì davanti nell'area di rigore del Belgio, anche Onana a formare questa linea difensiva che è diventata a 5 tutti dietro. Onana a giocare da difensore centrale, il Senegal però deve fare in fretta con Diaye, invece girano il pallone i giocatori senegalesi, magari non c'è nemmeno più tempo, 8 minuti di recupero dopo il 120esimo, non arriva questo lancio nell'area di rigore del Belgio, deve mandare lì il pallone il Senegal, parte da lontano, cerchio di centrocampo, Diatta largo sulla destra, ma vanno tutti a coprire, escono immediatamente i giocatori del Senegal, proprio del Belgio, proprio per evitare un lancio nell'area di rigore del Belgio. Ancora il pallone che viene giocato sempre da il Senegal, cerca lo spazio per una cross in 4 nell'area di rigore del Belgio, proprio Nana in anticipo e poi va Mekele, altro lancio, il Belgio butta naturalmente il pallone dall'altra parte, c'è fallo di Moreira, qui ci dovrebbe essere anche cartellino giallo, ci sarà calcio di punizione per il Senegal. Poi questa forse sarà l'ultima occasione della partita, un recupero gigantesco, è vero poi che non si è giocato alla fine per questo calcio di rigore concesso dall'arbitro dopo la revisione al VAR. Lukaku manda via il pallone, c'è ancora il Senegal in attacco, c'è ancora una possibilità per la nazionale senegalese con il pallone che viene giocato sulla destra da Diouf, prova ad andare via all'indietro, c'è Camara, lancio e poi dall'altra parte vai ancora il Senegal, prova ad andare via, cross, va a terra Courtois a bloccare il pallone, Tielemans dice al compagno di squadra di calciarlo via lontano, ancora lui con il colpo di testa. A centrocampo è Moreira a riconquistare il pallone, poi va via dall'altra parte, c'è Luque Bacchio, chiama il pallone, non viene servito. Senegal adesso con Mbaye, via, altra possibilità in mezzo, conclusione, prima Teat respinge, poi chiedono il tocco con un braccio accordato dall'arbitro, ci sarà calcio di punizione per
6: ma che emozioni Daniele
5: fino alla fine, sì, si gioca fino alla fine con il Belgio in vantaggio per 3-2 sul Senegal. È stato Raskan a toccare il pallone con il braccio, tocco piuttosto evidente, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore allora per il Senegal. E questa sì, dovrebbe essere un'altra occasione per la nazionale senegalese con Sarra che va a mettere il
0: il pallone lì limita. Adesso la preoccupazione è tutta per i tifosi del Belgio, pensava di aver conquistato gli ottavi di finale, invece ancora tempo e ancora possibilità per la nazionale senegalese con due giocatori sul pallone, con Pape Sarr, adesso potrebbe essere proprio lui a battere pallone al limite dell'area di rigore, altissimo sulla traversa, gli occhi al cielo, esultano i tifosi del Belgio lì in tribuna. Finisce qui, ha vinto il Belgio, clamorosa rimonta, stringe i pugni Rulli Garcia, va agli ottavi. La nazionale belga affronterà, come detto, la vincente di Stati Uniti e Bosnia, l'ottavo che si giocherà ancora a Seattle nella notte tra lunedì e martedì 7 luglio alle 2 del mattino. Mucchio e festa, deciso Tielemans con il calcio di rigore nel secondo tempo supplementare. Nel primo tempo il Senegal era passato in vantaggio, poi il raddoppio di Sarr all'inizio della ripresa sembrava finita, al 41esimo il 2-1 di Lukaku, il 2-2 di Tielemans abbracciato da tutti i compagni, lo stesso Tielemans ha segnato il rigore che ha portato il Belgio agli ottavi di finale. Grazie a Massimo Orlando.
6: Grazie a te, buona serata a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Sì, grazie a tutti voi per averci seguito. Linea allo studio, il Belgio ha battuto il Senegal per 3-2.
8: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Un rigore per scongiurare i rigori, un incredibile epilogo, un finale infinito. Il Belgio vede i primi fantasmi, poi l'accesso agli ottavi di finale. Questa è la storia di questa lunga serata. Noi ci limitiamo davvero ai saluti e dunque, dopo aver ringraziato Pino Itri, che si aggiunge ai colleghi tecnici che hanno lavorato al nostro fianco da Saxarubra a Roma, dove si trovano Tony Tisi in redazione e Ombretta Conti regia, poi la nostra squadra con Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi, da Guido Ardone grazie per averci seguito. Giovedì 2 luglio il nuovo giorno è già cominciato, ore 20:30, il prepartita di Spagna Austria che comincerà alle 21 su Rai Radio 1. Appuntamento per una nuova puntata di Tutto il Mondiale, minuto per minuto.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. A Palazzo Chigi, vertice tra la Premier Meloni e i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti prima della riunione NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Le spese militari, l'argomento principale del confronto. Fonti governative smentiscono il disimpegno dell'Italia nel sostenere l'Ucraina dopo il 2027 e precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive del negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. In tarda serata attacco russo con droni su Kiev, a fuoco alcuni edifici. Secondo l'Ucraina questa sarebbe la prima parte del raid, perché dalla Russia sono decollati una decina di bombardieri per continuare l'attacco. Nelle scorse ore sono morti almeno 5 civili, colpito un autobus a Kherson, bombe su Kharkiv. A Doha i colloqui indiretti tra USA e Iran mediati da Qatar e Pakistan. Teheran chiede lo sblocco degli asset congelati. Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza dei 60 giorni per un accordo. Tema principale, la libera navigazione marittima nello stretto di Hormuz. Pescara e scooter non si ferma ad un posto di controllo dei carabinieri, morto in un incidente durante l'inseguimento. La vittima è Massimo Ciarelli, 43 anni, condannato a 30 anni per un omicidio del 2012. Stava scontando la pena in semilibertà e di sera doveva rientrare in carcere. Indaga la procura di Teramo. Il caso di Nessy Guerra, l'italiana bloccata in Egitto con la figlia per via della separazione dal marito. La 27enne è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento del ministro degli esteri italiani. Il caldo tregua sull'Italia per le piogge che hanno colpito parte del paese e fatto abbassare le temperature. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco a Milano. Breve la frescura, il caldo tornerà nei prossimi giorni. Sport, calcio, mondiali americani. L'Inghilterra risponde con una doppietta di Kane al gol del Congo e si qualifica agli ottavi. Belgio-Senegal è finita 3-2 dopo una rimonta del Belgio che era sotto di 2-0, ha pareggiato 2-2 negli ultimi minuti dei tempi regolamentari e poi grazie ad un rigore negli ultimi minuti dei tempi supplementari è riuscito a portarsi in vantaggio sul Senegal. Alle 2 Stati Uniti, Bosnia-Erzegovina. Tennis, il torneo di Wimbledon, Sinner batte il portoghese Borsch e passa il turno. Avanti anche Bolelli e Bavassoni nel doppio maschile. Oggi in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E ciao!

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO del 7-8 luglio in Turchia. Nessuno stop ai finanziamenti per le armi a Kiev, ma per l'Italia l'obiettivo resta la fine del conflitto.
3: Intorno al tavolo, oltre alla Premier che ha convocato la riunione, i ministri dell'economia Giorgetti, della difesa Crosetto, degli esteri Tajani. Il primo punto all'ordine del giorno, secondo fonti di Palazzo Chigi, è il capitolo spese. Confermato, senza incertezze, il finanziamento per le armi all'Ucraina, chiariscono le stesse fonti, smentendo alcune indiscrezioni della stampa tedesca. Per Roma, tuttavia, l'obiettivo resta la fine del conflitto, spingendo la Russia a sedersi al tavolo negoziale. In sospeso i fondi SAFE, Giorgia Meloni ha però già confermato che si arriverà al 2,8% del PIL investito nella difesa. Il ministro degli esteri italiani lo ha ricordato durante il question time, mentre il collega alla difesa Crosetto ha ribadito con forza che nessun aereo è partito dall'Italia per attaccare l'Iran ed è pronto a trasmettere al Copasir i tabulati dei voli. Oggi la Premier, dopo il Consiglio dei Ministri, è attesa intorno alle 16 al congresso della UIL a Padova. Non si sa invece se parteciperà alla festa dell'indipendenza all'ambasciata americana di Roma. Noemi Giunta, GR1.
2: Poco fa, nuovo attacco di droni e missili su Kiev, forti esplosioni, un palazzo in fiamme. Zelensky aveva preannunciato che ci sarebbe stato un attacco massiccio da parte della Russia. Nelle scorse ore sono morti almeno 5 civili, colpito un autobus a Kherson, bombe su Kharkiv. Le trattative indirette a Doha fra Stati Uniti e Iran con i mediatori di Qatar e Pakistan, lo stretto di Hormuz, tra i temi discussi. Secondo il sito Axios, i due paesi hanno concordato di lavorare sul memorandum senza attacchi. L'Iran riferisce che è stato raggiunto un accordo per lo sblocco di 6 miliardi di beni congelati. La sfida delle febbriane alla Chiesa di Roma. In Svizzera ordinati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la separazione dai cattolici, nonostante l'appello all'unità di Leone XIV. Dal Vaticano arriverà la scomunica. L'amarezza nelle parole del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Un grande dolore, la mia speranza è che si possa riprendere il dialogo. In Italia, con la cronaca, l'inchiesta della Procura di Milano che vede indagato il difensore dell'Inter della Nazionale Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Nelle carte le chat sull'incontro con la ragazza che nega tutto, come l'avvocato del calciatore.
4: Respinge ogni accusa Salvatore Scuto, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile.
5: Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
4: Bastoni potrebbe non rispondere ai pubblici ministeri che lo hanno convocato. Davanti a loro ha negato tutto anche la giovane che, 17enne nel luglio 2020, avrebbe trascorso la notte col calciatore. Non sono una prostituta e non ho preso soldi da lui, le sue parole. Agli atti dell'inchiesta le chat tra Bastoni e Alessio Salamone, factotum dell'agenzia Amade di Cinisello Balsamo, che per la procura forniva ai clienti facoltosi serate esclusive, escort comprese. I due parlano della cena a base di sushi. La minorenne si vuole divertire, avrebbe scritto il tuttofare, anche lui indagato, ma ci sono posti per imbucarsi? La domanda di Bastoni all'amico che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio dalla ragazzina: tutto ok, dormo da lui. Altri nomi della serie A verranno sentiti come persone informate sui fatti. Elena Baiocco, GR1.
2: Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso in serata con una coltellata nella sua casa di Civitanova Marche, a Macerata. Secondo le prime informazioni, sarebbe morto per dissanguamento. Poco prima, un vicino aveva sentito delle urla provenire dall'appartamento, aveva contattato un parente